0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, capitolo 9, di nuovo noi troviamo nello stesso giorno in cui Gesù ha parlato con la donna adultera. No? All'alba lui entrò nel tempio, cominciava a insegnare, i farisei hanno portato questa donna adultera davanti a lui. La legge di Mosè dice che dobbiamo lapidare tale donna, tu che ne dici? Poi Gesù ha fatto il discorso riguardo il fatto che lui è la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. E qui alla fine di capitolo 8 leggiamo di nuovo: Gesù disse allora: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, no. Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio passando in mezzo a loro, e così se ne andò. Loro volevano lapidarlo perché chiaramente lui ha dichiarato di essere l'eterno Dio onnipotente. Quando lui ha detto prima di Abramo io sono, non era un errore grammatico. Lui stava dichiarando a quei farisei: io sono colui che parlò a Mosè. Ricordate, conosciamo tutta la storia, no? Quando Dio, quando Mosè vide il prugno ardente e Dio disse: togli i sandali dei tuoi piedi perché il luogo in cui ti trovi è un luogo santo. E Mosè chiese il Signore: quando tornerai figli di Israele in Egitto, chi devo dire che mi manda? E il Signore ha risposto con questa risposta un po' curiosa: dire che io sono, ti manda. E ne abbiamo parlato domenica scorsa, quindi se volete approfondire potete ascoltare il messaggio della settimana scorsa. Quindi i farisei vogliono ammazzarlo. Di nuovo siamo ancora nel cortile delle donne, nel tempio. Ma la Bibbia dice che Gesù uscì dal tempio, c'era un porticato, no? Tipo un muro che separava l'esterno del cortile del tempio. E solitamente i ciechi, i zoppi, i sordi, persone disabili, perché a quel tempo non c'era una rete sociale come abbiamo qui in Italia, no? Qui una persona disabile prende la pensione, almeno dovrebbe prenderlo, e a volte fanno anche fatica a prenderlo. Ma a quei tempi non c'erano le pensioni, quindi per queste persone handicappate dovevo, o diversamente abile, non so, a volte si cambiano termini spesso, si dovevano mettere là, e giustamente si mettevano in un certo senso all'entrata della chiesa, perché la gente andava al tempio a pregare, giusto? Andavano lì a portare anche offerte, anche per i poveri, anche per aiutare i bisognosi. E quindi giustamente anche noi a Montebelluna, se tu vieni in chiesa, no, e c'è un leproso davanti alla porta della chiesa che sta mendicando, e tu stai venendo in questo luogo per cercare Dio, no, lo darai qualcosa, penso, giusto? E quindi anche queste persone diversamente abili si mettevano là perché era l'unico modo di sopravvivere. E mentre passava, versetto 1, vidi un uomo che era cieco fin dalla nascita. Quindi questa è la scena: Gesù sta uscendo del tempio, esce dal porticato, e fuori dal porticato c'era questo uomo cieco dalla nascita. È molto importante, sapete che ogni parola che viene registrata nella Bibbia è ispirata dallo Spirito Santo. E qui Giovanni ci fa notare che questo uomo era cieco fin dalla nascita. E noi vedremo in questa storia che Gesù lo guarirà della sua infermità fisica, ma molto importante, più importante di questo, lui guarirà questo uomo della sua infermità spirituale. E questa frase, cieco dalla nascita, non è casualmente là. È lì per un motivo, perché ognuno di noi siamo nati ciechi. Come nato cieco? Io non sono nato cieco. No, la Bibbia dice che tu sei nato cieco. Girate in 2 Corinzi capitolo 4. In 2 Corinzi 4, versetto 1, perciò, avendo questo ministero, per la misericordia che ci è stata fatta, noi non ci perdiamo d'animo. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Ma se il nostro Vangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali quelli che non credono, il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplende loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, il Signore. E noi stessi siamo vostri servi per l'amore di Gesù. Paolo chiaramente qua dice che noi prima di credere eravamo tutti accecati dal Dio di questo mondo. Noi siamo tutti, come quest'uomo, nati ciechi, spiritualmente parlando. Sì, fisicamente vedevamo, ma spiritualmente eravamo ciechi. Paolo in Efesini capitolo 1 lo porta ancora più. Lui dice che noi siamo tutti morti nei falli, nei peccati. Spiritualmente tutti gli umani sono nati morti. Ricordate quando Dio disse ad Adamo: non ne mangiare, tu puoi mangiare tutti i frutti degli alberi del giardino di Eden, ma non ne mangerai il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché nel giorno in cui mangerai, morirai. Adamo è morto fisicamente? No. Non è morto fisicamente, quindi Dio parlava della morte spirituale. Non importa se tu sei nato in una famiglia cristiana, protestante, ortodossa, cattolica, romana, tu sei nato spiritualmente morto davanti a Dio, nel peccato. E hai bisogno che Gesù ti risuscita dalla morte, che lui, nel Vangelo di Giovanni, poi arriveremo in capitolo, mi sembra, 20, dopo la sua resurrezione, qualcuno si ricorda cosa ha fatto? La prima cosa dopo la resurrezione, cosa ha fatto con i suoi discepoli? Ha soffiato su di loro e disse a loro: ricevete lo Spirito Santo. Ogni uomo e ogni donna nato sulla faccia della terra ha bisogno che Gesù respira suo alito vitale. Ricordate quando Dio formò Adamo dalla polvere della terra in Genesi? La Bibbia dice che Dio spirò e Adamo diventò un'anima viva. E nello stesso modo anche noi siamo morti, siamo argilla, polvere, e abbiamo bisogno che lo Spirito Santo soffia nella nostra vita. È l'unico modo che noi avremo la vita eterna. Non importa che tu sei nato in una famiglia di credenti, nel giorno di giudizio non potrai dire: i miei genitori sono credenti, mio nonno era credente, mia nonna pregava tantissimo, ma tu? Come questo uomo, perché la storia di questo uomo è una vera storia attuale che è accaduto, ma è anche un similitudine per ognuno di noi. Ognuno di noi siamo nati ciechi dalla nascita. E solo lo Spirito Santo soffiando sulla nostra vita ci può dare la vita. Quindi Gesù, mentre passava, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché si è nato cieco? Gesù rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò che è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre il giorno. La notte viene in cui nessuno può operare, mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra, con la saliva fece del fango e spalmò il fango sugli occhi del cieco. Una storia un po' particolare. E voglio farvi notare due atteggiamenti in confronto a questo uomo cieco. Quindi abbiamo Gesù con i suoi discepoli che escono dal tempio, dal porticato del tempio. Qui c'è questo cieco seduto, probabilmente chiedeva le elemosine. E i discepoli cosa fanno? Cercano di aiutarlo. Dicono: ma sai, io conosco una scuola per i ciechi dove tu puoi imparare a leggere il Braille. Cosa fanno loro? Discutono, giudicano. Maestro, perché lui è cieco? È stato il suo peccato o è il peccato dei suoi genitori? Loro subito l'hanno schedato, l'hanno giudicato, hanno messo in una scatola. Ma non, senza neanche sapere chi era, la sua storia, come era il suo nome. E purtroppo anche noi tante volte, anche noi nella chiesa di Calvary Chapel Montebelluna, no? Magari vediamo giovani, pieni di tatuaggi, orecchini, no? La pelle nera. Quando sto andando in Austria, qualche settimana fa dovevo fermare in benzinaia a prendere il vignette là per l'autostrada in Austria, e davanti a me c'era un ragazzo, e non so se erano di quale nazionalità, se erano austriaci o italiani, eravamo lì vicino alla frontiera, ma c'era questo ragazzo, sai, tutto in pelle nero, tipo il giubbino nero, e tutti e due braccia questi tatuaggi. C'era la sua ragazza che aveva una canottiera, lei aveva tutta la schiena coperta di tatuaggi sulle gambe, perché erano, lei era in pantaloncini, sei piena di orecchini, e un po' alla prima vista ho visto: oh, mamma mia, guarda questi, no, come sono. E in un certo senso lì subito anche io li ho un po' schedato nel mio cuore, ma poi subito, no, è strano, no? Io stavo aspettando in fila per pagare per questa vignette. È come lo Spirito Santo ti parla anche nel supermercato. E devo dire, all'inizio un po' ho guardato, guarda, questi sembrano due tipi un po' pericolosi, no? Che poi è strano, perché io vengo anche da un passato abbastanza turbolente. Ma a volte, dopo che conosciamo la grazia di Dio, dimentichiamo come eravamo. Io ero molto peggio di loro, magari. Magari loro non fanno neanche droga o chissà che cosa, perché è ormai la moda di fare questi tatuaggi. Però in quel momento il Signore ha cambiato il mio cuore, e ho cominciato a pregare per loro, perché secondo me tanti giovani, no, loro fanno queste cose perché il mondo li fa, e la moda adesso di fare questi tatuaggi. Io non sono d'accordo con i tatuaggi, per essere chiaro, no? Perché penso che Dio ha creato la pelle bene. Noi non siamo salvati chiaramente se abbiamo tatuaggi o no. Però il Signore mi ha dato compassione per questi due giovani. E come il Signore mi ha parlato, ha detto, loro fanno tutte queste cose perché non hanno me nella loro vita. Cioè vogliono in un certo senso attirare attenzione a questa opera di arte che amano sul corpo. E quindi ho pregato per loro e ho pregato, ho detto, Signore, io voglio che tu mandi persone come loro nella chiesa di Montebelluna. Magari noi abbiamo anche noi di essere un po' sconvolti. I discepoli subito hanno giudicato questo uomo. Come gli amici di Giobbe, voi conoscete la storia di Giobbe, no? La Bibbia dice che è caduto tutta questa calamità, no? Morti i figli, caduto, rubato tutto, ha perso la salute. I suoi tre amici cosa hanno detto subito? Giobbe, tu avrai fatto qualche peccato. Ma la parola di Dio dice che Giobbe in nessuna di queste cose ha peccato contro l'Eterno. Stiamo attenti a giudicare altri. Tanti giovani, come anche quando noi eravamo giovani, loro sono alla ricerca e cercano di riempire questo vuoto con tante cose, no? Loro sono, li vedo come una generazione come galleggia in un mare tempestoso, no? Non sta a noi a giudicarli, sta a noi a stendere la mano e tirarli fuori da questo mare tempestoso. E noi vediamo gli apostoli, che sono peccatori come noi, loro vogliono schedarli, vogliono schedare questo uomo cieco, vogliono metterlo in loro scatola teologica. Gesù chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Non vogliono aiutarlo, loro vogliono solo discutere del suo problema. E il mondo è pieno di gente così. Sono bravi a fare comitati, come dobbiamo fare, aiutare problemi di tossicodipendenza, alcolismo, no? Ma pochi che imboccano le mani e diciamo, tanto facciamo qualcosa. Ed è molto importante per noi come credenti che comprendiamo che Dio ci chiama a muoverci. Poi Lui farà il miracolo quando ci mettiamo in movimento. E anche qui nella storia di questo cieco, Gesù chiede anche al cieco di fare qualcosa. I discepoli sono indifferenti, vogliono sapere di chi è la colpa. Mi piace molto, Chuck Smith una volta ha scritto un libro che parlava del legalismo e parlava perché lui tante volte è accusato di parlare troppo della grazia di Dio. E lui usa una storia, un similitudine che per me è molto forte, ci fa capire tanto. Lui dice, no, quando c'è un incidente stradale, giusto? E tu arrivi alla scena di un incidente stradale, la polizia, e giustamente perché questo è il loro compito, sì, magari anche se non c'è l'ambulanza ancora per fare il primo soccorso, ma la polizia principalmente loro devono poi, sono dato dalle autorità governative, di stabilire di chi è la colpa. No, misurare la frenata, vedere se è ubriaco, chi ha invaso la corsia di chi. E poi c'è chi guida l'ambulanza, no? I paramedici. I paramedici non stanno lì a capire di chi è la colpa. Non importa se quello è ubriaco o quello ha invaso la corsia, loro sono lì solo per salvare la vita. E lui ha dichiarato, lui ha detto, tante volte io sono stato accusato di parlare troppo della grazia di Dio, però lui ha detto, io preferisco essere l'autista dell'ambulanza. Non voglio capire di chi è la colpa, voglio cercare di sanare ferite. E qui vediamo, i discepoli discutono di chi è la colpa, ma Gesù si mette da fare. Lui dice: io devo compiere le opere di Dio. Non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. E poi lui fa queste cose in versetto 6 un po' particolare. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra, con la saliva fece del fango e spalmò il fango sui occhi dei ciechi. Allora, mi raccomando, dopo la chiesa, non uscite a cercare un cieco, sputare nella terra, fare il fango e... perché forse sarai denunciato. A meno che lo Spirito Santo non ti dice di farlo. Se lo Spirito Santo ti fa capire di farlo, farlo pure. Ma anche nella Chiesa tante volte noi vogliamo capire qual è la formula, qual è il modo in cui Dio guarisce. Non solo vogliamo schedare il cieco, vogliamo anche schedare Dio. E magari alcuni credenti prendono questo passo al volo e dicono: questo è il metodo per guarire i ciechi. Sputare nella terra, fare un po' di argilla, schiacciarlo negli occhi di qualche cieco e uno, due, tre, sarà guarito. La cosa interessante è, nei quattro Vangeli Gesù ha guarito 8 volte persone cieche, qualche volta anche più di una persona. E in tutte le 8 volte che viene raccontata la guarigione di un cieco, ogni volta Gesù usa un metodo diverso. Un'altra volta nel Vangelo di Marco lui solo sputa negli occhi da un cieco, non c'è fango. In un altro lui solo parla, no? Lui parla e quello viene guarito. Un'altra volta lui impone le mani. Tutte le 8 volte che guarisce un cieco usa un metodo diverso. Quindi noi non vogliamo cercare metodologie in questo, vogliamo cercare la guida dello Spirito Santo. Ma è una cosa molto particolare, secondo me anche quei tempi era una cosa abbastanza strana. E a volte Dio, anche noi credenti, ci chiede di fare delle cose che nella nostra mente non sembra logica. Vi do un esempio: il parlare in lingue. Il parlare in lingue, per la mia mente, è una follia totale. È una pazzia. Ma è nella parola di Dio. E solo perché noi non comprendiamo una cosa, non dobbiamo scartarla e dire questo non è da Dio. I farisei più avanti faranno questo con Gesù. Questo uomo ha guarito nel giorno del sabato, lui non può venire da Dio. Non è da Dio questo Gesù, perché ha guarito nel giorno del sabato. Invece di essere allegri, ma a volte Dio ci chiede di fare anche le cose folle. Io mi ricordo la prima volta che ho sentito una persona parlare in lingue, ho detto: questo ha perso tutte le carte del... perché io non conoscevo la Bibbia bene e non conoscevo che la Bibbia parlava di queste cose. E voi sapete, io parlo in lingue nella mia preghiera privata e ancora oggi quando prego in lingue io non capisco niente, sembra solo un bla bla bla bla bla. Ma la Bibbia parla e dice che chi prega in lingue edifica se stesso, e io vedo nella mia vita che quando prego in lingue sono fortificato spiritualmente. E voglio incoraggiare tutti voi di cercare questo dono per la vostra vita, per la vostra vita di preghiera. Ma umanamente parlando è una follia il parlare in lingue. Mi ricordo una volta tanti anni fa, una sorella è venuta e volevo pregare per il battesimo dello Spirito Santo. Quindi è venuto, voglio pregare per lo battesimo dello Spirito Santo, però non voglio col dono di lingue, perché è troppo strano. E io ho detto: sorella, io non posso pregare per te allora. E non perché noi crediamo che il dono di lingue è l'unico segno o l'unico dono. Però ho detto, sorella, non sei tu che devi decidere quello che Dio ti deve dare o non dare. E ho detto, anche per me il dono di lingue è strano, ancora oggi. Ma se è nella parola di Dio, devo per fede accettare che è una cosa da Dio. E quindi non possiamo noi scegliere. A volte il Signore anche fa il fango della sua saliva e noi non comprendiamo perché. Tante volte quando il Signore mi ha dato doni dello Spirito Santo, magari parole di conoscenza, mentre sto pregando per qualcuno, cioè la parola che il Signore mi dà per me non ha nessun senso. Però ho visto che poi io vado da quella persona e dice, guarda, io stavo pregando per te, è strano, mentre pregavo per te sentivo come il Signore mi diceva questa frase. Mi ricordo una volta stavo ministrando una conferenza di una delle nostre chiese qui in Europa e dopo lo studio abbiamo avuto un tempo di lode, di preghiera e alcuni sono venuti avanti per preghiera e mentre pregavo per una sorella io tipo, sai, come hai un'immagine, no? Non è che ho avuto una visione, ma nella mia mente vedevo questa immagine di una giacca verde. Cosa significa giacca verde? Per me non significa niente. E sai, c'è un po' una lotta, ma devo dire questa sera la giacca verde? Ma cosa se lei dire questo è pazzo, ma cosa vuol dire giacca verde? Comunque per fede io ho detto, guarda, io non so cosa significa, perché per me non ha nessun significato, ho detto può darsi che anche per te non ha nessun significato. Quindi se non ha nessun significato per te vuol dire che è della mia carne. Però ho detto, io, perché ho visto tipo una caverna nel bosco e ho visto questa giacca verde. E quando io ho detto queste parole, lei ha cominciato a piangere. E lei mi ha raccontato come lei era stata violentata tanti anni prima. E l'uomo che l'ha fatto aveva addosso una giacca verde. E lei non aveva mai detto a nessuno, nel mondo, questo, perché lei si vergognava anche di dire alla sua famiglia quello che è successo. Ed è stato bellissimo perché ho visto lo Spirito Santo scendere nella sua vita e come tutta questa cosa che lei ha tenuto nascosto, l'amarezza, la ferita, la vergogna, come il Signore l'ha lavata via. E lei ha detto, io sono stato legato da questa cosa da quel giorno e oggi veramente il Signore mi ha liberato. A volte Dio fa le cose strane che noi non comprendiamo. E anche qui Gesù fa questo fango, dice vai a lavarti, vai e lavati nella piscina di Siloè, che significa mandato, e dunque vi andò e si lavò, ritornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che avevano visto prima cieco dissero, non è questo colui che stava seduto a mendicare? Alcuni dicevano, è lui, altri gli somiglia. Chiaramente perché forse prima non avevano neanche occhi, sai che uno che è cieco dalla nascita tante volte sono chiuse, o gli occhi sono seccate. Adesso aveva gli occhi aperti, vedeva, quindi sicuramente anche il suo viso. Poi gli occhi è quello che tu riconosci una persona dagli occhi, no? Quindi c'erano i vicini di casa, alcuni dicevano sì è lui, alcuni no, somiglia a lui ma non è lui. E vedi come Gesù userà questo miracolo non solo per toccare la vita di questo uomo ma anche i suoi vicini di casa. Come vuole usare la tua vita, che quando tu Tu sei nato spiritualmente cieco, ma quando lo Spirito Santo tocca la tua vita e i tuoi vicini dicono: somiglia lui. Perché quando Gesù viene nella tua vita cambia tutto il volto. Magari prima avevi il volto triste e adesso hai il volto gioioso. E quindi quasi i vicini anche non ti riconoscono. Ma tu non sei quel Craig Quam che combinava di tutti i colori? Somiglia a quello, però sei diverso. Gli dissero dunque: come ti sono stati aperti gli occhi? E gli rispose e disse: un uomo chiamato Gesù. Allora, a questo punto il cieco riconosce Gesù solo come un uomo. Ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va alla piscina di Siloè e lavati. Ed io sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Dobbiamo ricordare che questo uomo ancora non ha visto Gesù, perché Gesù ha messo il fango e ha detto: vai a lavarti in un altro posto. Questo ha lavato e ha ricevuto la vista. Quindi lui non sa Gesù che somiglianza ha, conosce solo la voce del buon pastore. E io sono andato, mi sono lavato, ho recuperato la vista, e quelli che gli dissero: dov'è costui? E gli rispose: non lo so. Allora essi condussero i farisei con lui, che prima era stato cieco. Ora era sabato quando Gesù fece del fango e gli aperse gli occhi. Anche i farisei dunque gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista, ed egli disse a loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: questo uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano: come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era divisione tra di loro. Chiesero dunque di nuovo il cieco: e tu che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? Ed egli disse: è un profeta. Quindi Gesù un po' ha salito nella scala del giudizio di questo uomo. Prima era un uomo, si chiamava Gesù, adesso è un profeta. Ma non basta conoscere Gesù come profeta. Ma i giudei non credettero di lui che egli fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista, finché ebbero chiamato i genitori di colui che aveva riacquistato la vista e chiesero loro: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I suoi genitori, rispondendo loro, dissero: noi sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. Né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è un adulto, parlerà lui stesso di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, quindi come il Messia, sarebbe stato espulso dalla Chiesa Cristiana Evangelica di Montebelluna. Lo cacceremo fuori dalla nostra Chiesa. Quindi loro avevano paura, non volevano essere identificati con Gesù. Perciò i suoi genitori dissero: è adulto, chiedetelo a lui. Essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che questo uomo è un peccatore. Egli loro rispose e disse: se sia peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima era cieco e ora ci vedo. Ah! Se tu hai conosciuto il Signore solo un secondo, non devi conoscere tutta la teologia del mondo per evangelizzare. Alcuni di voi nuovi credenti dicono: ma forse dopo 3 anni posso evangelizzare. No, se tu sei nato di nuovo un secondo, puoi dire come questo uomo: io ero cieco e adesso ci vedo. Non conosco tante cose di Gesù, ma questo lo so, che lui ha cambiato la mia vita. E gli chiesero di nuovo: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? E gli rispose loro: io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi i suoi discepoli? Mi piace tanto questo cieco, no? Lui volete anche voi seguirlo? Essi perciò ingiurarono e dissero: tu sei un suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga. Quell'uomo rispose e disse: allora ebbene, è molto strano che voi non sappiate da dove venga, eppure egli mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. Dal principio del mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad uno cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Essi risposero e dissero: tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? Si sente l'orgoglio, no, dei religiosi. E lo cacciarono fuori. Non hanno cacciato fuori fisicamente, l'hanno scomunicato. Tu non puoi più entrare in sinagoghe, tu non puoi più partecipare nella nostra religione ebraica. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovatolo, gli dissero: credi tu nel Figlio di Dio? Ed egli rispose e disse: e chi è, Signore, perché io credo in Lui? Cioè, lui non ha riconosciuto il volto di Gesù perché non aveva mai visto il volto di Gesù. Ma secondo me la voce è... E Gesù disse: tu l'hai visto ed è proprio colui che ti sta parlando. Allora gli disse: io credo, Signore, e l'adoro. Anche il fatto che Gesù ha ricevuto adorazione dell'uomo dimostra che lui è Dio. Ricordate alla fine di Apocalisse, quando l'apostolo Giovanni vuole adorare l'angelo? Cosa disse l'angelo a Giovanni? Non lo fare, adora Dio solo. Poi Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. E alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose a loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. Gesù qui ha dichiarato: io sono venuto per dare la vista ai umili, quelli che capiscono che non vedono. Gesù è venuto a dare la vista, la guarigione per quelli che umilmente riconoscono: io sono un peccatore, io sono cieco, io ho bisogno di te, Gesù. Ma chi si crede di essere a posto? Chi è orgoglioso? Io non ho bisogno di questo Gesù, questa nuova religione che voi predicate. Allora Gesù dice: io, quelle persone diventeranno ciechi. Infatti Gesù qui in versetto 41 dice: come voi dichiarate di vedere e invece non vedete niente. E avete davanti questa testimonianza vivente, eppure non volete riconoscere la verità. E allora voi rimanerete ciechi. Ma chi umilmente viene a Dio e dice: Signore, è d'accordo. Tu dichiari che io sono morto nei miei peccati, tu dichiari che io sono stato accecato dal Dio di questo mondo, è vero. Abbia pietà di me. Allora Gesù stende la mano, come è questo uomo. Lui ricerca quei anime umili e dice: ok, sei perdonato, i tuoi peccati sono cancellati.
0: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

terzo re di Giuda fu Asa. Egli salì al trono mentre su Israele regnava ancora Geroboamo. Mentre Roboamo e Abia, rispettivamente nonno e padre di Asa, avevano per quasi tutta la durata del loro regno abbandonato il Signore per praticare l'idolatria, Asa fu un bravo re che agì con fedeltà e rettitudine agli occhi del Signore, fece demolire gli altari edificati agli idoli e ne fece cessare l'adorazione sulle colline e sui luoghi elevati in genere, dove di solito veniva praticata. Abbatté le statue ed ogni altra immagine di divinità pagane. Il Signore concesse ad Asa un lungo periodo di pace, durante il quale poté fortificare le città di Giuda e rendere in ogni senso più forte e sicuro il paese. Più tardi, quando gli etiopi marciarono contro di lui con un potentissimo esercito, Asa, ben sapendo di non poterli affrontare con le sue truppe tanto inferiori di numero, rivolse un accorato appello al Signore. «O Eterno», disse, «per te non vi è differenza tra il dar soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Soccorrici, o Eterno, o nostro Dio, perché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei l'Eterno, il nostro Dio. Non permetter che l'uomo prevalga contro di te». E il Signore lo aiutò veramente. Gli etiopi furono sconfitti e messi in fuga. Asa e i suoi li inseguirono e li uccisero tutti. Si impadronirono di un ricchissimo bottino, saccheggiarono città e razziarono bestiame, e tornarono a Gerusalemme vittoriosi e carichi di spoglie. Dopo questo fatto, un profeta di nome Azzaria andò incontro ad Asa e gli parlò in presenza del popolo. «Asa», disse, «e tutti voi di Giuda e Beniamino, ascoltatemi. L'Eterno è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà». E li incoraggiò ad ubbidire ai comandamenti del Signore e a fare ciò che è bene ai Suoi occhi. Allora Asa, animato di maggior zelo per il Signore, spazzò via in modo ancor più completo ogni manifestazione di culto idolatra. A quel tempo si sparse per ogni dove la voce che Dio era con Asa, e molti israeliti del nord vennero a Gerusalemme per unirsi a lui. Questo rese Giuda ancor più forte, e nel paese non si onorava che il Signore. Tutti manifestavano la propria gioia per le sue benedizioni con canti di giubilo e squilli di tromba. Il cuore di Asa era veramente retto davanti al Signore. Quando scoprì che perfino la nonna paterna adorava un'immagine, distrusse immediatamente l'idolo e tolse a lei il titolo di regina. Così il regno di Asa prosperò ed ebbe un lungo periodo di pace. Mentre Asa sedeva sul trono di Giuda, dopo 22 anni di regno morì Geroboamo, re del nord. In capo a 2 anni morì anche Nadab, figlio e successore di Geroboamo. Ora su Israele regnava Baasa, lo sterminatore della famiglia di Geroboamo. Una parte dei suoi sudditi continuava a defluire verso Giuda per unirsi ad Asa, per il fatto che questi onorava e adorava il vero Dio, e Baasa cominciò a preoccuparsene. Per mettere fine a questo esodo continuo da parte di coloro che volevano essere fedeli all'Eterno, Baasa decise di costruire una città, la città di Rama, sulla frontiera tra Israele e Giuda. Scopo di questa città era di controllare la via che portava in Giuda e di bloccare quanti volevano recarvisi. Avutane notizia, Asa, anziché confidarsi nel Signore come aveva fatto nella sua giovinezza, agì di sua iniziativa, contrariando in tal modo l'Eterno. Raccolse molto argento e molto oro, togliendolo dal tempio e dal palazzo reale, e lo mandò al re di Siria perché rompesse l'alleanza che aveva fatto col regno del nord e divenisse invece alleato di Giuda. Adad, re di Siria, aderì alle richieste di Asa e mosse guerra al regno del nord, predando alcune città. Questo fatto distolse l'attenzione di Baasa dalle fortezze di Rama, e Giuda poté approfittarne per demolire la città e portarne via i materiali. Ma il Signore non aveva gradito il modo di agire di Asa, e gli mandò il profeta Anani per fargli conoscere ciò che egli ne pensava. «Poiché tu ti sei appoggiato sul re di Siria, invece di appoggiarti sull'Eterno che è il tuo Dio, l'esercito dei Siri ti è sfuggito dalle mani.
Infatti, se anziché fare alleanza con una nazione per sconfiggerne un'altra, Asa avesse confidato in Dio, avrebbe vinto Israele e anche i Siri. Per mezzo di Anani, il profeta, il Signore gli ricordò come gli avesse dato la vittoria sopra gli Etiopi, un esercito numerosissimo e potente, perché a quel tempo Asa aveva rimesso la sua fiducia nell'Eterno. Anani concluse il suo messaggio con queste parole: «Lo sguardo del Signore percorre continuamente tutta la terra per sostenere con la sua forza coloro che hanno il cuore integro verso di Lui. Tu dunque hai agito da stolto, e per questo d'ora innanzi avrai delle guerre». Anziché umiliarsi e chiedere perdono, Asa si indignò contro il profeta e lo fece gettare in prigione. Dopo l'errore commesso nel comprare l'alleanza dei Siri e dopo il rimprovero di Anani che aveva acceso la sua ira, Asa sembrò non essere più lo stesso di prima. Divenne duro e talvolta crudele con alcuni dei suoi sudditi. Poco dopo queste cose, Asa fu colpito da una grave e dolorosa malattia ai piedi, ma nemmeno questa volta si rivolse al Signore per chiedere aiuto e guarigione. Si mise invece nelle mani di medici che non riuscirono a far nulla per lui. Soffrì di questo male per 2 anni, poi morì e ricevette sepoltura nella città di Davide, dove egli stesso si era fatto preparare una tomba. Alla sua salma furono dati grandi onori e il paese osservò il lutto. Asa aveva regnato 40 anni e suo figlio Josafat salì al trono dopo di lui.

Dopo Geroboamo e suo figlio Nadab, era divenuto re di Israele Baasa, che aveva conquistato il trono grazie ad una congiura contro lo stesso Nadab. Baasa non deviò in nulla dal cammino di Geroboamo. Anche egli disobbedì alla parola del Signore e persisté nell'idolatria. L'Eterno allora gli mandò un profeta di nome Jehu a parlargli da parte sua. «Io t'ho innalzato dalla polvere e ti ho fatto principe del mio popolo, ma tu hai seguito la condotta di Geroboamo e hai indotto il mio popolo Israele a peccare e a provocarmi a sdegno. Perciò io spazzerò via Baasa e la sua famiglia, come ho fatto con la famiglia di Geroboamo». Quando Baasa morì, dopo 24 anni di regno, divenne re suo figlio Ela, ma Ela rimase sul trono 2 anni soltanto. Un giorno, mentre stava gozzovigliando e ubriacandosi in casa di uno dei suoi dignitari, un ufficiale del suo esercito, Zimri, cospirò contro di lui, irruppe nella casa e lo uccise. Zimri si mise a regnare su Israele, ma evidentemente il popolo non aveva gradito la congiura, perché elesse re Omri, un altro ufficiale dell'esercito. Questi, forte dell'appoggio della popolazione, assediò Zimri nel suo palazzo. Vedendosi preclusa ogni via di scampo, Zimri diede fuoco al palazzo reale e perì miseramente sotto le macerie. Il suo regno era durato soltanto 7 giorni, ma gli aveva lasciato tempo sufficiente per sterminare tutta la famiglia di Ela e Baasa, come il Signore aveva predetto a quest'ultimo mentre era ancora in vita. Omri aveva ancora un antagonista di nome Tibni, che era sostenuto da una buona parte di Israele. Vi fu una specie di guerra civile nella quale prevalse la frazione di Omri. Tibni morì e Omri regnò incontrastato. Omri non era una persona retta, adorava gli idoli e faceva ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Tuttavia aveva una forte personalità e diede sicurezza e prestigio al regno di Israele. Verso la metà del suo regno, che durò in tutto 12 anni, Omri acquistò da un uomo di nome Shemar un'altura situata più o meno al centro del paese e sulla sommità edificò una città che chiamò Samaria, dal nome dell'uomo che gli aveva venduto il colle. Samaria divenne per Israele ciò che Gerusalemme era per Giuda, cioè la capitale. Prima dei tempi di Omri, i re di Israele avevano stabilito la loro dimora in città diverse, prima a Sichem, poi a Tirsa, ma dopo Omri tutti i re vissero a Samaria, tanto che il regno di Israele prese talvolta il nome di regno di Samaria. Dopo Omri salì al trono di Israele in Samaria suo figlio Acab. Questi fu ancor più perverso dei re che lo avevano preceduto. Prese in moglie Jezebel, figlia del re di Sidon, città sulle coste settentrionali del Mediterraneo. Jezebel era una donna malvagia e portò in Israele il culto di Baal, che era molto peggiore dell'adorazione dei vitelli d'oro stabilita da Geroboamo a Betel e Dan. Fece costruire in Samaria, capitale del regno, un tempio dedicato a questo dio, e l'adorazione di Baal ed Astarte si diffuse per tutto il paese. Chi ha buona memoria ricorderà che al tempo della conquista di Canaan, quando Giosuè distrusse e bruciò le città di Gerico, pronunciò anche una tremenda maledizione nel nome del Signore contro colui che avesse osato riedificare la città. Mentre Acab regnava su Israele, un uomo di Betel, di nome Hiel, ricostruì Gerico. Avvenne allora che quando ne gettò le fondamenta, gli morì il figlio primogenito, e quando, ultimata la costruzione, ne rizzò le porte, gli morì il figlio più giovane. In tal modo si adempì con scrupolosa esattezza la parola del Signore pronunciata per bocca di Giosuè anni e anni prima.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Salve amici e buon ascolto con Verità Cristiana e Giuseppe al microfono che come sempre vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto.

Se voi siete come me, quando si parla di Dio o di cose religiose, vi sorgeranno in mente tante domande e dubbi, che a volte, a dir la verità, sono solo delle scuse. Vorrei ringraziare per quanti hanno scritto, richiedendo un nuovo testamento oppure facendoci le loro domande. E vi invitiamo ancora a scriverci e potremo rispondere personalmente o anche per mezzo di questo breve programma. Vorrei passare alcune trasmissioni a rispondere a certe domande che si sentono di solito in giro quando si parla di Dio. E la prima di tali domande, forse

non sarà molto comune, eppure tanti ragionano come se la pensassero così. Ascoltate, quante volte avete sentito: io non credo in Dio, io credo solo a ciò che si vede. Come fai a sapere che Dio esiste veramente? Queste persone, e forse anche tu che ascolti sei fra queste, pensano che il solo fatto di rifiutare e di credere in Dio, Cristo, il paradiso, li possa scusare da certe conseguenze e tutto andrà bene per loro. L'agnostico dichiara di non credere a niente, però pretende che tutti gli altri credano a lui. Bisogna subito dire che i metodi scientifici non possono provare l'esistenza di Dio, poiché essi sono fatti per gli aspetti misurabili della vita. Avete mai sentito dire di 2 metri di amore o 3 centimetri di giustizia? Eppure non si nega la realtà né dell'amore né della giustizia. Ma nel mondo abbiamo abbastanza evidenza per pensare che esista qualcuno che ci ha creati. Basta pensare al piano ed al disegno che esiste nel mondo, perché questi ci portino ad una intelligenza superiore. Sarebbe impossibile trovare un orologio e dire che non esiste un orologiaio o qualcuno che l'abbia ideato e fabbricato. Oppure pensare che un dizionario fosse il risultato di una esplosione in una tipografia. No, amici, il creato in se stesso ci porta a pensare che esiste Dio. Forse però il miglior modo di convincere un ateo di ciò sarebbe di dargli un buon pranzo che lui può godere e poi dirgli che non esiste un cuoco. Con una tale persona che continua a negare l'esistenza di Dio, non potrei infine far altro che congratularmi per la sua immensa fede, che supera di certo di gran lunga la mia, se crede che l'universo è nato così, per caso. Come Dio non si può misurare, allo stesso modo non lo si può vedere, perché è spirito. Ma dire che egli non esiste, e per questo motivo, è come dire che uno non crede al vento o all'elettricità perché non si possano vedere. Dio ci ha dato degli occhi, un naso, delle orecchie per avere un rapporto col mondo attorno a noi, ma ci ha dato uno spirito per poter avere un rapporto con Lui. Leggiamo nella Bibbia: Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha perfino messo nei cuori degli uomini il pensiero dell'eternità. Quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Questo profondo desiderio che esiste in noi dell'Eterno è un segno che abbiamo bisogno di Dio. Gesù è venuto per colmare questo vuoto e in verità possiamo dire con la scrittura che lo stolto, lo stupido, che dice nel suo cuore: Dio non c'è. Continueremo ancora fra poco, ma prima vorrei farvi ascoltare un canto del nostro amico Tonino che dice: Dio è l'uomo. Ascoltiamo questo canto insieme e torneremo fra poco a parlare ancora sull'esistenza di Dio.

0: Informati. Chi l'ha creata?
1: Dimmi, dimmi.
0: Chi l'ha creata?

Bene, vogliamo continuare adesso a pensare un po' sulla domanda: come fai a sapere che Dio esiste? Che a volte è una vera affermazione: io non credo in Dio. Forse dovrei chiedere in quale Dio non credi. E se potessimo confrontare le nostre idee, potrei essere anch'io un ateo. Dire che si crede in Dio, ma avere di Lui solo un concetto astratto, non ci aiuta molto. Che conforto avremmo se sapessimo, per esempio, che Dio esiste, ma che Egli è come un Hitler? Com'è importante, fra credere che esiste Dio e non crederlo, è altrettanto importante sapere in che tipo di Dio si crede, quale Dio crediamo. Certo, quello che rende diverso un cristiano non è il fatto che crede in Dio, perché anche altre religioni dicono di credere in Dio. Come possiamo conoscere questo Dio? Ci sono due modi per mezzo dei quali possiamo conoscere Dio ed il suo volere per noi. Innanzitutto, con la nostra ragione. Come un investigatore privato potrebbe conoscere molte cose su di me, le mie capacità, le mie abitudini, il mio carattere, soltanto esaminando qualcosa che io avessi fatto o maneggiato, così anche noi possiamo conoscere molto su Dio osservando l'universo attraverso la nostra ragione. Ma un investigatore che esaminasse solo quello che io ho fatto non potrà mai affermare di conoscere me. Per fare ciò, egli dovrà prima comunicare con me, sapere ciò che io penso e così via. E questo potrebbe avvenire in una conversazione o per mezzo di una corrispondenza. Solo dopo ciò egli potrà dire di conoscermi veramente. È importante notare che benché nella natura noi abbiamo tante indicazioni su Dio, non saremmo mai in grado di conoscere Dio o sapere che tipo di Dio egli sia soltanto dalla natura. Ma Dio vuole comunicare con l'uomo e ha preso egli stesso l'iniziativa. Egli ha parlato in tanti modi nel passato, ma il culmine è stato quando nella persona di Gesù Cristo egli ha visitato questo pianeta. Forse il vero motivo per cui un ateo non può trovare Dio, come qualcuno ha detto, è lo stesso per cui un ladro non riesce mai a trovare un poliziotto. Sì, perché trovare Dio vuol dire trovare noi stessi, col nostro peccato, le nostre mancanze, ed è questo che a noi non piace tanto. Uno dei primi astronauti russi disse al suo ritorno dalla Luna: «Nel nostro viaggio per l'universo non abbiamo visto Dio, né abbiamo trovato il cielo, né incontrato gli angeli». Ma, amici, se uno cerca al posto sbagliato, non deve meravigliarci se non trova nulla. Una simile conclusione non ha nulla di logico. È come se io vado a cercare delle pere su un albero di mele e poi dico: non ho trovato pere, quindi le pere non esistono. È chiaro che Dio si può trovare là dove egli si lascia trovare, nella Sacra Bibbia, la sua parola. E l'unica via verso Dio è attraverso Gesù Cristo. Soltanto Gesù ci rivela Dio. Chi cerca Dio per altre strade non deve stupirsi se non lo incontra e non lo trova. Ebbene, in conclusione di questo programma possiamo dire che il piano del creato, il suo disegno, e la parola di Dio, e la Sacra Bibbia, la persona di Cristo, la sua morte e la sua risurrezione, la sua venuta nel mondo, i suoi miracoli, la sua vita, il nostro bisogno del perdono, ci parlano di un Dio che esiste e che è amore. E inoltre a tutto ciò, migliaia di persone possono affermare di averlo trovato, di averlo incontrato. E Dio vuole avere un rapporto di amore anche con te, se tu apri la tua vita a Lui. Perché anche se tieni gli occhi chiusi, il sole continuerà a brillare. Dire "non credo in Dio" non risolverà di certo i tuoi problemi, ma affidarti a Gesù ti aiuterà adesso e per l'eternità. Il nostro tempo è quasi finito. Se quanto hai ascoltato ti interessa e desideri approfondire questi argomenti, mettiti pure in contatto con noi. Saremo
ben lieti di aiutarti oltre e anche di mandarti un nuovo testamento, se ne sei sprovvisto. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto, ma egli è sottotutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così Paolo fa ora questa illustrazione di questo ragazzo minorenne nato nella famiglia Rockefeller. Un giorno sarà erede delle fortune dei Rockefeller, ma finché va all'asilo non può uscire e firmare assegni per milioni di dollari. Anche se un giorno sarà tutto suo, ora è un ragazzo, è sotto tutori, è sotto insegnanti, sotto delle persone che gli insegnano quello che deve sapere per amministrare il patrimonio quando sarà divenuto suo. Ora è erede di tutto, ma ancora non può spenderlo, fino a che non verrà il tempo della maturità, quando sarà stato preparato dai tutori e dagli insegnanti per amministrare in modo appropriato questa vasta fortuna. Tu sei erede di Dio. Ora, fintanto che siamo in una condizione di sviluppo e in un processo di maturazione, anche se sono erede di tutto in Dio, devo aspettare il tempo stabilito dal Padre per entrare in questa eredità. Nel frattempo vengo addestrato a gestirlo. Relazioni. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, o nella pienezza dei tempi, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba, Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Quindi la legge è stata più o meno un tutore, un precettore. Ma ora, nella pienezza dei tempi, è venuto Gesù, nato da Maria. Lui è venuto sotto la legge giudaica, è cresciuto in una famiglia giudaica, ha seguito la legge giudaica, solo che l'ha seguita in modo perfetto, in modo da poter redimere quelli che sono sotto la legge. Ora, questa idea dell'essere sotto la legge è essere sotto la sentenza della legge. Vedete, quando tu violi la legge, allora sei sotto la legge. Cioè la legge ha posto una richiesta su di te, e questa richiesta deve essere adempiuta perché tu sia libero. Se tu percorri la provinciale a 120 km l'ora e la polizia ti ferma, ti fa una multa e tu ti devi presentare alla polizia municipale e loro ti dicono devi pagare 150 dollari e tu dici vorrei vedere il giudice e loro fissano un appuntamento presso il tribunale e il giudice dice sei accusato di andare a 120 km l'ora dove si deve andare a 90. Come ti dichiari? Colpevole o innocente? Beh, signor giudice, come ti dichiari? Colpevole o innocente? Andavi a 120? Sì, ma 100 dollari. Ma giudice, sei colpevole, 100 dollari. Non sono molto interessati alle circostanze attenuanti. Sono solo interessati in colpevole o non colpevole. E viene data la sentenza. E se dici, ma giudice, io non ho 100 dollari. Va benissimo, 5 giorni in prigione. Ora questa è la richiesta della legge su di te. Sei sotto la legge. Così entra l'ufficiale, ti mette le manette e ti porta in prigione per i prossimi 5 giorni. Sei sotto la legge. E finché te ne stai lì per questi 5 giorni, la legge esercita questo potere su di te. Una volta terminati i 5 giorni, allora non sei più sotto la legge. Le sue richieste sono state adempiute e tu vieni liberato. Ora, essere sotto la legge di Mosè è una faccenda un po' più seria, perché la punizione è la morte. E quindi io sono sotto la sentenza di morte per la legge di Mosè. Sono sotto questa legge, sotto questa sentenza di morte, e non posso essere liberato finché la legge non è stata rispettata. E quindi gli uomini fino al tempo di Cristo erano sotto la legge, sotto la sentenza della legge, sotto la maledizione della legge. Ma nella pienezza dei tempi Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, in modo che noi che siamo sotto la legge potessimo ricevere questa gloriosa adozione di figli. Ora, io sono un figliuolo di Dio, ma non nella stessa maniera in cui Gesù è figliuolo di Dio. Guardatevi da ogni insegnamento che mette voi allo stesso livello di Gesù Cristo. Girano degli insegnamenti molto pericolosi, fatti da alcuni famosi evangelisti pentecostali, in cui nei loro libri alla fine giungono alla conclusione, naturalmente hanno questi libri sull'autorità del credente e cose di questo tipo, e in alcuni loro libri alla fine scrivono: così io sono Cristo, quindi posso avere pretese su Dio perché io sono Cristo. Questa è un'eresia molto pericolosa. Io non sono figlio di Dio come Gesù è figlio di Dio. Lui è l'unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo. C'è un solo unigenito figlio di Dio, e cioè Gesù Cristo. Io sono un figliolo di Dio? Sì, sono un figlio adottivo di Dio. Dio mi ha adottato nella sua famiglia. Ora mi basta questo. Amo questo. È fantastico essere figliuolo di Dio, anche se per adozione. Sono nato per lo Spirito, nato di nuovo nella famiglia di Dio. Eppure è stato per adozione che Dio mi ha scelto. Gesù è l'unigenito figlio di Dio ed è venuto per redimere quelli che erano sotto la legge, in modo che potessimo ricevere l'adozione di figli. E perché voi siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba, che è il termine in greco che sta per papà. Questa magnifica intima relazione che Dio vuole che tu sperimenti con Lui. Guardare a Lui come a tuo papà, come a tuo padre. Gesù disse: quando pregate dite così: Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. Questa magnifica stretta relazione con Dio. Perciò non siete più servi, ma figli. Come figli sotto la legge non eravate affatto diversi dai servi. Non potevate avere l'eredità. L'eredità viene per mezzo di Gesù Cristo, non viene per mezzo della legge. La legge è stata il nostro precettore fino al tempo di Cristo. Ma una volta che è venuto Cristo, la promessa si è adempiuta. Ora, per fede, noi siamo redenti dalla legge, per essere adottati come figliuoli di Dio. E come figliuoli di Dio, ora diventiamo eredi delle promesse di Dio e del patto che Dio ha fatto con Abramo. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Ma allora, non conoscendo Dio, servivate a coloro che per natura non sono dei. Ora invece, avendo conosciuto Dio, anzi essendo piuttosto stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi, ai quali desiderate di essere di nuovo asserviti? Ci sono persone che non conoscono davvero Dio, eppure fanno ogni genere di cose, seguono ogni genere di rituali, si mettono delle maschere grottesche e si pitturano il corpo e iniziano a fare queste danze e agitano le loro spade e iniziano a fare questi movimenti rotatori e ti assicurano che facendo queste cose porteranno la pioggia, perché loro hanno fatto questa danza della pioggia ed ora gli dei manderanno la pioggia come risultato di questi incantesimi, questi rituali che hanno fatto, e indossano le loro vesti colorate o delle fasce o altre cose ancora, perché differenti culture hanno differenti modi di vestirsi per gli uomini che fanno queste cose come servizio a Dio, per portare il favore di Dio sul popolo. Ora nella Chiesa abbiamo uomini che indossano delle tuniche di diversi colori e portano cappelli e agitano uno scettro sulla gente, agitano dell'acqua su di loro e dichiarano che per queste cose possono portare le benedizioni di Dio sulla vostra vita. È esattamente quello di cui sta parlando Paolo. Quando eravate ancora dei pagani, quando non eravate credenti, servivate a coloro che per natura non sono dei. Facevate i vostri esercizi pagani, i vostri rituali pagani, ma ora avendo conosciuto Dio, anzi essendo stati piuttosto conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo a questa relazione ritualistica, ai deboli e poveri elementi, ai quali desiderate essere di nuovo asserviti? Molte delle pratiche, i giorni santi e cose di questo tipo che noi abbiamo nella Chiesa, vengono da pratiche pagane. Così voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Avete il periodo della Quaresima, avete il giorno di tutti i santi. Andando indietro ai deboli e poveri elementi del passato, anziché avanti, in questa nuova relazione con Dio per mezzo della fede. Immagino che molti staranno spegnendo la radio a questo punto, ma questa è la verità. Io temo, io ho paura di essermi affaticato in vano per voi. Siate come me, perché anch'io sono come voi. Fratelli, ve ne prego, voi non mi avete fatto alcun torto. Non vi offendete, sta dicendo Paolo. Io non ce l'ho con voi. Siate come me. Io non sono arrabbiato, non sono offeso. Io vi amo, ma vi devo dire la verità. E certe volte la verità è dolorosa. Quindi non ve la prendete con me. Siate come sono io, perché io non ce l'ho con voi. Non avete fatto alcun torto a me. Quindi siate come sono io, non vi sentite offesi da me, o che voi mi avete offeso. Poi continua dicendo: ora voi sapete come nel passato io vi evangelizzai a causa di un'infermità della carne, o a causa della debolezza della mia carne, e voi non disprezzaste, né aveste a schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Quando sono venuto da voi ero debole, ero malato, avevo un serio problema fisico, ma pure voi mi avete accolto, mi avete ricevuto come un angelo di Dio, come Gesù Cristo stesso. Cos'è dunque avvenuto della vostra allegrezza? Quando avevano ricevuto l'Evangelo da Paolo, oh quanto erano allegri, quanto erano gioiosi, perché le loro vite erano state trasformate dalla potenza dello Spirito. Ora erano venuti questi uomini, avevano portato questi insegnamenti perversi, li avevano portati in una relazione ritualistica con Dio, li avevano riportati indietro, ai deboli e poveri elementi, avevano provato a metterli sotto un regime, una routine e una relazione ritualistica con Dio, invece che una relazione vivente con Dio. Paolo dice: poiché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Così questo ci fa capire cos'era la debolezza di Paolo nella sua carne, un problema agli occhi. Ora a quei tempi c'erano delle malattie orientali che colpivano gli occhi, causando una costante infezione agli occhi, una sorta di congiuntivite per cui non c'era cura, e quindi aveva effetto sulla vista. Era qualcosa di ripugnante da vedere, e alcuni credono che questo era quello che aveva Paolo. Eppure Paolo dice: voi mi avete accolto, voi mi avete amato così tanto che alcuni di voi sarebbero stati felici di darmi i loro occhi. Sono dunque diventato vostro nemico, dicendovi la verità. Sapete, alcune persone rendono davvero difficile agli altri essere onesti con loro, dir loro la verità, per il modo in cui reagiscono. Alcune persone si ribellano contro la verità. Alcune persone non vogliono ascoltare la verità. Sto bene come sto. Non infastidirmi con dei fatti. La mia mente è a posto. Ora non voglio la verità. Dimmi quanto sono bravo. Dimmi quanto sono buono. Dimmi quanto sono simpatico. Non dirmi la verità. Non voglio sentire la verità. E così ci sono quelli che sono imprigionati in un determinato sistema nel relazionarsi a Dio. È così che faceva mio padre. È così che facevano i miei nonni. Non infastidirmi con la verità. Sono felice così. Sono soddisfatto così. Non devo fare molto, solo sedermi e assistere. E la gente è disturbata dalla verità. Paolo dice: sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità. Ora, quelli sono zelanti per voi. E molte di queste persone sono estremamente zelanti nel modo in cui si presentano. Ma non per fini onesti. Anzi, essi vi vogliono separare affinché siate zelanti per loro. Ora è buona cosa essere sempre zelanti nel bene, e non solo quando sono presente fra voi. Quindi ci sono queste persone. Sono zelanti per voi, ma in realtà vi stanno separando da Dio, perché siate zelanti per loro, perché li possiate sostenere finanziariamente. Così Paolo dice: figli miei, un'espressione molto affettuosa, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Quindi la risposta di Paolo è il travaglio in preghiera. Oh, figli miei, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Desidererei ora essere presente fra voi e cambiare il tono della mia voce, perché sono perplesso di voi. Ora, scrivere molte volte è difficile, perché non si può sentire il tono della voce. E molte volte è il modo in cui viene detto qualcosa che ti fa interpretare quello che viene detto. E questo è il lato difficile della scrittura, perché penso che molte volte noi fraintendiamo certi passi della scrittura, perché leggiamo in essi un certo tono della voce che potrebbe non essere lì. Ad esempio, quando Dio andò da Adamo nel giardino dell'Eden, dopo che Adamo aveva disubbidito, e Dio disse: Adamo, dove sei? Qual era il tono della voce? E sono certo che molte volte pensiamo che era il tono di un ufficiale che viene ad arrestarti per portarti in prigione. Adamo, dove sei? Oh. Ma io credo davvero che se si potesse sentire il tono della voce, si sentirebbe il singhiozzio di un padre che ha il cuore rotto, perché il proprio figlio ha appena combinato un disastro. Adamo, dove sei? Oh, Adamo, cosa hai fatto? E non sento il giudizio, il tuono che risuona nella voce di Dio. Così tante volte credo che ci immaginiamo Dio che tuona contro di noi in un terribile giudizio, quando in realtà il suo cuore è rotto per le nostre mancanze e il suo desiderio è riabilitarci. Figli miei, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Oh, come desidererei essere presente fra voi e cambiare il tono della mia voce, in modo che possiate sentire il tono della mia voce, perché sono perplesso di voi. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge. Capite veramente quello che state facendo? Voi che volete una relazione legale con Dio, capite veramente cosa questo comporta? Capite davvero cosa significa? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla serva e uno dalla libera. Or quello che nacque dalla serva fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa. Tali cose hanno un senso allegorico, perché queste due donne sono due patti. Uno dal monte Sinai, che genera schiavitù, ed è Agar. Ora Agar è il monte Sinai, in Arabia, e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, cioè tutto il Tempio, e la legge, e tutti i rituali che fanno parte della relazione con Dio tramite la legge e tramite il Tempio, la Gerusalemme del tempo presente. Ed essa è schiava con i suoi figli. Invece la Gerusalemme di sopra è libera ed è la madre di noi tutti. Infatti sta scritto: rallegrati, o sterile che non partorisci. Prorompi e grida, tu che non senti doglie di parto, perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che aveva marito. Ora, questo si trova scritto in Isaia 54, ed è un passo che si riferisce ad Israele, quando Dio lo ristabilirà nel suo favore, nella benedizione, come nazione. E quando essi guarderanno indietro, vedranno che Dio ha suscitato più figliuoli dalle nazioni gentili che da Israele. Il pianto, la mortificazione che verrà su di loro quando si renderanno conto che hanno rigettato il Messia di Dio. E vedranno come tra i gentili Dio ha suscitato questi milioni di credenti. E quindi la sterile ha avuto più figli di colei che aveva marito, la nazione di Israele. E così quelli che sono secondo la promessa, quelli che sono secondo lo spirito e quelli che al contrario sono secondo la carne. Paolo usa l'allegoria della linea della carne, Agar. Quello era stato un espediente carnale da parte di Sara e Abramo per cercare di dare una mano a Dio. E quando Ismaele aveva circa 13 anni, Abramo era seduto nella tenda e Dio disse: «Abramo, io ti darò un figlio». Abramo disse: «Deh, possa Ismaele vivere davanti a te». In altre parole, va bene così, Signore, sono soddisfatto così. Ora ho Ismaele, ci ho rinunciato con Sara. Possa Ismaele, e Dio disse: «No, in Isacco ti sarà nominata una progenie, il figlio della promessa». Uno era il figlio della carne, l'altro era il figlio della promessa. I due patti. La legge è relativa alla carne, ma il patto della promessa, cioè di Cristo, è relativo allo spirito. Di conseguenza, nel nostro relazionarci con Dio, dobbiamo o rivolgerci a Dio per mezzo della legge o per mezzo dello spirito, mediante le opere della legge o mediante lo spirito, ma nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. Quindi ne consegue che la vera relazione con Dio può essere solo tramite lo spirito e la tua fede in Gesù Cristo. Ora noi, fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Sono stato adottato come figliuolo di Dio, redento da Gesù Cristo, e sono divenuto figlio della promessa. Ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitava colui che era generato secondo lo spirito, così avviene al presente. E così Ismaele vessava Isacco, lo prendeva in giro, si beffava di questo bambino. E Sara si arrabbiò per come Ismaele trattava Isacco. E Sara disse: «Manda via questa serva, non sopporto più che stia qui». E Abramo fu rattristato da questo, perché amava Ismaele, era suo figlio. Ma il Signore parlò ad Abramo e disse: «Dai ascolto a tua moglie Sara». E così Abramo mandò via la serva e suo figlio. Ma che dice la scrittura? «Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera». Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. La schiava, che si riferisce alla legge, al monte Sinai, non poteva portare l'uomo nelle benedizioni di Dio, poteva solo portare la maledizione all'uomo. È molto importante. Vi ricordate quando i figli di Israele entrarono nella terra promessa con Giosuè e arrivarono nell'area di Sichem? I rappresentanti di 6 tribù dovevano stare sul monte Gerizim e i rappresentanti delle altre 6 tribù dovevano stare sul monte Ebal. Ora quelli che stavano sul monte Ebal, il monte della benedizione, non dissero niente, perché la legge non poteva portare benedizione. Ma quelli che stavano sul monte Gerizim dissero per ben 12 volte: «Maledetto l'uomo!» E pronunciavano queste parole ed esse echeggiavano nella valle di Sichem, dove si trovava tutto il popolo, perché la legge poteva solo portare maledizione, non poteva portare redenzione, non poteva portare l'uomo nelle benedizioni di Dio. È lo Spirito, per mezzo di Gesù Cristo, che ti porta nelle benedizioni di Dio. Noi non siamo figli della schiava, non abbiamo relazione con Dio tramite la legge, non abbiamo relazione con Dio tramite le nostre opere o tramite la nostra giustizia, ma abbiamo relazione con Dio tramite le promesse che Dio ci ha dato e che noi per fede crediamo e accettiamo, ed entriamo e riceviamo le benedizioni di Dio. Quello che la legge non poteva fare è portarmi nelle benedizioni di Dio, ma la mia fede in Gesù Cristo mi fa abbondare nelle benedizioni di Dio. Questo insegnamento di Paolo ai Galati è importante, perché sembra che noi tutti tendiamo ad avere un concetto di premio per il bene e punizione per il male. E questa è la vita. È così che siamo cresciuti. È così che siamo stati addestrati. Rafforzare i comportamenti buoni con dei premi e la punizione per i comportamenti sbagliati. Ho sempre saputo questo in tutta la mia vita, ma non è così che ho relazione con Dio. Ed è importante che quando cerco di rivolgermi a Dio, io abbandoni questo concetto con cui sono cresciuto e che cerchi Dio per mezzo della fede, credendo alle promesse di Dio, che Lui mi ama e che mi vuole benedire, e credendo che Dio mi benedirà anche se so di essere venuto meno, so di non meritarlo, so di non essere degno, so che le mie opere non sono all'altezza, ma ricevo per grazia le benedizioni di Dio mediante le promesse. Sono figlio della libera, figlio della promessa. E da quando ho scoperto questo, non ho mai cessato di ricevere le benedizioni di Dio, e in misura sempre più crescente. La scorsa settimana ho incontrato un giovane che era qui a Calvary Chapel quando abbiamo iniziato. Avendo passato alcune esperienze drammatiche, si era allontanato da Dio, era amareggiato contro Dio, e per anni non aveva voluto avere niente a che fare con Gesù Cristo o con Dio. Era amareggiato. La scorsa settimana ho fatto il funerale di sua nonna, e lui era lì, ed è venuto da me e mi ha abbracciato. Mi ha detto che era molto felice di vedermi, e che aveva ridedicato la sua vita completamente a Gesù Cristo. E mi ha detto, sai che c'è? Dio continuava a benedirmi. Dovunque mi giravo ero benedetto da Dio. Mi ha continuato a benedire così tanto che non ce la facevo, e alla fine ho detto, Dio, mi arrendo. Non ce la faccio. Le tue benedizioni sono così meravigliose. Io continuavo ad aspettare che da un momento all'altro cadesse l'ascia. Continuavo ad aspettare che Dio mi distruggesse, ma non l'ha mai fatto. Ha continuato a benedirmi fino al punto che non ce l'ho fatta più davanti alla bontà di Dio. Così ho dedicato di nuovo la mia vita a Lui. E io ho detto, la Scrittura dice, non capite che è la bontà di Dio che spinge l'uomo al ravvedimento. Oh, Dio è buono. Noi siamo figli secondo la promessa. E Dio ti vuole benedire. Perché non gli permetti di farlo? Credi che Lui ti benedirà. Confida che Lui ti benedirà.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola. Serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, è un piacere incontrarvi nuovamente attorno alla parola di Dio e vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni capitolo 7, i versetti da 45 a 49.
1: Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: «Perché non l'avete portato?» Le guardie risposero: «Nessuno parlò mai come quest'uomo». Perciò i farisei replicarono loro: «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino, che non conosce la legge, è maledetto».

0: La scena che conclude il nostro capitolo è probabilmente all'interno del Sinedrio, da dove, dopo essere stato convocato in fretta, era partito l'ordine di arrestare Gesù. Gli inviati tornarono a mani vuote, giustificando la loro inadempienza in un modo strano, in un modo originale. Ma prima di tutto, chi erano costoro? Al tempo del Signore Gesù, la Palestina si trovava sotto l'occupazione romana. Tuttavia, i giudei godevano di una certa autonomia per esercitare la giustizia, per godere la libertà religiosa e dirimere le questioni amministrative. A questo scopo, il Sinedrio, espressione dell'autorità locale per le cose religiose, giuridiche e amministrative, godeva di una certa libertà e possibilità d'azione, disponendo anche di una guardia. I soldati, le guardie che furono inviate ad arrestare Gesù, non erano militi romani, in quanto, come forza d'occupazione, non potevano prendere ordini dai giudei. Questi erano servi, erano inservienti, questa è la traduzione letterale del termine greco, agli ordini del Sinedrio. Questa guardia era formata da uomini rozzi, malamente armati, abituati ad obbedire agli ordini del Sinedrio senza porsi problemi di coscienza. Eppure, proprio questi uomini tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei a mani vuote, suscitando naturalmente la loro ira. Fecero immediatamente notare a queste guardie che nessuno dei capi o dei farisei aveva creduto in Gesù, accusandoli di volersi porre al di sopra della loro autorità e considerando poi con grande disprezzo che il popolino è maledetto per la sua ignoranza. D'altra parte bisogna riconoscere che l'ignoranza del popolo dipendeva proprio dall'impossibilità per molti, per troppi, di accedere alle scuole rabbiniche di cui quei capi avevano la responsabilità e la direzione. Inoltre, questa mancanza di conoscenza faceva molto comodo ai membri del Sinedrio, che potevano così esercitare il loro potere senza che alcuno li ostacolasse o fomentasse il popolo contro di loro. Sappiamo bene come alla base di ogni dittatura, di ogni integralismo religioso o politico o sociale, si trovi l'ignoranza che si sposa con la dipendenza, la schiavitù morale, la sottomissione al più forte. Quelle guardie, quei servi devoti del potere, osarono disubbidire, assumendosene tutta la responsabilità, solo perché, al di là delle loro conoscenze, hanno ascoltato la voce della loro coscienza risvegliata dalle parole di Gesù, che vuole gli uomini liberi nella sua conoscenza. Ci diamo appuntamento per il prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a seguire con attenzione questa rubrica settimanale. Da un certo tempo stiamo parlando della Deità di Cristo, cioè di uno dei fondamenti della fede cristiana. Gesù Cristo è Dio. Lo evidenziano tante prove, e fra le altre anche quella di tutti i giudizi che gli appartengono. Tra qualche attimo proporrò proprio qualche considerazione intorno a questo argomento.

Credo che uno dei principali errori che gli uomini commettono, parlando del Signore, sia quello di dimenticare un aspetto importante del suo carattere, la santità e la giustizia. Si pensa al sacrificio di Cristo, all'amore che ha mostrato nei confronti dell'umanità. Tutto vero. Però non si deve pensare che coloro i quali continuano a vivere la loro vita qui in terra come se Dio non esistesse, come se 2000 anni fa non fosse successo nulla e quindi vivono nella loro condizione di peccato. Dicevo, coloro che continuano a vivere la loro vita in questo modo, non pensino che siccome Dio è amore, alla fine saranno comunque con Lui. Affatto. Se questa è anche la tua idea, ti invito ad ascoltare con attenzione quanto sto per dire.

La funzione più alta di ogni governo è quella di giudicare, del giudizio. Solo Dio può agire in questo modo, e la Bibbia afferma che tutti i giudizi sono attribuiti a Cristo. Questa pertanto è un'evidenza della sua deità. Si legge nel Vangelo di Giovanni: oltre a ciò, il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figliuolo. Questi giudizi sono da lui esercitati secondo il pensiero del Padre, in armonia con lui. Gesù disse infatti: io non posso far nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Inoltre, Cristo ha l'autorità di giudicare. Lui stesso disse: e gli ha dato autorità di giudicare perché è il Figliuol dell'uomo. Le parole del Salmo, del giudizio dell'Eterno, sono riferite a Cristo. Ecco queste parole e poi quelle in riferimento a Cristo nel Nuovo Testamento. Ma l'Eterno siede come re in eterno. Egli ha preparato il suo trono per il giudizio, ed egli giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Nel Nuovo Testamento è scritto: perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo, cioè Gesù Cristo, che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. È ancora scritto nella Bibbia che egli giudicherà i vivi ed i morti, espressione che non significa affatto che il giudizio di tutte le persone sarà esercitato insieme, ma piuttosto che egli giudicherà tutti in diversi momenti, i vivi ed i morti. Sono almeno cinque i giudizi che egli eserciterà in varie fasi. Fra gli altri, quello delle potenze angeliche decadute, ribelli nei confronti di Dio. Ed infine giudicherà i morti al gran trono bianco. Su questo mi voglio soffermare un attimo. Quindi voglio leggere l'intero brano che si trova nel capitolo 20 del libro dell'Apocalisse. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, ed i libri furono aperti. E un altro libro fu aperto, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Di questo terribile giudizio sono da mettere in rilievo alcuni fatti essenziali. È tra il cielo e la terra. I giudicati sono i morti che risuscitano. La loro è la resurrezione a condanna. Gesù non aveva detto che ci sarebbe stata una resurrezione a vita e a giudizio, ma una di vita e una di giudizio. Ciò significa che alla prima resurrezione, in diverse fasi, parteciperanno solo i credenti. Quella menzionata in Apocalisse è la resurrezione di giudizio. Quale sarà la sua base? Non sarà per determinare quelli che saranno salvati o perduti. Infatti non viene aperto il libro della vita, ma i libri, e la parola sarà la base del giudizio. Gesù disse: chi mi respinge e non accetta le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Il risultato di questo giudizio sarà: e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Lo stagno di fuoco non è solo una condizione della mente, ma un posto, un luogo di tormento. Se leggi con attenzione i Vangeli, potrai notare come Cristo, proprio Lui, ne abbia parlato più volte. Caro ascoltatore, non so quale sia la tua condizione attuale, so soltanto che se non credi in Cristo per la fede, ecco che cosa ti aspetta: il giudizio. Il fatto che ne sia parlato nella Bibbia, che Cristo lo abbia menzionato, è proprio perché Egli ti vuole mettere in guardia e, nella grandezza del suo amore, ti vuole salvare.
vuole che tu eviti questo giudizio. Questa opera dei giudizi che appartengono a Cristo è una schiacciante evidenza che Lui è Dio. Che questa solenne verità ti faccia riflettere, che tu possa lasciare intervenire l'Iddio sovrano, il Signore, nella tua vita. Ascolta cosa disse Gesù. In verità, io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Che tu possa appropriarti di queste parole.

Caro amico, nell'invitarti ancora a riflettere sulle parole della Bibbia, ti assicuro che noi vogliamo veramente aiutarti. Perciò se hai ancora dei dubbi, scrivici, ti risponderemo personalmente. Nel salutarti ti do appuntamento alla prossima trasmissione e in attesa di nuovo essere davanti a questo microfono ti ringrazio per l'ascolto. A risentirci.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Miei cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto alla nostra odierna trasmissione Attraverso la Bibbia. Al termine del nostro ultimo studio biblico abbiamo detto che l'umanità avrebbe reagito in vario modo al ritorno di Cristo. Allora cominciamo a vedere questo leggendo da Matteo, l'Evangelo di Matteo, il capitolo 25, versetti 2 a 4. Ora, disse Gesù, cinque di esse erano stolte e cinque avvedute. Sta parlando della parabola delle vergini. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso anche dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. L'olio simboleggia lo Spirito di Dio. In quei giorni penso che ci saranno dei mistificatori, come durante la sua prima venuta, gli stessi che Gesù chiamò ipocriti. Costoro avranno le lampade, ma non l'olio, cioè avranno la forma, ma non la sostanza. Ma proseguiamo adesso con la nostra lettura e vediamo come finirà. Ora, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono, e sulla mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e aggiustarono le loro lampade. Così è scritto in Matteo capitolo 25, versetti 5 a 7. È interessante notare che sia le vergini sagge che le stolte si saranno addormentate. L'unica differenza fra loro sarà che alcune hanno lo Spirito Santo, rappresentato dall'olio, e alcune no. Così sarà al momento del ritorno di Cristo. Alcuni saranno veri credenti e avranno in sé lo Spirito Santo, mentre altri non avranno altro che la forma esteriore della religiosità. E il Signore Gesù conclude questa parabola con un avvertimento, e cioè: «Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Notate che Gesù non dice che non si saprà il secolo e neanche l'anno, ma dice soltanto che non si conosce né il giorno né l'ora. Quindi coloro che avranno fede in Cristo in quel periodo saranno già in atteggiamento di attesa. Nei prossimi versetti troveremo un'altra parabola utile per la generazione futura che sarà in attesa del ritorno del nostro Signore sulla terra. Gesù disse: «Poiché avverrà come di un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni, e a uno diede 5 talenti, a un altro 2 talenti e a un altro ancora un solo talento. Diede a ciascuno secondo la sua capacità, poi partì». Notate che il padrone di questa parabola assegnò diversi compiti a ciascuno dei suoi servi a seconda della loro capacità individuale. Ma continuiamo con la nostra lettura. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Nella stessa maniera quello che aveva avuto 2 talenti ne guadagnò altri 2, ma colui che ne aveva ricevuto uno solo andò, fece una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Così è scritto in Matteo capitolo 25, versetti 16 a 18. I talenti, come saprete, erano il denaro dell'epoca. Naturalmente qui non si parla di talenti in senso di dono naturale. Ora, il significato della parabola, l'insegnamento che ne dobbiamo trarre, è che ciò che il Signore ci ha dato dobbiamo usarlo per Lui. I prossimi versetti che leggerò continuano dicendo: «Ora dopo molto tempo, ecco il padrone di quei servitori venne a fare i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: «Signore, tu mi affidasti 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5». E il suo padrone gli disse: «Va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa. Io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi, presentatosi anche quello che ebbe 2 talenti, disse: «Signore, tu mi affidasti 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: «Va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore». Poi, accostatosi anche quello che aveva ricevuto un talento solo, disse: «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ebbi paura, e così andai a nascondere il tuo talento sottoterra. Rieccoti il tuo talento». E il suo padrone, rispondendo, gli disse: «Servo malvagio e infingardo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri e al mio ritorno avrei ritirato il mio talento con l'interesse. Toglietegli allora il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servitore disutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì ci sarà il pianto e lo stridore dei denti». Così è scritto in Matteo capitolo 25, versetto 19 a 30. Questa parabola contiene un insegnamento molto importante anche per noi. Innanzitutto, ci è stata data alla luce del fatto che tutti noi, voi e io compreso, un giorno dovremo comparire alla presenza di Dio per rendergli conto di come abbiamo usato ciò che Egli ci ha dato. E in quel frangente il Signore non ci chiederà quanto abbiamo fatto per Lui, ma quanto siamo stati fedeli in ciò che Egli si aspettava da noi. Per un figlio di Dio ci sono 2 cose importanti: scoprire ciò che Dio vuole che faccia, e cioè determinare quale dono Dio gli ha dato, e quindi essere fedele nell'uso di quel dono. Ad alcuni di noi credenti Dio assegna un ministero piccolo che può sembrare insignificante, ad altri affida dei compiti che possono sembrare gravosi e importanti, ma sia in un caso che nell'altro Dio si aspetta che noi siamo fedeli nel portare avanti il nostro compito con fedeltà. Nei prossimi versetti di questo capitolo vedremo che il Signore Gesù invita il popolo di Dio a prepararsi per la sua venuta. Durante il periodo della grande tribolazione, tutte le nazioni avranno occasione di ascoltare e ricevere il messaggio di Dio. Il Vangelo del Regno sarà predicato in tutta la terra, ma alcuni rifiuteranno questo messaggio e respingeranno i cristiani, respingendo così Cristo stesso. Infatti, leggiamo, e queste sono ancora parole di Gesù: «Ora quando il Figlio dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo con sé tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria. E tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa la pecora dai capri». Queste parole di Gesù sono scritte in Matteo capitolo 25, versetto 31 e 32. Vediamo dunque che il discorso di Gesù nell'orto degli ulivi giunge alla rivelazione di una importantissima verità, che Gesù Cristo un giorno siederà sul trono di questo mondo. Dalle parole di Gesù apprendiamo che tutte le nazioni saranno giudicate. A questo punto io immagino che qualcuno potrebbe chiedersi: significa forse che tutti gli individui saranno giudicati? Sì, è proprio così. Mentre le nazioni saranno responsabili nei confronti di Dio, ogni singolo individuo, ogni persona verrà giudicata singolarmente. Il vocabolo nazioni nel testo originale viene espresso dalla parola greca ethnos, per cui potremmo dire che in questa maniera si sta riferendo ai gruppi etnici. Gesù continua poi il suo discorso dicendo: «E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra». Queste parole di Gesù sono riportate sempre dall'Evangelista Matteo al capitolo 25, versetto 33. Non conosco personalmente nessun altro esempio in cui Dio chiami le persone capri. In genere tutti gli esseri umani vengono chiamati nella Bibbia pecore. Pecore di 2 tipi, pecore perdute e pecore salvate. Infatti, nel libro del profeta Isaia, al capitolo 53, versetto 6, sono scritte le seguenti parole che adesso vi leggo. Noi tutti eravamo erranti come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Come abbiamo detto dunque, ci sono pecore perdute e pecore salvate. E mai prima del versetto che ho letto poco fa mi era capitato di trovare la parola pecore e capri. Amici, ora qui devo concludere perché il tempo sta per scadere anche per oggi, ma prima vorrei che ognuno di voi che mi state ascoltando riflettesse sulle parole dell'ultimo versetto che ho letto. Noi tutti eravamo erranti, erranti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, la propria strada. Ognuno di noi faceva quello che gli pareva. E l'Eterno Dio ha fatto cadere su di Lui, su Cristo Gesù, l'iniquità di noi tutti, affinché chiunque crede in Lui e lo riceve come Salvatore personale, come dice l'Evangelista Giovanni, non perisca, ma abbia vita eterna. E con queste parole voglio concludere per oggi, rinnovandovi il mio appuntamento per il prossimo studio biblico. A risentire.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Cari amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo con voi per presentarvi alcuni aspetti del messaggio evangelico. Abbiamo fatto il nostro meglio e così ora veniamo a voi, riconoscenti a questa emittente che ci permette di giungere a voi, pieni di confidenza che Dio vorrà benedire il buon seme mentre esso viene seminato, e noi preghiamo che trovi nei vostri cuori un terreno fertile dove crescere.

crescerà fecondo, portando abbondanti frutti di salvezza, di grazia e di pace. Il nostro messaggio ha per titolo Guerrieri in veste d'agnelli e ve lo presenteremo immediatamente dopo un po' di musica, e parlando di musica, ecco il nostro primo inno.

recentemente, dopo essere arrivato a Milano, così dopo aver visitato le chiese della Sicilia, le chiese di Roma, dopo aver visitato la bella città di Milano, decidemmo di metterci in viaggio per visitare anche le chiese di Verona e di Modena. Ci incamminammo cercando di trovare l'autostrada per Verona, ma gira di qua, gira di là, non trovavamo la segnaletica che ce l'indicasse, così mi fermai, chiesi informazioni e mi dissero: sì sì, vada dritto, poi giri a sinistra, poi giri di là a destra e la troverà. E feci così, ma non la trovai. Andai un po' avanti, poi trovai due signori che erano seduti sul marciapiede di un bar, e così chiesi anche a loro informazioni e furono molto gentili e mi dissero: sì, vada di qua. Cominciarono anche loro a darmi informazioni e infatti, mentre uno mi diceva di andare in un modo, l'altro mi diceva di andare in un altro, e così finirono in un alterco gridando, perché dicevano che quello ha torto, no, diretta a me, l'altro diceva: no, no, questo non sa niente, non lo sia sentire, vada di qua. Così io li lasciai ambedue, andai più avanti e poi comprai una bella mappa della zona e con quella alla mano in pochi minuti trovai l'autostrada che mi portò a Verona. Ora vedete, questo succede anche per la via della salvezza. Tutti noi, amici, abbiamo per nostra destinazione la patria celeste, non è vero? Ma come raggiungerla? Chi ci dice il modo esatto di trovarla? Fin tanto che domanderemo agli uomini, fin tanto che staremo a sentire i loro pareri, ci troveremo sempre più che persi. Così fate come feci io, procuratevi una bella mappa che vi indichi la via del cielo. E voi sapete qual è, no? Sì, la Bibbia, il Nuovo Testamento. E se lo leggete attentamente, ecco che questo vi indicherà chiara quella via, sì, stretta, tortuosa, ma che vi porterà senz'altro all'ambita meta celeste. Avete un Nuovo Testamento? Se no, compratevelo, e se non potete comprarlo, allora scriveteci e noi ve ne manderemo uno gratis. Ma è importante che ne abbiate una copia. E infatti ora vi parleremo proprio da quello e lo faremo subito dopo il nostro prossimo inno.

0: L'epistola di Paolo Apostolo ai Filippesi, leggiamo quanto segue dal primo capitolo. Or fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo, e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. È vero, è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato nella difesa del Vangelo. Fino a qui la parola di Dio. Durante la settimana, mentre leggevo e rileggevo questa epistola ai Filippesi, ed è facile rileggerla tutta quanta perché è così breve, mi sono accorto e sono sempre più venuto cosciente che sotto questo strato di gioia e di allegrezza che apparentemente domina l'epistola e ne costituisce la facciata, sotto di esso però quasi nascosta a guisa direi di fondamento esiste un altro tema, un'altra esortazione, un'altra sfida che non è, io direi, diretta a tutti, essendo come si vede ben celata, ma che è diretta solo a coloro che aratrano profondo il campo delle scritture, coloro che vogliono studiare con diligenza la parola di Dio. E il linguaggio che è usato qui, in questo sottostrato, è un linguaggio forte, belligerante direi, che parla di lotta, di resistenza, è un linguaggio che denota un'altra personalità esistente sotto il vello di quei cristiani a cui essa era diretta. Ecco che sotto questo linguaggio di unità e di gioia e di beatitudine, che serve come uno scudo, si cela un'esortazione alla lotta, alla resistenza e alla vittoria. Infatti notate nel versetto sedicesimo Paolo dice che era incaricato per la difesa del Vangelo. Sembra già di qui che ci sia del pericolo, che occorra allestire una difesa, anzi che una difesa è già stata preordinata e affidata a Paolo. Poi ecco che più giù nell'epistola che questo linguaggio di nuovo affiora alla superficie nel 27° versetto, dove apertamente si parla di resistenza e di combattimento. Così noi quest'oggi vogliamo esporre alla luce della meditazione queste esortazioni che Paolo aveva nascoste qui dentro, e se possibile pure vogliamo appropriarcele e applicarle alla nostra vita. E cominceremo con il 16° versetto. L'avevo letto tante volte, ma per qualche ragione quando lo rilessi durante la settimana mi colpì e quasi stavo per fermarmi là nel mezzo, come certe volte mi succede quando incido le letture bibliche e qualche passaggio mi ferma e mi induce a meditare. Incaricato della difesa del Vangelo. Ma cosa Paolo vuol dire mai con queste parole? Quando mai il Vangelo ha avuto bisogno di difesa? Oh, proprio vero che gli eventi del giorno incidevano sul pensare di Paolo, che sembra qui che, confuso da essi, li immischi con i consigli che stava dando ai lontani filippesi. Era Paolo che era sotto accusa. Era Paolo che necessitava un difensore, non il Vangelo. E così ho tirato fuori commentari e interpretazioni, dizionari e lessiconi. Ho letto lo stesso testo su diverse traduzioni, poi ho interpretato il testo originale per cercare di capire qualche cosa, e la risposta l'ho trovata in due parole che Paolo usa: incaricato e difesa. E la parola tradotta in italiano difesa è usata in tutto il Nuovo Testamento solo tre volte, una volta qui, anzi due volte qui e una nel libro degli Atti degli Apostoli al 22° capitolo. Tale parola in greco è apologia, che era etimologicamente un termine commerciale che vuol dire dare acconto. quando ogni mese viene la sessione amministrativa alla nostra chiesa e il nostro tesoriere ci legge il resoconto finanziario, quello che lui fa è il darci acconto delle nostre finanze. Fa apologia delle finanze. E sì, lo so che il termine ora ha un'interpretazione di scusa e di difesa, e lo ha e lo aveva già anche quando Paolo lo usò, perché sin dai primi tempi le persone diffidavano dei tesorieri, li accusavano di un scrupolosità e loro dovevano dare acconto e dovevano difendere il loro operato rendendo conto di ogni loro incasso e di ogni loro spesa. Qui Paolo dice che lui faceva la stessa cosa del Vangelo. Non è che lo difendesse perché era accusato di contenere errori o perché il Vangelo creasse dei problemi. No, quello che Paolo faceva era di dar conto di quanto il Vangelo aveva fatto per lui e per mezzo di lui nella vita di tanti altri. Come detto, solo 3 volte questa parola è menzionata. L'unica volta che è fuori di questo capitolo è nel 22° capitolo degli Atti, dove Paolo in Gerusalemme, sulla scalinata del Tempio, parla a sua difesa. E che cosa fa? Come si difende? Vi ricordate? Narrando al popolo come Gesù lo salvò, come lo mandò ai gentili e come operò fra loro. Il cieco nato nel Tempio, quando fu richiesto il suo parere su Gesù, egli lo difese. Ma come? Disse: io non so se quelli è un profeta o no, io so solo una cosa, che prima ero cieco e che ora ci vedo. Apologia, difesa. E noi tutti abbiamo pure questo incarico, ce lo diede Gesù quando ci chiamò ad andare ad annunziare il Vangelo a tutte le genti. E vedete, per fare questa difesa, questa apologia, non occorre di essere avvocati o teologhi, basta essere come il cieco nato, basta che ogni credente dica quello che Gesù ha fatto nella sua vita. Questa è la migliore difesa che qualsiasi persona può dare al Vangelo, è la più convincente, quella che farà passare il Vangelo da vittoria in vittoria. E se il Vangelo oggi sembra che sia in ritirata e sembra che sia attaccato da tutte le parti, è perché i credenti non stanno ponendo una difesa come quella che Paolo stava dando e che esorta a tutti di dare. Dobbiamo noi farlo? Siamo noi incaricati di questo oppure lo sono solo i pastori e i missionari? Ebbene, esaminiamo questa seconda parola, incaricato, caricato in. La parola greca dà l'idea di una persona protesa in ogni direzione. In inglese qui si dice stretched out. È come se uno, allungandosi più che può, cerca di arrivare con ogni parte del suo corpo in ogni direzione possibile. Paolo qui ci dice che lui era stato proteso in tutte le direzioni dell'apologia, del resoconto che lui stava facendo del Vangelo. E capito questo, allora facilmente si capisce quello che ci vuol dire quando scrive che, avendo i credenti di Roma visto questo, anche loro si dettero ad annunziare il Vangelo. Paolo era tutto proteso, era stirato in ogni maniera, non ne poteva far di più e loro si dettero ad aiutarlo. Oh, quanto è importante che tutti i credenti seguino il suo bell'esempio, seguino l'esempio dei credenti romani e che anche loro aiutino pastori e missionari che sono protesi certe volte al punto di spezzarsi nella testimonianza del Vangelo. Sì, ognuno di noi deve proteggersi in ogni direzione per raccontare, per dare acconto di quello che Gesù ha fatto, di ciò che il Vangelo ha operato in noi. E così, con questo in mente, Paolo dice che lui è interessato non tanto se morirà o se vivrà, ma di non portare vergogna al Vangelo, di non disdire con un'azione le cose che aveva detto con le parole. E così poi esorta la Chiesa e dice: conducetevi in un modo giusto. Oh, quanto si perde, quanto dopo aver testimoniato e predicato e fatto si perde poi con la condotta di qualche membro della Chiesa. Oh, quante volte abbiamo visto persone rigettare il Vangelo, quanto dobbiamo stare attenti E detto questo, Paolo dà un altro ordine e dice: state fermi. E come? Ecco un'altra parola che sembra estranea al vocabolario evangelico. Ma se Gesù ci ha ordinato di andare per tutte le parti del mondo, se il salmista ci ha fatto vedere le triste conseguenze di colui che invece di camminare si ferma e ascolta e poi si siede al banco degli schernitori, come il Vangelo può avanzare se stiamo fermi? Ebbene, torniamo indietro all'originale. Vogliamo bene spiegare oggi questa epistola. Ricordatevi che nel linguaggio greco ogni congregazione era considerata una parrocchia. E la conoscete questa parola, no? In italiano si dice parrocchia e con essa si definisce il territorio affidato alle cure pastorali di una certa chiesa, di un certo pastore. Ora, tale parola vuol dire carovana. Etimologicamente, cioè, questo era il suo senso originale e fu adottata appunto dai credenti per designare le loro congregazioni, che erano appunto carovane di passaggio in questo mondo e dirette verso la città i cui fondamenti sono nel cielo. Ora, noi siamo tutti familiari con le carovane dei pionieri, specie qui nel Far West, e voi sapete che loro vennero dall'ovest e vennero a colonizzare, e li abbiamo visti in films nelle loro lunghe linee di carri coperti e tirati da buoi e cavalli. Ora, quelle carovane non stavano mai ferme. Qualche volta sì, si sostavano un po' per far riposare i cavalli, ma mai si fermavano. Avevano quei dati mesi, quei dati giorni, e se non si davano da fare, il maltempo li fermava per sempre. Ma quando nel loro viaggio ecco che il pericolo veniva, quando venivano attaccati dagli indiani, allora cosa facevano? Si fermavano, formavano un cerchio e stavano fermi resistendo l'attacco. Mettevano le donne e i bambini nel mezzo e gli uomini dietro i carri cercavano di debellare gli indiani. Orbene, questa è esattamente la figura che Paolo cerca di dipingere per i filippesi. Unitevi e stati fermi e combattete assieme. Gioia, pace, allegrezza, ma anche unità e fermezza di propositi nel combattere gli attacchi di fuori. E qui è dove l'analogia finisce. I pionieri del Far West, nel loro centro, mettevano il punto più debole, cioè il punto più vulnerabile, mettevano le donne e i bambini, ma non i credenti. Loro, nel mezzo della loro carovana, fra i carri messi in cerchio, ci sta il Signor Gesù Cristo, e sicuri di questo fatto, loro potevano difendere la loro carovana, la parrocchia, la loro chiesa poteva difendere il Vangelo standosene fermi, e li abbiamo visti star fermi nel Colosseo e ovunque, perché sapevano che la vittoria era loro. E la storia ha provato che per ogni testimonio che moriva nel Colosseo, 100 nuovi ne venivano avanti per far professione di fede. E così le persecuzioni finirono, perché invece di sconfiggere il cristianesimo, lo facevano crescere. Sì, il Vangelo promette gioia e pace, ma pure offre opportunità di gloria in battaglie che possano essere vinte, ma solo da coloro che vogliano protrarsi incaricati, caricati su, di dire a tutti quello che il Vangelo ha fatto per loro. Poiché quando la Chiesa testifica, la Chiesa avanza, e quando la Chiesa avanza, Satana resiste, e quando Satana resiste, la Chiesa lotta e travolge e vince, perché non può fare altrimenti. Siete voi da parte di questa Chiesa? Fate voi parte di questa carovana che è diretta verso il cielo? Se no, venite a bordo ora che l'opportunità vi è data, ora che Dio vi invita ad essa.
1: Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Padre, ancora siamo qui per guardare la tua parola, per essere noi trasformati da essa. La Bibbia dice che fede viene dall'udire e l'udire la tua parola. O come disse Pietro, noi facciamo bene a porgere l'attenzione di darti il nostro orecchio e di ascoltare la parola profetica più ferma, cioè questo libro davanti a noi. Ed è tramite essa che scopriamo chi sei con dettagli precisi, con la bellezza di quello che troviamo. Padre, guidaci, parlaci tu. Guidaci tu, Padre, nel nome santo di Cristo preghiamo. Amen. Guarderemo da versetto 1 a 18 di Atti 18. E come titolo ho messo "A volte cado a pezzi". A volte cado a pezzi. Alzate la mano se questo è vero per te. Se a volte cadi a pezzi anche tu. Non so. Ci sono tantissime pressioni da fuori e da dentro che a volte scoppiamo, a volte cadiamo a pezzi. Mi piacciono le parole che Giacomo scrive in Giacomo 5:17, parlando del profeta Elia. Parlando di questo profeta, Giacomo 5:17, Elia era un uomo, guardate, sottoposto alle stesse nostre passioni. Eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piove, sulla terra per 3 anni e 6 mesi. E questo versetto ci insegna tantissimo. Perché cosa facciamo a volte? Noi pensando agli apostoli, Pietro, Paolo, Giovanni, tutti questi discepoli che camminarono con Cristo per 3 anni, questi uomini che hanno fatto tantissimo, Paolo stesso che viaggiò, stiamo in questo secondo viaggio missionario suo dove sta piantando più chiese, noi tendiamo di guardare questi personaggi e dire, vabbè, sono gli apostoli, vabbè, sono i pezzi grossi del cristianesimo, ma mica sono io importante come loro. E questo ci porta a 2 pensieri spesso. Uno, nelle nostre debolezze e difficoltà, noi spesso possiamo sentirci abituati a dire, ma loro erano apostoli, quindi avevano forze in più per affrontare le difficoltà interne. E quindi noi rimaniamo nella depressione, rimaniamo abituati, giù di morale, e diciamo, ma loro avevano un accesso in più, una grazia in più, io no. E quindi ascoltiamo questa bugia, che Dio non è lo stesso Dio di Elia che lo è per me. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, le stesse difficoltà. Elia soffriva di depressione, lui non voleva più vivere. Dopo una grande vittoria spirituale, lui andò nel deserto, isolato, depresso, e non voleva più mangiare, non voleva più vivere. E un altro pensiero che ci dà è non soltanto questo senso di rimanere nella depressione, ma anche di compiere delle cose nel nome di Dio, di camminare per fede. Ah sì, loro hanno fatto questi prodigi perché erano apostoli, ma io non potrei fare delle cose per il nome di Dio. No? Cosa posso fare? Io mi ricordo un paio di anni fa era venuto un uomo che era nel quarto stadio con il cancro alla prostata. E la moglie aveva portato lui qui perché io dovevo guarirlo. Perché lei aveva visto in televisione uomini che guarivano. E come vi sentite in questi momenti? Se qualcuno dice, voglio che tu aiuti. Io mi sento così importante, così grande, e gli dico, io non posso fare nulla per te. Ma credo che Gesù può fare qualunque cosa. Uno, ti vuole salvare l'anima, così tu vai in paradiso con lui. Ma crediamo che Dio tuttora compie dei miracoli, quindi pregheremo anche per questo. Possiamo pregare per entrambi, e lui aveva detto di sì. E quindi primo abbiamo pregato per la sua salvezza, Gesù come salvatore. E poi abbiamo anche pregato per la sua guarigione. E Dio non ha deciso di guarirlo. Ma a volte noi ci sentiamo così piccoli e noi diciamo, ma gli apostoli, ma Elia erano uomini diversi, ma cosa dice la Bibbia? Elia era un uomo sottoposto alle medesime o le stesse passioni nostre, noi come loro. E quindi andando in Atti 18 vogliamo tenere questo pensiero in mente. A volte cado a pezzi, come Paolo. Guardiamo. Atti 18 da versetto 1. Dopo queste cose, Paolo partì da Atene e venne a Corinto. Paolo sta girando dalla Turchia, va nel nord della Grecia, Filippi, va in Tessalonica, Berea, poi scende ad Atene e da lì va giù a Corinto. Sta facendo tutto questo giro del Mediterraneo. Bella vita, viaggiare, andare in aereo, girare il mondo, no? E quindi lui va a Corinto, ma è lì da solo, perché Sila e Timoteo, versetto 5, erano ancora al nord, erano ancora nella Macedonia. E quindi Paolo ad Atene e poi a Corinto sta un po' da solo, sta soffrendo come noi. Noi non siamo fatti per la solitudine. Non siamo fatti per vivere soli. Dio quando creò Adamo, cosa disse nei suoi confronti? Non è buono che l'uomo sia da solo perché non sa cucinare le lasagne, giusto? Deve imparare da YouTube a fare le lasagne. No, Adamo era nel giardino, nella perfezione, nella presenza di Dio, era nello stato prima del peccato. E lo stesso Dio dice non va bene che sia solo. Questo è un grande motivo per cui abbiamo la Chiesa, perché molti di noi non abbiamo comunità, famiglie, abbiamo bisogno di ritrovarci, di stare insieme. Paolo era da solo, partì da Atene dove non è nata una grandissima Chiesa, alcuni credettero, e andò a Corinto, versetto 2. E trovato un certo giudeo di nome Aquila, originario del Ponto, venuto di recente dall'Italia, insieme a Priscilla, sua moglie, perché Claudio, che è l'imperatore, aveva ordinato che tutti i giudei partissero da Roma. E quindi abbiamo questi grandi spostamenti. Abbiamo visto in Atti 8 tutti i cristiani scappati da Gerusalemme per tutto il mondo. E Dio adesso fa mandare tutti i giudei da Roma verso i cristiani. E c'è questo grande scontro interculturale dove i suoi figli, i suoi giudei, i suoi figli di Abramo magari incontrassero persone come Paolo. E non sappiamo mai, Chiesa, come la politica, le guerre che succedono, sono anche modo in cui Dio sovranamente sposta le persone affinché possano conoscere il Vangelo. Cosa abbiamo letto prima in Atti capitolo 17? Apro un attimo. In Atti capitolo 17 abbiamo visto un versetto molto importante. Atti 17, 26. Or egli ha tratto da un medesimo sangue tutte le nazioni degli uomini perché abitassero sopra tutta la faccia della terra. E qui, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione. Avendo appena detto questo Paolo agli Atenesi, all'Areopago lì ad Atene, lui scende a Corinto e lui incontra una coppia, Aquila e Priscilla, che furono scacciati da Roma, dall'imperatore, dovevano spostarsi, dovevano trovare una nuova abitazione. E quindi Paolo, città in città viaggiando, incontra delle persone e noi come Aquila e Priscilla non sappiamo mai se perdere un lavoro, cambiare città per andare all'università, come Dio utilizza questi spostamenti per farci conoscerlo, magari sei venuto da Perù, a Torino, perché Dio ha stabilito i confini della tua abitazione anche. L'ha fatto per me, lo sta facendo per voi. E quindi questa coppia, Aquila e Priscilla, vengono e Paolo si recò da loro, versetto 2, va a vivere insieme a questa coppia giudea, perché perché lui è appena arrivato, trova una loggia con loro, perché, versetto 3 è interessante, or siccome era dello stesso mestiere, andò ad abitare con loro e lavorava. Per professione, infatti, essi erano fabbricanti di tende. E quindi Paolo arriva in questa città di Corinto, trova questa nuova coppia appena arrivato anche loro, e loro lavorano per creare tende. Quindi un lavoro manuale, un lavoro, no? Normale, onesto. E Paolo evidentemente aveva anche questa capacità. Lui era un fabbricante di tende anche lui. E quindi in inglese si dice molto, io sono nel ministero, ma I'm a tent maker. Si dice un po', si prende da questo versetto, io sono un pastore, ma fabbricante di tende. Vuol dire che un pastore bivocazionale. Ha un lavoro tutto il giorno per vivere e poi cerca di curare la chiesa quando può. Perché Paolo faceva questo per non essere di peso a queste nuove chiese appena piantate. E infatti andate più avanti in Atti, versetto o capitolo 20, e voglio leggere alcune cose. Atti 20, da versetto 33, Paolo... Più avanti vedremo questo grande discorso pastorale con gli anziani di Efeso. E lui dice varie cose molto importanti per noi, ma tra queste cose lui parla dei soldi e la vita di un pastore. Lui dice, Atti 20, versetto 33, io non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né il vestito di alcuno. E fin dall'inizio di questa chiesa non abbiamo messo la scatola per le offerte, e poi qualcuno mi era venuto a dire, ma la scatola delle offerte dov'è? E ho detto, ancora non stiamo facendo quello. E questa persona mi ha detto, ma questa è la mia chiesa e voglio contribuire. E per me ho detto, oh, allora, ok, bene, allora magari dovremmo pensare a questo. Ma fin dall'inizio avevo questo chiodo forte di non voler prendere niente da voi, non voglio i vostri soldi. Io sono grato a Dio su come Lui provvede per me e per Dene. Ma una cosa è chiara, è che noi non siamo qui per approfittare da voi, da sfruttarvi. Noi siamo qui per amarvi. Perché Paolo dice la stessa cosa. Lui dice, versetto 34, Atti 20, 34, e voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di quelli che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo modo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse, c'è maggior felicità nel dare che nel ricevere. E quindi spesso magari un pastore potrebbe dire, c'è maggior felicità nel dare, quindi io ricevo. Quando Paolo pastore dice, no, c'è maggior felicità nel io che do. E Paolo dice in questi stessi versetti che lui ha provveduto ai suoi bisogni e per tutti coloro che erano con lui. Queste stesse mani. E quindi magari la squadra missionaria è pagata perché Paolo lavorava tutta la notte e poi condivideva con Sila, Timoteo, magari copriva il biglietto per la nave che scendeva. E lui aiutava la sua squadra a sopravvivere economicamente. E quindi che Dio possa darci questa saggezza per essere noi generosi verso chi ha bisogno. E quindi tornando in Atti 18, Paolo, un fabbricante di tende, ha usato il suo lavoro come fonte del ministero. E questo è importante per tutti noi, perché magari uno potrebbe pensare, ma io non sono un pastore, non sono un missionario, io sono semplicemente un badante, io sono semplicemente un avvocato. Noi tutti possiamo vedere il nostro lavoro come un campo missionario, se vogliamo. Perché tu sei, e noi siamo dove siamo per decreto di Dio, Atti 17, 26. Dio ti ha posizionato nella tua abitazione, al tuo lavoro, perché tu raggiungi i tuoi vicini di casa. Perché tu magari durante il periodo di Natale fai un po' di biscotti natalizi e li regali ai vicini di casa con un versetto biblico. Perché tu preghi per i tuoi colleghi, perché tu sei missionario rappresentante di Cristo per loro. Amen. E quindi Paolo, lavorando con questa coppia, condivide poi il Vangelo. Ogni sabato, versetto 4, insegnava nella sinagoga e riusciva a persuadere giudei e greci. Come il solito di Paolo, arrivando in una nuova città, andò nella sinagoga finché non veniva cacciato dalla struttura. E quindi questa coppia diventa una delle coppie più importanti del Nuovo Testamento, Aquila e Priscilla. Versetto 5, quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo era, poi dipendendo dalla vostra traduzione, Nuova Riveduta, Nuova Diodati, dice due cose diverse, era spinto dallo Spirito o Paolo si dedicò completamente alla parola. Quindi, quale versione del greco è quello giusto non so, ma in entrambi i casi la parola spinto o Paolo si dedicò e la parola in greco sineco, che vuol dire essere tenuto insieme. Se girate in 2 Corinzi 5 troviamo la stessa parola greca. 2 Corinzi 5:14, Paolo, scrivendo ai Corinzi più avanti, dice la seguente cosa. 2 Corinzi 5:14, poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. L'amore di Cristo ci costringe, questa stessa parola. Paolo fu spinto nello spirito, tenuto insieme nell'interno di chi è, o dallo spirito, nel spirito suo, dalla parola, o dall'arrivo di Sila e Timoteo, Paolo ha trovato incoraggiamento. Il pensiero di questa parola, essere tenuto insieme, spinto, è lo stesso pensiero delle botte di rovere per il vino. Sappiamo come sono fatti, no? Sono più strisce di legno di rovere tenuti insieme con questi pezzi di ferro, con questi cerchi di ferro che li tengono insieme. Paolo, dopo un po' di strada fatta da solo ad Atene e adesso a Corinto, era un po' abbattuto, si sentiva che si stava cadendo a pezzi, e l'arrivo dei suoi amici Sila e Timoteo, anche se erano i suoi discepoli sotto di lui, erano i suoi collaboratori. Aveva bisogno di loro. Gesù chiama i suoi discepoli, no, non vi chiamo più servi ma amici. Vangelo di Giovanni 15. Io vi chiamo amici, ho bisogno di voi. Perché spesso siamo pieni di ansietà, stress, preoccupazioni e sembra che stiamo cadendo a pezzi. Ma con l'aiuto di Sila e Timoteo, magari anche Nuova Riveduta, con l'aiuto della parola di Dio, siamo tenuti insieme. E questo lo ha spinto, questo incoraggiamento, a testimoniare ancora di più ai giudei, versetto 5, che Gesù era il Cristo, il Messia, il scelto, l'unto. Lui è. E versetto 6 e 7, ma poiché essi contrastavano e bestemmiavano, li scosse le sue vesti e disse loro: il vostro sangue ricade sul vostro capo. Io sono libero da ogni colpa e da ora in poi andrò ai gentili. E versetto 7 è molto buffo. Immaginate Paolo che dice: adesso vado ai gentili. E lui esce dalla porta della sinagoga. Versetto 7, allontanandosi di là, entrò in casa di un tale di nome Giusto, il quale serviva Dio, e la cui casa era attigua alla sinagoga. Quindi lui va nel prossimo numero civico. Quindi io adesso esco e vado ai gentili. E lui va alla prossima porta, a casa di Giusto. Quindi trovo un po' buffo queste cose. Io vado lontano alla porta vicina. Versetto 8, or Crispo, capo della sinagoga, credette al Signore con tutta la sua famiglia. Anche molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Mi ricordo quando vivevo a Montebelluna, mi incontravo con il vescovo, non con il vescovo, con il parroco locale della chiesa, e cercavo di discutere della parola, avevamo le Bibbie aperte, e un'altra volta mi sono incontrato con un altro prete del Trevigiano. E lui diceva, ma tu hai una risposta dalla Bibbia per ogni cosa, tu vai sempre lì. Ma dove dobbiamo andare, no? E mangiavamo una pizza insieme con un suo parente insieme. E poi vengo a sapere che dove lui esercitava il suo ufficio da prete iniziava ad essere un pochettino più protestante. Al tal punto che la Chiesa Cattolica lo mandò di nuovo a Roma per studiare la liturgia. Ancora per, io non so, io credo per ricondizionarlo un po', e non so quanto i nostri discorsi hanno influito, ma poi questo ha lasciato il sacerdozio, adesso è un uomo sposato e ogni tanto lo vedo online e ci sentiamo qualche riga avanti e indietro, ma non sappiamo mai come il nostro cammino possa influire nelle vite anche di qualche capo di una sinagoga. Se siamo pronti e disposti, tenuti insieme dalla comunione fraterna, dal nostro tempo nella parola, le nostre anime sono spinte e tenute insieme come una botte di rovere, dove poi viviamo in modo fruttifero il nostro cammino, che un crispo, capo di una sinagoga, crede nel Signore. Versetto 9. Una notte, il Signore in visione poi disse a Paolo. Quindi l'arrivo di Sila e Timoteo era importante che sentisse tenuto insieme, che non cadeva a pezzi, ma non bastava soltanto l'amicizia cristiana e non basta neanche solo per noi. Venire in chiesa è importante, ma non ci basta, ok? La chiesa è importante, ma non è il fonte primario della nostra forza di essere tenuti insieme. Il Signore dice, versetto 9, a Paolo di notte, non temere, ma parla e non tacere. Paolo ancora ha timore, ha paura. Crispo ha appena conosciuto il Signore. Lui ha una porta aperta, casa di giusto, per avere una chiesa locale. Non vede che molti hanno creduto, c'è frutto. E nonostante tutte queste cose, ancora Paolo è intimorito. Perché da città in città è perseguitato, inseguito, frustato, messo in carcere. Non sa dove dormirà da un giorno all'altro. Deve scappare per salvare la sua vita. È un uomo ricercato. Ma il Signore stesso dice, non temere, ma parla e non tacere. E quindi per noi come incoraggiamento, se Paolo soffriva momenti di paura e depressione, non lo sperimenteremo anche noi? Di confusione? Ah, ma Paolo era Paolo. Paolo era un apostolo. Ma Paolo era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni. E lo stesso Dio di Paolo è lo stesso Dio che è qui con noi. Lo stesso Spirito Santo è presente e vuole rinnovare il nostro cammino e affiancarci e farci stare insieme, integri, affinché non cadiamo a pezzi. Versetto 10, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città. Gesù aveva promesso ai suoi in Matteo 28, io sarò con voi fino alla fine di questa età presente. Come Dio fu con Giosuè entrando nella terra promessa, Gesù promise di stare con noi uscendo dalla terra promessa per andare verso l'estremità della terra. Noi non dobbiamo andare in luoghi speciali, luoghi santi per incontrare Dio. Dio non è un Dio lontano che abita solo nei cieli, Dio è qui con noi. Io sono con te, nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, almeno per ora. Perché più avanti Paolo morirà, sarà decapitato. Ma qui in questo momento a Corinto Paolo ha un grande piano, o molte persone che voglio raggiungere qui. E questo era un versetto per me importante quando sono andato a vivere a Ferrara. Era per me un versetto incoraggiante perché pensavo che Dio mi stava dicendo che c'erano vari cristiani a Ferrara senza chiesa locale ed è successo così. E anche per Paolo a Corinto, voi credete che Dio vuole ancora raggiungere tante persone a Torino? Ci sono tante chiese, sì. Gloria a Dio, ma non ci sono abbastanza chiese, anche pensando ad un eventuale locale di culto, ed è anche buffo perché molti mi stanno mandando dei messaggi adesso, David ho visto questo, Anita mi ha scritto, Diego mi ha scritto, Liliana mi scrive, è bello, perché una cosa mi dice che voi avete a cuore questa chiesa, e la vedete è vostra, quindi è bellissimo, ma anche lì dobbiamo pregare che Dio ci porta non verso un edificio che ha spazio per 60 persone, perché è quello che siamo adesso, dobbiamo avere uno spazio per almeno 100, 120, perché cresceremo? Speriamo di sì. Speriamo di vivere vite tenute insieme dove non cadiamo a pezzi e dove poi noi viviamo in modo fruttifero raggiungendo altre anime. Speriamo. Molte persone, un grande popolo in questa città e lo preghiamo anche per Torino questo. Versetto 11, così egli rimase là un anno e sei mesi. Vedremo più avanti in Atti 19 che Paolo rimane 3 anni ad Efeso. Ma tra tutte le fermate e soste di Paolo, Corinto un anno e mezzo è piuttosto lungo per lui. Ma Paolo rimase solo un anno e sei mesi. Insegnando fra di loro la parola di Dio. Ed è anche per questa ripetizione che vediamo in Atti l'insegnamento della parola che noi come Chiesa mettiamo un grande enfasi nell'attraversare la Bibbia e digerire la parola di Dio affinché prenda radice nei nostri cuori, perché è quello che io vedo qui spesso, insegnare la parola di Dio così conosciamo chi Dio è, in spirito e in verità. Ma Dio stesso dice a Paolo non temere. Girate con me in 1 Corinzi capitolo 2 e vediamo ancora di più lo stato d'animo di Paolo quando arrivò a Corinto. Perché tu dici, ma gli apostoli non avevano mai problemi, non avevano mai confusione in cuore, non erano mai turbati. Ma Gesù in Giovanni 14 dice agli apostoli non siate turbati. E quindi erano turbati. E anche qui Paolo scrivendo poi ai Corinzi più avanti

parlare con una voce forte. Fratelli cari miei, Dio è grande, no? Cioè, esprimere, o con eccellenze di parola, no? Dobbiamo essere sinceri, essere quello che siamo, o di sapienza, annunziandovi le testimonianze di Dio, perché mi ero, versetto 2, proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Paolo nella città di Atene, nell'ultima città, magari aveva un po' di parole eccellenti, citava i poeti, lui parlava con magari una eccellenza in più, una furbizia in più, il Dio sconosciuto, vi presento lui, no? Magari fa un riferimento. Quando io veni da voi non ho fatto questo a Corinto. Versetto 3, così io sono stato presso di voi, con debolezza, con timore e con gran tremore. Paolo è come noi. Avete mai timore? Anch'io. Anch'io a volte cado a pezzi. Versetto 4, la mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Io non voglio che il percorso della mia vita sia sprono di adorazione di David. Ma lui è un grande pastore, mamma mia, che eccellenza di parole. Io spero che dopo il nostro tempo di adorazione, che non stiamo più guardando chi suona e canta, e spero che anche dopo il nostro tempo nella parola, che non guardiamo neanche il predicatore, ma che tutti noi guardiamo sempre di più Cristo Gesù. Amen. Tornando in Atti 18 per concludere, guardiamo da versetto 12. Atti 18, versetto 12. Ma mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero tutti d'accordo contro Paolo e lo condussero al tribunale. E quindi un'altra volta Paolo citato in tribunale. Sono incoraggiato da questo. Versetto 13, dicendo, costui persuade la gente a servire Dio, contrariamente a quanto la legge insegna. Quindi una discussione della legge di Mosè, di Deuteronomio, dei loro pensieri, non di leggi romani. E come Paolo stava per aprire la bocca, per difendersi, non occorreva. Perché questo Gallione disse ai giudei, se si trattasse di qualche ingiustizia o misfatto, o giudei, io vi ascolterei pazientemente, secondo la ragione. Tanta chiarezza aveva questo Gallione. Ma versetto 15, se sono questioni che riguardano parole, nomi o la vostra legge, vedetevela voi, perché io non voglio essere giudice di tali cose. E versetto 16 li scacciò dal tribunale. E quindi la causa non è andata a buon fine come i giudei speravano. Paolo non fu messo in carcere, non doveva pagare nessuna somma di denaro, e era un uomo libero. Allora versetto 17, tutti i greci presero Sostene, capo della sinagoga. Aspetta, pensavo che Crispo era il capo della sinagoga. Vuol dire che Crispo aveva creduto, lasciato la sinagoga, Sostene, il nuovo leader, dopo un po' di tempo, guida questa causa, lo perde, e povero nuovo leader viene percosso davanti al tribunale. Avete visto? Questo Sostene viene preso e lo percossero davanti al tribunale. Ma Gallione non si curava di queste cose. E quindi erano arrabbiati che la causa contro Paolo e la Chiesa non funzionava. E povero Sostene, o magari non tanto povero, girate con me in 1 Corinzi 1, versetto 1. Paolo che scrive questa prima lettera ai Corinzi, cosa disse all'inizio della sua lettera? 1 Corinzi 1, 1. Paolo chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sostene. Quindi Crispo, capo della sinagoga, crede. Sostene, il nuovo leader che fa causa contro Paolo, crede. E Paolo

0: questo che lo ha portato in tribunale lo chiama fratello. E che questo che ci porta in causa possa essere anche lui un giorno fratello sostene. Amen. E quindi non sappiamo chi magari vuole farci causa, farci perdere qualcosa. Preghiamo per i nostri nemici che non magari possono conoscere Gesù insieme a noi. Amen. E quindi Paolo, dopo aver dimorato là ancora molti giorni, prese commiato dai fratelli e si imbarcò per la Siria con Priscilla ed Aquila. E quindi dopo quest'anno e mezzo la causa non è andata a buon fine, ma alla fine è andata a buon fine perché Sostene diventa fratello. Preghiamo. Padre, aiutaci ad essere anche noi tenuti insieme nello spirito, nella parte intima del nostro essere, che la nostra anima e il nostro spirito non cada a pezzi, non cadano come una botte di rovere in 30 pezzi di legno, ma che possiamo essere tenuti insieme come quel botte che tiene il vino che fermenta anche con tutta la sua espansione e fermentazione. Padre, aiutaci anche noi con a volte tutta la turbolenza che c'è in noi di essere tenuti insieme dai nostri Sila e Timoteo, dai nostri fratelli in Cristo. E quando quello non basta, parlaci tu in sogni notturni. Parlaci tu dalla tua parola, Padre. Tienici insieme affinché non cadiamo a pezzi. Aiutaci, Padre, guidaci tu in questo viaggio. Perché come Paolo siamo uguali, come Elia, persone di medesime passioni. Padre, abbiamo lo stesso accesso al tuo trono di grazia. E quindi vogliamo attingere dalle ricchezze di Cristo. Nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen.
1: Ciao a tutti e bentornati. I Vangeli destano in noi molte domande. Chi era davvero Gesù? Era un buon ebreo osservante o era un sovversivo? Era un semplice uomo o era Dio stesso manifestato in carne? In questo 20° episodio sul Vangelo di Matteo, vedremo che Gesù suscitava domande anche in coloro che venivano in contatto con lui, e dalle risposte che Gesù diede loro possiamo farci un'idea precisa anche noi. Gesù, entrato in una barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Matteo capitolo 9, versetti 1 a 2. Ormai la fama di Gesù si era sparsa e appena tornato nella sua casa di Capernaum, dove si era stabilito all'inizio del suo ministero pubblico, secondo Matteo capitolo 4 versetti 12, fu subito raggiunto da persone che volevano ascoltarlo e vederlo all'opera. Secondo il brano parallelo di Marco 2 versetti 1 a 3, c'era così tanta gente che gli amici del paralitico scoperchiarono addirittura il tetto della casa per poterlo presentare a Gesù. Gesù non se la prese per quel gesto, ma apprezzò invece la fede di quel paralitico e dei suoi amici. Ancora una volta Gesù operò in risposta alla fede. Ma accadde qualcosa di strano, inaspettato. Apparentemente in prima battuta Gesù non guarì quell'uomo, ma in risposta alla sua fede perdonò i suoi peccati. Sembra quasi che Gesù volle sottolineare che la guarigione più importante che quell'uomo poteva ricevere non era quella fisica, seppure importante, ma quella spirituale, quella di sapere che i suoi peccati erano perdonati. Ma chi è che può perdonare i peccati se non Dio stesso? Quale uomo può permettersi di dire ad un altro che i suoi peccati sono stati perdonati? In effetti, la risposta di Gesù alla fede di quell'uomo generava domande importanti, soprattutto negli esperti delle scritture che erano presenti al fatto, ovvero gli scribi. Leggiamo. Ed ecco, alcuni scribi pensarono dentro di sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cos'è più facile? Dire i tuoi peccati ti sono perdonati o dire alzati e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e se ne andò a casa sua. Matteo capitolo 9, versetti 3 a 7. Bestemmia. Questo pensarono quegli scribi, anche se non ebbero il coraggio di dirlo apertamente, probabilmente per paura della reazione della folla. Nel brano parallelo di Marco, capitolo 2, versetto 7, leggiamo così. Perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Non avevano tutti i torti. Come poteva un uomo parlare in quel modo? Egli si stava arrogando il diritto di fare qualcosa che sarebbe spettato solo a Dio. Gesù però dimostrò loro di non essere un semplice uomo, proprio leggendo i loro pensieri e rispondendo loro senza neanche aver bisogno di sentire le loro obiezioni. Ma dopo aver letto la loro mente, fatto di per sé già straordinario, nel suo amore verso di loro Gesù diede loro altri elementi utili per comprendere chi lui fosse davvero. Se Gesù avesse bestemmiato, come loro pensavano, secondo la loro logica certamente Dio non gli avrebbe permesso di guarire quell'uomo. Ma proprio per dimostrare loro che egli aveva detto la verità e quindi aveva davvero il potere di perdonare i peccati, Gesù guarì quell'uomo facendolo camminare. Quegli uomini si trovarono di fronte a qualcuno che leggeva la loro mente, dichiarava di poter perdonare i peccati e lo confermava attraverso una guarigione immediata. Questa fu la risposta di Gesù a quegli scribi. Non sappiamo se tutto ciò sia bastato a chiarire loro le idee su Gesù, ma ciò che è certo è che tutta la folla che assistette alla scena reagì nell'unico modo possibile. Visto ciò, la folla fu presa da timore e glorificò Dio, che aveva dato tale autorità agli uomini. Matteo capitolo 9, versetto 8. Nel capitolo precedente abbiamo visto che i discepoli di Gesù, dopo che egli aveva fatto calmare le onde del mare, si erano chiesti che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono. Ovviamente pensare che Gesù potesse essere Dio stesso era un pensiero difficilmente formulabile per un ebreo, e solo dopo la risurrezione di Gesù i discepoli raggiungeranno tale convinzione, come emerge dal resto del Nuovo Testamento. L'unica conclusione a cui anche la folla poteva arrivare a quel punto era che Dio aveva dato tale autorità agli uomini, anche se prima di quel momento ciò non era mai avvenuto. Teniamo presente che Gesù non poteva andarsene semplicemente in giro per Israele a dire «Ehi, io sono Dio!» Per il semplice fatto che un'affermazione chiara fatta in quel modo avrebbe solo allontanato i suoi discepoli ebrei che non potevano concepire una cosa del genere. Tuttavia Gesù stava continuando a fornire elementi della sua divinità che avrebbero favorito la riflessione e che avrebbero poi portato i suoi discepoli alle giuste conclusioni quando i tempi fossero stati maturi, ovvero dopo la sua risurrezione. In quell'occasione Gesù aveva dichiarato di poter perdonare i peccati e lo aveva confermato guarendo all'istante un paralitico, dimostrando anche di essere in grado di leggere nella mente degli scribi. Ora io direi che era stata una lezione piuttosto efficace della sua divinità, non credete? L'evangelista Matteo descrive poi la sua chiamata da parte di Gesù, che gli fornisce l'occasione per descrivere un altro episodio in cui Gesù venne contestato. Questa volta sono alcuni farisei ad incalzarlo. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse «Seguimi!» Ed egli alzatosi lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori?» Matteo capitolo 9, versetti da 9 a 11. Prima di leggere la risposta di Gesù, riflettiamo un attimo. I farisei non erano degli sciocchi e la loro osservazione non era poi così strana come potrebbe sembrarci. Dal loro punto di vista, Gesù stava partecipando ad un banchetto in casa di un pubblicano, uno che riscuoteva le tasse per conto dei romani, uno che poteva quindi essere considerato un nemico del proprio popolo, un traditore. E Gesù non solo stava mangiando in casa sua, ma anche gli altri invitati non erano evidentemente persone raccomandabili. Non era certamente il tipo di compagnia che si addiceva ad uno che voleva insegnare la legge di Dio agli altri, come Gesù faceva. Il Salmo 1, ad esempio, invita il giusto a non lasciarsi trascinare dagli empi. Quindi essi avrebbero avuto ragione se Gesù si stesse lasciando trascinare nel peccato dagli altri convitati. Ma cosa stava facendo Gesù? Gesù stava facendo esattamente il contrario. Egli si trovava in mezzo a loro per trascinare quei peccatori dalla sua parte. La risposta di Gesù fu quindi appropriata. Ma Gesù, avendoli uditi, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati». Matteo capitolo 9, versetto 12. Egli era il medico che si trovava lì per curare i malati, non certo per farsi infettare da loro. Qual era il problema di quei farisei? Essi non avevano capito ciò che Gesù stava facendo, il motivo stesso per cui era venuto nel mondo. Egli non era solo un giusto secondo i loro parametri, ma nella sua misericordia era il giusto per eccellenza, che era venuto a chiamare i peccatori affinché potessero anch'essi diventare giusti. Gesù proseguì in questo modo: «Ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Matteo capitolo 9, versetto 13. Voglio misericordia e non sacrificio. Questa frase può sembrare criptica se non la consideriamo nel contesto da cui Gesù la cita, ovvero quello di Osea capitolo 6, versetto 6. «Poiché io desidero bontà, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti». In quel brano dell'Antico Testamento il Signore stava giudicando il suo popolo proprio perché essi offrivano sacrifici, offrivano olocausti, ma trascuravano il loro rapporto con Dio che si manifestava nella bontà, nella misericordia ed in altre virtù. Sostanzialmente, con la sua risposta, Gesù stava invitando quei farisei a riflettere perché rischiavano di commettere lo stesso errore dei loro padri, attirando il giudizio di Dio su di loro. Essi volevano essere molto ligi nella loro osservanza della legge e avrebbero evitato di contaminarsi con i peccatori, ma al tempo stesso sarebbero venuti meno alla loro funzione di guida per il popolo, non mostrando alcuna misericordia verso i peccatori. Gesù, il buon pastore, stava facendo esattamente ciò che quei cattivi pastori di Israele non stavano facendo. Dopo questo episodio, Matteo ci presenta un terzo gruppo di persone che avevano dei dubbi sul comportamento di Gesù e in particolare dei suoi discepoli, ma questa volta furono dei discepoli di Giovanni il Battista a farsi avanti. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano?» Matteo capitolo 9, versetto 14. Molte usanze in voga presso i giudei non erano state istituite da Dio, ma avevano comunque radici antiche ed avevano una certa utilità. Nelle civiltà più antiche il digiuno era associato al lutto e all'afflizione. I digiuni a cui si fa riferimento in questo brano, ad esempio, erano associati al ricordo di momenti particolarmente difficili nella storia di Israele, ad esempio come la caduta del Tempio nel 587 a.C. ad opera del popolo babilonese. Erano momenti originariamente concepiti per favorire la riflessione, astenendosi dal cibo e dedicandosi alla preghiera. Un giudeo devoto come Gesù conosceva quelle usanze e di certo non le disprezzava se erano svolte con lo spirito giusto da chi vi si sottoponeva volontariamente. Pertanto sembrava strano agli interlocutori di Gesù che egli e i suoi discepoli non le rispettassero. Non stupisce quindi che alcuni volessero conoscerne il motivo. Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo fare cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Matteo capitolo 9, versetto 15. La risposta di Gesù è molto illuminante. Infatti poteva ancora avere senso vivere nel triste ricordo di momenti di giudizio come la distruzione del Tempio, quando in mezzo a loro era presente il Messia che avrebbe stabilito il regno di Dio. Era il momento di digiunare o sarebbe stato più opportuno festeggiare? Per farli riflettere, Gesù si paragona proprio ad uno sposo e paragona i suoi discepoli agli amici dello sposo. Mentre lo sposo è presente, gli amici gioiscono della sua presenza e fanno festa con lui. Non avrebbe senso digiunare in sua presenza come se ci fosse un lutto. Anzi, sarebbe stato un atteggiamento davvero inopportuno. In sostanza, egli voleva far capire che la sua presenza in Israele in quel momento era un evento che avrebbe dovuto portare gioia in Israele, facendo dimenticare i tristi eventi del passato. Con il Messia presente in mezzo al popolo, era il momento di pensare alla gloria futura, non il momento di ripensare agli errori del passato. Gesù, alludendo probabilmente alla sua morte, sapeva che ci sarebbe stato un tempo in cui anche i suoi discepoli avrebbero affrontato momenti difficili, in cui avrebbero sentito la necessità di digiunare cercando Dio in preghiera, ma quello era invece il momento di gioire insieme per la presenza del Figlio di Dio in mezzo a loro. Gesù stava introducendo il regno di Dio che avrebbe trovato il suo culmine nella nuova creazione, nei nuovi cieli e nuova terra che il Signore avrebbe fatto. Quindi coloro che avevano posto la domanda avrebbero dovuto piuttosto unirsi al movimento festoso dei discepoli di Gesù per gioire in vista del rinnovamento che li attendeva. C'è un tempo per ogni cosa, ma quello non era certamente il momento più opportuno per digiunare e fare cordoglio. Essi dovevano aprire la loro mente per discernere i tempi e riconoscere in Gesù il Messia. Se invece la loro mente rimaneva ancorata al passato, essi avrebbero perso l'occasione di riconoscere il Messia e di pregustare l'anticipo del regno di Dio in mezzo a loro. In tal caso, avrebbero continuato a perseguire l'agenda politica dei Sadducei e dei Farisei in attesa di una liberazione politica dai Romani che non sarebbe mai venuta, proprio perché stavano rifiutando colui che poteva liberarli, il Messia Gesù. Gesù rafforzò quel suo insegnamento con due ulteriori illustrazioni. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito vecchio e lo strappo si fa peggiore, e neppure si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri scoppiano, il vino si spande e gli otri si perdono. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi e l'uno e gli altri si conservano. Matteo capitolo 9, versetti 16 e 17. In base a quanto abbiamo detto prima, comprendiamo cosa intendeva dire Gesù con queste parole. I suoi interlocutori, non cogliendo il momento storico particolare in cui stavano vivendo con la presenza del Messia in mezzo a loro, erano come vestiti vecchi sui quali serve a poco mettere una toppa nuova. Erano otri vecchi, inadatti per essere riempiti con vino nuovo. Per ricevere il vino nuovo che Gesù stava portando, essi dovevano lasciarsi trasformare dal Signore per essere otri nuovi, pronti per l'avvento del regno di Dio. Insomma, quei discepoli di Giovanni dovevano cogliere l'importanza di quel momento storico e comportarsi di conseguenza. In questo episodio abbiamo visto le risposte che Gesù ha dato a vari gruppi di persone. Le sue risposte avevano l'obiettivo di far riflettere gli scribi sulla sua divinità, i farisei sulla necessità di avvicinarsi ai peccatori per poterli aiutare, i discepoli di Giovanni sulla necessità di cogliere la straordinaria opportunità che la presenza di Gesù stava dando loro. Le risposte di Gesù erano sempre puntuali, adatte ai bisogni di coloro che gli stavano davanti. Suppongo che anche tu, come me, abbia i tuoi dubbi, le tue domande. Ti invito a continuare a leggere il Vangelo di Matteo e anche gli altri Vangeli. Sono sicuro che riceverai molte risposte alle tue domande. Infatti, rispondendo ai suoi interlocutori originali, in fondo Gesù risponde anche a gran parte delle nostre domande che lo riguardano. Chi credeva di essere? Perché si comportava in un certo modo? Quali scopi aveva? Sta a noi cogliere l'opportunità, credere alle sue risposte, fidarci di lui e seguirlo. Oppure possiamo leggere il Vangelo e proseguire la nostra strada come se nulla fosse, incuranti delle sue parole. Tu quale scelta hai fatto? In quale modo le risposte di Gesù hanno cambiato la tua vita? Oppure perché ti hanno lasciato indifferente? Grazie a tutti per la pazienza e l'attenzione. Alla prossima!
2: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco in compagnia del nostro gradito ospite abituale del programma, il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento ci offre quindi la possibilità di affrontare, o meglio, di continuare ad affrontare e ad approfondire questioni e temi che riguardano le sette, le filosofie e i movimenti religiosi più conosciuti e diffusi dei nostri tempi. In questi ultimi numeri del nostro programma stiamo percorrendo una sorta di itinerario all'interno del mondo teologico cattolico, cioè stiamo cercando di esaminare il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica alla luce delle Sacre Scritture, per poter chiarire possibilmente a voi che ci ascoltate, cattolici o non cattolici che siate, idee, concetti, preconcetti e posizioni dottrinali prese da parte del cattolicesimo romano contrariamente agli insegnamenti della Bibbia. Sotto la nostra lente di ingrandimento sono finora finite la figura del Papa e l'origine del primato della Chiesa di Roma, che, storicamente parlando, hanno avuto appunto origine più o meno intorno al V secolo. Abbiamo toccato poi la questione della tradizione e delle sue implicazioni, riflettendo sul fatto che, se effettivamente esistesse un'autentica tradizione al di fuori delle Scritture, essa non potrebbe né dovrebbe mai essere in contrasto con le Scritture stesse, dato che la rivelazione di Dio è una, è senza contraddizione. E purtroppo ciò che il cattolicesimo romano presenta spesso come tradizione e genuina rivelazione di Dio è in aperta contraddizione con quanto si legge nelle Sacre Scritture. Ci siamo occupati poi della concezione cattolica della Cena del Signore o Eucaristia, la quale, per un perverso processo di trasformazione avvenuto nel corso dei secoli, a poco è diventata il cosiddetto sacrificio della Messa. Il passaggio dalla Cena del Signore, che nelle intenzioni di Gesù doveva essere solo una commemorazione del suo sacrificio sul Calvario, all'idea del sacrificio della Messa, è stato un passaggio graduale e anche molto complesso. Probabilmente però fu Cipriano, vescovo di Cartagine nel III secolo, uno dei primi, se non il primo, a sostenere che il sacerdote deve presentare a Dio un'offerta nello stesso modo in cui Cristo la presentò a Dio nel corso dell'ultima cena. Quindi, se il Cristo per primo aveva offerto se stesso al Padre e aveva comandato di ripetere questa offerta in sua memoria, senza dubbio il sacerdote, sostiene Cipriano, nell'esercitare le funzioni stesse del Cristo rinnova ciò che il Cristo ha fatto, il che significa, secondo Cipriano, che il sacrificio che si compie durante la Messa è contenuto, o meglio, che nel sacrificio che si compie durante la Messa è contenuto, è immolato, benché in modo incruento, lo stesso Cristo che si offrì una volta sola in modo cruento sulla croce. Quindi è un sacrificio che si ripete ogni volta. E ciò, secondo una frase del Concilio di Trento citata dal recente Catechismo della Chiesa Cattolica, è qualcosa che la stessa umana natura richiede ed esige. In altre parole, la natura umana esige che l'uomo sia generalmente religioso e offra sacrifici alla divinità. Quindi non è possibile, secondo l'umana natura, che per i cristiani non vi sia più un sacrificio da offrire continuamente alla divinità, oppure che esista un solo sacrificio già offerto una volta per sempre a Dio sul Calvario. No, ve ne devono essere degli altri, anche se sono come delle fotocopie dell'unico sacrificio di Cristo. Ma questa, amici all'ascolto, non è altro che antropologia, sociologia. Non è una seria teologia cristiana basata sulla parola di Dio. Ora, in stretto collegamento con il concetto cattolico di messa e di Eucaristia, c'è il concetto o la dottrina della transustanziazione, cioè la trasformazione sostanziale del pane e del vino in corpo e sangue di Cristo, dopo che il sacerdote adempie il rito della consacrazione dell'ostia, pronunciando le ben note parole «Questo è il mio corpo», «Questo è il mio sangue». Parole tratte solitamente dall'Evangelo di Luca, capitolo 22, versetti 19 e 20, che magari chiedo proprio al dottor Labanchi a questo punto di leggerci e di commentarci brevemente.
2: Poi Gesù, avendo preso del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo: questo è il corpo il quale è dato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, ancora, dopo aver cenato, dette loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi. È chiaro che l'espressione deve essere intesa in senso simbolico. In questo contesto, le parole di Gesù non possono essere interpretate diversamente. Difatti, in altre occasioni, Gesù disse di essere la porta, ad esempio, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, dal versetto 7 al 10, e nessun teologo cattolico prenderebbe mai questo passo alla lettera. In altre parole, cari ascoltatori, mangiare la carne di Cristo e bere il suo sangue non può significare altro che dobbiamo essere uniti a Lui con la nostra fede in Lui.
1: Beh, penso che queste anticipazioni siano state utili per avere già un'idea del tema che approfondiremo fra poco. Ma prima di tutto, godiamoci insieme adesso un breve stacco musicale. Subito dopo la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, stiamo ancora parlando delle dottrine della Chiesa Cattolica, dottrine che per lo più sono contrarie all'insegnamento della Bibbia. Ora, una delle dottrine strettamente legate all'insegnamento cattolico romano sulla messa e sul sacerdozio è la cosiddetta transubstanziazione, secondo cui il pane ed il vino divengono sostanzialmente il corpo e il sangue di Cristo dopo che il sacerdote ha pronunziato le famose parole «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue» e il rito della consacrazione. Una diretta conseguenza di tale dottrina è l'adorazione dell'ostia, conservata anche nel tabernacolo nelle chiese cattoliche. Come è noto, in alcune occasioni speciali, il sacerdote impartisce la benedizione con l'ostia posta nell'ostensorio. Questa però è un'usanza relativamente tardiva, si pensa sia cominciata attorno al IX secolo. In ogni caso, il Concilio di Trento, l'11 ottobre 1551, definì questa dottrina, cioè che Cristo è realmente presente nel pane e nel vino consacrati, dichiarando scomunicati tutti quelli che lo avrebbero negato. Dinanzi a tale dottrina e prassi, mi chiedo, cari ascoltatori, come debbano allora essere interpretate le parole di Gesù alla donna samaritana, riportate nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 4. Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Con queste parole Gesù eliminò dal culto dovuto a Dio tutti quei condizionamenti propri delle religioni di questo mondo, come luoghi sacri, persone sacre, oggetti sacri, templi o altro del genere. Certo, i cristiani hanno delle sale dove di solito si riuniscono, ma esse non sono luoghi sacri, speciali, perché Dio può essere invocato ovunque. Né c'è bisogno di sacerdoti per pregare il Signore, perché già c'è il nostro sommo sacerdote, Gesù Cristo, che continuamente intercede per noi. La dottrina della transubstanziazione è dunque un altro modo di rafforzare il potere della casta sacerdotale, dato che, secondo la Chiesa Cattolica, solo i vescovi ed i preti hanno il potere di cambiare il pane ed il vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Quanto poi al senso delle parole di Gesù durante l'ultima cena, non possono essere intese che in senso simbolico. Ad esempio, si considerino le parole del Signore riportate nel Vangelo di Luca, capitolo 22, versetti 19 e 20. Poi Gesù, avendo preso del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo: «Questo è il corpo il quale è dato per voi, fate questo in memoria di me». Parimenti, ancora, dopo aver cenato, dette loro il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi». Ora, se dovessimo prendere tutto alla lettera in questo passo, dovremmo dire che il calice è il nuovo patto, nel senso che il calice è materialmente il nuovo patto, il che è assurdo. È chiaro che l'espressione deve essere intesa in senso simbolico. In questo contesto, le parole di Gesù non possono essere interpretate diversamente. Difatti, in altre occasioni, Gesù disse di essere la porta, ad esempio,
come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, dal versetto 7 al 10, e nessun teologo cattolico prenderebbe mai questo passo alla lettera. C'è però un passo che potrebbe creare qualche difficoltà alla nostra interpretazione. Si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 53, dove Gesù dice: in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figliolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. La mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Ora, anche questo versetto, con tutto il suo contesto, deve essere inteso in senso simbolico. Infatti, nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, Gesù si presenta come il vero pane che è venuto dal cielo, cioè come la vera manna, intendendo ovviamente un cibo o manna spirituale. Gesù dunque così rispose a quelli che pensavano che stesse parlando dei suoi discepoli come dei cannibali: è lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla, le parole che vi ho detto sono spirito e vita. In altre parole, cari ascoltatori, mangiare la carne di Cristo e bere il suo sangue non può significare altro che dobbiamo essere uniti a Lui con la nostra fede in Lui. Troviamo la stessa idea nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, dove Gesù dice: «Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiuolo. Io sono la vite, voi i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla». Ora, nonostante il fatto che Gesù disse «Io sono la vera vite», nessun teologo cattolico direbbe che Gesù è una vite nel senso materiale della parola, o che Dio Padre è davvero un vignaiuolo o un agricoltore. Analogamente, Gesù disse: «La mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda». Gesù è la vera vite, come è il vero cibo e la vera bevanda, certamente in maniera simbolica, ma che comporta una realtà, cioè tutti quelli che sono uniti a Lui personalmente per la loro fede in Lui davvero hanno la vita eterna, perché sono divenuti figli di Dio mediante l'eterno Figlio di Dio, che è divenuto un vero uomo per salvare l'umanità dalla morte eterna.

0: Riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Si stava parlando, prima dell'intervallo musicale, del significato delle parole e delle immagini usate da Gesù durante l'ultima cena, ma non soltanto in quella occasione. Il dottor Labanchi sottolineava poco fa il fatto che Gesù, quando dichiarava di essere la vera vite o il vero cibo, la vera bevanda, parlava in maniera simbolica, anche se le sue affermazioni rappresentavano una certa realtà che tutti coloro che sono uniti a lui per la fede possono gustare in un senso vero e profondo.
1: Infine, tutta questa questione sul senso delle famose parole di Gesù durante l'ultima cena deve essere vista alla luce di un passo che ho già avuto occasione di citare e che si trova nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 10, versetti 16 e 17, dove leggiamo: «Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione col corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane». Qui troviamo, cari ascoltatori, un concetto più ampio di corpo di Cristo, in quanto esso comprende tutti i cristiani. Infatti, un unico pezzo di pane rappresenta tutto il corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Ciò significa che quando Gesù disse «questo è il mio corpo», non si riferì solo a se stesso come persona singola, ma anche a tutti quelli che credevano in Lui o avrebbero creduto in Lui, cioè i cristiani. E questo ci conferma che dobbiamo intendere le parole di Gesù in senso simbolico. Tutto questo però non significa che quando i cristiani prendono parte alla cena del Signore, Gesù non è presente tra loro. È presente spiritualmente, ma anche realmente. Difatti Gesù stesso affermò, come ci riferisce il Vangelo di Matteo capitolo 18, versetto 20, «Dovunque due o tre sono radunati nel nome mio, lì sono io in mezzo a loro». I veri credenti in Gesù non hanno bisogno di un'ostia o di altro per sentire la presenza del Signore in mezzo a loro. Anzi, possiamo affermare che l'adorazione dell'ostia sa di idolatria, facendo di Gesù un idolo, cioè un Dio che sta a disposizione dei fedeli, come lo erano e lo sono tuttora gli idoli di pietra o di legno di alcune religioni. Ora, cari ascoltatori, una prima triste considerazione, dopo aver esaminato le dottrine della Chiesa Cattolica sul papato, la messa, il sacerdozio e la cosiddetta presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, e che esse sono chiaramente contrarie alla parola di Dio e che minano la posizione unica che Cristo dovrebbe avere nella vita di ogni vero credente. Potremmo dire che il cattolicesimo romano è la religione di Cristo e, nel senso che non solo Cristo, ma molte altre persone e cose sono importanti, anzi a volte assolutamente importanti, e in fondo prendono il posto di Cristo, che viene così ridotto al ruolo di fondatore di una religione, ma come un fondatore ormai in pensione, che ha lasciato la sua autorità e potere nelle mani del Papa e dei Vescovi. Ma, cari ascoltatori, è giunto ormai il tempo di occuparci di un'altra dottrina fondamentale nella Chiesa Cattolica. Mi riferisco al culto di Maria e dei Santi, che tanta parte ha nella vita di tutti i cattolici. Comincio col citare un documento molto importante per il culto di Maria nella Chiesa Cattolica. È la bolla papale Ineffabilis Deus, che porta la data dell'8 dicembre 1854 e la firma del Papa Pio IX, con cui si definisce il dogma dell'Immacolata Concezione. Ascoltate. Ad onore della Santa Trinità, per la dignità e gloria della Vergine Madre di Dio, al fine di esaltare la fede cattolica e di diffondere la religione cristiana, con l'autorità del Signore nostro Gesù Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo e la nostra, dichiariamo e definiamo che la dottrina secondo cui la Beata Vergine Maria, sin dal primo istante del suo concepimento, è stata immune dal peccato originale per una speciale grazia e privilegio di Dio, in vista dei meriti di Gesù Cristo, il Salvatore dell'umanità, è stata rivelata da Dio e quindi deve essere fermamente e costantemente creduta da tutti i fedeli. Il Papa poi afferma che tutti quelli che la pensano diversamente saranno scomunicati. E sebbene ciò possa sembrare incredibile a quelli che non conoscono lo spirito del cattolicesimo romano, nello stesso documento il Papa afferma che Maria non ha mai peccato, cioè non commise mai peccati personali. Non solo è nata senza portare le conseguenze del peccato di Adamo ed Eva, ma non ha mai peccato personalmente. Questo non è stato mai definito ufficialmente, intendiamoci, ma è creduto da tutti i pii cattolici. Certo, nel documento si afferma che questo straordinario privilegio di Maria fu dovuto ai futuri meriti di Cristo, ma di fatto anche in questo caso Maria è presentata come un doppione femminile di Gesù. Difatti Gesù e Maria sono continuamente e strettamente associati nelle dottrine e nella vita religiosa dei cattolici. Qui non posso, per ragioni di tempo, tracciare tutta la storia di questo dogma e degli altri che riguardano Maria. Chi vuole saperne di più può leggere il mio libro dal titolo Marianesimo o Cristianesimo, pubblicato dalla casa editrice Ricchezze di Grazia di Grosseto e reperibile nelle librerie evangeliche. Posso però dire che tutto cominciò ufficialmente con il Concilio di Efeso del 431, che si tenne soprattutto contro Nestorio e i suoi seguaci. Nestorio sosteneva che Cristo aveva due nature completamente separate, la natura divina e la natura umana, che erano solo moralmente unite. Ne seguiva che sulla croce morì solo Gesù uomo e non Gesù in quanto persona umana e divina. Insomma, Nestorio attribuiva a Gesù come una doppia personalità, per salvaguardare la dignità della natura divina che, secondo lui, non poteva essere contaminata dalla natura umana. Il Concilio però dichiarò che Cristo era una sola persona, con due nature distinte ma non separate. Ora, una conseguenza erronea di tale dottrina fu che Maria venne dichiarata madre di Dio, Theotokos. Certo, nessuno credeva che Gesù, come Dio, fosse nato dalla Vergine Maria, ma si diceva che Maria diede alla luce una persona che era uomo e Dio. Fatto è che l'espressione madre di Dio, presa quasi alla lettera dai fedeli, fece di Maria una specie di dea ed in realtà come tale è stata sempre venerata nella Chiesa Cattolica. Così, a poco, passo dopo passo, si fece strada nella mente e nel cuore della gente l'idea che Maria, come madre di Dio, dovesse essere perfetta, a cominciare dal suo concepimento. Un'altra conseguenza di tale mentalità fu la cosiddetta Assunzione di Maria al cielo, definita dal Papa Pio XII il 1 novembre 1950. Secondo tale dottrina, l'Immacolata Madre di Dio, la sempre Vergine Maria, quando la sua esistenza terrena pervenne alla conclusione, fu assunta con il suo corpo nella gloria del cielo. Ma il tempo a mia disposizione è finito per oggi, cari ascoltatori. Continueremo questo discorso la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Passo dopo passo.
2: Ci portiamo ancora una volta nella Bibbia e in modo particolare nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, dove dice: Dio vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Dio non ha voluto essere solo nella gloria, ma ha voluto essere circondato da una famiglia numerosa. Gesù Cristo, nella preghiera che rivolse al Padre prima di morire, disse: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me. Coloro che credono nel Signore non sono diventati figli, ma anche eredi di Dio. Su questa terra posseggono già le ricchezze della sua grazia e un giorno, quando Cristo ritornerà dal cielo, parteciperanno alla sua gloria e al suo regno eterni. Ai figli di Dio, insomma, è riservato un destino glorioso. Perché allora non volerne far parte?

Apriamo il grande libro delle creature immaginarie e diamo un'occhiata all'indice. Da qualche parte, dopo il centauro, ma prima di E.T., della sirenetta e dell'unicorno, c'è una pagina dedicata ad un essere improbabile, chiamato il cristiano immobile. È improbabile perché non può esistere, non c'è nessun essere del genere. I cristiani o stanno crescendo nel Signore oppure stanno tornando indietro. Questo non lascia molte alternative fra l'una e l'altra realtà. È come il vero amore, o cresce oppure inizia a morire. L'amore non può rimanere fermo e neppure il nostro cammino con Cristo. Non fa meraviglia che la Bibbia dia molta importanza alla crescita. Ripetutamente gli scrittori del Nuovo Testamento esortano con fervore i credenti affinché continuino a muoversi più in alto, più in largo, in profondità e con maggiore forza. Ascoltiamo alcuni di questi inviti. Riesci ad avvertirne l'urgenza? Non resto mai di pregare per voi affinché l'Iddio del Signor nostro Gesù Cristo vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. La mia preghiera è che il vostro amore sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento. Una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno avanti, proseguo il corso verso la meta. Il Vangelo sta portando frutto e crescendo in tutto il mondo nel modo che fa pure fra voi dal giorno che udiste e conosceste la grazia di Dio. E ancora, preghiamo per voi affinché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Il Signore vi accresca e vi faccia abbondare in amore, gli uni verso gli altri e verso tutti. Voi amate tutti i fratelli, ma vi esortiamo che vieppiù abbondiate in questo. Noi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per voi, perché cresce sommamente la vostra fede e abbonda vieppiù l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri. Ed è scritto anche, ravviva il dono che è in te. E, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello perfetto. In Prima Pietro è scritto, come bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. E Pietro scrive ancora, crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. La lista potrebbe continuare ancora, non c'è proprio spazio per la staticità nella fede cristiana. La vita in Cristo è una lunga sequenza di verbi di azione, crescere, lodare, amare, imparare, raggiungere, svestirsi, rivestirsi, proseguire, attenersi, seguire, correre, produrre, stare in piedi, combattere. In un bambino, in un animale, in un fiore o in un albero, la mancanza di crescita evidenzia un problema. Una vita sana sarà accompagnata sempre dal progresso e dalla crescita. Qualsiasi altra cosa comincia ad assomigliare alla morte. Come puoi dire che stai crescendo? Poniti queste semplici e dirette domande. Il mio senso del peccato sta diventando più profondo? La mia speranza è più luminosa? Il mio amore è più grande? Il mio discernimento spirituale è più chiaro? La mia fede è più forte? Amo maggiormente il Signore Gesù.

indietro. Non esiste una folle e non è prevista la possibilità di starsene parcheggiati. Quindi svegliati. Sono in gioco cose di vitale importanza. Se il tuo piede fosse affetto da cancrena, ti sottoporresti immediatamente ad un intervento chirurgico, forse persino ad un'amputazione, pur di salvarti la vita. La tua condizione spirituale non è meno importante. Non metterti in quel libro di creature strane e immaginarie. Se pensi di poter essere un cristiano immobile, stai solamente prendendoti in giro.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi qua, vi voglio raccontare qualche cosa di tempo fa, quando i figli erano ancora a casa ed erano piccoli. Devo confessarvi che a me gli animali piacciono quando li posso guardare da lontano, però a un certo punto abbiamo avuto un vero e proprio zoo a casa. Abbiamo avuto cani e oserei dire contemporaneamente, cani, canarini, pesci rossi, una tartaruga, due criceti e poi anche dei due pulcini che io ho permesso che venissero acquistati e sono diventate due galline puzzolenti che non sapevamo come gestire. In ogni modo, quando una nostra cagnetta è scappata o ce l'hanno rubata, è stato un grossissimo dispiacere per tutta la famiglia, perché era veramente una cagnetta simpatica. L'abbiamo cercata in lungo e in largo, i bambini hanno suggerito a un certo punto che facessimo una riunione di preghiera perché si potesse ritrovare. Io onestamente non sapevo se fosse giusto teologicamente pregare per un cane, però poi ho pensato che il Signore ha detto che sa che anche quando cade un passero dal nido lui lo conosce. La Bibbia dice che ha fatto entrare tutti gli animali nell'arca, una volta ha fatto parlare un'asina, e perciò ho detto va bene, preghiamo per la cagnetta. Ed è stato un momento veramente interessante e anche commovente. Uno ha detto: Signore, fai tornare Cocchi, se non torna però fai che trovi un buon padrone, fai che non soffra di nostalgia, aiutala a mangiare anche a quello a cui non è abituata. Una preghiera poi me la ricordo dopo tanti anni, e questo era uno dei gemelli. Signore, mi rendo conto di quanto le volevo bene, perdonami perché mi scocciava tanto portarla giù in giardino, era una brava cagnetta e non glielo facevo vedere abbastanza. La barboncina Cocchi non è mai tornata e si suppone che abbia trovato un altro buon padrone, e non penso che alla lunga i cani soffrano di tanta nostalgia. Da quell'ultima preghiera di uno dei gemelli mi ha fatto fare delle riflessioni che sono due cose molto importanti di cui voglio parlarvi. La prima, anche se si trattava di un cane, ma la prima cosa è che non diciamo mai abbastanza alle persone che ci sono care, con cui abbiamo a che fare, che le apprezziamo.

Sappiamo che sono importanti e ci vogliamo loro bene. Se mariti e mogli, padri e figli si dicessero una parola positiva per ogni critica che si lanciano, penso che le famiglie andrebbero meglio. E anche in chiesa, che cosa ci vuole a dire un grazie alla sorella che tiene pulito il bagno, o alla persona che allinea bene le sedie, o al predicatore che con la sua predica ci ha fatto del bene? Non ci vorrebbe niente, bisognerebbe solo pensarci. La seconda cosa a cui ho pensato è che si aspetta sempre ai funerali per dire delle cose buone sul morto, che ormai non le sente più. Il Signore Gesù e l'Apostolo Paolo e anche il Giovanni erano maestri nel dire delle cose buone e incoraggianti e confortanti. Le lodi e i ringraziamenti fanno piacere a tutti e non provocano necessariamente orgoglio. Di sicuro incitano a fare sempre meglio.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Luca, capitolo 10, versetto 41. Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetto 35. Affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni. E ancora prima lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti 13 e 15. Applicati alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Occupati di queste cose. Il messaggio di oggi parla di una domanda. Siamo distratti? Questo alunno è troppo distratto in classe. Non distraetevi al volante, fate attenzione. E ancora, mi scusi, ero distratto, non ho sentito, può ripetere? In quante occasioni la distrazione è dannosa al buon andamento delle nostre attività? A volte può anche essere fatale. Ascoltiamo gli avvertimenti della parola di Dio e non siamo distratti per quel che riguarda l'essenziale della vita. Quindi riguardo alla salvezza della nostra anima, venite a me, ascoltate e voi vivrete. Isaia capitolo 55 versetto 3. E ancora nell'Evangelo di Matteo capitolo 11 versetto 28 troviamo: venite a me, dice Gesù, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. E ancora un versetto nella lettera agli Ebrei capitolo 3 versetto 15. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Abbiamo parlato della salvezza e ora riguardo al servizio che Dio affida ai credenti. Lettera agli Efesini, capitolo 2, versetti 8 e 10. È per grazia che siete stati salvati, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Ancora lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 23. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore. E ancora un versetto sul servizio, prima lettera di Pietro, capitolo 4, versetto 11. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ora abbiamo parlato della salvezza, del servizio e ancora riguardo all'obiettivo di una vita di fede, un versetto nella lettera agli Ebrei capitolo 12, 1 e 2. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Marco, capitolo sedicesimo. È passato il sabato, Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e Salome comprarono degli aromi per andare a imbalsamare Gesù. E la mattina del primo giorno della settimana, molto per tempo, vennero al sepolcro sul levare del sole e dicevano tra loro: chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? E alzati gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, ed era pur molto grande. Ed essendo entrate nel sepolcro, videro un giovinetto seduto a destra, vestito d'una veste bianca, e furono spaventate. Ma egli disse loro: non vi spaventate? Voi cercate Gesù il Nazareno, che è stato crocifisso. Egli è risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli ed a Pietro che egli vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete come va detto. Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremito e da stupore, e non dissero nulla ad alcuno, perché avevano paura. Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Costei andò ad annunziarlo a coloro che erano state con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Ed essi, udito che egli viveva ed era stato veduto da lei, non lo credettero. Or dopo questo apparve un'altra forma a due di loro che erano in cammino per andare ai campi. E questi andarono ad annunziarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Di poi apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato. E disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio. Cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero qualcunché di mortifero non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare per tutto, operando il Signore con essi e confermando la parola con segni che l'accompagnavano.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Come sempre è bello ritrovarsi insieme, al microfono Maurizio, sempre contento e felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora. Benvenuto all'ascolto e un benvenuto particolare, speciale a chi si fosse messo all'ascolto per la primissima volta. Questo accade abbastanza sovente, devo dire, a giudicare dal numero delle lettere che dicono per caso ho captato il tuo segnale o il segnale della tua radio, eccetera eccetera. Beh, insomma, benvenuto chiunque tu sia, dovunque tu sia, e grazie di averci scelti.

0: Come sai?
1: Come sai, se sei mio fedele compagno di viaggio, siamo alle prese, siamo in full immersion, come dicono gli inglesi, nel libro del Levitico. Un libro che da una lettura superficiale, frettolosa, appare insignificante, o perlomeno non sembra avere nessun significato per noi oggi. Ma ripeto, da una lettura superficiale, frettolosa, non da un attento esame come quello che noi stiamo conducendo di volta in volta in questi nostri incontri.

Nell'analisi del libro siamo arrivati all'ottavo capitolo. Ottavo capitolo che tratta, a differenza dei capitoli precedenti, sui quali abbiamo speso un bel po' di tempo, tratta della consacrazione dei sacerdoti. E anche qui abbiamo speso un bel po' di tempo nel cercare di spiegare cos'è la consacrazione e cos'è un sacerdote. E abbiamo notato, con forse sorpresa di alcuni, che sia l'uno che l'altro termine, consacrazione e sacerdote, nel linguaggio biblico hanno una spiegazione, una coloritura diversa da quella che normalmente noi attribuiamo loro. Non vorrei però ripetermi per non risultare noioso verso chi fedelmente segue questi nostri incontri. Parte della consacrazione del sacerdozio o al sacerdozio parte integrante era la vestizione, e abbiamo cominciato ad esaminare la volta scorsa come Mosè vestiva suo fratello Aronne e i nipoti praticamente di Mosè, cioè i figli di Aronne. Abbiamo visto che ogni elemento del vestiario aveva un'importanza e un ruolo fondamentale, non erano messi lì a caso. Abbiamo anche visto che il sacerdote o il sommo sacerdote indossava 6 capi di abbigliamento. 4 capi di abbigliamento erano simili o uguali a quelli indossati dagli altri sacerdoti. Gli altri 2 invece, gli altri 2 capi, erano propri del sommo sacerdote. Quali erano questi 2 capi? Abbiamo cominciato a vederli la volta scorsa. Innanzitutto dobbiamo dire che tutti i 4 capi erano fatti di lino bianco. Lino bianco ad eccezione del turbante. Ora, la parte peculiare al sommo sacerdote erano l'Urim e il Tummim e la mitra. Questo lo vedremo meglio man mano che andremo avanti. Scusami, devo bere devo bere un po' d'acqua, altrimenti non arrivo alla fine del programma con questa voce benedetta.

Parlavamo dunque di vestizione del sacerdote. Chiedo di nuovo scusa per la voce cacofonica prima della pausa musicale. Parlando di vestizione, abbiamo rilevato che alcuni elementi, alcuni capi di vestiario per il sommo sacerdote erano diversi dagli altri, da quelli destinati agli altri sacerdoti. Abbiamo detto che erano l'Urim e il Tummim, che erano sembra fossero due pietre messe sul pettorale, e la mitra. Della mitra se ne parla nel corso del capitolo, dove leggiamo quanto segue. Mosè mise in capo ad Aronne la mitra, e sul davanti della mitra pose la lamina d'oro, il santo diadema, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Quindi sulla mitra del sommo sacerdote si doveva mettere la corona d'oro descritta nel 28° capitolo di un altro libro della Bibbia, cioè il libro dell'Esodo. Ricorderai forse che su di essa erano incise queste parole: Santità all'Eterno.

Questi capi di abbigliamento distinguevano il sommo sacerdote dagli altri sacerdoti. Mettevano in evidenza in modo allegorico, in modo figurato, simbolico, la bellezza, la regalità, la maestà di Gesù Cristo, il sommo sacerdote per eccellenza. Come spesso facciamo, ricorriamo al Nuovo Testamento, perché nel Nuovo Testamento troviamo frasi, troviamo passi biblici che illustrano, che ampliano, che spiegano in un certo senso alcuni aspetti dell'Antico Testamento che altrimenti rimarrebbero un po' così oscuri. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte di suo figlio, tanto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Cosa ha a che fare questo con la vestizione del sacerdote al tempo di Mosè? Abbiamo detto che i capi di abbigliamento propri al sommo sacerdote mettevano in evidenza la gloria e la bellezza del sommo sacerdote per eccellenza, cioè di Gesù, il sacerdote che morì qui sulla terra per salvarci, ma ora vive alla destra di Dio. Una grande differenza fra il sommo sacerdote al tempo di Mosè e Gesù, sommo sacerdote per eccellenza, è che il sommo sacerdote ai tempi di Mosè non doveva dare la propria vita, doveva fare da intermediario, da mediatore fra il popolo e Dio. Doveva offrire i sacrifici e le offerte a nome del popolo. Una volta l'anno poteva fare ingresso nel luogo santissimo. Ma non è mai stato chiesto a nessun sommo sacerdote, al tempo di Mosè e nei secoli successivi, di dare la propria vita. Invece, Gesù, il sommo sacerdote per eccellenza, ha dato la propria vita. Ha dato la propria vita non per guadagnare qualcosa di sé. Gesù non aveva nulla da guadagnare. Gesù, come figlio di Dio, come Dio incarnato, aveva priorità, proprietà, tutta la gloria, la maestà, lo splendore celeste. Quindi non aveva nulla da guadagnare, non nel senso che noi comunemente intendiamo, ma ha voluto morire, ha voluto deporre la sua vita, come gli stesso ha detto, per il nostro beneficio, per il beneficio tuo e mio. Perché altrimenti, in qualche modo, prima o poi, tu ed io avremmo dovuto pagare il prezzo della nostra ribellione, della nostra separazione da Dio, del nostro peccato. E invece egli l'ha fatto al nostro posto. Ha pagato, ha scontato la pena, la condanna. Così che se noi ci avvaliamo del suo sacrificio, della sua morte, della sua resurrezione, siamo posti di nuovo in un rapporto personale, profondo ed intimo con Dio. Tutto questo grazie a quello che il sommo sacerdote ha fatto per noi.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

bello vedere come i figli di Aronne stessero accanto e attorno al padre. Questo di nuovo ci parla in un modo molto reale, molto vivido, della presenza dei cristiani, la presenza dei discepoli di Cristo attorno al sommo sacerdote per eccellenza, cioè Cristo stesso. I figli di Aronne stavano accanto al padre vestiti di semplice lino. E di nuovo, ripeto, questo mi pare che rappresenti molto bene una bella immagine del nostro sacerdote Gesù Cristo assieme ai molti figli che si sono riuniti con lui e sono rivestiti della sua giustizia. Questo trova questa interpretazione che, ripeto, è un'interpretazione personale, quindi prendila come tale, trova conferma in un'affermazione che troviamo nel libro, nella lettera agli ebrei, chiedo scusa. Per condurre molti figli alla gloria, Dio, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, doveva rendere perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Doveva rendere perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Quindi noi saremmo i molti figli che sono stati condotti da Gesù Cristo grazie alle sue sofferenze, alla sua morte. Siamo stati condotti alla presenza del Padre. Noi ci avviciniamo a Cristo, ci inginocchiamo alla sua presenza, facciamo nostro tutto ciò che Egli insegna e fa. Come peccatori perdonati, Dio poi ci vede attraverso la giustizia di Cristo. Quindi io non divento giusto per conto mio, ma sono in un certo senso rivestito. Mi metto l'indumento di lino bianco che rappresenta la giustizia di Cristo. Procedendo poi nell'esame del capitolo del libro del Levitico, vediamo che il sommo sacerdote portava alcune pietre su ciascuna spalla, con i nomi di 6 tribù incisi sulle pietre di ciascuna spalla. Ciò significa che il sommo sacerdote, in un modo molto reale, non solo così simbolico, portava la nazione di Israele sulle sue spalle e sul suo cuore. Perché sulle spalle e sul cuore? Ripeto, perché c'erano delle pietruzze su ciascuna spalla con i nomi di 6 tribù incisi su ciascuna pietruzza. Quindi sulle spalle portava queste 2 pietre con i nomi delle 12 tribù. Poi aveva altre 12 pietre che portava sul pettorale e su ogni pietra era inciso il nome di ciascuna delle 12 tribù. Quindi ogni volta che il sacerdote andava alla presenza di Dio, ogni volta che compiva un rito, una cerimonia, in un senso molto vero, molto reale, non solo simbolico, il sacerdote portava l'intero popolo davanti a Dio. In un senso molto reale rappresentava il popolo davanti a Dio. Abbiamo poi quella che è la cerimonia della consacrazione. Leggiamola così come la troviamo nel testo dell'ottavo capitolo del libro del Levitico. Mosè prese l'olio dell'unzione, unse il tabernacolo e tutte le cose che si trovavano in esso e le consacrò. Il tabernacolo, ti ricordo, era quella grande tenda che Mosè aveva fatto costruire su ordine di Dio, perché doveva diventare il punto d'incontro fra il popolo e il loro Dio. Si chiama appunto, un altro nome del tabernacolo, tenda d'incontro, tenda dell'incontro. E questa tenda servì per tutto il periodo che il popolo di Israele peregrinò nel deserto.

Il tabernacolo e tutti i recipienti usati, tutti i vari elementi, le suppellettili, erano già stati spruzzati con del sangue. Ora il tabernacolo e tutte le cose che in esso si trovavano vengono unte con l'olio. Nella Bibbia, spesso, l'olio è immagine, simbolo dello Spirito Santo, della sua presenza, della sua attività, della sua potenza. In un modo molto reale, quindi, vediamo qui che Dio Spirito Santo è libero di muoversi ed operare per quanto riguarda il culto celebrato nel tabernacolo. E questo mi riporta alla mente le parole di Gesù stesso, che disse: Dio è spirito e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Quindi Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito attivamente all'opera.

Procedendo, nel capitolo troviamo altri particolari di questa bellissima e commovente cerimonia. Mosè ne fece 7 volte l'aspersione sull'altare, unse l'altare e tutti i suoi utensili, la conca, la sua base, per consacrarli. Poi veniamo ad un punto molto bello della cerimonia, un significato molto profondo. Ascolta. Mosè versò dell'olio dell'unzione sul capo di Aronne e unse Aronne per consacrarlo. L'unzione con l'olio quindi è simbolo di santificazione. Santificazione significa mettere a parte per un compito particolare. Non mettere da parte per essere dimenticato, mettere nel dimenticatoio, tutt'altro, l'opposto. Mettere a parte per un compito, un ruolo, un lavoro, un ministerio, una parola un po' arcaica se vogliamo, ma che esprime molto bene il concetto. Servizio, in altre parole consacrazione è anche servizio, non è prima di tutto servizio, consacrazione è prima di tutto un atteggiamento del cuore nei confronti di Dio, ma da questo atteggiamento interiore poi sgorga, fuoriesce di norma un servizio di amore. Unzione quindi simbolo di santificazione. Tutto dunque era pronto per l'uso, in quanto era stato messo a parte per il culto da rendere a Dio. Quanto ad Aronne, fu in pratica coperto d'olio. Ascolta cosa dice il Salmo 133 a proposito. Quanto è bello e soave che i fratelli abitino insieme. È come l'olio prezioso sul capo che discende fin sulla barba di Aronne, che profluisce fino all'orlo della sua veste. È come la rugiada dell'Ermon che scende fin sui monti di Sion. Sì, lì il Signore ha disposto la sua benedizione. Una vita senza fine.

Agli occhi di Dio quindi c'è un'attinenza, un'affinità fra la nostra consacrazione interiore, il nostro atteggiamento interiore che sgorga in un servizio di amore verso Dio, ma anche armonia con coloro che ci stanno attorno. Nel Salmo abbiamo letto di fratelli, fratelli inteso in senso spirituale, non solo e non esclusivamente con fratelli di carne, con sanguinei. Questa purtroppo è la sigla di chiusura, dobbiamo lasciarci. Devo fare in fretta perché ho veramente pochissimi secondi a disposizione, tanti quanto bastano per dirti grazie e darti appuntamento al prossimo incontro. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. A presto. Ciao.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici, mi domando se vi siete mai messi a fare dei piani. Sapete, noi tutti in questo mondo dobbiamo fare dei piani. Dobbiamo farli per gli affari, per la famiglia, per la nostra carriera. La Chiesa deve fare i piani. Ogni sorta di piani sono fatti intorno a voi e infatti non passa un giorno che non facciamo qualche piano. E in verità quelli che non fanno piani sono persone che per sicuro si troveranno nei guai. Dobbiamo prepararci. Dio, come si sa, è quello nella cui immagine siamo stati creati e Dio è un Dio che fa i suoi piani e poi li segue. Il piano di Dio fu, per esempio, di mandare Gesù Cristo che, in accordo col suo piano, fu immolato sin dalla fondazione del mondo. Assai prima che il mondo fosse creato, Dio aveva deciso di mandare il suo figliuolo come l'agnello di Dio che sparse il suo sangue per i peccatori. Interessante, non è vero? Impressionante. Non credete, se si pensa a Dio che fa i piani e già prima che l'eternità cominciasse, se così si potrebbe dire, egli già faceva dei piani per la nostra salvezza, che si preparava a dar se stesso nella persona del suo figliuolo per ribelli peccaminosi che lo ripudiano e rigettano la sua parola, per andare vaganti e persi nella loro via. Difficile a credere, difficile a capire, ma fu così. Dio si preparò, Dio fece dei piani. Ora sta a noi sue creature a fare i piani e li facciamo per i nostri affari, per la nostra famiglia, per la nostra carriera, per la nostra chiesa, eccetera eccetera. Ma ecco che dalla Bibbia Giacomo ci dice: fermatevi lì dove vi trovate, non andate più in oltre. Fermatevi e pensate seriamente a quello che state facendo, perché è al contrario di Dio, non possiamo far piani come Lui li fa. Quando Dio stabilisce un piano, così è così, è fatto, è finito. Non deve essere cambiato. I suoi piani sono assolutamente certi, tutto andrà come lui ha disposto, lui è Dio, e quello che egli delibera, quello è che verrà ad essere. Ma noi non siamo così, noi non siamo Dio, e così prima che facciamo troppi piani ed andiamo troppo avanti, dobbiamo, come Giacomo ci suggerisce, fermarci e considerarli bene. Lasciatemi darvi un paio di consigli. Alcune informazioni assai importanti, certi fatti che dovreste considerare come cristiani affinché i vostri piani risultino accettevoli a Dio. Leggiamo l'epistola di Giacomo 4:13-17, dove troviamo queste importanti informazioni in riguardo a fare piani. Ed ora voi che dite: oggi o domani andremo nella città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che avverrà domani. Che cos'è la vostra vita? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire: se piace al Signore saremo in vita e faremo questo e quest'altro. Ma ora vi vantate con le vostre millanterie, ogni cotal vanto è cattivo. Colui dunque che sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Ed ora chiarifichiamo quello che Giacomo qui ci dice. Egli stava scrivendo a una congregazione ebraica. Molti di quei giudei a cui stava scrivendo erano mercanti ambulanti, e così nello scrivere egli usa i modi di parlare che i mercanti usano e dice: ebbene, oggi e domani ce ne andremo in questa o in quella città, ci daremo agli affari, faremo del profitto, poi andremo in quest'altra città, là compreremo della mercanzia che rivenderemo poi in quest'altro luogo, eccetera eccetera. Questi mercanti stavano facendo i piani per il futuro e Giacomo le interrompe e gli dice: fermatevi, non potete agire così. E perché no? Domanda il mercante. E ascoltatori, se siete cristiani, voi sapete cosa dice la Bibbia della vita. E la prima cosa che Giacomo ci dice riguardo alla vita è questo: la vostra vita è molto breve. Non è possibile evadere la domanda che Giacomo fa: che cosa è la nostra vita?

C'è chi si prova e a volte ha momentaneamente successo, ma poi va a un funerale ed ecco si trova confrontato d'un tratto dal fatto che la vita è corta. La salma che vedano è quella della persona che lavorava al suo fianco, che proprio due giorni prima parlava e scherzava con lui, ed ora eccolo là nella bara senza segno di vita. Quel corpo così energico che respirava, che parlava, che rideva, ora è là rigido, non respira, non parla, non si muove, è là fra i fiori giacente, immobile. E mentre assiste alla breve cerimonia funebre, sì, è vero, capisce, si rende conto che pure lui ben presto, più presto di quello che si immagina, forse domani potrà essere là in quella bara, ma ad un tratto una ventata fresca lo colpisce in faccia. Mentre lasciando il cimitero si dirige verso la sua automobile e lui entra, avvia il motore, parte, mette la musica o apre la radio e si dà a ascoltare le ultime novità di Sanremo e l'idea della morte e della brevità della vita è scacciata dalla mente e così ce l'ha fatta a coprir tutto con dei fiori e con un po' di musica. Ma ogni tanto ecco che il pensiero riaffiora alla mente ed ogni anno che la vita passa porta pene che si fanno sempre più sentire. Si vede la gioventù crescere, tanti cari volti uno alla volta scompaiono, cambiamenti prendono luogo nella comunità, i figli crescono e se ne vanno da casa ed ecco che ogni giorno diventa sempre più difficile rigettare il fatto che la vita è corta, la campana suona sempre più forte e sempre più vicina. C'è solo una conclusione che l'uomo può raggiungere e questa è quella che Giacomo ci presenta. La vita è un vapore, è una nuvola che appare, la vediamo e puff, è sparita d'un tratto come è apparsa. Oh, come è vero! Oh, come questo è vero! È come un album di famiglia in cui si tengono le fotografie. Ecco, lo andate ad aprire e quei vestiti, quegli oggetti ora appaiono all'antica, fuori di moda, ridicoli. Oh, le cose sono così tanto cambiate da quei giorni e si ride e poi si piange. Perché la vita è corta. Ma sembrava proprio ieri che voi parlavate con la vostra mamma, col vostro papà, che ora da quelle foto ingiallite dal tempo vi sorridono con i loro labbri silenti. Le più care memorie della giovinezza, delle persone più anziane che ora ci stanno ascoltando, son per chi li ascolta come lo sgualcito giornale della settimana scorsa, cose passate di cui nessuno si cura. Emozionalismo, voi mi direte. No, emozionale è colui che nega la brevità della vita. Non è emozionale affrontare la verità, è emozionale cercare di sfuggirla. La vita è corta e questa è la cosa più importante da ricordare e da considerare nel fare i piani come un cristiano. Fate quindi i vostri piani in relazione e in vista di questo evidente e inevitabile fatto. Forse non vedrete il domani, potreste morire prima che l'alba spunti e possiate di nuovo vedere il sole. E Dio vuole che considerate questo mentre voi fate i vostri piani. Questa è la prima cosa. Nelle prossime trasmissioni tratteremo altri importanti soggetti che l'Epistola di Giacomo ci porta. O Signore, ora aiutaci a comprendere tutti i nostri piani e facci capire che la vita è in verità corta.

Rivolgiamoci al libro dei Proverbi e leggiamo nel capitolo 20 al verso 28. La bontà e la fedeltà custodiscono il re, e con la bontà egli rende stabile il suo trono. È qui evidente che si tratta della bontà e della fedeltà del re e non della bontà e della fedeltà dei sudditi. È importante vedere come sia la bontà a rendere stabile il trono del re. Questo è un argomento quanto mai importante. La vera giustizia, la vera rettitudine parte sempre dall'alto. È il re stesso che usa misericordia e verità, dice un'altra versione, o bontà e fedeltà, perché queste sono le sue glorie e queste sono il sostegno del suo trono e della sua giustizia. Se è vero che un monarca terreno può rendere stabile il suo trono mediante la bontà e la fedeltà, quanto più abbiamo la garanzia del re dei re, dell'Iddio che ha creato ogni cosa e che è il nostro creatore, che ci parla della sua gloria e della gloria del suo trono, che è fondata sulla bontà e sulla fedeltà, o sulla misericordia e sulla verità. Bontà e fedeltà sono virtù che servono a garantire il giusto governo. Non dobbiamo preoccuparci, come facciamo talvolta, pensando che Dio possa dimenticarsi di noi e abbandonarci a causa delle nostre debolezze. Egli è fedele. Se noi siamo infedeli, egli pure rimane il fedele. Egli è lento all'ira e di grande bontà. Egli si ricorda che noi siamo polvere e quindi ci viene incontro per sostenerci con la sua parola, per indirizzarci sulla via del bene e sulla via della giustizia. La nostra fiducia non sia in noi stessi, ma sia fondata sulla bontà e la fedeltà del nostro Signore, le quali non vengono meno. Il verso 29 dice: la gloria dei giovani sta nella loro forza e la bellezza dei vecchi sta nella loro canizie. È un testo che esprime dei concetti inattesi, perché generalmente la gloria dei vecchi è nella loro canizie e la bellezza dei giovani è nella forza, ma il testo invece ci parla della gloria dei giovani e della bellezza dei vecchi. Il testo vuole mettere in evidenza come e giovani e vecchi hanno i loro vantaggi. Perciò ognuno dovrebbe essere contento nella condizione in cui si trova, perché Dio ha fatto le cose bene. Perciò i giovani non disprezzino i vecchi e i vecchi non disprezzino i giovani, né i giovani disprezzino la canizie dei vecchi, né i vecchi la forza dei giovani, perché ognuno ha ricevuto qualcosa dalla vita e quindi ognuno deve rendere conto delle possibilità che ha.

le proprie capacità. Il verso 30 dice: le battiture che piagano guariscono il male, e così le percosse che vanno al fondo delle viscere. È un testo che sembra fuori luogo, soprattutto quando ovunque ormai si parla di un certo tipo di istruzione che non è certamente condotta con pene corporali. Ma il testo non vuole tanto onorare le pene corporali come le battiture, le percosse, ma vuole ricordare che quando c'è una riprensione severa, questa riprensione e questo insegnamento dato con severità produce i suoi frutti. Talvolta le persone credono che non sia assolutamente necessario fare dei giusti e severi richiami. Addirittura una certa teoria pedagogica dice che dobbiamo lasciare i figliuoli, i giovani, i ragazzi, i bimbi liberi di fare quello che credono e quello che pensano, perché altrimenti noi non faremmo altro che limitare la loro immaginazione e le loro tendenze. Ma questa teoria non trova riscontro nel libro di Dio, che ci ricorda come è necessario invece che ognuno sia istruito ed ammaestrato. È necessaria l'istruzione e l'educazione sia nell'ambito della famiglia che nell'ambito della società, e questa istruzione ed educazione deve avere lo scopo di sollevare l'animo e far conoscere la via della giustizia. Dio ci aiuti ad essere ubbidienti alla sua parola, dimostrandoci sempre disposti a seguire i detti dell'Eterno, sapendo che Dio, mediante la sua bontà e fedeltà, custodisce quelli che credono in Lui. Il Signore ci benedica.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: gentili ascoltatrici e ascoltatori, è un piacere incontrarvi nuovamente attorno alla parola di Dio e vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni capitolo 7, i versetti da 45 a 49.
1: Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: «Perché non l'avete portato?» Le guardie risposero: «Nessuno parlò mai come quest'uomo». Perciò i farisei replicarono loro: «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino, che non conosce la legge, è maledetto».

0: La scena che conclude il nostro capitolo è probabilmente all'interno del Sinedrio, da dove, dopo essere stato convocato in fretta, era partito l'ordine di arrestare Gesù. Gli inviati tornarono a mani vuote, giustificando la loro inadempienza in un modo strano, in un modo originale. Ma prima di tutto, chi erano costoro? Al tempo del Signore Gesù, la Palestina si trovava sotto l'occupazione romana. Tuttavia, i giudei godevano di una certa autonomia per esercitare la giustizia, per godere la libertà religiosa e dirimere le questioni amministrative. A questo scopo, il Sinedrio, espressione dell'autorità locale per le cose religiose, giuridiche e amministrative, godeva di una certa libertà e possibilità d'azione, disponendo anche di una guardia. I soldati, le guardie che furono inviate ad arrestare Gesù, non erano militi romani, in quanto, come forza d'occupazione, non potevano prendere ordini dai giudei. Questi erano servi, erano inservienti, questa è la traduzione letterale del termine greco, agli ordini del Sinedrio. Questa guardia era formata da uomini rozzi, malamente armati, abituati ad obbedire agli ordini del Sinedrio senza porsi problemi di coscienza. Eppure, proprio questi uomini tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei a mani vuote, suscitando naturalmente la loro ira. Fecero immediatamente notare a queste guardie che nessuno dei capi o dei farisei aveva creduto in Gesù, accusandoli di volersi porre al di sopra della loro autorità e considerando poi con grande disprezzo che il popolino è maledetto per la sua ignoranza. D'altra parte bisogna riconoscere che l'ignoranza del popolo dipendeva proprio dall'impossibilità per molti, per troppi, di accedere alle scuole rabbiniche di cui quei capi avevano la responsabilità e la direzione. Inoltre, questa mancanza di conoscenza faceva molto comodo ai membri del Sinedrio, che potevano così esercitare il loro potere senza che alcuno li ostacolasse o fomentasse il popolo contro di loro. Sappiamo bene come alla base di ogni dittatura, di ogni integralismo religioso o politico o sociale, si trovi l'ignoranza che si sposa con la dipendenza, la schiavitù morale, la sottomissione al più forte. Quelle guardie, quei servi devoti del potere, osarono disubbidire, assumendosene tutta la responsabilità, solo perché, al di là delle loro conoscenze, hanno ascoltato la voce della loro coscienza risvegliata dalle parole di Gesù, che vuole gli uomini liberi nella sua conoscenza. Ci diamo appuntamento per il prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Amici ed amiche in ascolto, buona giornata a tutti. Siete sintonizzati su Radio Evangelo. Anche questa mattina, come di consueto, meditiamo la parola di Dio. Questa mattina è con noi in studio Francesco e prima di cedergli il microfono per ascoltare da lui una breve meditazione tratta dalle Sacre Scritture, ascoltiamo insieme un inno cristiano.

Buongiorno a tutti. Il passo da cui mediteremo questa mattina è contenuto nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, dal versetto 16 al 22, che così dice: un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose: perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese. E Gesù rispose: questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui: tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva di molti beni. Questa mattina ci soffermeremo sulla domanda che fa questo giovane a Gesù, che gli chiede: maestro, che devo fare di buono per ereditare la vita eterna? E Gesù gli rispose: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva di molti beni. È sconcertante constatare che sempre più persone al giorno d'oggi scelgono non ciò che realmente desiderano, ma ciò che la società, la moda impongono loro. Nel testo biblico considerato, un giovane ricco va da Gesù per chiedere che cosa deve fare per essere salvato. Scopriamo in realtà che il suo desiderio era solo ricevere l'approvazione di Gesù in ciò che egli faceva tutti i giorni, nei comandamenti che già osservava. Ma nonostante ciò, nonostante dentro di sé sentisse che qualcosa gli mancava, egli voleva in realtà solo ricevere l'approvazione di Gesù. Per questo motivo, alla risposta del maestro, egli se ne va rattristato. Ma domandiamoci: le ricchezze a cui tanto era attaccato, che realmente desiderava, erano ciò che il suo cuore bramava? No, è ciò che gli altri, ciò che la società si aspettava da lui per approvarlo, per valorizzarlo, per considerarlo, per farlo essere qualcuno. La sua anima ricerca l'approvazione di Gesù, ma egli sceglie l'approvazione degli uomini. E non importa se in gioco ci sia la vita eterna che egli tanto sembra desiderare. L'apostolo Paolo diceva: vado forse cercando l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. E tu, tu amico o amica che ci stai ascoltando, da chi vuoi essere approvato? Dal tuo Signore o dagli uomini?

Vogliamo pregare adesso per coloro che hanno ascoltato, che hanno meditato con noi questo passo, affinché il Signore possa operare nei loro cuori. Signore, ti ringraziamo perché ci dai la possibilità di meditare la tua parola, questa sorgente d'acqua viva per il nostro cuore. Noi ti preghiamo affinché coloro che hanno ascoltato possano considerare, non rimanere indifferenti alla tua chiamata, possano rispondere affermativamente al tuo input, al tuo bussare al loro cuore. Ti preghiamo, Signore, voglia tu entrare nella loro vita, cambiarla, migliorarla, dare loro la vita eterna. Ti ringraziamo, Signore, e ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno.

Anche questa mattina il tempo a nostra disposizione è giunto al termine. Vi ringraziamo per l'ascolto. Mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Evangelo per continuare ad udire parole di vita e di speranza, per continuare ad ascoltare la parola di Dio. Il Signore vi benedica.

Cari amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo con voi per presentarvi alcuni aspetti del messaggio evangelico. Abbiamo fatto il nostro meglio e così ora veniamo a voi, riconoscenti a questa emittente che ci permette di giungere a voi, pieni di confidenza che Dio vorrà benedire il buon seme mentre esso viene seminato, e noi preghiamo che trovi nei vostri cuori un terreno fertile dove crescerà fecondo, portando abbondanti frutti di salvezza, di grazia e di pace. Il nostro messaggio ha per titolo Guerrieri in veste d'agnelli e ve lo presenteremo immediatamente dopo un po' di musica. E parlando di musica, eccovi il nostro primo inno.

recentemente, dopo essere arrivato a Milano, così dopo aver visitato le chiese della Sicilia, le chiese di Roma, dopo aver visitato la bella città di Milano, decidemmo di metterci in viaggio per visitare anche le chiese di Verona e di Modena. Ci incamminammo cercando di trovare l'autostrada per Verona, ma gira di qua, gira di là, non trovavamo la segnaletica che ce l'indicasse, così mi fermai, chiesi informazioni e mi dissero: sì sì, vada dritto, poi giri a sinistra, poi giri di là a destra e la troverai. E feci così, ma non la trovai. Andai un po' avanti, poi trovai due signori che erano seduti sul marciapiede di un bar e così chiesi anche a loro informazioni e furono molto gentili e mi dissero: sì, vada di qua. Cominciarono anche loro a darmi informazioni e infatti, mentre uno mi diceva di andare in un modo, l'altro mi diceva di andare in un altro, e così finirono in un alterco gridando, perché dicevano che quello ha torto, no, diretto a me, l'altro diceva: no no, questo non sa niente, non lo sia sentire, vada di qua. Così io li lasciai ambedue, andai più avanti e poi comprai una bella mappa della zona e con quella alla mano in pochi minuti trovai l'autostrada che mi portò a Verona. Ora vedete, questo succede anche per la via della salvezza. Tutti noi, amici, abbiamo per nostra destinazione la patria celeste, non è vero? Ma come raggiungerla? Chi ci dice il modo esatto di trovarla? Fin tanto che domanderemo agli uomini, fin tanto che staremo a sentire i loro pareri, ci troveremo sempre più che persi. Così fate come feci io, procuratevi una bella mappa che vi indichi la via del cielo. E voi sapete qual è, no? Sì, la Bibbia, il Nuovo Testamento. E se lo leggete attentamente, ecco che questo vi indicherà chiara quella via, sì, stretta, tortuosa, ma che vi porterà senz'altro all'ambita meta celeste. Avete un Nuovo Testamento? Se no, compratevelo, e se non potete comprarlo, allora scriveteci e noi ve ne manderemo uno gratis. Ma è importante che ne abbiate una copia. E infatti ora vi parleremo proprio da quello e lo faremo subito dopo il nostro prossimo inno.

Nell'epistola di Paolo Apostolo ai Filippesi leggiamo quanto segue dal primo capitolo. Or fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo, e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. È vero, è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato nella difesa del Vangelo. Fino a qui la parola di Dio. Durante la settimana, mentre leggevo e rileggevo questa epistola ai Filippesi, ed è facile rileggerla tutta quanta perché è così breve, mi sono accorto e sono sempre più venuto cosciente che sotto questo strato di gioia e di allegrezza che apparentemente domina l'epistola e ne costituisce la facciata, sotto di esso però quasi nascosta a guisa direi di fondamento esiste un altro tema, un'altra esortazione, un'altra sfida che non è, io direi, diretta a tutti, essendo come si vede ben celata, ma che è diretta solo a coloro che aratrano profondo il campo delle scritture, coloro che vogliono studiare con diligenza la parola di Dio. E il linguaggio che è usato qui, in questo sottostrato, è un linguaggio forte, belligerante direi, che parla di lotta, di resistenza, è un linguaggio che denota un'altra personalità esistente sotto il vello di quei cristiani a cui essa era diretta. Ecco che sotto questo linguaggio di unità e di gioia e di beatitudine, che serve come uno scudo, si cela un'esortazione alla lotta, alla resistenza e alla vittoria. Infatti notate nel versetto sedicesimo Paolo dice che era incaricato per la difesa del Vangelo. Sembra già di qui che ci sia del pericolo, che occorra allestire una difesa, anzi che una difesa è già stata preordinata e affidata a Paolo. Poi ecco che più giù nell'epistola che questo linguaggio di nuovo affiora alla superficie nel 27° versetto, dove apertamente si parla di resistenza e di combattimento. Così noi quest'oggi vogliamo esporre alla luce della meditazione queste esortazioni che Paolo aveva nascoste qui dentro, e se possibile pure vogliamo appropriarcele e applicarle alla nostra vita. E cominceremo con il 16° versetto. L'avevo letto tante volte, ma per qualche ragione quando lo rilessi durante la settimana mi colpì e quasi stavo per fermarmi là nel mezzo, come certe volte mi succede quando incido le letture bibliche e qualche passaggio mi ferma e mi induce a meditare. Incaricato della difesa del Vangelo. Ma cosa Paolo vuol dire mai con queste parole? Quando mai il Vangelo ha avuto bisogno di difesa? Oh, proprio vero che gli eventi del giorno incidevano sul pensare di Paolo, che sembra qui che, confuso da essi, li immischi con i consigli che stava dando ai lontani filippesi. Era Paolo che era sotto accusa. Era Paolo che necessitava un difensore, non il Vangelo. E così ho tirato fuori commentari e interpretazioni, dizionari e lessiconi. Ho letto lo stesso testo su diverse traduzioni, poi ho interpretato il testo originale per cercare di capire qualche cosa, e la risposta l'ho trovata in due parole che Paolo usa: incaricato e difesa. E la parola tradotta in italiano difesa è usata in tutto il Nuovo Testamento solo 3 volte, una volta qui, anzi 2 volte qui, e una nel libro degli Atti degli Apostoli al 22° capitolo. Tale parola in greco è apologia, che era etimologicamente un termine commerciale che vuol dire dare acconto.
quando ogni mese viene la sessione amministrativa alla nostra chiesa e il nostro tesoriere ci legge il resoconto finanziario, quello che lui fa è il darci acconto delle nostre finanze. Fa apologia delle finanze. E sì, lo so che il termine ora ha un'interpretazione di scusa e di difesa, e lo ha e lo aveva già anche quando Paolo lo usò, perché sin dai primi tempi le persone diffidavano dei tesorieri, li accusavano di un scrupolosità e loro dovevano dare acconto e dovevano difendere il loro operato rendendo conto di ogni loro incasso e di ogni loro spesa. Qui Paolo dice che lui faceva la stessa cosa del Vangelo. Non è che lo difendesse perché era accusato di contenere errori o perché il Vangelo creasse dei problemi. No, quello che Paolo faceva era di dar conto di quanto il Vangelo aveva fatto per lui e per mezzo di lui nella vita di tanti altri. Come detto, solo 3 volte questa parola è menzionata. L'unica volta che è fuori di questo capitolo è nel 22° capitolo degli Atti, dove Paolo in Gerusalemme, sulla scalinata del Tempio, parla a sua difesa. E che cosa fa? Come si difende? Vi ricordate? Narrando al popolo come Gesù lo salvò, come lo mandò ai gentili e come operò fra loro. Il cieco nato nel Tempio, quando fu richiesto il suo parere su Gesù, egli lo difese, ma come? Disse, io non so se quelli è un profeta o no, io so solo una cosa, che prima ero cieco e che ora ci vedo. Apologia, difesa. E noi tutti abbiamo pure questo incarico, ce lo diede Gesù quando ci chiamò ad andare ad annunziare il Vangelo a tutte le genti. E vedete, per fare questa difesa, questa apologia, non occorre di essere avvocati o teologhi, basta essere come il cieco nato, basta che ogni credente dica quello che Gesù ha fatto nella sua vita. Questa è la migliore difesa che qualsiasi persona può dare al Vangelo, è la più convincente, quella che farà passare il Vangelo da vittoria in vittoria. E se il Vangelo oggi sembra che sia in ritirata e sembra che sia attaccato da tutte le parti, è perché i credenti non stanno ponendo una difesa come quella che Paolo stava dando e che esorta a tutti di dare. Dobbiamo noi farlo? Siamo noi incaricati di questo oppure lo sono solo i pastori e i missionari? Ebbene, esaminiamo questa seconda parola, incaricato, caricato in. La parola greca dà l'idea di una persona protesa in ogni direzione. In inglese qui si dice stretched out. È come se uno, allungandosi più che può, cerca di arrivare con ogni parte del suo corpo in ogni direzione possibile. Paolo qui ci dice che lui era stato proteso in tutte le direzioni dell'apologia, del resoconto che lui stava facendo del Vangelo. E capito questo, allora facilmente si capisce quello che ci vuol dire quando scrive che, avendo i credenti di Roma visto questo, anche loro si dettero ad annunziare il Vangelo. Paolo era tutto proteso, era stirato in ogni maniera, non ne poteva far di più e loro si dettero ad aiutarlo. Oh, quanto è importante che tutti i credenti seguino il suo bell'esempio, seguino l'esempio dei credenti romani e che anche loro aiutino pastori e missionari che sono protesi certe volte al punto di spezzarsi nella testimonianza del Vangelo. Sì, ognuno di noi deve proteggersi in ogni direzione per raccontare, per dare acconto di quello che Gesù ha fatto, di ciò che il Vangelo ha operato in noi. E così, con questo in mente, Paolo dice che lui è interessato non tanto se morirà o se vivrà, ma di non portare vergogna al Vangelo, di non disdire con un'azione le cose che aveva detto con le parole. E così poi esorta la Chiesa e dice: conducetevi in un modo giusto. Oh, quanto si perde, quanto dopo aver testimoniato e predicato e fatto si perde poi con la condotta di qualche membro della Chiesa. Oh, quante volte abbiamo visto persone rigettare il Vangelo, quanto dobbiamo stare attenti
E detto questo, Paolo dà un altro ordine e dice: state fermi. E come? Ecco un'altra parola che sembra estranea al vocabolario evangelico. Ma se Gesù ci ha ordinato di andare per tutte le parti del mondo, se il salmista ci ha fatto vedere le triste conseguenze di colui che invece di camminare si ferma e ascolta e poi si siede al banco degli schernitori, come il Vangelo può avanzare se stiamo fermi? Ebbene, torniamo indietro all'originale. Vogliamo bene spiegare oggi questa epistola. Ricordatevi che nel linguaggio greco ogni congregazione era considerata una parrocchia. E la conoscete questa parola, no? In italiano si dice parrocchia e con essa si definisce il territorio affidato alle cure pastorali di una certa chiesa, di un certo pastore. Ora, tale parola vuol dire carovana. Etimologicamente, cioè, questo era il suo senso originale e fu adottata appunto dai credenti per designare le loro congregazioni che erano appunto carovane di passaggio in questo mondo e dirette verso la città i cui fondamenti sono nel cielo. Ora, noi siamo tutti familiari con le carovane dei pionieri, specie qui nel Far West, e voi sapete che loro vennero dall'Ovest e vennero a colonizzare, e li abbiamo visti in films nelle loro lunghe linee di carri coperti e tirati da buoi e cavalli. Ora, quelle carovane non stavano mai ferme. Qualche volta sì, si sostavano un po' per far riposare i cavalli, ma mai si fermavano. Avevano quei dati mesi, quei dati giorni, e se non si davano da fare, il maltempo li fermava per sempre. Ma quando nel loro viaggio ecco che il pericolo veniva, quando venivano attaccati dagli indiani, allora cosa facevano? Si fermavano, formavano un cerchio e stavano fermi resistendo l'attacco. Mettevano le donne e i bambini nel mezzo e gli uomini dietro i carri cercavano di debellare gli indiani. Orbene, questa è esattamente la figura che Paolo cerca di dipingere per i filippesi. Unitevi e stati fermi e combattete assieme. Gioia, pace, allegrezza, ma anche unità e fermezza di propositi nel combattere gli attacchi di fuori. E qui è dove l'analogia finisce. I pionieri del Far West, nel loro centro, mettevano il punto più debole, cioè il punto più vulnerabile, mettevano le donne e i bambini, ma non i credenti. Loro, nel mezzo della loro carovana, fra i carri messi in cerchio, ci sta il Signor Gesù Cristo, e sicuri di questo fatto, loro potevano difendere la loro carovana, la parrocchia, la loro chiesa poteva difendere il Vangelo standosene fermi, e li abbiamo visti star fermi nel Colosseo e ovunque, perché sapevano che la vittoria era loro. E la storia ha provato che per ogni testimonio che moriva nel Colosseo, 100 nuovi ne venivano avanti per far professione di fede. E così le persecuzioni finirono, perché invece di sconfiggere il cristianesimo, lo facevano crescere. Sì, il Vangelo promette gioia e pace, ma pure offre opportunità di gloria in battaglie che possano essere vinte, ma solo da coloro che vogliano protrarsi, incaricati, caricati su, di dire a tutti quello che il Vangelo ha fatto per loro. Poiché quando la Chiesa testifica, la Chiesa avanza, e quando la Chiesa avanza, Satana resiste, e quando Satana resiste, la Chiesa lotta e travolge e vince, perché non può fare altrimenti. Siete voi da parte di questa Chiesa? Fate voi parte di questa carovana che è diretta verso il cielo? Se no, venite a bordo ora che l'opportunità vi è data, ora che Dio vi invita ad essa.

Alleluia, alleluia. Sì, non siamo tristi, perché la gioia del Signore è la nostra forza. E grazie a Dio ancora oggi, carissimi, siamo insieme qui ed è una gioia ritrovarci al sabato mattina qui a condividere appunto la gioia del Signore. Quindi un grande abbraccio a tutti, carissimi, sono felice, benvenuti tutti su questa diretta, quanti siete sintonizzati oppure connessi. Comunque siamo qui ed è un veramente miracolo, perché ogni giorno è un miracolo, arriva un altro giorno puntuale su tutti gli abitanti della terra. Dio è buono, sì. Bene, io oggi volevo condividere con voi questa parola che ci arriva a ognuno di noi. E questa parola ci esorta per il nostro bene e ci incoraggia, ci dice: confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore è la roccia dei secoli. Certo, quando ci sono, abbiamo sentito in questo canto, momenti difficili in mezzo al dolore, lacrime, alla perdita, alla sofferenza, aggrapparsi pazientemente a Gesù per il nostro bene, ecco, è la soluzione migliore. Non c'è altra soluzione migliore, non c'è altra risposta. Per il nostro bene, e così diventerà Gesù la nostra gioia anche in mezzo al dolore. Perché Gesù è la roccia solida su cui possiamo piantare saldamente, quindi, i nostri piedi, possiamo fondare la nostra vita. Gesù promette di venire in nostro aiuto, perché Lui è immutabile, Lui non cambia, quindi è degno della nostra fiducia, e Lui continua a dirci, sempre, continuamente: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Che belle parole che ci dice Gesù. Io posso dire tranquillamente che ho deciso 19 anni fa, ecco, di accogliere questo meraviglioso invito di Gesù. Sì, ho deciso di affidarmi a Gesù e non mi sono mai pentito. Anzi, spesso dico: ma perché non l'ho fatto prima? Quindi affido a Gesù i miei problemi di tutti i giorni, per il mio bene, per il tuo bene. Ecco, dobbiamo affidarci a Lui. Affido a Gesù il mio futuro. Perché? Perché solo Gesù ha parole di vita eterna, e solo Gesù ha promesso di essere con noi ogni giorno fino alla fine dell'età presente. Ecco allora questa grande e meravigliosa esortazione. Sì, confida nel Signore Gesù anche quando le circostanze non hanno un senso, perché tante volte succede proprio questo e noi lo possiamo testimoniare, però noi vogliamo restare a confidare in Gesù anche quando uno soffre. Anzi, è proprio nella sofferenza che abbiamo bisogno della sua pace, del suo amore. Quindi confidare in Gesù anche quando il tuo cuore è spezzato, qualunque cosa accada, confida nel Signore Gesù. Certo, le stagioni possono mutare, le situazioni possono cambiare, le persone possono allontanarsi da te, abbandonarti o tradirti, ma Gesù rimane sempre lo stesso nella storia. Gesù è il Dio della storia. Gesù è immutabile, infatti è scritto che Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, e nulla, proprio nulla può opporsi a Lui o vincerlo. Gesù sa cosa vuol dire soffrire, perché ha sofferto per noi, e che sofferenza che ha passato per noi alla croce. E così possiamo fidarci di Lui, perché Lui mantiene le sue promesse e ha promesso di combattere per noi, di non lasciarci mai.
e di aprirci una via sempre, in ogni situazione. Ha promesso di amarci, di proteggerci, di rimanere fedele. Sì, perché Dio è la nostra salvezza e possiamo fidarci di Lui e non aver paura del futuro. Perciò la nostra esortazione, qualunque cosa accada, scegli oggi di confidare nel Signore Gesù, perché Gesù è veramente la nostra vittoria. La nostra vittoria, sì, è Gesù. Ed è anche il primo canto dal titolo proprio La mia vittoria è Gesù. E vedrai, se fai di Gesù anche il tuo Signore Salvatore, Gesù ti rafforzerà anche a te, ora, oggi. La mia vittoria è Gesù. Io fra qualche attimo libero la linea, quindi voi potete telefonare, beh, io sono felice se lo fate, perché io ho parlato adesso, da ora in poi parlate voi. È così che funziona, eh? Mi raccomando, nelle dirette insieme dobbiamo condividere quello che il Signore ha messo nel nostro cuore, condividere la sua parola. La mia vittoria è Gesù. Ascoltiamo questo canto.

0: Pronto?
1: Pronto, Gino?
0: Ecco qui, abbiamo il telefono. La sorella Concetta. Prontissima, la prima a prendere la linea. Alleluia.
1: E Dio che ha voluto così. Perché se no io mi affido al Signore. Lascio fare tutto quello che vuole Lui.
0: Amen.
1: E lo ringrazio e volevo chiedere al Signore che dà soccorso a tutti gli ammalati. E aiuta tutti i bisognosi, tutti quelli che sono senza un lavoro, senza casa, senza cibo, senza per tutto il mondo. Comunque adesso leggo il primo capitolo di Giovanni dal numero 2 da davanti.
0: Sì, nel capitolo 2, prima lettera di Giovanni, allora. Sì, leggi pure.
1: Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto. Amen. Gloria a Dio.
0: Bellissimo.
1: Ed egli è la proporzione per i nostri peccati.
0: Amen.
1: E non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Adesso continuo ancora l'osservazione dei comandamenti, l'amore fraterno e il distacco dal mondo. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti.
0: Sì.
1: Chi dice io li conosco, e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo, è la verità. Dio Padre.
0: E la verità non è in lui,
1: ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è in lui, veramente compiuto.
0: Amen.
1: Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di morare in lui deve, nel modo che gli camminò, camminare anch'esso. Diretti, non è un nuovo comandamento che io vi scrivo, ma un comandamento vecchio che avesse dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita, e però è un comandamento nuovo che io vi scrivo, perché è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e la vera luce già risplende. Gloria a Dio, risplende la luce in tutti i cuori.
0: Alleluia.
1: Che dice, se sei nella luce odia il suo fratello, è tuttora nelle tenebre.
0: Sì.
1: Chi ama il suo fratello dimora nella luce e non vè in lui nulla che lo faccia inciampare. Ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre. Non sa dove gli vada, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Figlioletti, io vi dico, io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome. Padre, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovane, vi scrivo perché avete vinto il mondo, il maligno. Figlioletti, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padre, vi ho scritto perché avete conosciuto colui. Lo leggo tutto fino a un pezzo, che è dal principio. Giovane, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi. E avete vinto il maligno.
0: Amen.
1: Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se una ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre ma è del mondo, e il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Sì, sì,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Alleluia.
1: Sia lodato Gesù Cristo, nostro Signore e Santo.
0: Amen.
1: E santo e benedetto in eterno.
0: Amen.
1: Amen. Sì,
0: belle esortazioni.
1: Ringrazio Dio che mi dà la forza di poter fare ancora queste cose, perché io cammino per la via del Signore che mi fa guida Lui quello che devo fare. E ti ringrazio, ti lodo, e saluto a tutti, fratelli e sorelle, e sia un buon sabato per tutti e una vita migliore per tutti noi. Nel nome di Gesù, che santo e benedetto in eterno.
0: Amen. Un abbraccio, Concetta.
1: Amen.
0: Pace a te, Concetta, pace.
1: Pace.
0: E dopo la sorella Concetta, che è stata prontissima, liberiamo la linea ancora stamattina, che è questa parola che ci ha esortato appunto a vivere l'amore fraterno, perché è la cosa più importante che abbiamo. Quindi amarci gli uni e gli altri, e da questo il mondo vedrà che siamo di Gesù. Sì, la mia vittoria è Gesù. Continuiamo ad ascoltare. Intanto la linea, se vuoi, è libera anche per te. La mia vittoria è Gesù.

0: quasi per
1: pronto.
0: Me. Pronto.
1: Eccoci qui, abbiamo al telefono il nostro fratello Giuseppe Barbuzzi. Allora, cosa vuoi dirci, Giuseppe?
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Pregate per me.
1: Ci ricordiamo anche di pregare per te, per la tua famiglia, per certo. Carla, per Gloria e Carlo, scusa. Gloria certo. E Carlo. E anche per tua figlia Deborah, il Signore vi benedica.
0: Certo.
1: Un abbraccio.
0: Anche a te un abbraccio, buon proseguimento, ciao.
1: Ciao Giuseppe, pace certo. A voi.
0: Pace.
1: Eh sì, il nostro fratello Giuseppe, anche solo per i saluti, non manca mai. Dio benedica grandemente questo fratello che soffre tantissimo di dolore, e noi dobbiamo stringere i denti e andare avanti, perché la nostra vittoria è Gesù. La linea in questo momento quindi è nuovamente libera. Ascoltiamo questo canto e poi leggo quello che mi ha chiesto Giuseppe.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono
1: Lina Colotti.
0: Ben trovata anche a te, sorella Lina.
1: Pace.
0: Ben trovata.
1: Abbiamo qui con noi stamattina cognato Tony.
0: Ah, c'è tuo cognato.
1: Una brava persona che
0: salutiamo allora
1: le settimane a lavare mio marito. Veramente.
0: Salutiamo Tony allora.
1: Tony si chiama.
0: Un saluto a Tony e anche a Romeo.
1: Sì, è qui presente Romeo che ascolta.
0: Dio vi benedica tutti insieme.
1: Grazie. Allora, io volevo leggere in Matteo 8, dal verso 5.
0: Posso? Sì, Matteo 8, dal verso 5. Ci sei, Lina?
1: Sì, ci sono.
0: Ok.
1: Il Signore sia lodato.
0: Alleluia.
1: Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché anche io sono un uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno va ed egli va, e un altro no, vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Gesù, dito questo, ne restò meravigliato e disse questo quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Il Signore sia lodato, il quale mi è venuto stamattina questo verso, perché è vero, a volte noi basta che ci fanno qualcosa e subito gli rispondiamo male: ma come, ti devo venire anche a pregare dopo tutto quello che mi hai fatto? Ma Gesù non parla così. Gesù è amore e ha salvato il servo,
0: sì,
1: del centurione. Questo guarda, l'ho commentato stamattina, mi è rimasto impresso, perché
0: ecco,
1: è vero, noi siamo così, ma Gesù è amore, ama tutti, anche chi l'ha tradito, anche chi l'ha trafitto, a tutti ama. E lui, se andiamo a lui con cuore sincero e ci crediamo realmente, lui ci salverà
0: da tutte
1: le nostre pene, da tutti i nostri guai, da tutti i nostri malanni. Basta andare a Gesù con fede
0: e non avere dubbi,
1: perché se hai dubbi, niente. Ma Gesù a questo servo mi ha detto: non ho mai visto una fede così grande
0: in Israele,
1: così grande.
0: Infatti. È andato lì lui sicuro, sapendo che Gesù poteva fare ciò che deve fare. Lui lo fa.
1: Lui lo sa.
0: Per il nostro
1: bene. Ringrazio il mio Signore per tutto, per ogni bene che ha fatto nella mia vita, nella mia casa, per la serenità che mi ha dato. E grazie. Bene, faccio i miei saluti allora. Posso farli?
0: Certo.
1: Saluto Concetta che ha telefonato per prima, Giulia e Chloe, un grande abbraccio. Luca,
0: preghiamo
1: Elsa,
0: per Giulia, sì, e Chloe.
1: Sì, preghiamo. La sorella Blanca, Silvano, grazie, che oggi compie gli anni e glieli faccio anche in diretta. Tanti auguri, grazie. Lina Fusillo, Beppe, Antonella, Samuele, Yolanda e il piccolo Samuele. E Giuseppe Barbuzzi.
0: Chi ha telefonato?
1: Un grande abbraccio, Giuseppe Barbuzzi.
0: Un abbraccio anche
1: perché
0: a voi.
1: Che Dio vi benedica tanto, Giuseppe.
0: Amen. Un abbraccio a voi, sorella.
1: Grazie, Gino.
0: A tutti voi insieme. A iniziare dalla più piccola, che è Alessandra, fino a Romeo, perché è più grande di Tony, vero Romeo? Sì o no?
1: E Tony, sì, il cognato di Tony.
0: Esatto.
1: E mio marito.
0: E tuo marito, sì. Va bene, allora buon ascolto, Lina. Pace a voi.
1: Grazie, ciao.
0: E dopo la nostra sorella Lina Colotti, che era in compagnia appunto anche di suo cognato stamattina, che è lì per aiutare nel servizio anche Romeo e dare un sostegno appunto alla sorella Lina, a suo figlio. Dio benedica questa famiglia, sì, preghiamo anche per loro. Bene, intanto la linea è libera e io voglio leggere il Salmo 100 che ha chiesto fratello Giuseppe Barbuzzi, che dice: mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra, servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui e riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi, siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. Alleluia, alleluia. Sì, mandiamo grida di gioia al nostro Salvatore Gesù e lo facciamo ancora oggi con questi canti, anche con questi canti, perché in ogni canto c'è lode, c'è la parola di Dio, in ogni canto c'è Gesù, e già solo nella parola Gesù c'è tutto, perché c'è potenza, c'è salvezza, c'è guarigione. Nella parola di Gesù, nel nome di Gesù c'è potenza. E poi ascolteremo proprio questo canto. Intanto finiamo La casa sulla roccia. Sì, anche noi abbiamo deciso appunto su questa roccia di fondare la nostra vita, di costruire la nostra casa, e quindi continuiamo ad ascoltare. 011 28 0304 è il numero di telefono di Radio Evangelo Piemonte. Continuiamo ad ascoltare questo canto.

0: Grazie, grazie a Dio anche per la vostra collaborazione.
1: Grazie al Signore che mi dà sempre il tempo per telefonare anche.
0: Alleluia, alleluia.
1: Io oggi condivido nella secondo Vangelo di Matteo, capitolo 9, versetto 21.
0: 9:21. Sì.
1: Si recita così. Diceva fra sé: se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. Eh sì. Ormai sappiamo che senza il Signore noi tutti non possiamo fare niente.
0: È vero.
1: L'uomo è limitato e può essere solo in parte di aiuto verso il suo prossimo. L'unico che può esaudire ogni nostro bisogno, che sia materiale, ma soprattutto spirituale, è Gesù Cristo.
0: Amen.
1: Quando abbiamo un problema serio, rivolgiamo una semplice preghiera al Signore, tocchiamo la sua veste, riconosciamo apertamente le sue misericordie ricevute in passato e ringraziamo Dio per la sua grazia che si manifesta nella nostra vita. E con fede rivolgiamo la nostra richiesta silenziosa di cuore di aiuto, anche se Egli stesso sa già prima che la pronunciamo.
0: È vero.
1: La fede per Gesù è ciò che lega il nostro rapporto con Lui.
0: Sì.
1: E ci avvicina sempre più alla salvezza eterna.
0: Alleluia,
1: amen.
0: Alleluia. È proprio così. E noi abbiamo deciso per Gesù e andiamo avanti.
1: Senza... Ho scoperto che l'argomento di oggi è la fede.
0: Sì.
1: Anche Lina Colotti ha parlato di fede, io ho parlato di fede.
0: E noi abbiamo
1: e quindi
0: messo...
1: ci ha messo nel cuore,
0: certo,
1: di parlare di fede di Gesù.
0: È così, caro Silvano. Ti ringrazio, Silvano, anche a te. Vuoi dire altro, Silvano?
1: No, no. Che Dio ci benedica. Saluto tutti quanti, preghiamo sempre gli uni con gli altri perché abbiamo un bisogno. È il nostro essere che dobbiamo pregare per gli altri.
0: È proprio così, è vero,
1: il nostro bisogno è anche
0: un comandamento, perché ce lo
1: dobbiamo
0: comanda.
1: Farlo perché è quello che ci nutre per andare avanti.
0: Certo, certo. Pace a te, Silvano.
1: Pace a te, Gino, alla
0: prossima. Abbraccio insieme a tua mamma, pace a voi.
1: Sì, grazie, Gino.
0: Pace, pace. E dopo il nostro Silvano liberiamo la linea e ascoltiamo questo canto che ha chiesto la sorella Lina Colotti: amare solo te, Signore. E lo ascoltiamo sapendo che la linea è libera, se vuoi, anche per te. 011, ecco qui che arriva, 28 03 04.

0: infatti in diretta ha detto che hai compiuto gli anni, allora sorella.
1: Oggi è il mio compleanno.
0: Che guarda. Dio ti benedica grandemente ogni giorno e ogni anno
1: della
0: tua vita.
1: Oggi è una giornata che mi ricorda quando sono nata.
0: Eh sì.
1: A Dio sia la lode, guarda. Alleluia. La gloria e l'onnipotenza che Lui ha verso di noi.
0: Amen.
1: Amen. Volevo condividere con voi.
0: Sì.
1: Della seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5,
0: 2 Corinzi 5. 17. 2 Corinzi 5 dal verso?
1: Dal verso 17.
0: 17. Benissimo. Leggi pure, sorella, alleluia.
1: Dio sia lodato.
0: Amen.
1: Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove.
0: Amen.
1: Ora, tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo. E ha dato a noi il ministero della riconciliazione.
0: Sì.
1: Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatore per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio, poiché Egli ha fatto essere per peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui.
0: Amen. Amen. Amen.
1: E queste parole, guarda, chi ha conosciuto Dio tocca il cuore e l'anima.
0: È proprio così.
1: E veramente, siamo stati riconciliati per quelli che eravamo. Non eravamo nessuno e ci credevamo chissà chi. E voglio ringraziare Dio perché nei nostri cuori di pietra ha messo un cuore di carne, ci ha messo l'umiltà, ci ha messo la sensibilità.
0: Amen.
1: Di poter capire anche i peccatori, perché i peccatori eravamo anche noi.
0: Certo.
1: E un giorno dovremo renderne conto se non facciamo la volontà del Signore.
0: E la volontà è da fare da ambasciatore.
1: Amen.
0: Per Cristo.
1: Siamo ambasciatori di Gesù Cristo.
0: Amen.
1: Perché Lui è per questo che è venuto su questa
0: questa
1: terra.
0: È la nostra missione. Sì.
1: Andate in questo mondo e parlate di me.
0: È così.
1: Amen.
0: Sì.
1: A Dio sia la lode e la gloria.
0: Alleluia.
1: E ringraziamo. Dimmi.
0: No, dicevo alleluia.
1: Amen.
0: Certo, a Dio la gloria. Alleluia.
1: Volevo ringraziare te, Gino, per lo spazio che mi hai dato.
0: Grazie anche a te, sorella.
1: Un grande abbraccio. Volevo ringraziare Lina Colocchi e Romeo. Grazie degli auguri che mi hai fatto.
0: Eh sì, perché quando si fa il compleanno di sabato, e anch'io l'ho fatto che era di sabato, durante
1: la diretta. È vero, mi ricordo.
0: Ti ricordo, e anche tu l'hai fatto di sabato.
1: Di sabato, è la prima volta che capita, è vero.
0: Eh sì, di sabato, certo.
1: Poi volevo salutare la sorella Lina Fusillo, a Samuele, Yolanda, a Betty Antonella, il piccolo Samuele con i genitori.
0: Sì.
1: Massimo Loia, Riccardo, Enza da Messina, Aurora, a Silvano, pace Silvano, Concetta da Fiano, che l'ho sentita prima, e la sorella Ethel. Un abbraccio nell'amore del Signore a tutti quanti.
0: Un abbraccio anche a te,
1: insieme.
0: Il Signore ti benedica. Un abbraccio, sorella. Pace, pace, sorella.
1: Pace, fratello, pace, pace.
0: E dopo la sorella Grazia, liberiamo la linea, liberiamo la linea. Stavamo ascoltando un canto e poi mettiamo quello che ha chiesto la sorella Grazia. Intanto stavamo ascoltando il canto. Eccolo qui, chi arriva? Chi ha chiesto la sorella Lina Colotti? Amare solo te, Signore. Quindi in questo momento la linea, se vuoi, è libera anche per te. 011 28 03 04. Io sono Gino e ti ricordo che sei in ascolto di un programma in diretta, quindi se vuoi anche tu, ovunque tu sia, puoi collaborare con noi per portare così al cuore di quanti ascoltano, ascoltiamo, perché anch'io ascolto voi. ascoltiamo insieme. Eh sì, abbiamo questo grande privilegio. Grazie a Dio per questa opera della radio, che possa continuare ancora a entrare nelle nostre case questa radio, perché ci sono dei, appunto, sostenitori generosi che continuano ancora oggi a sostenere questa opera. Preghiamo, preghiamo perché possa continuare ad andare avanti. Amare solo te, Signore. Continuiamo ad ascoltare questo canto.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono.
1: Pace a tutti, sono la sorella Grazia da Grugliasco.
0: Pace alla sorella Grazia, che oggi, come abbiamo sentito, Lina Colò.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Samuele.
1: Samuele, oggi stiamo ascoltando la radio dalla Grecia.
0: Alleluia.
1: Quindi siamo qui per questo sabato, siamo tranquilli, non dobbiamo fare la corsa quando usciamo dal carcere per poter riuscire a fare la telefonata. E quindi ne abbiamo approfittato, o meglio ne approfittiamo ora per poter fare un intervento, poter dare una parola di consolazione, di conforto a coloro che sono sintonizzati. E oggi voglio leggere dalla lettera ai Filippesi, capitolo 3, leggeremo dal versetto 14 al versetto 16 compreso.
0: Amen.
1: Qui era l'apostolo Paolo che parlava, dice: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanto siamo maturi.
0: Sì.
1: Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via.
0: Amen.
1: È bello vedere come la parola ci incoraggia. E Paolo correva verso la meta, ancora dice non l'avevo ancora raggiunta, e quindi l'impegno è così, deve essere per qualsiasi persona.
0: Sì.
1: Paolo stesso dice: per quanti siamo maturi, Paolo si reputava maturo su questo, ma anche noi dobbiamo essere maturi.
0: Sì.
1: Nel continuare a camminare nella stessa direzione, con lo stesso sentimento e con lo stesso zelo che abbiamo avuto all'inizio, come il primo amore.
0: Sì.
1: Non dobbiamo permettere che questo amore si spenga, anzi non dobbiamo nemmeno permettere che diventi un pochettino più fievole, ma dobbiamo gettare in questo amore, se possiamo dire, ancora più sentimento, ancora più determinazione. Deve essere un amore che deve diventare fervente, un amore che deve bruciare per Cristo.
0: Amen.
1: E questo porta a una maturità maggiore.
0: Certo.
1: E per quelli, dice la parola, che ancora, per coloro che ancora questo tipo di parola non l'hanno capita ancora, preghiamo affinché anche questi possano anche loro far parte di persone, di un gruppo maturo.
0: Sì.
1: Pronto ad ascoltare la parola per seguire la stessa via che è in Cristo Gesù.
0: Amen.
1: Quindi oggi l'esortazione della parola di Dio è: non ti abbattere, anima mia, non ti abbattere. Ecco, questo è quello che mi viene alla mente.
0: Sì.
1: Ma confida, spera nell'Eterno. Quindi questo è quello che noi dobbiamo ancora oggi tenere vivo dentro di noi.
0: Sì.
1: I tempi si stanno facendo sempre più difficili, le difficoltà aumentano, e quindi non possiamo dire che per molti addirittura aumentano le paure, ma non deve essere così per i figli di Dio, perché
0: sì, è vero.
1: Come dice la parola, il Dio annuncia la fine sin dal principio e non ci lascia allo sbaraglio senza che noi possiamo sapere le cose che devono accadere. Noi conosciamo già tutto e anticipatamente, poiché noi siamo amici e non servi. E c'è anche Yolanda che vuole dare una parola, quindi
0: certo.
1: Adesso passo un attimo a lei, poi dopodiché saluteremo. Passo la sorella Yolanda.
0: Sì.
2: Pace Gino.
0: Pace a te. Ecco, abbiamo la sorella Yolanda, con calma puoi parlare.
2: Sì, ormai mi conoscono tutti, ormai sono la moglie di Samuele, e anche se siamo in vacanza ci tenevamo, proprio perché siamo liberi di poterlo fare, abbiamo tempo di chiamare la radio e dare un saluto
0: a
2: tutti voi. E io mi unisco al discorso che aveva già iniziato Samuele, aggiungo veramente che dobbiamo perseverare in questa gara, che questo cammino che ci sta davanti, sapendo che il Signore è con noi, ci accompagnerà fino alla fine, e che il Signore, quando verrà a prenderci, il Signore Gesù, ci possa trovare indaffarati per Lui.
0: È vero.
2: E che Lui ci possa dire: bene hai fatto, mio servo fedele.
0: Parole meravigliose.
2: Sì, continuiamo questo cammino insieme, fratelli, nell'amore che Dio ha messo nei nostri cuori.
0: Amen.
2: Nell'amore che rimanga inalterato.
0: Amen.
2: Inalterabile. Come è inalterabile il suo amore non cambia, è sempre uguale, sia se lo, diciamo, rimaniamo fedeli, sia se non lo siamo, lui rimane fedele, il suo amore non cambia.
0: Amen.
2: E anche noi dobbiamo avere questo tipo d'amore tra i fratelli, per il prossimo e per lui innanzitutto.
0: Amen.
2: Dio continua a benedirci insieme, cari, nell'opera sua, che possiamo veramente perseverare, continuare fiduciosi il nostro cammino, fino a che quel glorioso giorno verrà a prenderci il nostro Signore Gesù.
0: Ecco, è proprio.
2: Io vi saluto tutti, cari.
0: Hai detto bene, perché la perseveranza deve essere il verbo per noi cristiani, proprio perseverare.
2: Sì. Per, sì,
0: al
2: sì,
0: primo
2: sì.
0: posto, perseverare.
2: Non stanchiamoci. Perché di fare il bene, diceva sempre il nostro fratello prezioso Apostolo Paolo, non stanchiamoci di fare il bene, perché se noi seminiamo, altri sì, mieteremo, raccoglieremo. Quindi non dubitiamo, la fatica nel Signore non è mai vana, è una frase che dico spesso, la dico a me per prima,
0: certo.
2: perché incoraggia. La fatica nel Signore non è mai vana,
0: mai.
2: Avremo la ricompensa.
0: Amen.
2: Soltanto, come dice in Filippesi, continuiamo questo cammino fiduciosi.
0: Amen.
2: Nella fede che Dio non ci abbandonerà mai,
0: mai.
2: E ci accoglierà con Lui.
0: Alleluia.
2: Gino, io adesso ripasso di nuovo Samuele, saluto tutta la fratellanza, non faccio i nomi, saluto chi ci ha salutato e tutti i fratelli cari che ci seguono, anche quelli che magari non sono sintonizzati, e tutti i figli di Dio, i servi di Dio che si adoperano per l'opera sua.
0: Pace a voi.
2: Anche a te, fratello caro.
0: Un abbraccio.
2: Un abbraccio grande e a presto. Ripasso Samuele.
0: E buone vacanze ancora.
2: Grazie, grazie Gino. Shalom a tutti.
0: Shalom a tutti.
1: È vero, mia moglie mi ha anticipato sui saluti,
0: sì.
1: Comunque va bene lo stesso, ricordiamoci soltanto di pregare per i carcerati.
0: Amen, sì.
1: Per la chiesa perseguitata, per Israele, per le nazioni, per le autorità e per quanti sono nella sofferenza e per coloro che ancora non hanno accettato Gesù Cristo.
0: Amen.
1: Poiché tutta la prerogativa del Vangelo è che ogni uomo giunga alla salvezza mediante Gesù Cristo, unico salvatore dato all'uomo per poter essere salvato.
0: Amen.
1: Questo è quello che è, e ricordiamoci sempre di procacciare la santificazione, senza la quale nessuno potrà vedere, non potremo vedere il Signore.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia con tutti noi, con tutti voi. Fratello Gino, grazie per questo spazio,
0: grazie
1: che mi hai dato abbondantemente,
0: grazie,
1: e
0: grazie.
1: Si conduca ancora per il resto della diretta, e anche chiaramente mia moglie ha già salutato, ma ci tengo pure io a dare ancora un saluto a tutti quelli che ci hanno salutato e anche a coloro che comunque sono sintonizzati a questa radio.
0: Un abbraccio.
1: Shalom,
0: a voi,
1: fratello.
0: Shalom, e ancora buone vacanze.
1: Grazie, pace a te, fratello.
0: Pace
1: Shalom.
0: A voi, pace.
1: Pace.
0: E dopo il nostro fratello Samuele con la moglie Yolanda, grazie a Dio per questi fratelli, sorella, che anche se sono in vacanza, loro hanno il cuore qui da condividere un'esortazione, la parola di Dio che ci fa bene. Intanto arriva questa telefonata e adesso ascoltiamo il canto che ha chiesto a sorella Grazia, la tua bontà.

0: Pronto?
1: Pace del Signore a tutti, sono la sorella Enza da Messina.
0: Pace a te e ben trovata, sorella Enza da Messina, che è vicina alla Grecia. Abbiamo sentito il fratello sì, Samuele, Yolanda, in Grecia.
1: L'ho sentito. E gloria a Dio. Ovunque andiamo, abbiamo fratelli in Cristo Gesù. Sì. Siamo una famiglia riunita in un solo Dio.
0: Alleluia, alleluia.
1: All'Iddio vivente e vero, all'Iddio che ci ama ad un amore infinitamente grande, e noi dobbiamo guardare quella croce,
0: sì,
1: perché quella croce ha fatto tanto per noi.
0: Amen.
1: E noi ci dobbiamo prodigare a parlare a quelli che non la conoscono questa croce, soprattutto ai nostri familiari, che li salva, che li salva e li converte a Lui.
0: Sì.
1: Questo, il mio desiderio è quello.
0: Certo, il nostro desiderio, la nostra preghiera è questa.
1: Ecco,
0: certamente.
1: La nostra preghiera la mattina, Signore. Io lo ringrazio come il Signore mi ha dato un altro giorno di vita.
0: Amen.
1: E la forza di alzarmi dal letto. Non ho come ringraziarlo.
0: Certo.
1: Perché Lui è un Dio che mi ama ad un amore infinitamente grande. È un Dio che non mi lascia e non mi abbandona. Tutti mi lasciano, ma non mi interessa, è importante che non mi lasci il Signore.
0: Amen.
1: Gloria
0: e Lui non ci lascia, perché Lui è fedele. Lui,
1: Lui è.
0: Noi possiamo venire meno, ma non Lui. Lui è fedele.
1: Lui ha un amore che nessun uomo te lo può dare.
0: Certo.
1: L'amore di Gesù, come dice quel cantico. E io voglio salutare tutti i fratelli e sorelle di tutto il mondo, la chiesa perseguitata, i carcerati, le vedove, i bisognosi, quelli che non hanno un tetto,
0: sì,
1: quelli che non hanno la grazia di Dio, perché ce ne sono tanti che non la possono avere, o meglio, la possono avere, ma no, i familiari non vogliono, tu se vai là ti lascio, insomma. Preghiamo per queste persone.
0: Per quelli che hanno bisogno della grazia di Dio. Lo
1: Amen.
0: Cerco.
1: Amen. Soprattutto. Fratello, un bacio particolare a te e alla tua famiglia.
0: Un abbraccio, sorella.
1: E un bacio
0: voi,
1: a tutti nell'amore di Dio. Forza nel Signore.
0: Alleluia, la
1: pace,
0: nostra vittoria. Pace a te.
1: Shalom, shalom a tutto il mondo intero.
0: Shalom,
1: pace,
0: shalom,
1: sorella Enza,
0: pace a te. E dopo la sorella Enza da Messina, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Eh sì, poi ascoltiamo il canto Dio d'amore. Vado a prepararlo, intanto continuiamo ad ascoltare la tua bontà, appunto, per la sorella Grazia. Eccolo qui, arriva e la linea, se vuoi, è libera anche per te.

0: Pronto?
1: Pace a te, Gino, sono Maripol.
0: Pace a te, Maripol, e ben trovata anche a te, sorella.
1: Grazie, grazie.
0: Ben trovata, Maripol.
1: Sì.
0: Cosa vuoi condividere oggi, sorella?
1: Pater Gino, oggi voglio leggere Luca 11, da versetto 1 fino a 4.
0: Sì.
1: Signore si è lodato.
0: Alleluia.
1: Amen. E a bene che egli si trovava in un certo luogo a pregare, e come ha definito uno dei tuoi discepoli, gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E gli dice loro: quando pregate, dite: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sulla terra e come nel cielo. Dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano. Amen. E perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore, e non esporci alla tentazione, ma liberarci dal maligno. La preghiera che tutti noi sappiamo e come sì, Gesù ha detto quella preghiera, forse la preghiera più potente che Gesù ha fatto ai suoi discepoli e a noi. Bisogna, come dice, io tutti i giorni, anche se voi non avete tempo, e tutti i giorni bisogna fare quella preghiera.
0: Amen.
1: E chiede a me per chiedere perdono per i nostri peccati. E come si può dire, in tutti noi, per liberarci dal male. Io tutti mattina quando alzo, prima preghiera che io faccio, dice: grazie Signore che mi hai fatto svegliare, mi hai fatto alzare, che mi hai fatto vedere un nuovo giorno.
0: Certo.
1: E poi secondo io faccio quella preghiera, Padre nostro. Ma ci sono tanti magari che pregano la preghiera, però solo per un tradizione, e non dice in realtà del cuore. Quella preghiera bisogna fare di cuore e chiede perdono,
0: certo,
1: Signore, tutti i giorni.
0: Sì.
1: E come e anche quella parola che dice: ma liberarci dal maligno.
0: Certo.
1: Noi bisogna chiedere: Signore, liberarci, perché ogni tanto, non ogni tanto, sempre il maligno è lì per stuzzicare, per provocare, per far noi cadere nelle tentazioni. Tentazione del male. E noi tutti i giorni bisogna chiedere: Signore, liberaci dal male, e che provvede il pane quotidiano per noi, e Signore provvederà, e noi anche bisogna perdonare i nostri debitori come lui papà ci perdona.
0: No,
1: una preghiera a fare con cuore tutti i giorni bisogna fare. Amen.
0: È proprio così, tutti i giorni, cara Maripol.
1: Sì,
0: tutti i giorni.
1: Sì, tutti i giorni. Va bene, fratello Gino, saluta tutto, ho sentita fratello Samuele, e Yolanda, poi anche l'altra signora che ha
0: parlato, la sorella Enza.
1: E io saluto a tutti, come ha detto fratello Samuele, e prega per i carcerati,
0: sì,
1: per
0: preghiamo.
1: Quelli che soffrono, e tutti gli altri, anche tutti i collaboratori.
0: Anch'io ti saluto, un abbraccio insieme a Melody.
1: Va bene, pace.
0: Pace a voi, sorella Maripol, pace a voi.
1: Pace.
0: E grazie a Dio anche per la sorella Maripol, che stamattina anche lei è qui con noi a avere questa comunione fraterna anche qui attraverso la radio. Bene, adesso il canto, appunto, la sorella Enza, questo canto che è, ha dedicato ai carcerati, a quelli che stanno cercando la grazia di Dio. Sì, la grazia di Dio, amore grande, questo è l'amore del nostro Signore Gesù, è grande, immenso, Dio d'amore, sì. 011 28 03 04, questo è il numero di telefono di Radio Vangelo Piemonte. Vi aspetto.

Prima di far partire il canto, voglio condividere con voi, così, da parte del fratello Sergio, questi due versi che si trovano nella lettera ai Filippesi, che dove ha letto il fratello Samuele, nel capitolo 4, vuole condividere il nostro fratello Sergio il verso 19 e 20, che dice così, bellissima parola per tutti noi. Il mio Dio, dice, che è il nostro Dio, e per noi è anche il nostro Padre Celeste, provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Un grande abbraccio, fratello Sergio. Il Signore ti benedica grandemente. Bene, allora sì, adesso possiamo ascoltare il canto. Arriva.

0: Pronto?
1: Pronto, caro Gino, pace del Signore, pace. Buon sabato a te e a quanti sono in ascolto con Radio Evangelo questa mattina.
0: Bentrovato,
1: sperando di trovare tanti amici in buona salute, sia fisica che spirituale, però.
0: Amen.
1: Cioè, siamo realisti e consapevoli che tanti sono in ambasce, come diceva un antico canto, quindi in difficoltà, in situazioni non sempre allegre e serene, però confidiamo, così come un buon credente sa e deve fare, confidiamo nell'aiuto e nella presenza del Signore.
0: Amen.
1: Perché non mi avesse riconosciuto, sono il fratello Elpidio da quelli di Aversa.
0: Ben trovato, fratello.
1: Che ha tanto piacere il sabato di incontrare i cari piemontesi e non solo, che attraverso Radio Evangelo Piemonte si mettono in connessione.
0: E siamo contenti anche noi di averti qui al sabato. Siamo onorati, fratello.
1: Assolutamente, un piacere reciproco. Stamattina sì. Un verso dal Vangelo di Luca, che è una piccola parabola di Gesù, capitolo 13 verso 19, che parlando del regno che stava annunciando dice: simile a un granello di senape che un uomo ha preso e gettato nel suolo, ed è cresciuto e divenuto un albero, gli uccelli del cielo si sono riparati sui suoi rami. Questa tipologia ci fa parlare solitamente dell'albero, di quello che è il risultato finale, però nella realtà dei giorni di Gesù era un messaggio molto provocatorio, perché la senape era un'erbaccia selvatica e infestante, prima che in alcuni casi, così come conosciamo l'albero della senape, è diventato l'albero che ci dà la mostarda, a chi piace la mostarda.
0: Sì.
1: Però Gesù fa riferimento a questa pianta infestante, paragona il suo regno a un uomo che quasi è un folle, perché nessun contadino avrebbe sparso dei semi di senape nel suo orto, che avrebbero soffocato le sue piante. E Gesù ci chiama a questo, ad essere folli, perché la fede è pazzia, scriverà l'apostolo Paolo. E la pazzia di questa fede sta anche nel fatto che in alcuni cuori viene piantata di notte, di nascosto. In alcuni casi ci capita per sbaglio, però quando poi questa fede attecchisce, sommerge e copre tutto il resto. Allora il mio incoraggiamento oggi è lasciare che la fede che il Signore e la sua parola hanno piantato nel suo cuore possa infestare ogni parte della nostra vita, che non ci sia aria del nostro campo che non sia raggiunta dal messaggio del regno, della presenza, della vicinanza del Signore, che sconvolge i piani umani. Però è un seme che quando poi è cresciuto offre riparo e cibo a tanti altri. Io credo che la vita di molti di noi testimonia proprio questo.
0: Certo, proprio così.
1: Campi incolti che poi, quando raggiunti dalla grazia di Dio, sono stati trasformati, sono diventati alberi che danno da coprire, da riparare, soprattutto in un periodo caldo come questo, ma offrono anche cibo e aiuto. Lasciamoci travolgere, trasformare dal seme della parola di Dio.
0: Amen.
1: E dell'annuncio del Vangelo.
0: Alleluia. Grazie a Dio veramente questo messaggio che possa essere così per tutti noi un'esortazione. Sì.
1: E poi se non abbiamo semi da piantare, come è mia consuetudine fare, domani e domenica andiamo in chiesa e lasciamoci seminare.
0: E riceviamo
1: dai contadini che il Signore ha piantato nei suoi campi, che possono spargere del buon seme nella vita di tutti quanti noi.
0: Infatti, nei nostri cuori possa arrivare il buon seme che viene dalla parola di Dio. Grazie, fratello Elpidio.
1: Grazie, Gino. Un abbraccio a te e a quanto ci stanno ascoltando.
0: Così anche per te.
1: Sia vicino a tutti quanti noi.
0: Pace a voi tutti. Pace, fratello, pace. E dopo il nostro fratello Elpidio, da Aversa, grazie a Dio anche per il fratello Elpidio, liberiamo la linea. 10:45, ancora abbiamo più di un'ora e quindi se vuoi anche per te la linea è libera Vi leggo poi anche i saluti dalla sorella Consuelo. Intanto ascoltiamo questo canto, quello è Amore Grande, era già finito, adesso arriva il prossimo canto che ci parla di Gesù, che è il nome sopra ogni nome, non ce n'è un altro. Dio ha dato solo Gesù come essere salvati questo mondo, nome al di sopra di ogni altro nome che Dio ci ha dato all'umanità per cui si possa essere salvato. Gesù, e nessun altro nome è pari al suo, e non c'è un altro nome che lo possa eguagliare o simile. No, non c'è nessun altro nome, il nome sopra ogni nome.

0: tuo no.
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Ecco, ciao, buongiorno. Abbiamo al telefono
2: Mari
1: da Cuneo.
2: Sì.
1: Ben trovata anche a te, sorella. Grazie. Mari, ben trovata. Cosa vuoi dirci oggi, Mari?
2: Allora, volevo condividere questa testimonianza che riguarda i gattini, che può sembrare una cosa poco, però per noi è stato veramente un grande una grande tribolazione, ecco.
1: Sì.
2: Perché qua i gatti sono tanti, non sappiamo più come fare, e quindi insomma io ho pregato veramente il Signore di darci una mano, e lui come sempre è intervenuto, e adesso spiego come. E volevo anche aggiungere che il pastore David una volta ha detto che la vita è come la palestra.
1: Sì.
2: Cioè prima di arrivare da Dio noi dobbiamo fare un po' di ginnastica, e anche questo secondo me aiuta ad avvicinarsi, vedere la benevolenza e la potenza di Dio. Allora vi racconto brevemente. Qui siamo in un posto un po' isolato, arrivano tantissimi gatti, non sapevo più come fare perché la gente qua li abbandona così senza sterilizzare, eccetera. Alla fine ci siamo trovate con 3 gatte incinte, e una ha avuto 3 piccoli, ieri un'altra ha avuto un piccolo, insomma. E io da un po' di mesi che veramente sto pregando il Signore, e ieri grazie mi hanno chiamato un'associazione dicendo che farà sterilizzare a spese loro e 3 gatte. Poi un'altra signora si è offerta di mettere in bacheca, che anche lei è un'associazione, di mettere in bacheca le foto di questi micetti, così magari riusciremo a trovare chi li vorrà adottare. E poi un'altra sorella di Torino mi ha detto: ma sì, mandami le foto che vediamo, magari o in chiesa o qualche dei conoscenti.
1: Sì.
2: Quindi ecco, il Signore veramente sta operando anche in questa cosa che, ripeto, può sembrare piccola, ma nelle nostre condizioni non è piccola. E quindi ringrazio Dio.
1: In ogni cosa, era il verso di stamattina che ho condiviso con voi. In ogni cosa rendiamo grazie a Dio, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi.
2: Verissimo.
1: Anche,
2: verissimo.
1: Quindi anche per i gatti e per ogni cosa che noi viviamo tutti i giorni. Grazie a Dio.
2: È vero. E poi ora volevo leggere dalla prima lettera ai Corinzi.
1: Sì.
2: Il versetto 9.
1: Prima Corinzi 9. Sì.
2: Che dice: fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio con Gesù Cristo nostro Signore. Sono 3 frasi che però secondo me racchiude un po' tutto. Cioè chi veramente crede ed ha fede e confida in Dio e in Gesù, Dio ci risponde, anche magari quando dice no, però ci risponde. E questa
1: Dio
2: è una grandissima...
1: Dio anche quando dice no.
2: Sì,
1: è proprio così.
2: Secondo me è una grandissima consolazione questa.
1: Sì.
2: È una potenza, non so come dire.
1: Certo.
2: E poi volevo leggere sempre prima lettera ai Corinzi, il versetto 25, sempre 1. Capitolo 1, versetto 25.
1: Sì, che dice?
2: Che dice: poiché la grazia di Dio è più saggia degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte degli uomini.
1: Amen.
2: E qua racchiude appunto e anche i suoi no.
1: Certo.
2: Secondo me, io la interpreto così, che proprio a noi alle volte Dio sembra quasi impazzito. Sia proprio, no? Perché dice: ma come, questa situazione così, ma perché agisci così, ma perché non sai cos'ha? E non sta a noi giudicare Dio, anzi, poi lui ci dà la risposta perché è così e perché è cos'ha.
1: Per il nostro bene dice no.
2: Esatto.
1: Per il nostro bene, è così. Bene, vuoi dirci altro, Mari?
2: No, volevo portare i saluti a tutti, a tutta la radio, a tutti gli ascoltatori, e come hanno già detto anche altri fratelli e sorelle, soprattutto ai carcerati e anche a chi è lontano ancora da Dio, che veramente Dio possa aprire i loro cuori,
1: sì,
2: come ha fatto con noi, anche a tutti, al mondo intero.
1: Preghiamo anche per i carcerati, certamente, lo facciamo da sempre, sì.
2: Grazie Gino, grazie.
1: Grazie a te Mari, un abbraccio a voi, che il Signore vi benedica.
2: Grazie, contraccambio, shalom.
1: Shalom, shalom, sorella Mari.
2: Ciao.
1: Eccoci qui, sì, preghiamo per i carcerati. A proposito dei carcerati, lunedì noi siamo stati nel carcere di Alessandria. E eravamo con altri fratelli e quando siamo arrivati lì nel carcere poi siamo entrati, è tutto come normale, prima i controlli, i documenti. A un certo punto si è creata una forte, come dire, una forte situazione che non si poteva entrare più, andare oltre da quell'altro cancello, e quindi per la prima volta non siamo riusciti ad andare, diciamo, a portare il messaggio del Vangelo, perché sono arrivati anche rinforzi dalle altre carceri, perché la situazione era molto critica. E quindi già solo per uscire, poi per recuperare gli strumenti, abbiamo aspettato tanto tempo, veramente. Però grazie a Dio poi siamo tornati a casa, e il Signore sa appunto quando è no. Abbiamo sentito proprio adesso, quando dice no, noi ci dobbiamo fidare. Intanto abbiamo parlato lì con l'educatrice e anche altre guardie lì, perfino talmente era rimasta così un pochettino dispiaciuta l'educatrice, lei ci ha benedetti a noi, ha detto il Signore vi benedica e vi protegga e vi accompagni a casa. E quindi ringraziamo Dio anche quando dice no. Quindi non abbiamo potuto fare questa evangelizzazione lì nel teatro del carcere, ma grazie a Dio, perché anche solo una persona o due o tre, ecco, Dio dice no, perché magari chiude una porta e ne apre un'altra porta del cuore a qualche altro che ha bisogno. Sì. Bene, allora volevo leggere, ecco, questo è il messaggio della sorella Consuelo, come vi ho detto prima, che dice così la sorella Consuelo: buona giornata caro Gino, saluto a tutta la fratellanza e alla mia sorella Blanca. Dice: il Venezuela si sente triste in questi momenti, ancora oggi si continua a scavare, si continua con le ricerche di possibili sopravvissuti, e ieri, rimossa appunto di sgombro, hanno trovato un ragazzo in vita, e ieri mi sembra che erano 10 giorni, non so esattamente, ma tanti giorni, eh? Quindi il Signore sia con noi, come anche con voi, e ci benedica insieme, dice ancora Consuelo. Grazie a Dio noi stiamo bene qui nel nostro quartiere, e preghiamo certamente anche per questi qui che stanno affrontando questa terribile situazione appunto di sofferenza, di lutto e di altro ancora, dolore. È incredibile quello che è successo con due forti scossissime, cioè veramente fortissime scosse che hanno praticamente questa città devastato in parte, perché la città è molto grande, 6 milioni di abitanti, quindi immaginate doppio di Roma, che ne ha magari 3. Quindi preghiamo anche per gli abitanti appunto che stanno affrontando questa situazione. Bene, chi vuole telefonare in questo momento adesso lo si può fare, 011 28 03 04. Intanto abbiamo un'altra canzone che sta per iniziare ed è qui. Arriva. Sì.

0: Pronto?
1: Pace, Gino, sono Eugenia.
0: Pace a te, sorella Eugenia.
1: Saluto tutti quelli che hanno chiamato prima, anche se però non è tanto che l'ho acceso, quindi ho sentito una persona, due, non di più. E saluto tutti quelli che hanno chiamato, quelli che chiameranno ancora, e che Dio ci benedica veramente tutti, veramente. Volevo leggere il Salmo 121.
0: Sì, 121.
1: Allora, alleluia. Leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà

0: la luna di notte. L'Eterno ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e sempre. Amen.
1: Amen.
0: È vero, lui è sempre con noi, lui ci protegge, ci custodisce in tutto e per tutto.
1: A cura di noi, è lui.
0: Dio quello che ha creato il mondo, quindi ci ha fatti, quindi lui ci proteggerà sempre. Sta a noi, appunto. Sta a noi come comportarsi, come essere. Essere più uniti, amore, essere più uniti, amore, è una cosa bellissima, eppure tanta gente non lo capisce.
1: Noi per quello, certo, per quello che noi sappiamo dobbiamo farlo,
0: sì.
1: Anche se gli altri non vedono, però dobbiamo vivere l'amore che ci dice Dio, l'amore di Dio, infatti.
0: E difatti lui veglia su di noi, e lui veglia su di noi. Va bene, vi saluto tutti quanti, un abbraccio a tutti forte e che Dio ci benedica veramente tutti.
1: Che
0: grazie.
1: Dio ci benedica insieme. Pace. Un abbraccio, pace. Eugenia, pace a grazie. Te sorella.
0: Pace.
1: E dopo la sorella Eugenia da Biella, eccoci qui, arrivati alle ore 11:04. Ascoltiamo il canto Dio è Dio, anche quando dice no.

0: Dio è sempre Dio, anche quando le cose non vanno come vogliamo noi, non vanno bene. A volte accettare certe situazioni, certo che è difficile, però noi abbiamo messo la nostra vita nelle mani del Signore. E Lui continua a dirci di non essere tristi, perché la gioia del Signore, dice, è la vostra forza. Quindi noi dobbiamo andare avanti fiduciosi, carissimi, fiduciosi, sapendo che il Signore Gesù, come abbiamo letto, ha letto la sorella Eugenia nel Salmo 121, Lui ha cura di noi. Quindi ci sono tanti momenti, a volte le prove sembrano veramente schiacciarci, la tristezza magari cerca di spegnere, ecco, la nostra speranza e quindi la nostra gioia. Ma la parola di Dio ci ricorda che non siamo chiamati a restare nella tristezza, nel dolore. La gioia del Signore non è una semplice emozione così passeggera, no, è una forza che nasce dalla certezza della sua presenza e della sua fedeltà, delle sue promesse. Noi abbiamo scelto di confidare in Dio, quindi la sua gioia diventa un rifugio che ci solleva al di sopra di tutte queste difficoltà, anche di questi no che riceviamo. Non significa che i problemi scompaiono, ma che non siamo più soli ad affrontarli. Ecco la gioia che ci dà la forza di rialzarci, perseverare e di camminare con speranza anche nelle stagioni più difficili. Quindi apriamo il cuore a questa gioia divina che è già il frutto dello Spirito Santo, include anche la gioia, amore, pace, gioia. Quindi questa gioia ce l'abbiamo già noi dentro, ecco, non la dobbiamo far spegnere da tutte queste situazioni che abbiamo incontro ogni giorno. Lasciamo che veramente possa ognuno di noi trovare forza per vivere con coraggio e gratitudine la vita che abbiamo qui sulla terra. È ancora scritto: vi ho detto queste cose, dice Gesù, affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Alleluia. È già la seconda volta che fa due squilli, purtroppo, e poi non suona più. Adesso sembra che squilli non ne fa più e noi mettiamo un altro canto. È qui che arriva.
1: Pronto, Radio Vangelo Piemonte?

0: Pronto?
1: Pace, fratello Guido, le parole della sorella Gisella del Rocca del Capriglione.
0: Pace a te, sorella Gisella, ben trovata anche a te, anche a voi, anzi, anche a voi.
1: Sì, gloria al Signore. Questa mattina, ancora una volta, ringrazio il Signore per un giorno in più di vita, della mia vita, della vita della mia famiglia e anche la vostra, perché siamo una famiglia.
0: Sì.
1: Ringrazio al Signore per la vita di uno dei miei fratelli in ascolto, ho sentito alcune testimonianze, come il Signore agisce nella vita di ognuno di noi per
0: certo.
1: La gloria sua.
0: Sì.
1: E do passo subito a Samuele.
0: Ecco il nostro Samuele.
2: Pace, fratello Gino.
0: Pace a te, Samuele. Eccoci qui. Sei pronto anche oggi? Fedele collaboratore di Radio Evangelo Piemonte, anche il nostro piccolo Samuele. Oggi cosa vuoi leggere, Samuele?
2: Ecclesiaste capitolo 12, versetto 13-14.
0: Ecclesiaste, sì. Leggi pure, Samuele.
2: Conclusione del discorso. Dopo che si è ascoltato ogni cosa, temi Dio e segue i suoi comandamenti, perché questo l'uomo è tutto. Infatti, Dio ci darà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, bene o male. Amen.
0: Amen, sì.
2: Pace.
0: Grazie, grazie Samuele, pace a te, pace. Questa bella parola che ci dice. Temi.
1: Pace, fratello Gino.
0: Ecco.
1: Prima di tutto volevo chiedervi, certamente adesso leggiamo due versetti, però sarebbe buono leggere tutto il capitolo perché è bellissimo, però di questo capitolo mi ha colpito questi due versetti.
0: E questi due ci dicono appunto cosa è importante per noi, ecco, il tutto per l'uomo. In questi due versetti abbiamo tutto.
1: Sì, a me lo leggo in lingua spagnola.
0: Certo, leggi pure, tanto abbiamo sentito.
1: A Dio sea la gloria.
0: Alleluia.
1: La conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo.
0: Amén.
1: Amén.
0: Sì, quindi tutto il capitolo, certo, cioè tutto il libro, certo, che ci dice tanto,
1: sì.
0: Però qui ci dice la conclusione, ecco, è semplice, okay. Dice, è semplice, temi Dio e osserva i suoi comandamenti perché questo è il tutto dell'uomo.
1: Amen.
0: E quindi è chiarissimo, è vero o no?
1: Sì, è
0: tutto
1: vero.
0: Per noi è questo, osservare i comandamenti di te,
1: sì.
0: Perché un giorno Dio farà venire tutto ciò che è bene e male, lo farà venire in giudizio.
1: Amen. E fratello Gino, se mi permette, vorrei velocemente chiedere preghiera ai fratelli per tutti i bambini del mondo, soprattutto i bambini,
0: sì,
1: del Venezuela. Non so se sapete di che si stanno rapendo tanti bambini in Venezuela.
0: Ah, in Venezuela li stanno rapendo?
1: Per abusi e anche per venderli online.
0: Potete
1: immaginare, scusi fratello se lo interrompo, però ho visto in questi giorni una pagina che praticamente di queste piattaforme di vendita di oggetti vendevano un giocattolo. Però lo strano di questo, nei dettagli di questa vendita di questo giocattolo, dicevano i dettagli del bambino o bambina che vendevano, il prezzo, un peluche per esempio non costa 3.000 euro.
0: Incredibile.
1: 4.000 euro.
0: Incredibile.
1: Parlavo questo con un'altra amica, mi diceva quanto è arrivata la malvagità dell'uomo.
0: Sì. E veramente l'uomo malvagio sta superando veramente ogni malvagità più immaginaria che uno possa pensare.
1: Veramente.
0: Ormai la malvagità ha superato ogni limite.
1: però veramente da un'altra parte, riflessionando, sappiamo, questi sono segni della venuta del Signore che sarà presto.
0: E noi dobbiamo essere pronti a ricevere Gesù.
1: Ok, mando un grande saluto a tutti i fratelli, che il Signore benedica grandemente, passo a mio marito.
0: Pace a te, sorella Gisella. Pace,
1: fratello, pace.
3: Pace, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Fabio, ben trovato anche a te.
3: Grazie.
0: Ecco, il capo famiglia resta sempre per ultimo. Prima manda avanti la moglie.
3: Gli ultimi saranno i primi, però.
0: Il figlio, e gli ultimi saranno i primi. E anche i primi saranno i primi, lo stesso. È importante, appunto, come diceva Gisella, essere pronti a incontrare Gesù.
3: Certo, questi ultimi tempi sono tempi difficili.
0: Difficilissimi.
3: Però noi possiamo testimoniare che il Signore è buono con noi. Per questo volevo condividere il Salmo 103, i primi sei versi.
0: 103. 103, Salmo 103. Ok.
3: A Dio sia la gloria.
0: Alleluia. I primi tre versi, sì.
3: Benedici anima mia l'Eterno e tutto quello che è il suo santo nome. Benedici anima mia l'Eterno e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità, sana tutte le tue infermità, redime la tua vita dalla fossa e ti corona di bontà e di compassione, sazia di bene la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila.
0: Amen. Amen.
3: E noi questi versi li possiamo usare per testimonianza di quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. Il Signore ha perdonato tutte le nostre colpe sulla croce, tutti i nostri peccati, e ci sazia di bene ogni giorno. E questo lo possiamo testimoniare, possiamo portare la testimonianza a tutte le altre persone che non conoscono il Signore, per invogliare pure a loro, perché come il Signore ha salvato noi, può salvare anche gli altri se loro gli permettono di entrare nel loro cuore.
0: Certo.
3: E questo è di grande benedizione. Come dice anima mia, l'Eterno, l'anima mia benedice l'Eterno. Dobbiamo benedire l'Eterno, la nostra anima e tutto il nostro essere. Amen.
0: È così, certamente dobbiamo benedire il Signore, ogni giorno ringraziarlo veramente di tutto quello che ha fatto, quanti benefici ha fatto per noi e quanti ne farà ancora.
3: E quanti ne farà, perché se dobbiamo confidare nel Signore.
0: Certo, noi dobbiamo restare fedeli fino alla fine.
3: È grazie così. Fratello, per questa opportunità.
0: Grazie anche a voi.
3: Parola.
0: Un grande abbraccio, Fabio, a tutti voi.
3: Grazie, che Dio ci benedica tutti insieme.
0: Che Dio ci benedica insieme. Pace a voi, Fabio.
3: Pace.
0: E grazie a Dio anche per questa famiglia da Rocca sulla Roccia. Rocca si trova in Sicilia, questo piccolo paese. E intanto liberiamo la linea, siamo arrivati alle ore 11:21. Quindi liberiamo la linea e ascoltiamo questo canto per la piccola Chloe. E quindi, oh mio cuore, calmo sta, stai sereno e sicuro in Gesù. Ascoltiamo, preghiamo quindi anche per Giulia e per la piccola Chloe.

Sì, noi siamo veramente, possiamo dire, sicuri in Gesù, perché Gesù lo ha promesso. Gesù dice ancora oggi, continua a credere e vedrai la gloria di Dio. Noi vogliamo andare avanti fino alla fine, sì, fino alla fine. Intanto ascoltiamo questo canto. Resta Gesù, è il titolo.

0: cade piano.
1: Pronto?
2: Prontissima pure io, sono la sorella Lina, tanta pace, benedizione da Rocca sulla roccia di Cristo Gesù.
1: Pace a te sorella Lina, ben trovata
2: sempre
1: anche
2: là.
1: A te.
2: Grazie, sempre là ancorati, perché se ci muoviamo da quella roccia è un disagio.
1: Dici bene tu, è vero.
2: Io voglio salutare fratellino Gino, tutti quanti, tutti nell'amore del Signore, che Dio vi benedica tutti, perché purtroppo non ho neanche tempo di leggere qualche cosina, però mi sono fatta sentire.
1: Grazie, grazie.
2: Giusto per sì, sottolineare sempre che anche oggi è un giorno bellissimo, con le benedizioni che il Signore ha raddoppiato, ha rinnovato stamattina.
1: Amen.
2: Con la salute, seppure ci sarà ciacchi, non ci fa niente, come quel cantico che tu hai messo. Se non ci guarisce è sempre Dio.
1: Alleluia.
2: È Dio se ci guarisce, è Dio che ci fa compagnia, è Dio che ci rialza, e se non ci guarisce è sempre Dio.
1: Amen.
2: Quindi voglio salutare tutti e ricordare che chi è nei guai o nella gioia ha bisogno di Gesù.
1: Sì, è verissimo,
2: è bellissimo.
1: È vero,
2: io
1: è vero.
2: Vivo la mia giornata nella contentezza, nell'allegrezza. Va bene, hai dolore al fianco, hai quello del febbre, ma c'è Gesù con me.
1: Alleluia.
2: E quel dire c'è Gesù con me è una dolcezza, una tranquillità, una grande gioia.
1: Amen.
2: Quindi sottolineo sempre che con Gesù si vive un'altra vita. Noi lo possiamo confrontare, fratello, io e tu.
1: Sì.
2: E tutti quelli che l'hanno conosciuto più tardi, che non sono nati, voglio dire io, in una famiglia evangelica, noi non eravamo nella stessa gioia che abbiamo oggi.
1: È vero, sorella, è proprio vero.
2: È una differenza grandiosa.
1: Meravigliosa.
2: E possiamo dire grazie Gesù,
1: grazie,
2: che ci
1: Gesù.
2: Sei. Che esisti, che ti sei fatto conoscere.
1: Proprio
2: e
1: così.
2: Vi abbraccio nell'amore del Signore. Tanta, tanta pace.
1: Un abbraccio,
2: e
1: sorella. Anche a te ti ringraziamo perché sei stata con noi ancora stamattina. Che il Signore benedica il tuo lavoro, la tua
2: grazie.
1: Famiglia.
2: Grazie.
1: E la tua
2: pure
1: vita.
2: Per tutti voi pure, altrettanto.
1: Pace, sorella. Pace
2: tanta
1: a te.
2: Tanta pace, tanta pace. Benedizione.
1: Benedizione, sorella. E dopo della sorella Lina, anche lei da Rocca sulla roccia, quindi abbiamo sentito prima la famiglia del fratello Fabio e adesso anche la sorella Lina che vive lì nello stesso paese, appunto. Bene, siamo arrivati alle 11:30, stavamo ascoltando il canto Resta Gesù, è il titolo. Ognuno di noi certamente dobbiamo fare il possibile perché dobbiamo seguire Gesù e quindi andare avanti con Lui, perché Lui ci porterà in un posto sicuro. Lo sta preparando, dice, ma quando sarà pronto, dice, io ritornerò e vi porterò con me. Sì, andiamo avanti fiduciosi, carissimi. La linea è libera, chi vuole telefonare, ancora abbiamo tempo per qualche telefonata.

Alleluia. Sicuramente Gesù vuole restare con tutti noi. Siamo noi che dobbiamo dimorare in Lui. E Lui questo dice a noi che abbiamo deciso di seguirlo. Dobbiamo dimorare in Lui. Se noi dimoriamo in Lui, allora Lui sì che può fare, ecco, la differenza nella nostra vita, Lui. Quindi veramente dimoriamo in Gesù come Lui appunto desidera. Lui vuole una relazione proprio intima, personale con ognuno di noi. Bene, adesso mandiamo in onda un altro canto. Nel frattempo, quindi, chi vuole telefonare 011 28 03 04 è il numero di telefono di Radio Evangelo Piemonte.

E se Gesù ha promesso di essere con noi tutti i giorni, fino alla fine, continuiamo noi a dimorare in Gesù, perché se dimoriamo in Lui, noi siamo al sicuro, nessuno ci può rapire dalla sua mano. Il prossimo canto è quello per il fratello Giuseppe Barbuzzi, Come un tesoro, è il titolo di questo canto.

0: Pronto?
1: Sono Antonella dalla provincia di Catania, fratello, pace.
0: Pace a te, carissima sorella, ben trovata anche a te.
1: Grazie, voglio salutare i fratelli, le sorelle in ascolto, soprattutto chi sta passando un momento difficile. E ringrazio il Signore che mi ha messo in cuore un testo biblico, alla sua gloria vorrei che tu condividessi con noi il testo di Isaia 41, il versetto 10.
0: Questo
1: è un testo di incoraggiamento dove,
0: certo,
1: il Signore ci incoraggia e ci promette che Lui è con noi, che la sua presenza è costante con noi.
0: Amen.
1: E dobbiamo avere fede e fiducia che le sue parole sono verità, sono delle promesse che possiamo sperimentare realmente nella nostra vita.
0: Certo, e grazie a Gesù le possiamo
1: confortano, ci consolano, ci danno il coraggio per andare avanti verso la meta che il Signore ci ha promesso, che è la vita eterna.
0: Alleluia.
1: Siamo più che vincitori in Cristo, andiamo avanti con fede, con fiducia e con speranza.
0: Amen. Allora dice così il verso 10: tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia.
1: Amen.
0: Ecco che bellissime parole che rivolge a noi, dice il Signore. Quindi non ci dobbiamo smarrire, noi questo dobbiamo fare.
1: Amen.
0: E poi ci pensa Lui.
1: Amen, abbandoniamoci a Lui, perché
0: esatto,
1: è facile distrarsi,
0: smarrirci,
1: in questo
0: sì,
1: momento, farsi venire le angosce, perché viviamo anche noi, condividiamo purtroppo i momenti difficili che sta attraversando il mondo, la terra, tutti gli uomini, però per ognuno c'è speranza, Dio ci dà speranza e certezze.
0: Amen.
1: Qui e anche per dopo, quindi riponiamo la nostra fede, la nostra fiducia in Lui, perché Lui ha piacere che noi andiamo a Lui,
0: certo,
1: e ci affidiamo a Lui e desideriamo camminare con Lui nei momenti belli e in quelli di difficoltà.
0: Certo,
1: il Signore non
0: difficile.
1: Ci lascia.
0: Infatti.
1: Sta a
0: noi,
1: gloria a Dio.
0: Sta a noi non smarrirci, è vero.
1: Amen.
0: Antonella?
1: Amen, amen. Dio ci benedica, fratello, saluto la fratellanza che è in ascolto e che Dio possa avvicinare quelli che sono ancora lontani a Lui, perché è un'esperienza di vita meravigliosa,
0: è vero,
1: per l'eternità.
0: Antonella. È vero, Antonella. Grazie, Antonella.
1: Andiamo avanti. Fratello, io...
0: Dimmi.
1: Ti saluto con la pace del Signore, Dio ci benedica insieme.
0: Dio ci benedica insieme.
1: Amen.
0: Pace a te,
1: pace,
0: sorella,
1: fratello,
0: Antonella.
1: Pace.
0: E dopo la sorella Antonella, siamo arrivate alle 11:47. Oggi dalla Sicilia abbiamo ricevuto tante telefonate, proprio veramente tante telefonate, sì, grazie a Dio anche per la Sicilia. Ebbene, allora... Il prossimo canto, eccolo qui. È finito quello del fratello Giuseppe Barbuzzi, era finito quel canto lì. Eh sì, appunto, la tua parola abbiamo sentito, è preziosa la parola di Dio per noi, è come un tesoro. La parola di Dio ci fa vivere a noi, perché come è scritto nel Salmo 119, parla tantissimo della parola di Dio. Un verso dice: questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. E quindi in questi periodi difficili di afflizione, quando il cuore è appesantito, oppresso, a volte veramente le forze vengono meno. Eh sì, ma la parola di Dio diventa quella sorgente preziosa, appunto, un tesoro che rinnova l'anima. La parola di Dio è un soffio di vita che ci rialza, è una voce che ogni giorno veramente ci ricorda che non siamo soli e che la speranza non è mai spenta. La promessa del Signore non cambia, anche quando tutto attorno a noi vacilla. Ogni parola che esce dalla sua bocca e che arriva nel nostro cuore ha il potere di illuminare le tenebre, di guarire le ferite e di dare quella pace che solo Gesù sa dare. Quindi, carissimi, l'afflizione non è l'ultima parola. L'ultima parola appartiene a Dio ed è una parola di vita e vita eterna. Come diceva Antonella, prima qui sulla terra abbiamo vita e poi anche dopo sarà eterna. Quindi quando il peso sembra incredibile, lasciamo che la parola di Dio diventi il nostro sostegno di tutti i giorni, quel luogo dove ritrovare appunto quella pace, quel respiro, quella speranza, perché nella parola di Dio abbiamo la certezza che il Signore non dimentica i suoi figli. Abbiamo sentito diverse parole stamattina che quando noi non ci smarriamo Lui ci dà delle benedizioni, quindi non ci dobbiamo smarrire, e per non smarrirci noi dobbiamo dimorare in Gesù, che Lui dice ancora: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Ecco questa parola che viene da Dio. Ringraziamo Dio per la sua parola, ringraziamo Dio per lo Spirito Santo e ringraziamo Dio veramente per Gesù, perché senza Gesù noi non potevamo avere questa relazione meravigliosa da padre a figlio, a figli. Quindi noi siamo figli grazie a Gesù. Bene, siamo arrivati al punto che è partita la sigla.

0: Eccoci carissimi, siamo arrivati alla fine anche oggi, grazie a Dio per questo tempo che ci ha dato di condividere insieme. Ringraziamo Dio, sì, sempre, per ogni cosa rendiamo grazie a Lui, sia quando fa, quando non fa, come vogliamo noi, ma Lui continua l'opera che ha iniziato in ognuno di noi. Se noi non ci smarriamo, come abbiamo sentito oggi, dice non ti smarrire, ed è un ammonimento per tutti noi, appunto, di continuare a dimorare in Gesù. È Lui che fa la differenza nella nostra vita, e noi, anche se siamo deboli, se siamo gli ultimi, con Gesù siamo al sicuro. Le sue promesse sono per noi di vita oggi e di vita eterna, sempre con Lui. Alleluia. Il Signore vi benedica carissimi, sono contento che siamo stati insieme, benedica ognuno di voi, che sia un fine settimana appunto con la pace di Gesù. Un grande abbraccio a tutti, Dio volendo saremo insieme qui ancora sabato prossimo. Shalom, un abbraccio a tutti.
1: Regolarmente le riunioni, pareva proprio che avesse detto addio all'alcol per sempre. Royce e Penny si sentivano più tranquilli, tanto che decisero di partire assieme per un viaggio di un paio di settimane. Però, proprio due giorni prima che partissero, Craig uscì di casa per aiutare un amico alcolizzato e non si fece più vedere. Sia Royce che Penny sapevano che cosa era successo. «Penny, pensi che dovremmo partire ugualmente domani?» chiese Royce preoccupato. «Mi dispiace andare via senza sapere dov'è Craig e che cosa sta facendo». «Ma lo sappiamo benissimo che cosa sta facendo», replicò Penny irritata. «Sta bevendo e non ha importanza il luogo». «A te non importa più nulla di lui, vero, Penny?» mormorò Royce. «No, non è vero. Ma anche noi abbiamo il diritto di vivere. Finora abbiamo modellato la nostra vita intorno a Craig, abbiamo fatto tutto per lui e come risultato, tu lo vedi, lui ha rovinato la nostra vita». Royce prese Penny tra le braccia. «Allora, domani partiremo come avevamo deciso, d'accordo?» Solo alcuni giorni dopo che erano partiti, telefonarono a Craig. «Ciao, Craig, come stai?» «Beh, ho un po' di raffreddore, ma passerà presto». «Penny ed io dobbiamo parlarti quando ritorneremo». «Lo so già che cosa dovrete dirmi. Posso andarmene anche subito, se volete». «No, non è il caso». «Beh, grazie allora». Quando tornarono, Craig era ancora malato. Aveva un brutto raffreddore e faceva molta fatica a respirare. Penny era veramente preoccupata, anche perché Craig non voleva saperne di andare dal dottore. Quando infine si decise, le sue condizioni erano molto gravi e dovette essere ricoverato immediatamente in ospedale.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto, ma egli è sottotutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così Paolo fa ora questa illustrazione di questo ragazzo minorenne nato nella famiglia Rockefeller. Un giorno sarà erede delle fortune dei Rockefeller, ma finché va all'asilo non può uscire e firmare assegni per milioni di dollari. Anche se un giorno sarà tutto suo, ora è un ragazzo, è sotto tutori, è sotto insegnanti, sotto delle persone che gli insegnano quello che deve sapere per amministrare il patrimonio quando sarà divenuto suo. Ora è erede di tutto, ma ancora non può spenderlo, fino a che non verrà il tempo della maturità, quando sarà stato preparato dai tutori e dagli insegnanti per amministrare in modo appropriato questa vasta fortuna. Tu sei erede di Dio. Ora, fintanto che siamo in una condizione di sviluppo e in un processo di maturazione, anche se sono erede di tutto in Dio, devo aspettare il tempo stabilito dal Padre per entrare in questa eredità. Nel frattempo vengo addestrato a gestirlo. Relazioni. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, o nella pienezza dei tempi, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba, Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo.

quelli che sono sotto la legge. Ora, questa idea dell'essere sotto la legge è essere sotto la sentenza della legge. Vedete, quando tu violi la legge, allora sei sotto la legge. Cioè la legge ha posto una richiesta su di te e questa richiesta deve essere adempiuta perché tu sia libero. Se tu percorri la provinciale a 120 km l'ora e la polizia ti ferma, ti fa una multa e tu ti devi presentare alla polizia municipale e loro ti dicono devi pagare $150 e tu dici vorrei vedere il giudice e loro fissano un appuntamento presso il tribunale e il giudice dice sei accusato di andare a 120 km l'ora dove si deve andare a 90. Come ti dichiari? Colpevole o innocente? Beh, signor giudice, come ti dichiari? Colpevole o innocente? Andavi a 120? Sì, ma $100. Ma giudice, sei colpevole, $100. Non sono molto interessati alle circostanze attenuanti. Sono solo interessati in colpevole o non colpevole. E viene data la sentenza. E se dici, ma giudice, io non ho $100. Va benissimo, 5 giorni in prigione. Ora, questa è la richiesta della legge su di te. Sei sotto la legge. Così entra l'ufficiale, ti mette le manette e ti porta in prigione per i prossimi 5 giorni. Sei sotto la legge. E finché te ne stai lì per questi 5 giorni, la legge esercita questo potere su di te. Una volta terminati i 5 giorni, allora non sei più sotto la legge. Le sue richieste sono state adempiute e tu vieni liberato. Ora, essere sotto la legge di Mosè è una faccenda un po' più seria, perché la punizione è la morte. E quindi io sono sotto la sentenza di morte per la legge di Mosè. Sono sotto questa legge, sotto questa sentenza di morte. E non posso essere liberato finché la legge non è stata rispettata. E quindi gli uomini fino al tempo di Cristo erano sotto la legge, sotto la sentenza della legge, sotto la maledizione della legge. Ma nella pienezza dei tempi, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, in modo che noi che siamo sotto la legge potessimo ricevere questa gloriosa adozione di figli. Ora, io sono un figliuolo di Dio, ma non nella stessa maniera in cui Gesù è figliuolo di Dio. Guardatevi da ogni insegnamento che mette voi allo stesso livello di Gesù Cristo. Girano degli insegnamenti molto pericolosi, fatti da alcuni famosi evangelisti pentecostali, in cui nei loro libri alla fine giungono alla conclusione, naturalmente hanno questi libri sull'autorità del credente e cose di questo tipo, e in alcuni loro libri alla fine scrivono così io sono Cristo, quindi posso avere pretese su Dio perché io sono Cristo. Questa è un'eresia molto pericolosa. Io non sono figlio di Dio come Gesù è figlio di Dio. Lui è l'unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo. C'è un solo unigenito figlio di Dio, e cioè Gesù Cristo. Io sono un figliuolo di Dio? Sì, sono un figlio adottivo di Dio. Dio mi ha adottato nella sua famiglia. Ora mi basta questo. Amo questo. È fantastico essere figliuolo di Dio, anche se per adozione. Sono nato per lo Spirito, nato di nuovo nella famiglia di Dio. Eppure è stato per adozione che Dio mi ha scelto. Gesù è l'unigenito figlio di Dio ed è venuto per redimere quelli che erano sotto la legge, in modo che potessimo ricevere l'adozione di figli. E perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba, che è il termine in greco che sta per papà. Questa magnifica intima relazione che Dio vuole che tu sperimenti con Lui. Guardare a Lui come a tuo papà, come a tuo padre. Gesù disse, quando pregate, dite così, Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. Questa magnifica stretta relazione con Dio. Perciò non siete più servi, ma figli. Come figli sotto la legge non eravate affatto diversi dai servi. Non potevate avere l'eredità. L'eredità viene per mezzo di Gesù Cristo, non viene per mezzo della legge. La legge è stata il nostro precettore fino al tempo di Cristo.
ma una volta che è venuto Cristo la promessa si è adempiuta.

0: Ora, per fede, noi siamo redenti dalla legge, per essere adottati come figliuoli di Dio. E come figliuoli di Dio, ora diventiamo eredi delle promesse di Dio e del patto che Dio ha fatto con Abramo. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Ma allora, non conoscendo Dio, servivate a coloro che per natura non sono dei. Ora invece, avendo conosciuto Dio, anzi essendo piuttosto stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi, ai quali desiderate di essere di nuovo asserviti? Ci sono persone che non conoscono davvero Dio, eppure fanno ogni genere di cose, seguono ogni genere di rituali, si mettono delle maschere grottesche e si pitturano il corpo e iniziano a fare queste danze e agitano le loro spade e iniziano a fare questi movimenti rotatori e ti assicurano che facendo queste cose porteranno la pioggia, perché loro hanno fatto questa danza della pioggia ed ora gli dèi manderanno la pioggia come risultato di questi incantesimi, questi rituali che hanno fatto. E indossano le loro vesti colorate o delle fasce o altre cose ancora, perché differenti culture hanno differenti modi di vestirsi per gli uomini che fanno queste cose come servizio a Dio, per portare il favore di Dio sul popolo. Ora, nella Chiesa abbiamo uomini che indossano delle tuniche di diversi colori e portano cappelli e agitano uno scettro sulla gente, agitano dell'acqua su di loro e dichiarano che per queste cose possono portare le benedizioni di Dio sulla vostra vita. È esattamente quello di cui sta parlando Paolo. Quando eravate ancora dei pagani, quando non eravate credenti, servivate a coloro che per natura non sono dei. Facevate i vostri esercizi pagani, i vostri rituali pagani, ma ora, avendo conosciuto Dio, anzi essendo stati piuttosto conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo a questa relazione ritualistica, ai deboli e poveri elementi, ai quali desiderate essere di nuovo asserviti? Molte delle pratiche, i giorni santi e cose di questo tipo che noi abbiamo nella Chiesa, vengono da pratiche pagane. Così voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Avete il periodo della Quaresima, avete il giorno di tutti i santi. Andando indietro ai deboli e poveri elementi del passato, anziché avanti, in questa nuova relazione con Dio per mezzo della fede. Immagino che molti staranno spegnendo la radio a questo punto, ma questa è la verità. Io temo, io ho paura di essermi affaticato invano per voi. Siate come me, perché anch'io sono come voi. Fratelli, ve ne prego, voi non mi avete fatto alcun torto. Non vi offendete, sta dicendo Paolo. Io non ce l'ho con voi. Siate come me. Io non sono arrabbiato, non sono offeso. Io vi amo, ma vi devo dire la verità. E certe volte la verità è dolorosa. Quindi non ve la prendete con me. Siate come sono io, perché io non ce l'ho con voi. Non avete fatto alcun torto a me. Quindi siate come sono io, non vi sentite offesi da me o che voi mi avete offeso. Poi continua dicendo: ora voi sapete come nel passato io vi evangelizzai a causa di un'infermità della carne o a causa della debolezza della mia carne, e voi non disprezzaste né aveste a schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Quando sono venuto da voi ero debole, ero malato, avevo un serio problema fisico, ma pure voi mi avete accolto, mi avete ricevuto come un angelo di Dio, come Gesù Cristo stesso. Cos'è dunque avvenuto della vostra allegrezza? Quando avevano ricevuto l'Evangelo da Paolo, oh quanto erano allegri, quanto erano gioiosi, perché le loro vite erano state trasformate dalla potenza dello Spirito. Ora erano venuti questi uomini, avevano portato questi insegnamenti perversi, li avevano portati in una relazione ritualistica con Dio, li avevano riportati indietro, ai deboli e poveri elementi, avevano provato a metterli sotto un regime, una routine e una relazione ritualistica con Dio, invece che una relazione vivente con Dio. Paolo dice: «Poiché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati». Così questo ci fa capire cos'era la debolezza di Paolo nella sua carne, un problema agli occhi. Ora, a quei tempi c'erano delle malattie orientali che colpivano gli occhi, causando una costante infezione agli occhi, una sorta di congiuntivite per cui non c'era cura, e quindi aveva effetto sulla vista. Era qualcosa di ripugnante da vedere, e alcuni credono che questo era quello che aveva Paolo. Eppure Paolo dice: «Voi mi avete accolto, voi mi avete amato così tanto che alcuni di voi sarebbero stati felici di darmi i loro occhi. Sono dunque diventato vostro nemico, dicendovi la verità». Sapete, alcune persone rendono davvero difficile agli altri essere onesti con loro, dir loro la verità, per il modo in cui reagiscono. Alcune persone si ribellano contro la verità. Alcune persone non vogliono ascoltare la verità. «Sto bene come sto, non infastidirmi con dei fatti. La mia mente è a posto. Ora non voglio la verità. Dimmi quanto sono bravo, dimmi quanto sono buono, dimmi quanto sono simpatico. Non dirmi la verità, non voglio sentire la verità». E così ci sono quelli che sono imprigionati in un determinato sistema nel relazionarsi a Dio. «È così che faceva mio padre, è così che facevano i miei nonni, non infastidirmi con la verità. Sono felice così, sono soddisfatto così, non devo fare molto, solo sedermi e assistere». E la gente è disturbata dalla verità. Paolo dice: «Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità». Ora, quelli sono zelanti per voi, e molte di queste persone sono estremamente zelanti nel modo in cui si presentano, ma non per fini onesti, anzi essi vi vogliono separare affinché siate zelanti per loro. Ora, è buona cosa essere sempre zelanti nel bene, e non solo quando sono presente fra voi. Quindi ci sono queste persone, sono zelanti per voi, ma in realtà vi stanno separando da Dio, perché siate zelanti per loro, perché li possiate sostenere finanziariamente. Così Paolo dice: «Figli miei», un'espressione molto affettuosa, «che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi». Quindi la risposta di Paolo è il travaglio in preghiera. «Oh, figli miei, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Desidererei ora essere presente fra voi e cambiare il tono della mia voce, perché sono perplesso di voi». Ora, scrivere molte volte è difficile, perché non si può sentire il tono della voce. E molte volte è il modo in cui viene detto qualcosa che ti fa interpretare quello che viene detto. E questo è il lato difficile della scrittura, perché penso che molte volte noi fraintendiamo certi passi della scrittura, perché leggiamo in essi un certo tono della voce che potrebbe non essere lì. Ad esempio, quando Dio andò da Adamo nel giardino dell'Eden, dopo che Adamo aveva disubbidito, e Dio disse: «Adamo, dove sei?», qual era il tono della voce? E sono certo che molte volte pensiamo che era il tono di un ufficiale che viene ad arrestarti per portarti in prigione. «Adamo, dove sei?» «Oh!» Ma io credo davvero che se si potesse sentire il tono della voce, si sentirebbe il singhiozzio di un padre che ha il cuore rotto, perché il proprio figlio ha appena combinato un disastro. «Adamo, dove sei? Oh, Adamo, cosa hai fatto?» E non sento il giudizio, il tuono che risuona nella voce di Dio. Così tante volte credo che ci immaginiamo Dio che tuona contro di noi in un terribile giudizio, quando in realtà il suo cuore è rotto per le nostre mancanze e il suo desiderio è riabilitarci. «Figli miei, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Oh, come desidererei essere presente fra voi e cambiare il tono della mia voce, in modo che possiate sentire il tono della mia voce, perché sono perplesso di voi. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge. Capite veramente quello che state facendo? Voi che volete una relazione legale con Dio, capite veramente cosa questo comporta? Capite davvero cosa significa? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla serva e uno dalla libera. Or quello che nacque dalla serva fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa. Tali cose hanno un senso allegorico, perché queste due donne sono due patti. Uno dal monte Sinai, che genera schiavitù, ed è Agar. Ora Agar è il monte Sinai, in Arabia, e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, cioè tutto il Tempio, e la legge, e tutti i rituali che fanno parte della relazione con Dio tramite la legge e tramite il Tempio, la Gerusalemme del tempo presente. Ed essa è schiava con i suoi figli, invece la Gerusalemme di sopra è libera, ed è la madre di noi tutti. Infatti sta scritto: rallegrati, o sterile che non partorisci, prorompi e grida, tu che non senti doglie di parto, perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che aveva marito. Ora questo si trova scritto in Isaia 54, ed è un passo che si riferisce ad Israele, quando Dio lo ristabilirà nel suo favore, nella benedizione, come nazione. E quando essi guarderanno indietro, vedranno che Dio ha suscitato più figliuoli dalle nazioni gentili che da Israele. Il pianto, la mortificazione che verrà su di loro quando si renderanno conto che hanno rigettato il Messia di Dio. E vedranno come tra i gentili Dio ha suscitato questi milioni di credenti. E quindi la sterile ha avuto più figli di colei che aveva marito, la nazione di Israele. E così quelli che sono secondo la promessa, quelli che sono secondo lo Spirito, e quelli che al contrario sono secondo la carne. Paolo usa l'allegoria della linea della carne, Agar. Quello era stato un espediente carnale da parte di Sara e Abramo per cercare di dare una mano a Dio. E quando Ismaele aveva circa 13 anni, Abramo era seduto nella tenda e Dio disse: Abramo, io ti darò un figlio. Abramo disse: Deh, possa Ismaele vivere davanti a te. In altre parole, va bene così, Signore, sono soddisfatto così. Ora ho Ismaele, ci ho rinunciato con Sara. Possa Ismaele, e Dio disse: no, in Isacco ti sarà nominata una progenie, il figlio della promessa. Uno era il figlio della carne, l'altro era il figlio della promessa. I due patti. La legge è relativa alla carne, ma il patto della promessa, cioè di Cristo, è relativo allo Spirito. Di conseguenza, nel nostro relazionarci con Dio, dobbiamo o rivolgerci a Dio per mezzo della legge o per mezzo dello Spirito, mediante le opere della legge o mediante lo Spirito, ma nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. Quindi ne consegue che la vera relazione con Dio può essere solo tramite lo Spirito e la tua fede in Gesù Cristo. Ora noi, fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Sono stato adottato come figliuolo di Dio, redento da Gesù Cristo, e sono divenuto figlio della promessa. Ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitava colui che era generato secondo lo Spirito, così avviene al presente. E così Ismaele vessava Isacco, lo prendeva in giro, si beffava di questo bambino, e Sara si arrabbiò per come Ismaele trattava Isacco. E Sara disse: manda via questa serva, non sopporto più che stia qui. E Abramo fu rattristato da questo, perché amava Ismaele, era suo figlio. Ma il Signore parlò ad Abramo e disse: dai ascolto a tua moglie Sara. E così Abramo mandò via la serva e suo figlio. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. La schiava, che si riferisce alla legge, al monte Sinai, non poteva portare l'uomo nelle benedizioni di Dio, poteva solo portare la maledizione all'uomo. È molto importante. Vi ricordate quando i figli di Israele entrarono nella terra promessa con Giosuè e arrivarono nell'area di Sichem? I rappresentanti di sei tribù dovevano stare sul monte Gerizim e i rappresentanti delle altre sei tribù dovevano stare sul monte Ebal. Ora quelli che stavano sul monte Ebal, il monte della benedizione, non dissero niente, perché la legge non poteva portare benedizione. Ma quelli che stavano sul monte Gerizim dissero per ben 12 volte «Maledetto l'uomo!» e pronunciavano queste parole ed esse echeggiavano nella valle di Sichem, dove si trovava tutto il popolo, perché la legge poteva solo portare maledizione, non poteva portare redenzione, non poteva portare l'uomo nelle benedizioni di Dio. È lo Spirito, per mezzo di Gesù Cristo, che ti porta nelle benedizioni di Dio. Noi non siamo figli della schiava. Non abbiamo relazione con Dio tramite la legge. Non abbiamo relazione con Dio tramite le nostre opere o tramite la nostra giustizia. Ma abbiamo relazione con Dio tramite le promesse che Dio ci ha dato e che noi per fede crediamo e accettiamo ed entriamo e riceviamo le benedizioni di Dio. Quello che la legge non poteva fare è portarmi nelle benedizioni di Dio, ma la mia fede in Gesù Cristo mi fa abbondare nelle benedizioni di Dio. Questo insegnamento di Paolo ai Galati è importante, perché sembra che noi tutti tendiamo ad avere un concetto di premio per il bene e punizione per il male, e questa è la vita. È così che siamo cresciuti, è così che siamo stati addestrati. Rafforzare i comportamenti buoni con dei premi e la punizione per i comportamenti sbagliati. Ho sempre saputo questo in tutta la mia vita, ma non è così che ho relazione con Dio. Ed è importante che quando cerco di rivolgermi a Dio, io abbandoni questo concetto con cui sono cresciuto e che cerchi Dio per mezzo della fede, credendo alle promesse di Dio, che Lui mi ama e che mi vuole benedire. E credendo che Dio mi benedirà anche se so di essere venuto meno, so di non meritarlo, so di non essere degno, so che le mie opere non sono all'altezza, ma ricevo per grazia le benedizioni di Dio mediante le promesse. Sono figlio della libera, figlio della promessa. E da quando ho scoperto questo, non ho mai cessato di ricevere le benedizioni di Dio, e in misura sempre più crescente. La scorsa settimana ho incontrato un giovane che era qui a Calvary Chapel quando abbiamo iniziato. Avendo passato alcune esperienze drammatiche, si era allontanato da Dio, era amareggiato contro Dio, e per anni non aveva voluto avere niente a che fare con Gesù Cristo o con Dio. Era amareggiato. La scorsa settimana ho fatto il funerale di sua nonna, e lui era lì, ed è venuto da me e mi ha abbracciato. Mi ha detto che era molto felice di vedermi, e che aveva ridedicato la sua vita completamente a Gesù Cristo. E mi ha detto, sai che c'è? Dio continuava a benedirmi. Dovunque mi giravo ero benedetto da Dio. Mi ha continuato a benedire così tanto che non ce la facevo. E alla fine ho detto, Dio, mi arrendo. Non ce la faccio. Le tue benedizioni sono così meravigliose. Io continuavo ad aspettare che da un momento all'altro cadesse l'ascia. Continuavo ad aspettare che Dio mi distruggesse. Ma non l'ha mai fatto. Ha continuato a benedirmi fino al punto che non ce l'ho fatta più davanti alla bontà di Dio. Così ho dedicato di nuovo la mia vita a Lui. E gli ho detto, la Scrittura dice, non capite che è la bontà di Dio che spinge l'uomo al ravvedimento. Oh, Dio è buono. Noi siamo figli secondo la promessa. E Dio ti vuole benedire. Perché non gli permetti di farlo? Credi che Lui ti benedirà. Confida che Lui ti benedirà.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Se voi siete come me, quando si parla di Dio o di cose religiose, vi sorgeranno in mente tante domande e dubbi, che a volte, a dir la verità, sono solo delle scuse. Vorrei ringraziare per quanti hanno scritto, richiedendo un nuovo testamento oppure facendoci le loro domande. E vi invitiamo ancora a scriverci e potremo rispondere personalmente o anche per mezzo di questo breve programma. Vorrei passare alcune trasmissioni a rispondere a certe domande che si sentono di solito in giro quando si parla di Dio. E la prima di tali domande forse non sarà molto comune, eppure tanti ragionano come se la pensassero così. Ascoltate, quante volte avete sentito «Io non credo in Dio, io credo solo a ciò che si vede. Come fai a sapere che Dio esiste veramente?» Queste persone, e forse anche tu che ascolti sei fra queste, pensano che il solo fatto di rifiutare e di credere in Dio, Cristo, il Paradiso, li possa scusare da certe conseguenze e tutto andrà bene per loro. L'agnostico dichiara di non credere a niente, però pretende che tutti gli altri credano a lui. Bisogna subito dire che i metodi scientifici non possono provare l'esistenza di Dio, poiché essi sono fatti per gli aspetti misurabili della vita. Avete mai sentito dire di 2 metri di amore o 3 centimetri di giustizia? Eppure non si nega la realtà né dell'amore né della giustizia. Ma nel mondo abbiamo abbastanza evidenza per pensare che esista qualcuno che ci ha creati. Basta pensare al piano ed al disegno che esiste nel mondo, perché questi ci portino ad una intelligenza superiore. Sarebbe impossibile trovare un orologio e dire che non esiste un orologiaio o qualcuno che l'abbia ideato e fabbricato. Oppure pensare che un dizionario fosse il risultato di una esplosione in una tipografia. No, amici, il creato in se stesso ci porta a pensare che esiste Dio. Forse però il miglior modo di convincere un ateo di ciò sarebbe di dargli un buon pranzo che lui può godere e poi dirgli che non esiste un cuoco. Con una tale persona che continua a negare l'esistenza di Dio, non potrei infine far altro che congratularmi per la sua immensa fede, che supera di certo di gran lunga la mia, se crede che l'universo è nato così, per caso. Come Dio non si può misurare, allo stesso modo non lo si può vedere, perché è spirito. Ma dire che egli non esiste, e per questo motivo, è come dire che uno non crede al vento o all'elettricità perché non si possano vedere. Dio ci ha dato degli occhi, un naso, delle orecchie per avere un rapporto col mondo attorno a noi, ma ci ha dato uno spirito per poter avere un rapporto con Lui. Leggiamo nella Bibbia: Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha perfino messo nei cuori degli uomini il pensiero dell'eternità. Quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Questo profondo desiderio che esiste in noi dell'Eterno è un segno che abbiamo bisogno di Dio. Gesù è venuto per colmare questo vuoto e in verità possiamo dire con la scrittura che lo stolto, lo stupido, che dice nel suo cuore Dio non c'è. Continueremo ancora fra poco, ma prima vorrei farvi ascoltare un canto del nostro amico Tonino che dice Dio è l'uomo. Ascoltiamo questo canto insieme e torneremo fra poco a parlare ancora sull'esistenza di Dio.

0: natura che fiorisce intorno a te. Chi l'ha creata?
1: Dimmi, dimmi.
0: Chi l'ha creata?

Bene, vogliamo continuare adesso a pensare un po' sulla domanda: come fai a sapere che Dio esiste? Che a volte è una vera affermazione: io non credo in Dio. Forse dovrei chiedere in quale Dio non credi. E se potessimo confrontare le nostre idee, potrei essere anch'io un ateo. Dire che si crede in Dio, ma avere di Lui solo un concetto astratto, non ci aiuta molto. Che conforto avremmo se sapessimo, per esempio, che Dio esiste, ma che Egli è come un Hitler? Com'è importante, fra credere che esiste Dio e non crederlo, è altrettanto importante sapere in che tipo di Dio si crede, quale Dio crediamo. Certo, quello che rende diverso un cristiano non è il fatto che crede in Dio, perché anche altre religioni dicono di credere in Dio. Come possiamo conoscere questo Dio? Ci sono due modi per mezzo dei quali possiamo conoscere Dio ed il suo volere per noi. Innanzitutto, con la nostra ragione. Come un investigatore privato potrebbe conoscere molte cose su di me, le mie capacità, le mie abitudini, il mio carattere, soltanto esaminando qualcosa che io avessi fatto o maneggiato, così anche noi possiamo conoscere molto su Dio osservando l'universo attraverso la nostra ragione. Ma un investigatore che esaminasse solo quello che io ho fatto non potrà mai affermare di conoscere me. Per fare ciò, egli dovrà prima comunicare con me, sapere ciò che io penso e così via. E questo potrebbe avvenire in una conversazione o per mezzo di una corrispondenza. Solo dopo ciò egli potrà dire di conoscermi veramente. È importante notare che benché nella natura noi abbiamo tante indicazioni su Dio, non saremmo mai in grado di conoscere Dio o sapere che tipo di Dio egli sia soltanto dalla natura. Ma Dio vuole comunicare con l'uomo e ha preso egli stesso l'iniziativa. Egli ha parlato in tanti modi nel passato, ma il culmine è stato quando nella persona di Gesù Cristo egli ha visitato questo pianeta. Forse il vero motivo per cui un ateo non può trovare Dio, come qualcuno ha detto, è lo stesso per cui un ladro non riesce mai a trovare un poliziotto. Sì, perché trovare Dio vuol dire trovare noi stessi, col nostro peccato, le nostre mancanze, ed è questo che a noi non piace tanto. Uno dei primi astronauti russi disse al suo ritorno dalla Luna: «Nel nostro viaggio per l'universo non abbiamo visto Dio, né abbiamo trovato il cielo, né incontrato gli angeli». Ma, amici, se uno cerca al posto sbagliato, non deve meravigliarci se non trova nulla. Una simile conclusione non ha nulla di logico. È come se io vado a cercare delle pere su un albero di mele e poi dico: non ho trovato pere, quindi le pere non esistono. È chiaro che Dio si può trovare là dove egli si lascia trovare, nella Sacra Bibbia, la sua parola. E l'unica via verso Dio è attraverso Gesù Cristo. Soltanto Gesù ci rivela Dio. Chi cerca Dio per altre strade non deve stupirsi se non lo incontra e non lo trova. Ebbene, in conclusione di questo programma possiamo dire che il piano del creato, il suo disegno, e la parola di Dio, e la Sacra Bibbia, la persona di Cristo, la sua morte e la sua risurrezione, la sua venuta nel mondo, i suoi miracoli, la sua vita, il nostro bisogno del perdono, ci parlano di un Dio che esiste e che è amore. E inoltre a tutto ciò, migliaia di persone possono affermare di averlo trovato, di averlo incontrato. E Dio vuole avere un rapporto di amore anche con te, se tu apri la tua vita a Lui, perché anche se tieni gli occhi chiusi, il sole continuerà a brillare. Dire "non credo in Dio" non risolverà di certo i tuoi problemi, ma affidarti a Gesù ti aiuterà adesso e per l'eternità. Il nostro tempo è quasi finito. Se quanto hai ascoltato ti interessa e desideri approfondire questi argomenti, mettiti pure in contatto con noi. Saremo ben lieti di aiutarti oltre e anche di mandarti un Nuovo Testamento, se ne sei sprovvisto.
Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Ti do il benvenuto all'ascolto di questa nuova puntata della nostra trasmissione che si intitola proprio Punto Radio. Trasmissione che di numero in numero si occupa di argomentazioni diverse e la puntata di oggi è dedicata ai più giovani, ai ragazzi. Ho pensato di dedicare

Sviluppo fisico ed intellettivo, ma anche spirituale, i ragazzi non trovano una risposta, può finire veramente male. Ed ecco perché Punto Radio oggi cercherà di essere una mano amichevole tesa verso gli adolescenti. Il nostro programma comincia qui.

Questi sono i Custom con Give Me Something Else, dammi qualcos'altro. Ecco cosa dice il testo della canzone. Stavo camminando nel buio, cercando di trovare la strada. Ero stanco delle cose terrene e non sapevo dove andare. La mia mente era turbata da domande ed il mio cuore era pieno di dubbi. La mia speranza svanì dentro di me e poi sentii la mia voce gridare: dammi qualcos'altro. Divenni insoddisfatto di tutto quello che possedevo e stanco di questa strada tortuosa. Non trovavo riposo, non sapevo dove andare. Il mio spirito era pieno di paura e fu allora che io tesi le mani verso il cielo e dissi: dammi qualcos'altro. I giovani dovrebbero biologicamente e mentalmente essere nel pieno delle loro capacità, insomma pieni di vitalità. Eppure a tanti ragazzi e ragazze sembrano proprio sfuggire la forza ed un motivo per vivere. Alcuni cercano così un appiglio attraverso surrogati artificiali di una poi altrettanto artificiale voglia di vivere. Un recente sondaggio dell'Istat rileva che il 27% dei giovani intervistati fa uso di droghe o perlomeno fuma marijuana. Il 50%

0: 100% cerca conforto nell'alcol e ben il 53% si getta a capofitto in avventure a sfondo erotico. Circa la metà delle ragazze che fanno del sesso hanno praticato poi almeno un aborto. Altri giovani, meno avventati ma altrettanto insoddisfatti, si stordiscono passando da una discoteca all'altra e si aggrappano ad una amicizia che poi magari li deluderà. Altri, e sono una nutrita schiera, vivono solo aspettando la domenica per poter andare in un luogo di culto chiamato stadio ad adorare il dio pallone. Eppure, nonostante tutto ciò, tutti questi ragazzi e ragazze hanno in comune una costante, una vita insoddisfatta. I loro tentativi di vivere una vita vera attraverso fughe dalla realtà o appigli relativamente instabili li conduce a deprimersi ancora di più. Ed alcuni di loro arrivano addirittura al suicidio. Ed i giornali purtroppo ce ne riportano giornalmente la triste cronaca. E così anche i cantautori, da sempre termometro nella musica degli umori della gente, si allineano. C'è per esempio chi come Vasco Rossi ci propone come soluzione una vita spericolata.
1: Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi,

E poi c'è chi, come Renato Zero, rispecchiando una cruda verità, canta «Vivo, il mio alibi è che vivo, tentazioni e mai la volontà di finirla qua». Vivo.

0: A questo punto ti chiedo, in quale direzione va la tua vita? Hai degli obiettivi, delle mete? E se pensi di avere veramente voglia di vivere, perché adesso attraversi un momento felice della tua esistenza? Quando l'allegria finirà, continuerà questa voglia di vivere? Vogliamo cercare insieme allora a questo punto una risposta concreta che possa davvero riempire l'esistenza facendoci esclamare: sì, io ho voglia di vivere e voglio farlo pienamente. Il problema, credo, stia per intanto nell'identificare ciò che impedisce di vivere bene, per poi comprendere come sia possibile vivere davvero e non artificialmente. In proposito, ho chiesto a due miei amici, che sono ragazzi come te che mi ascolti, di parlarti della loro esperienza. Cominciamo con quella di Luca.
1: Ciao ragazzi, mi chiamo Luca e vorrei raccontarvi qualcosa della mia vita. Sono nato e vissuto in una famiglia cristiana evangelica. E sì, sono uno di quelli che a scuola, quando suona l'ora di religione, se ne va in biblioteca a copiare i compiti di latino. Ma questa diversità non ha mai costituito un peso per me. Infatti, fino all'età di circa 15 anni, ho vissuto come tutti gli altri ragazzi. Certo, quelle poche domeniche in cui non avevo la partita di calcio, andavo in chiesa e comunque dicevo di credere in Dio e di amarlo. Però poi ho iniziato a rendermi conto che non poteva essere tutto così semplice. Avevo sentito parlare spesso del fatto che Dio è buono, ci perdona tutti i peccati e che se crediamo in Lui ci accoglierà nel suo regno. Quindi mi chiedevo che cosa avrei dovuto fare, ma non giungevo a nessuna soluzione. Se fossi stato solo per la mia buona volontà, ora che ho 18 anni sarei ancora nella medesima situazione. Ma Dio ha operato un grande cambiamento in me. Una notte non riuscivo a dormire, la testa mi girava e avevo strani pensieri. Mi chiedevo, se domani non dovessi svegliarmi, che cosa sarebbe di me? Dove andrei a finire? Fui preso da una grandissima agitazione e dal terrore vero e proprio di morire e passare l'eternità intera nell'oscurità, in solitudine. Ero veramente disperato, ma mi resi conto che Dio mi stava gettando un salvagente. Potevo accettarlo nel mio cuore o rinunciare per sempre a Lui. Grazie a Lui scelsi la cosa giusta e vi garantisco che non ho mai rivisto il sole con tanta gioia. Mi ricordo che in quella notte terribile, appena presa la decisione, presi un foglietto di carta e scrissi l'ora precisa della mia decisione, in modo che non potessi più tirarmi indietro. E così da allora ho cominciato a capire che cosa vuol dire amare Dio. Vuol dire leggere la Bibbia, pregare, frequentare le riunioni in chiesa, ma vuol dire anche mettere in pratica ciò che Lui ci dice, parlare di Lui agli altri e rispettare i Suoi comandamenti. Certo, la vita del cristiano non si riduce a dei doveri. Dio ci ha promesso gioia e benefici a non finire, e anche se ci chiede dei sacrifici, ci ricompenserà con gli interessi. Io ho dovuto rinunciare a giocare a calcio perché le partite si svolgevano la domenica mattina, ma ora ho molto più tempo per dedicarmi ad altri sport. E non rinuncio certo ad uscire con gli amici o ad andare allo stadio. Semplicemente ho imparato a ringraziare Dio per tutte le cose che ci dà e soprattutto mettere Lui al primo posto nella lista dei miei interessi. Così ora, guardando indietro questi 2 anni vissuti dopo la conversione, vedo i miei errori, le mie cadute, le mie vittorie e vi posso assicurare una cosa: Dio era sempre con me. Quindi perché non cedere all'invito di Gesù Cristo? Lui ci chiede una piccola cosa, ci chiede il permesso di entrare nei nostri cuori. In cambio ci promette un tesoro enorme, la vita eterna insieme a Lui.
0: E dopo aver seguito la testimonianza di Luca, adesso lascio il microfono a Paola che ci parla della sua esperienza.
2: Caro amico, parlare di me stessa non mi è mai piaciuto, perché sono una persona abbastanza indipendente e non mi va molto a genio dover dipendere da qualcuno, o peggio ancora chiedere un aiuto per uscire da una situazione difficile. Non sono un eremita e non lo sono mai stata, ho molti amici anche sinceri e ora anche Dio dalla mia parte. Che differenza c'è nella mia vita adesso? Bella domanda. Mettiamola così. Prima io non vivevo, adesso sì. Prima avevo un vuoto in me. Ogni volta che mi fermavo un attimo per pensare, magari dopo una serata in discoteca, sentivo un vuoto, una non voglia di vivere. Perché tanto, per cosa vivevo? Questa insoddisfazione è un po' di tutti noi giovani, ed era anche la mia. Ora non più, perché adesso io vivo per Cristo. Molto scioccamente pensavo che dedicare la mia vita a Dio volesse dire noia, niente divertimento, solo doveri e comandamenti. Cavoli, se fosse così, Dio sarebbe un tiranno e non un Dio d'amore. La vita da credente è bella ed è soprattutto da vivere. Ma adesso voglio leggervi una poesia. Messaggio di tenerezza. Questa notte ho fatto un sogno. Ho sognato che ho camminato sulla sabbia accompagnato dal Signore. E sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. Ho guardato indietro e ho visto che ad ogni giorno della mia vita, proiettati nel film, apparivano orme sulla sabbia, una mia ed una del Signore. Così sono andata avanti finché tutti i miei giorni si esaurirono. Allora mi fermai guardando indietro, notando che in certi posti c'era solo un'orma. Questi posti coincidevano con i giorni più difficili della mia vita, i giorni di maggior angustia, di maggior paura e di maggior dolore. Ho domandato allora: «Signore, tu avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita ed io ho accettato di vivere con te, ma perché mi hai lasciato nei momenti peggiori della mia vita?» E il Signore rispose: «Figlia mia, io ti amo e ti dissi che sarei stato con te durante tutta la camminata e che non ti avrei lasciata sola neppure per un attimo, e non ti ho lasciata. I giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio». No, non sono un poeta. Questo bellissimo componimento è di un anonimo brasiliano che mi dà delle emozioni profonde e il vero senso dell'amore di Dio. Cosa posso ancora dirti per convincerti ad accettare questa gioia? Tentar non nuoce.
0: C'è ancora una storia che vorremmo raccontarti. È quella di una ragazza di nome Mary. Nella sua storia forse puoi rispecchiarti anche tu. Ce la racconta in musica un altro amico, Luca Genta. Buon ascolto.

Queste esperienze spero che una cosa in particolare sarà risultata chiara, che vivere bene è possibile. Cerchiamo dunque di incominciare a tirare le somme. Per aiutarci a fare questo utilizzerò le parole della Bibbia, libro spesso menzionato ma poco apprezzato. Il primo fatto da stabilire quindi è che nella vita di ognuno di noi c'è qualcosa che non va. Eppure proprio la Bibbia ci riporta che Gesù disse: «Sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza». Perché allora manca quella esuberanza, quella voglia di vivere? La risposta è molto semplice e forse per questo non la cerchiamo mai. Manca una vita vittoriosa, esuberante, perché manca Gesù. E non ti sto parlando di uno statico concetto religioso, ma di un dinamico rapporto che può portare la vera voglia di vivere. E proprio di questo ci parla Dennis Williams nel prossimo brano musicale, intitolato Just in Time, giusto in tempo.

Just in time, giusto in tempo. Mi tenevo aggrappata alla mia vita, alla fine della corsa, mentre le fiamme bruciavano alte. Ero con le spalle al muro e senza più tempo per scappare via. Ero circondata dal mondo e chiamavano il mio nome. Ero convinta che fosse la fine, quando dall'ombra venne fuori una luce che mi salvò. Giusto in tempo il figlio di Dio si aprì una breccia fra le tenebre ed io trovai acqua pura per la mia anima. Avevo ormai cantato le mie ultime note quando Gesù mi portò via dalle fiamme e giusto in tempo lasciai che il suo amore prendesse il controllo della mia vita. Non avevo mai sentito prima una voce così amorevole e quando mi disse che il tuo stanco cuore si rallegri, egli mi estrasse dal fango e si prese cura del mio dolore e mentre egli spegneva questo fuoco io lo sentivo raggiungermi. E dopo aver ascoltato la bella voce di Denise Williams, rimangono solo pochi minuti ancora, ma mi sono sufficienti per dirti altre due parole. Intanto voglio dirti che in questa mezz'ora non ti ho parlato di concetti astratti, ma di una esperienza che è divenuta realtà anche nella mia vita, da qualche anno a questa parte. E vorrei allora ricordarti che non ero né meglio né peggio di te prima. Anch'io, con i miei alti e bassi, con le mie insoddisfazioni, con le mie frustrazioni, con le mie domande senza risposte. E poi, quando ho compreso che Gesù era pronto ad occuparsi di me, se solo gli avessi permesso di venire ad abitare nella mia vita per ripulirla da tutto ciò che la rendeva opaca e triste, è veramente cambiato tutto. Non fraintendermi, la vita ha sempre i suoi ostacoli, ma affrontarli con Gesù vicino è così diverso. Tutto è più accettabile e sensato, persino le prove. E questo vale anche per te, se solo lo vuoi. La trasmissione di oggi di Punto Radio giunge al termine. Anche per questa puntata è veramente tutto. Grazie per la cortese attenzione, un forte abbraccio da parte mia e a risentirci nel prossimo numero. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Miei cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto alla nostra odierna trasmissione Attraverso la Bibbia. Al termine del nostro ultimo studio biblico abbiamo detto che l'umanità avrebbe reagito in vario modo al ritorno di Cristo. Allora cominciamo a vedere questo leggendo da Matteo, l'Evangelo di Matteo, il capitolo 25, versetti 2 a 4. Ora, disse Gesù, cinque di esse erano stolte e cinque avvedute. Sta parlando della parabola delle vergini. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso anche dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. L'olio simboleggia lo Spirito di Dio. In quei giorni penso che ci saranno dei mistificatori, come durante la sua prima venuta, gli stessi che Gesù chiamò ipocriti. Costoro avranno le lampade, ma non l'olio, cioè avranno la forma, ma non la sostanza. Ma proseguiamo adesso con la nostra lettura e vediamo come finirà. Ora, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono, e sulla mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e aggiustarono le loro lampade. Così è scritto in Matteo capitolo 25, versetti 5 a 7. È interessante notare che sia le vergini sagge che le stolte si saranno addormentate. L'unica differenza fra loro sarà che alcune hanno lo Spirito Santo, rappresentato dall'olio, e alcune no. Così sarà al momento del ritorno di Cristo. Alcuni saranno veri credenti e avranno in sé lo Spirito Santo, mentre altri non avranno altro che la forma esteriore della religiosità. E il Signore Gesù conclude questa parabola con un avvertimento, e cioè: «Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Notate che Gesù non dice che non si saprà il secolo e neanche l'anno, ma dice soltanto che non si conosce né il giorno né l'ora. Quindi coloro che avranno fede in Cristo in quel periodo saranno già in atteggiamento di attesa. Nei prossimi versetti troveremo un'altra parabola utile per la generazione futura che sarà in attesa del ritorno del nostro Signore sulla terra. Gesù disse: «Poiché avverrà come di un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni, e a uno diede cinque talenti, a un altro due talenti e a un altro ancora un solo talento. Diede a ciascuno secondo la sua capacità, poi partì». Notate che il padrone di questa parabola assegnò diversi compiti a ciascuno dei suoi servi a seconda della loro capacità individuale. Ma continuiamo con la nostra lettura. Subito colui che aveva ricevuto i cinque talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri cinque. Nella stessa maniera quello che aveva avuto due talenti ne guadagnò altri due, ma colui che ne aveva ricevuto uno solo andò, fece una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Così è scritto in Matteo capitolo 25, versetti 16 a 18. I talenti, come saprete, erano il denaro dell'epoca. Naturalmente qui non si parla di talenti in senso di dono naturale. Ora, il significato della parabola, l'insegnamento che ne dobbiamo trarre, è che ciò che il Signore ci ha dato dobbiamo usarlo per Lui. I prossimi versetti che leggerò continuano dicendo: «Ora dopo molto tempo, ecco il padrone di quei servitori venne a fare i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i cinque talenti venne e presentò altri cinque talenti, dicendo: Signore, tu mi affidasti cinque talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri cinque. E il suo padrone gli disse: Va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa. Io ti costituirò sopra molte cose. entra nella gioia del tuo Signore. Poi, presentatosi anche quello che ebbe 2 talenti, disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: Va bene, buono e fedele servitore. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi, accostatosi anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo, disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ebbi paura, e così andai a nascondere il tuo talento sottoterra. Lì eccoti il tuo talento. E il suo padrone rispondendo gli disse: Servo malvagio e infingardo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri e al mio ritorno avrei ritirato il mio talento con l'interesse. Toglietegli allora il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servitore disutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. Così è scritto in Matteo capitolo 25, versetto 19 a 30. Questa parabola contiene un insegnamento molto importante anche per noi. Innanzitutto, ci è stata data alla luce del fatto che tutti noi, voi e io compreso, un giorno dovremo comparire alla presenza di Dio per rendergli conto di come abbiamo usato ciò che Egli ci ha dato. E in quel frangente il Signore non ci chiederà quanto abbiamo fatto per Lui, ma quanto siamo stati fedeli in ciò che Egli si aspettava da noi. Per un figlio di Dio ci sono 2 cose importanti: scoprire ciò che Dio vuole che faccia, e cioè determinare quale dono Dio gli ha dato, e quindi essere fedele nell'uso di quel dono. Ad alcuni di noi credenti Dio assegna un ministero piccolo che può sembrare insignificante, ad altri affida dei compiti che possono sembrare gravosi e importanti, ma sia in un caso che nell'altro Dio si aspetta che noi siamo fedeli nel portare avanti il nostro compito con fedeltà. Nei prossimi versetti di questo capitolo vedremo che il Signore Gesù invita il popolo di Dio a prepararsi per la sua venuta. Durante il periodo della grande tribolazione, tutte le nazioni avranno occasione di ascoltare e ricevere il messaggio di Dio. Il Vangelo del Regno sarà predicato in tutta la terra, ma alcuni rifiuteranno questo messaggio e respingeranno i cristiani, respingendo così Cristo stesso. Infatti, leggiamo, e queste sono ancora parole di Gesù: Ora quando il Figlio dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo con sé tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria. E tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa la pecora dai capri. Queste parole di Gesù sono scritte in Matteo capitolo 25, versetto 31 e 32. Vediamo dunque che il discorso di Gesù nell'orto degli ulivi giunge alla rivelazione di una importantissima verità, che Gesù Cristo un giorno siederà sul trono di questo mondo. Dalle parole di Gesù apprendiamo che tutte le nazioni saranno giudicate. A questo punto io immagino che qualcuno potrebbe chiedersi: significa forse che tutti gli individui saranno giudicati? Sì, è proprio così. Mentre le nazioni saranno responsabili nei confronti di Dio, ogni singolo individuo, ogni persona verrà giudicata singolarmente. Il vocabolo nazioni nel testo originale viene espresso dalla parola greca ethnos, per cui potremmo dire che in questa maniera si sta riferendo ai gruppi etnici. Gesù continua poi il suo discorso dicendo: e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Queste parole di Gesù sono riportate sempre dall'Evangelista Matteo al capitolo 25, versetto 33. Non conosco personalmente nessun altro esempio in cui Dio chiami le persone capri, In genere tutti gli esseri umani vengono chiamati nella Bibbia pecore, pecore di due tipi, pecore perdute e pecore salvate. Infatti nel libro del profeta Isaia, al capitolo 53, versetto 6, sono scritte le seguenti parole che adesso vi leggo. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Come abbiamo detto dunque, ci sono pecore perdute e pecore salvate. E mai prima del versetto che ho letto poco fa mi era capitato di trovare la parola pecore e capri. Amici, ora qui devo concludere perché il tempo sta per scadere anche per oggi, ma prima vorrei che ognuno di voi che mi state ascoltando riflettesse sulle parole dell'ultimo versetto che ho letto. Noi tutti eravamo erranti, erranti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, la propria strada, ognuno di noi faceva quello che gli pareva e l'Eterno Dio ha fatto cadere su di Lui, su Cristo Gesù, l'iniquità di noi tutti, affinché chiunque crede in Lui e lo riceve come Salvatore personale, come dice l'Evangelista Giovanni, non perisca ma abbia vita eterna. E con queste parole voglio concludere per oggi, rinnovandovi il mio appuntamento per il prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Evangelo di Luca, capitolo 10, versetto 41. Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetto 35. Affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni. E ancora prima lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti 13 e 15. Applicati alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Occupati di queste cose. Il messaggio di oggi parla di una domanda. Siamo distratti? Questo alunno è troppo distratto in classe. Non distraetevi al volante, fate attenzione. E ancora, mi scusi, ero distratto, non ho sentito, può ripetere? In quante occasioni la distrazione è dannosa al buon andamento delle nostre attività? A volte può anche essere fatale. Ascoltiamo gli avvertimenti della parola di Dio e non siamo distratti per quel che riguarda l'essenziale della vita. Quindi riguardo alla salvezza della nostra anima, venite a me, ascoltate e voi vivrete. Isaia capitolo 55 versetto 3. E ancora nell'Evangelo di Matteo capitolo 11 versetto 28 troviamo: venite a me, dice Gesù, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. E ancora un versetto nella lettera agli Ebrei capitolo 3 versetto 15. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Abbiamo parlato della salvezza e ora riguardo al servizio che Dio affida ai credenti. Lettera agli Efesini, capitolo 2, versetti 8 e 10. È per grazia che siete stati salvati, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Ancora lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 23. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore. E ancora un versetto sul servizio, prima lettera di Pietro, capitolo 4, versetto 11. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ora abbiamo parlato della salvezza, del servizio e ancora riguardo all'obiettivo di una vita di fede, un versetto nella lettera agli Ebrei capitolo 12, 1 e 2. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta.

Cari amici, mi domando se vi siete mai messi a fare dei piani. Sapete, noi tutti in questo mondo dobbiamo fare dei piani. Dobbiamo farli per gli affari, per la famiglia, per la nostra carriera. La Chiesa deve fare i piani. Ogni sorta di piani sono fatti intorno a voi e infatti non passa un giorno che non facciamo qualche piano. E in verità quelli che non fanno piani sono persone che per sicuro si troveranno nei guai. Dobbiamo prepararci. Dio, come si sa, è quello nella cui immagine siamo stati creati e Dio è un Dio che fa i suoi piani e poi li segue. Il piano di Dio fu, per esempio, di mandare Gesù Cristo che, in accordo col suo piano, fu immolato sin dalla fondazione del mondo. Assai prima che il mondo fosse creato, Dio aveva deciso di mandare il suo figliuolo come l'agnello di Dio che sparse il suo sangue per i peccatori. Interessante, non è vero? Impressionante. Non credete, se si pensa a Dio che fa i piani e già prima che l'eternità cominciasse, se così si potrebbe dire, egli già faceva dei piani per la nostra salvezza, che si preparava a dar se stesso nella persona del suo figliuolo per ribelli peccaminosi che lo ripudiano e rigettano la sua parola, per andare vaganti e persi nella loro via. Difficile a credere, difficile a capire, ma fu così. Dio si preparò, Dio fece dei piani. Ora sta a noi sue creature a fare i piani e li facciamo per i nostri affari, per la nostra famiglia, per la nostra carriera, per la nostra chiesa, eccetera eccetera. Ma ecco che dalla Bibbia Giacomo ci dice: fermatevi lì dove vi trovate, non andate più in oltre. Fermatevi e pensate seriamente a quello che state facendo, perché è al contrario di Dio, non possiamo far piani come Lui li fa. Quando Dio stabilisce un piano, così è e così è fatto, è finito. Non deve essere cambiato. I suoi piani sono assolutamente certi, tutto andrà come Lui ha disposto, Lui è Dio, e quello che Egli delibera, quello è che verrà ad essere. Ma noi non siamo così, noi non siamo Dio, e così prima che facciamo troppi piani ed andiamo troppo avanti, dobbiamo, come Giacomo ci suggerisce, fermarci e considerarli bene. Lasciatemi darvi un paio di consigli. Alcune informazioni assai importanti, certi fatti che dovreste considerare come cristiani affinché i vostri piani risultino accettevoli a Dio. Leggiamo l'epistola di Giacomo 4:13-17, dove troviamo queste importanti informazioni in riguardo a fare piani. Ed ora voi che dite: oggi o domani andremo nella città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che avverrà domani, che cos'è la vostra vita? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire: se piace al Signore saremo in vita e faremo questo e quest'altro. Ma ora vi vantate con le vostre millanterie, ogni cotal vanto è cattivo. Colui dunque che sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Ed ora chiarifichiamo quello che Giacomo qui ci dice. Egli stava scrivendo a una congregazione ebraica. Molti di quei giudei a cui stava scrivendo erano mercanti ambulanti, e così nello scrivere egli usa i modi di parlare che i mercanti usano e dice: ebbene, oggi e domani ce ne andremo in questa o in quella città, ci daremo agli affari, faremo del profitto, poi andremo in quest'altra città, là compreremo della mercanzia che rivenderemo poi in quest'altro luogo, eccetera eccetera. Questi mercanti stavano facendo i piani per il futuro e Giacomo le interrompe e gli dice: fermatevi, non potete agire così. E perché no? Domanda il mercante. E ascoltatori, se siete cristiani, voi sapete cosa dice la Bibbia della vita. E la prima cosa che Giacomo ci dice riguardo alla vita è questo: la vostra vita è molto breve. Non è possibile evadere la domanda che Giacomo fa: che cosa è la nostra vita? C'è chi
si prova e a volte ha momentaneamente successo, ma poi va a un funerale ed ecco si trova confrontato d'un tratto dal fatto che la vita è corta. La salma che vedano è quella della persona che lavorava al suo fianco, che proprio due giorni prima parlava e scherzava con lui, ed ora eccolo là nella bara senza segno di vita. Quel corpo così energico che respirava, che parlava, che rideva, ora è là rigido, non respira, non parla, non si muove, è là fra i fiori giacente, immobile. E mentre assiste alla breve cerimonia funebre, sì, è vero, capisce, si rende conto che pure lui ben presto, più presto di quello che si immagina, forse domani potrà essere là in quella bara, ma ad un tratto una ventata fresca lo colpisce in faccia. Mentre lasciando il cimitero si dirige verso la sua automobile e lui entra, avvia il motore, parte, mette la musica o apre la radio e si dà a ascoltare le ultime novità di Sanremo, e l'idea della morte e della brevità della vita è scacciata dalla mente, e così ce l'ha fatta a coprire tutto con dei fiori e con un po' di musica. Ma ogni tanto ecco che il pensiero riaffiora alla mente, ed ogni anno che la vita passa porta pene che si fanno sempre più sentire. Si vede la gioventù crescere, tanti cari volti uno alla volta scompaiono, cambiamenti prendono luogo nella comunità, i figli crescono e se ne vanno da casa, ed ecco che ogni giorno diventa sempre più difficile rigettare il fatto che la vita è corta, la campana suona sempre più forte e sempre più vicina. C'è solo una conclusione che l'uomo può raggiungere, e questa è quella che Giacomo ci presenta. La vita è un vapore, è una nuvola che appare, la vediamo e puff, è sparita d'un tratto come è apparsa. Oh, com'è vero! Oh, come questo è vero! È come un album di famiglia in cui si tengono le fotografie. Ecco, lo andate ad aprire e quei vestiti, quegli oggetti ora appaiono all'antica, fuori di moda, ridicoli. Oh, le cose sono così tanto cambiate da quei giorni, e si ride e poi si piange, perché la vita è corta. Ma sembrava proprio ieri che voi parlavate con la vostra mamma, col vostro papà, che ora da quelle foto ingiallite dal tempo vi sorridono con i loro labbri silenti. Le più care memorie della giovinezza delle persone più anziane che ora ci stanno ascoltando sono, per chi li ascolta, come lo sgualcito giornale della settimana scorsa, cose passate di cui nessuno si cura. Emozionalismo, voi mi direte. No, emozionale è colui che nega la brevità della vita. Non è emozionale affrontare la verità, è emozionale cercare di sfuggirla. La vita è corta, e questa è la cosa più importante da ricordare e da considerare nel fare i piani come un cristiano. Fate quindi i vostri piani in relazione e in vista di questo evidente e inevitabile fatto. Forse non vedrete il domani, potreste morire prima che l'alba spunti e possiate di nuovo vedere il sole. E Dio vuole che considerate questo mentre voi fate i vostri piani. Questa è la prima cosa. Nelle prossime trasmissioni tratteremo altri importanti soggetti che l'epistola di Giacomo ci porta. O Signore, ora aiutaci a comprendere tutti i nostri piani e facci capire che la vita è in verità corta.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: La volta scorsa avevo iniziato un discorso e poi, divagando nel discorso, l'ho lasciato a mezzo. Cioè, ho detto che nella storia della Chiesa si contano diversi indirizzi interpretativi, magari qualcuno poi lo accenneremo. Però sono non tanto interpretazioni, ma sono applicazioni che si dovrebbero trarre dopo un risultato esegetico. Va bene? Per esempio, il senso storico, il senso analogico, il senso tipologico, il senso contemplativo, il senso eziologico, cioè quel senso che è alla ricerca delle cause della realtà misteriosa che troviamo nelle scritture, il senso figurato, quanto nei nostri ambienti il senso figurato è usato: Mosè è figura di Cristo, Davide è figura di Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. Il senso metaforico, il senso sociale, oggi ce n'è uno che va per la maggiore, è il senso psicologico. Molto spesso sentiamo predicare nel nome della Bibbia i concetti di Freud o di Jung, va bene, verniciati di cristianesimo. Bene, io volevo dire questo, citare questo, per dire: quando notate che vi soffermate solamente in un modo quasi esclusivo su uno di questi sensi, che non è interpretazione, è applicazione, diffidate. Diffidate, perché la Bibbia non è un libro di storia, la Bibbia non è un libro di psicologia, la Bibbia non è formata da favole su cui possiamo trarre delle facili morali. La Bibbia naturalmente ci porta a contemplare Dio, ma ci dice anche delle altre cose, pertanto dobbiamo essere più abituati a leggere la Bibbia e a cogliere il messaggio che la Bibbia ci fornisce, senza soffermarci in una maniera quasi maniacale sopra un determinato senso. Poi parleremo di significato e di senso, ma il senso è sempre una applicazione che faccio alla mia vita. Certo che è giusto farle, va bene, ma non sempre quella, quell'indirizzo, diciamo, che diventa molto limitativo. Bene, cominceremo. Sembrerà una voltata molto lunga, ma credetemi, è necessaria. Per capire tutto il sistema interpretativo dobbiamo prendere una strada lunga, forse, o almeno può sembrare così, ma penso che potrà essere anche interessante, per arrivare poi a definire un sistema, una scienza, una teoria e, perché no, un'arte della interpretazione biblica. Cominceremo a parlare di rivelazione. Rivelazione. Un grande teologo, anche se sotto tanti profili è discutibile, è stato Karl Barth. Bene, Barth ha scritto una cosa molto interessante. Ha scritto anche delle cose discutibili, ripeto, ma ha scritto anche delle cose interessanti. Ha detto: la verità viene verso di noi. Questa è la rivelazione. La verità, non una verità, ma la verità in assoluto. Bene, se noi ci ragioniamo sopra, capiremo facilmente che noi uomini Non possiamo, non siamo in grado, non abbiamo l'intelligenza, non abbiamo la capacità di capire Dio. È un mistero. Dio non è un problema, Dio è un mistero, perché Dio è là e noi siamo qua, perché Dio è l'infinito e noi siamo finiti, perché Dio è l'altissimo e noi siamo immersi nel peccato. Ma cosa ci dice la scrittura? Ci dice che l'Iddio unico, l'Iddio vivente e vero, l'Iddio santo, santo non è solamente un aggettivo di Dio, è il predicato di Dio, potremmo dire è un nome di Dio, nell'Antico Testamento il Santo, l'Altissimo, l'Eterno, Creatore e Conservatore di ogni cosa, manifesta attraverso la sua rivelazione di voler avere una relazione con la sua creatura, e per fare questo, per avere questo, si rivela. Senza la rivelazione Dio rimane un estraneo per noi. Pensate solamente nell'antichità, ma anche nella modernità. L'uomo sente il bisogno di Dio e se lo inventa. E cosa hanno inventato gli uomini? Hanno inventato degli dei simili a loro. Pensate solamente al mondo greco, al mondo romano, che rispecchiava il mondo greco. Allora c'era un Olimpo, c'era una sfera al di là delle nostre possibilità di comprensione, abitata da tanti dei, il mondo pagano, e c'era un'immagine di Dio che era solamente la proiezione di quello che noi siamo. Ipotesi: c'era un capo, Giove o Zeus nel mondo greco, e questo capo era circondato da tanti altri dei. E questi dei si sposavano fra di loro, generavano dei figli, litigavano, guerreggiavano, cioè facevano tutto quello che facciamo noi, a una spanna più alta di noi. Ma questo è solamente la proiezione di ciò che è l'immaginazione dell'uomo. Frequento presto riprenderemo questi incontri, un gruppo cattolico, e la prima volta che ci sono andato mi sono lasciato un pochino andare e ho detto una cosa che ha ferito qualcuno. Cosa ho detto? Ho detto che Allah è un idolo, è l'immaginazione dell'uomo. Allah non c'è, come non c'è Giove. E lì c'è stato qualcuno che ha contestato questo fatto. Non si tratta di un nome diverso dello stesso Dio, è una realtà totalmente diversa. Pertanto in questa realtà diversa non c'è nulla, c'è il vuoto. Perché? Perché ho detto che l'Iddio unico, se Dio, il Dio della scrittura, il Dio della rivelazione è unico, non esiste un altro. Ho detto che il Dio vivente è vero. E se noi leggiamo semplicemente qualche capitolo del profeta Isaia, voi troverete la conferma di tutto questo. Perché Dio dice di essere l'unico Dio, che non c'è nessun altro Dio vicino a Lui. E i nomi che noi possiamo dare all'unico vero Dio sono quelli che la scrittura ci suggerisce, e non altri, e non altri. Ma potremmo anche una cosa piuttosto ardua, inventare qualche nome diverso per esaltare Dio, nessuno ce lo impedisce, va bene? Ma è la sostanza che cambia. Il Dio della scrittura è un Dio trino. E dove lo trovate un'espressione di questo genere? In tutte le religioni del mondo, in tutte quelle fantasie umane che si sono create il loro Dio. Dove lo potete trovare? Non in un Dio fatto ad immagine dell'uomo. Ci sono stati due grandi uomini di Dio, uno rispondeva al nome di Agostino e quell'altro di Ilario, che hanno scritto dei volumi sulla Trinità. Ma attenzione, se voi leggerete avrete la bontà, la pazienza, la forza di leggere questi tomi, che veramente sono dei mattoni che non finiscono mai, voi noterete che sia Ilario che Agostino non hanno scritto per provare la realtà della Trinità. Quello è nella scrittura. Hanno scritto, ed è uno sforzo mentale, intellettuale immenso, per tentare di capire. Perché noi non possiamo capire Dio. Ma ci sono dei dati scritturali. Dio si rivela per quello che è. E se voi prendete solamente il primo versetto delle scritture, della Bibbia, io uso più il termine scrittura che Bibbia, in quanto è un po' inflazionato il termine Bibbia, è giustissimo, intendiamoci, non è errato parlarne, ma uso più facilmente il termine scrittura, proprio perché Bibbia ormai è sulla bocca di tutti e non sempre in una maniera corretta, va bene. Il primo versetto delle scritture dice: nel principio gli Dio creò il cielo e la terra. Sono presentati al plurale Elohim, gli Dio, e il verbo è al singolare. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Questo non è un parlare maestatico, come fa il Papa, per esempio. Il Papa ha bisogno di esaltare se stesso, ma Dio non ha bisogno di esaltarsi. Dio è Dio. Allora, dicendo facciamo l'uomo, stava parlando con qualcuno. E chi è questo qualcuno? È lo Spirito e il Figlio, che noi chiamiamo così perché la scrittura ci dice di chiamarli così, ma sono espressioni formate, forgiate per la nostra comprensione, o meglio, per aiutare la nostra comprensione. Ecco quando scaccia l'uomo dal giardino di Eden. L'uomo è diventato, come dice? Come uno di noi. Di noi chi? Se fosse stato unico, l'uomo è diventato come me. No, come uno di noi. E da lì, dalla Genesi, dall'embrione della rivelazione scritturale, si espande tutta la rivelazione della Trinità di Dio. E qui dobbiamo confessare il nostro limite. Perché noi non possiamo capire un Dio unico, uno in tre persone. È stato Tertulliano, grande testa dobbiamo dire, che ha tentato di formulare la dottrina della Trinità. E dobbiamo dire che da allora, è rimasta così, non siamo riusciti ad aggiungervi nulla con tutta la nostra sapienza. E Tertulliano stesso, i padri della Chiesa, hanno riconosciuto che hanno parlato per non stare senza dire niente, perché il termine persona è improprio, però bisogna dire qualche cosa. Allora usiamo dei termini impropri per cercare di avvicinarci alla comprensione di qualche cosa che rimane incomprensibile. Ed è giusto che sia così. Non è un Dio che cade sotto i miei sensi, un Dio che posso toccare, vedere, non è un Dio che posso capire, ma è un Dio che posso conoscere. Attraverso che cosa? Attraverso la sua rivelazione. Senza la rivelazione Dio rimane un estraneo per noi, è lontano, è inaccessibile. Vedete, il concetto della santità è difficile da capire, è difficile da capire. Noi diciamo santo vuol dire separato, separato dal male, separato dal peccato, separato da tutte queste cose, ma nel concetto, nel termine santità c'è molto, molto di più. Il termine santità, in fondo, lo dico in due parole, vuol dire che Dio è inaccessibile, che Dio è autonomo, che Dio non dipende da nessuno, che Dio non ha bisogno di nessuno, che Dio è irraggiungibile. Questo è il concetto della separazione, non separato dal male, logico che Dio è separato dal male. Tutto ciò che Dio vede in lui è il bene. Il male fuori da lui, non ha nulla a che fare con lui. Pertanto il termine santità o santo non è semplicemente una estraneità al male. Questo è logico, ma è molto più profondo. Cioè ci vuole dire che Dio è estremamente lontano da noi. È tutta un'altra cosa. Ho citato prima Barth. E Barth ha detto un'altra cosa bellissima riguardo a Dio. Ha detto che è il totalmente altro. È il totalmente altro. Cioè, per me è irraggiungibile, per me è lontano e non lo posso capire. L'uomo può conoscere Dio semplicemente nella misura in cui egli si rivela. Prego. L'uomo può conoscere Dio solo nella misura in cui egli si rivela. Nella misura in cui la rivelazione divina lo raggiunge, lo tocca e lo illumina. Altrimenti l'uomo ha solo una possibilità, quella di fantasticare su Dio. Ma noi possiamo fantasticare su un'infinità di cose, abbiamo una mente elastica, abbiamo una mente ricca, è Dio che ce l'ha data, ma la nostra mente, se non attraverso il canale della rivelazione, non può conoscere, non può capire Dio. Può conoscerlo nella misura in cui egli si rivela. E che cos'è la rivelazione? Qualcuno gliel'ha imposta? Qualcuno gliel'ha chiesta? No. La rivelazione è l'atto sovrano di Dio attraverso il quale si fa conoscere. Ecco perché dico possiamo conoscere Dio ma non capirlo. Una volta uno mi chiese, ma secondo lei Dio cosa faceva prima di creare il mondo? Beh, dico, quando sarà all'inferno lei glielo chiederà, perché io non lo so, Dio non me lo dice e io devo rispettare il silenzio di Dio. Ha creato altri mondi, ha fatto delle altre cose, lui è eterno, però la Bibbia comincia dicendo nel principio, cioè quando Dio ha determinato il tempo, perché lui abita l'eternità e l'eternità è un tempo senza fine, non è assenza di tempo, è un tempo senza fine. Pertanto a un certo momento Dio ha stabilito un principio, e come c'è stato un principio ci sarà una fine, questo è chiaro, tutto ciò che ha un principio ha anche una fine, va bene? Ma nel principio inizia la rivelazione di Dio perché io, povero uomo, misero uomo, possa avvicinarmi a Lui. La rivelazione è dunque l'atto sovrano di Dio attraverso il quale egli si fa conoscere, si comunica. Poi vedremo qualche cosa di molto interessante intorno a questo. Dio agisce con la sua parola, si comunica attraverso la sua parola e parla con la sua azione. C'è un contatto diretto, stretto, fra comunicazione di Dio e azione di Dio. Ma è anche un atto d'amore. La rivelazione è un atto d'amore. Dio, pur essendo sufficiente a se stesso nella Trinità, Dio vuole avere relazione con la sua creatura. E questa relazione non è una relazione astratta, non è una relazione fondata su qualche cosa di vacillante, di fluttuante, eccetera, eccetera. No, la relazione fra la divinità, Dio e l'uomo, fra creatore e creatura, è fondata sulla sua rivelazione. Non possiamo trovare altre strade. Non sarà la strada della religione che ci avvicina a Dio. È la strada della rivelazione. Non siamo noi che saliamo in alto, ma è Dio che si abbassa fino a noi. E vedremo anche come Dio si è compiaciuto di usare la parola umana per farsi conoscere. Vi sarà capitato delle volte di parlare con un bambino piccolo, no? Allora diventiamo anche un pochino ridicoli. Perché? Perché ci abbassiamo al suo livello, usiamo i suoi termini, va bene? Usiamo i suoi termini. Perché? Perché vogliamo farci capire, va bene? Con un bambino di un paio d'anni non parliamo di un trattato di filosofia, perché è logico, non capisce niente di quelle cose lì, le capirà un giorno, ma in quel momento non può capirle. Ma usiamo dei termini, va bene? Fanciulleschi, va bene? Per farci capire. Ebbene, Dio ha fatto la stessa cosa con noi. Molto spesso nella sua parola egli usa il linguaggio umano, povero com'è, non parla come parla con gli angeli, per farsi capire da noi. Ecco che allora Dio dice: vi raccolgo sotto la mia mano. Perché Dio ha una mano? I mormoni credono di sì, eh? I mormoni credono che abbia un fisico, perché parla di mani, di braccio, il braccio di Dio. Ma è un modo di parlare per raggiungere noi, perché così ci possiamo capire o lo possiamo conoscere, va bene? Ma non diversamente. Una volta ho parlato con dei mormoni, erano venuti a casa mia, sono venuti diverse volte, avevo scritto anche qualcosa per una rivista su di loro e li ho contattati direttamente, e a un certo momento loro appunto mi dicevano questa fisicità di Dio, perché leggevano la Bibbia letteralisticamente. Ho detto: ma allora Dio è anche una gallina, perché dice: vi raccoglierò sotto le mie penne. Allora Dio cos'è? Ha le ali come una gallina, va bene? Poi a un certo momento, una volta alla sera, che fu la sera conclusiva, gli chiesi: scusate, ma dov'è Dio? E questi due americani alti in camicia bianca: è nel cielo. Allora il cielo chi l'ha fatto? Dio. Allora c'è stato un tempo in cui Dio non sapeva dove stare, era sfrattato da qualsiasi parte, perché se il cielo l'ha fatto lui e lui abita nel cielo. E da quel momento si alzarono in piedi, hanno scosso la polvere dalle scarpe per uscire di casa mia. Non è che ce ne fosse tanta di polvere, ma insomma era un atto diciamo così figurativo. Pertanto la rivelazione è l'atto sovrano di Dio, e la rivelazione è un atto d'amore teso a stabilire una relazione, un dialogo fra creatore e creatura, ma non solo. La rivelazione è un atto di grazia, è un atto di bontà, in quanto attraverso la rivelazione Dio si dona all'uomo. Dio si dona all'uomo. Noi potremmo ragionare lungamente sul concetto di grazia. La grazia certamente è perdono, la grazia è bontà, la grazia è accoglienza, la grazia è tutte queste cose che noi ormai sappiamo e conosciamo bene. Ma quando Dio dice a Paolo "la mia grazia ti basta", c'è un messaggio profondissimo. Cosa vuol dire? Vuol dire io, Dio, mi sono donato a te. E questo è più che sufficiente. Possiamo volere qualche cosa di più della presenza di Dio nella nostra vita? E il contenuto della rivelazione è Dio stesso, nella sua Trinità di Padre, Figlio e Spirito Santo. Nella rivelazione abbiamo la santità divina, la gloria costituita. Da che cosa è costituita la gloria di Dio? Dal suo splendore? Certo. Doxa significa gloria, significa splendore dal greco. Ma la gloria di Dio è qualcos'altro. È qualcos'altro. Non è solamente splendore, anche. Ma sarebbe una cosa misera se fosse solamente splendore. La gloria di Dio sono i suoi assoluti valori. Vedete, quando Paolo dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, cosa vuol dire? Vuol dire che non splendiamo? Beh no, non splendiamo, abbiamo bisogno di luci, abbiamo bisogno di cose artificiali per vederci quando è buio. Non splendiamo. Ma vuol dire semplicemente che Dio ci ha lasciato dei valori relativi, ma gli assoluti sono i loro. Dio ama, Dio è amore. Noi sappiamo anche amare, per carità, non voglio togliere questo, ma non c'è paragone fra la nostra capacità di amare e Dio, e l'amore di Dio. Noi abbiamo il senso della giustizia, delle volte nel nostro paese ne dubitiamo un pochino, ma abbiamo il senso della giustizia, ma Dio è la giustizia. Noi abbiamo il senso della verità. Io lo so se mento, anche voi lo sapete, ma Dio è la verità, è una cosa diversa, è una cosa diversa. Perché per esempio, anche senza volere, noi possiamo mentire. Io posso raccontarvi un fatto dal mio punto di vista, la mia verità, e sono convinto di dire la verità. Un altro potrebbe raccontare la stessa cosa da un altro punto di vista, altrettanto convinto di dire la verità. Abbiamo una verità personale, una verità che interpretiamo, che cugliamo, che viviamo, che esprimiamo secondo le nostre esperienze, secondo le nostre capacità di valutazione, ma nessuno ci garantisce che sia la verità in assoluto. La verità in assoluto è solamente di Dio. E Giovanni 17:17, il Signore Gesù dirà: santificali nella verità. E poi cosa dice? La tua parola è verità. La tua parola è verità. Pertanto Dio rivela i suoi valori assoluti, rivela l'amore che gli nutre per la sua creatura. Dio è amore. E quando noi, ci sono tre definizioni della natura di Dio, tutte dovute alla penna dell'apostolo Giovanni. Il primo è Dio è spirito, quando parla la samaritana, no? Dio è spirito. La seconda, sempre nella prima Giovanni, abbiamo Dio è luce, cioè nel concetto di verità, di giustizia, eccetera. E poi abbiamo la grande rivelazione, Dio è amore. E qui mi ricollego a quello che dicevo prima intorno alla Trinità. Dio è amore. Se non è trino, chi amava prima di amare noi? Perché Dio è amore, fa parte della sua natura. L'amore completo, l'amore perfetto, l'amore totale si verifica fra pari. Va bene? Bene, Dio è amore nell'ambito della Trinità. Lì c'è l'amore totale, l'amore perfetto, l'amore senza incrinature. L'amore che Dio ha per noi, e di cui Giovanni fa una distinzione, è un amore discendente. Non è l'amore fra pari, è l'amore che Dio prova per la sua creatura. E in questo caso noi abbiamo questa volontà da parte di Dio di manifestarci il suo amore. E possiamo anche dire che la rivelazione non è una folgorazione a cui l'uomo deve necessariamente soccombere. Non è che abbiamo una visione del cielo aperto e siamo folgorati dalla visione di Dio. No, no. La rivelazione non è questo, ma non è neppure il risultato di una ricerca umana. È un dato di fatto che è lì e di cui Dio non è un oggetto passivo. Dio è e rimane il padrone assoluto della sua rivelazione. Egli si fa conoscere, ce lo dice chiaramente il Deuteronomio 29:29, ma nello stesso tempo rimane nascosto. Isaia 45:15. È un Dio che si svela e si cela nello stesso tempo, attraverso la rivelazione. Bene, la teologia, non spaventiamoci da questa parola, La teologia non è una cosa cattiva, è semplicemente un discorso su Dio. Che poi ci siano delle correnti, dei movimenti che la usano male è un altro paio di maniche, però la teologia è un discorso razionale su Dio. Va bene, teos e logos, discorso su Dio. La teologia distingue due diverse forme di rivelazione e ognuna di queste due forme è suddivisa in tre parti. Perché si usano questi sistemi? Perché abbiamo bisogno di semplificare le cose per capirle. Per esempio, le dottrine bibliche fondamentalmente sono 9, va bene? La dottrina delle scritture, la dottrina di Dio, la dottrina di Cristo, la dottrina dello Spirito Santo, la dottrina dell'uomo, la dottrina del peccato, la dottrina della salvezza, la dottrina della Chiesa e l'escatologia, cioè la dottrina delle cose ultime. Ora, noi possiamo prendere ognuna di queste 9 dottrine e studiarle a fondo, però capiremo subito una cosa, che non sono in compartimenti stagni, ognuno fa capo a se stesso e basta. Queste dottrine si sovrappongono, si intrecciano, perché parlando della dottrina di Dio parliamo anche della dottrina di Cristo e parlando della dottrina di Cristo parliamo anche della dottrina dello Spirito Santo, eccetera, e della salvezza e della perdizione, del peccato, eccetera, eccetera, eccetera. Pertanto le dottrine sono un insieme, però le si suddividono per poterle capire meglio, va bene? Per poterle studiare meglio e anche comunicare meglio. Bene. Sulla rivelazione è stata fatta più o meno la stessa cosa. Due forme di rivelazione, che poi vedremo, e queste due forme, ognuna di queste due forme, è suddivisa in tre parti. Qual è la prima? È la rivelazione naturale. È anche chiamata in certi libri rivelazione generale, o comune, chiamiamola come volete, ma è la prima forma di rivelazione ed è costituita dalla creazione. Attraverso la creazione l'uomo è in grado di percepire la presenza, l'esistenza di un essere creatore. Qualcuno di voi ha un orologio al polso, come me. Conoscete l'orologiaio? Avete mai stretto la mano all'orologiaio? No. Non sapete se è un uomo o una donna. Non sapete se è svizzero, giapponese, italiano o africano. Non lo sapete. Però il fatto che abbiate un orologio al polso vuol dire che qualcuno l'ha fatto, eh? Quello è sicuro. È sicuro. Anche se non sapete chi è. Anche se non potete dire di aver visto il suo volto. Forse c'è una marca nell'orologio che vi dice da dove viene, ma non di più, non di più. E questo possiamo dire dell'orologio, possiamo dire della macchina. Voi avete la macchina, va bene? Qualcuno l'ha fatta, statene certi. Non è il prodotto del caso. Non è che tutti i componenti di un'automobile, carrozzeria, motore, parte elettrica, eccetera, si siano ritrovati lì per caso, si sono assemblati insieme e hanno fatto una bella vettura. No, no, no, io non lo credo. Qualcuno lo crede, eh? Qualcuno lo crede. Ma visto che il nostro Giacomo se ne intende di vetture, credo che sia difficile che avvenga una cosa di questo genere, ci vuole una bella fede a credere una cosa di questo genere. E possiamo parlare così di qualsiasi cosa. Noi uomini che andiamo a casa dopo il lavoro o quello che è e troviamo un pranzo fatto, magari buono, le cose che ci piacciono, non è che dal supermercato le varie verdure, carni, eccetera, sono arrivate lì, si sono cotte, si sono messe insieme, si sono abbinate nelle giuste dosi per fare quel piatto, quella pietanza che ci piace. Potreste credere questo? È incredibile. Eppure c'è chi lo crede. No, c'è una signora, normalmente, una cuoca, che ha messo insieme quelle cose. A volte possono riuscire meglio, a volte possono riuscire un po' peggio, ma sicuramente c'è l'arte di fare quel lavoro. Giusto, signore, sorelle? Noi viviamo nella creazione. Ma la creazione non è sufficiente a farmi conoscere Dio, ma mi fa percepire l'esistenza di Dio. Non conosco l'orologiaio, non conosco l'ingegnere che ha disegnato una vettura, ma so che c'è. Quello è poco ma è sicuro. So che c'è. Bene, la creazione manifesta la presenza e l'esistenza di un creatore. Chi non è mai rimasto colpito davanti a un cielo stellato d'agosto? O perché no? Chi non è mai rimasto colpito davanti al saettare di un temporale notturno? Questi lampi, queste saette che illuminano il cielo. Chi non è mai rimasto colpito da un piccolo fiore? Dove vivevo io, dove sono nato io, a Porta San Felice, c'era un terreno che i miei bonificarono e ne fecero un giardino. Mia madre aveva la passione dei fiori, aveva piantato un filare di gigli che quando fiorivano, fiorivano tutti insieme, davano fastidio. Era un profumo talmente forte che le persone lì attorno se ne lamentavano. Allora mia madre li tagliava e li portava tutte le signore, così ce l'avevano in casa e erano tranquilli. Ma che bellezza, che bellezza. questi fiori così belli, candidi, e questo profumo era veramente qualche cosa di piacevole. Chi non è mai rimasto colpito quando, passando per un prato, che stanno tagliando l'erba, dal profumo? Profumo di menta, profumo di altre cose. È la creazione. È la creazione. Qualcuno

C'è la perfezione e la saggezza di Dio. Allora, attraverso la rivelazione della creazione, io, povero uomo, poco intelligente, capisco che c'è una mente superiore, intelligente, saggia. Guardate solamente lo svolgersi delle stagioni, l'alternarsi del freddo, del caldo, eccetera. Pensate solamente a questo piccolo pisello che è la Terra nell'universo. E noi ci viviamo sopra, eh? Pertanto se la Terra è così piccola nell'universo, pensate noi, cosa siamo? Niente, proprio niente. Eppure godiamo di questa bellezza. Una mente saggia. Una mente intelligente, una mente ordinata, perché c'è un ordine. Guardate che io vado fuori di qui stasera e vado a casa, non so se ci metterò mezz'ora, tre quarti d'ora, eccetera. Non ha importanza. Eppure, voi pensate all'ordine del creato e un povero uomo come me, forse più colto, più intelligente di me, può determinare di far partire uno strumento oggi che raggiungerà Marte o che ne so io fra 2 anni. Perché? Perché c'è un ordine. Sa perfettamente che nel tal giorno, alla tal velocità, raggiungerà quel pianeta, va bene? Senza fallo. Perché non è che il pianeta acceleri o rallenti secondo l'umore o secondo il traffico. Quel giorno sarà là e là c'è un appuntamento. È una mente ordinata, ma non solo, c'è una potenza maestosa, grandiosa, dietro la creazione. E io posso percepire questo. Non conosco Dio per questo, ma questo mi prova che Dio c'è. È che Dio ha queste caratteristiche fondamentali, anche se non lo conosco pienamente. In più, abbiamo un secondo aspetto della rivelazione generale, e qui entriamo più nel personale. Sapete da che cosa è definito il secondo aspetto della creazione? Da qualche cosa che è difficile da catalogare, da capire. La coscienza. Cos'è la coscienza? Dov'è la coscienza? È nel cuore, nella mente, è nelle frattaglie, che ne so io, dov'è la coscienza? Però tutti noi abbiamo una coscienza. E la coscienza cos'è? E non è solamente quella vocina che delle volte rompe un po' perché ci dice che abbiamo fatto male o che dovremmo vergognarci, eccetera. C'è anche questo aspetto, indubbiamente, ma questo ci mette in luce la natura della coscienza. La coscienza è una testimonianza di Dio. Quando voi evangelizzate, siatene certi, ma certi, non è un'idea così, che chi vi ascolta nella propria coscienza sa che voi dite il vero. Perché? Perché è una testimonianza interiore di Dio. Magari la fa tacere, magari la zittisce. Magari fa violenza a se stesso per non ascoltarla. Certamente l'uomo fa tutto questo, ma rimane il fatto che ogni uomo ha una coscienza. È una testimonianza divina. E attraverso la coscienza, il secondo aspetto della rivelazione generale, l'uomo suo malgrado si trova ad essere vincolato

0: alla rivelazione divina. E se voi avrete la bontà di leggere Romani 2, 14, 15, ne avrete la prova. Siamo vincolati, indipendentemente dalla nostra volontà, alla rivelazione divina. Ma voglio dirvi un'altra cosa a proposito della coscienza, poi ciascuno di noi farà i conti con la propria coscienza. Oggi passa per scienza una teoria che è la teoria dell'evoluzione. Sono andato con i miei nipotini lì a San Lazzaro, hanno fatto, è piccolo ma molto carino, un museo della preistoria. Sono animali, scheletri, i miei bimbi poi amano immensamente la natura e gli animali in particolare, dai vermi a tutto il resto. E quando sono salito però al primo piano in cui si parla dell'evoluzione dell'uomo, lì non sono stato molto contento. Perché? Perché si fa passare per scienza ciò che scienza non è. Ma si dice che c'è un anello mancante. Cioè, fra tutti questi fossili, questi resti che si dicono di uomini preistorici e l'Homo sapiens, beh, insomma, più o meno, c'è un anello mancante. Si sta cercando questo anello. Cosa si sta cercando? Si sta cercando uno scheletro che sia fra la scimmia e l'uomo. È l'anello mancante. Può darsi che lo trovi, non sapete, prima o poi si trova tutto. Ma per me l'anello mancante è un altro, che è molto più importante di una qualche ossa. È la coscienza. Perché l'animale non ha coscienza. L'animale ha un istinto, ma non la coscienza. Quando si proverà che a un certo momento la scimmia ha avuto coscienza, allora sarà passata nella categoria degli umani. Ma finché non si prova questo, noi non vediamo l'anello mancante. È questo l'anello mancante, il vero anello mancante, che l'animale è animale, è un essere vivente, certamente. Ha un istinto, ha un'intelligenza, tutto quello che volete, ma non ha la coscienza, non ha la coscienza. E questo che è l'importante. Molti anni fa avevo predicato a Reggio Emilia, sotto una tenda, ho lavorato, non ricordo mai se sono stati 14 o 16 anni, un gruppo di fratelli che lavoravamo per predicare il Vangelo d'estate sotto le tende. Bene, a Reggio Emilia quella sera mi vennero a chiamare perché c'era un architetto molto conosciuto in città che voleva parlare con me, ma non entrava sotto la tenda, allora fui io ad uscire. E stemmo lì parecchio tempo, forse un'ora e mezzo a parlare. Era una persona intelligente, una persona molto colta, per carità non tolgo niente al suo valore, però io lo incalzavo piuttosto veementemente, e a un certo momento questo signore, per salvarsi in corner, come si suol dire, disse: ma sì signore, ma lo sappiamo tutti che veniamo dalla scimpia. Ho detto: senta, io no, lei non lo so, se lei vuol pensare così lo pensi pure, ma io no, io non vengo dalla scimmia. Va bene, perché? Perché ho una coscienza, e lei dimostrerà che non viene dalla scimmia se fa o lascia libertà alla sua coscienza, perché questa è da Dio. Poi c'è un terzo aspetto della rivelazione generale che non nasce dalla creazione, perché creazione e coscienza precedono il fatto del peccato, ma è conseguente al fatto del peccato. E questa rivelazione generale prosegue con la storia. La storia è una testimonianza della provvidenza di Dio. Certamente ha un valore particolare la storia di Israele. È una testimonianza dell'intervento di Dio, della sua sovranità, della sua provvidenza, che supera ampiamente le decisioni degli uomini. Pensate, 250 milioni di arabi non riescono a gettare a mare 6 milioni di ebrei che sono in Palestina. O cosa ci vuole? Basterebbe che si mettessero in fila tenendosi per mano, li spingono tutti a mare. 250 milioni di esseri umani. No? Perché c'è Dio che dice di no. E Dio vuole che il suo popolo rimanga lì. Ma se voi volete, si potrebbe ampliare questo concetto, ma lo potete fare personalmente, di vedere come tutto si verifica secondo il piano di Dio. Tutto nella storia. Pensateci. Vi ricordate quando anni fa c'erano i colonnelli in Grecia? Una dittatura terribile. Qui a Bologna avevamo diversi, anche nelle chiese, c'erano dei cristiani greci, dei giovani cristiani greci, e che erano preoccupatissimi, preoccupatissimi perché in Grecia c'era una dittatura veramente pesante. Si è risolta dalla mattina alla sera. Si sono dimessi e hanno lasciato libertà. Libertà di fare le elezioni, eccetera. Come lo spiegate? Si sono stancati del potere? C'è un piano di Dio su tutto. Ma voglio dirvi qualcosa di più e poi mi fermo. Noi abbiamo una eredità personale. È chiamata eredità, forse in una maniera un po' impropria. E sapete qual è? Che in effetti non abbiamo scelto niente. Avete chiesto voi di nascere quando siete nati? Avete scelto voi di nascere nella famiglia dove siete nati?
1: No.
0: Avete scelto voi il sesso che avete, maschio o femmina? No. Avete scelto voi la data della vostra morte?
1: No.
0: No, rimane un mistero. Noi, per nascita, sesso, nazionalità, il tempo, la nostra vita, la morte, dovrebbe parlarci del piano storico di Dio che egli ha per ogni sua creatura. Guardate, io sono un amante della buona musica, Franca lo sa molto bene, Franca lei, e vi posso dire che ho una passione veramente notevole per Verdi. Nel bar dove abbiamo le riunioni il venerdì sera, una sera la proprietaria, una delle due proprietarie, sono madre e figlia, mi dice: sa, venerdì prossimo noi dovremmo chiudere un po' prima. Ah, va bene, basta saperlo, noi ci indirizziamo verso un altro locale. Come mai? E dice: perché sa, c'è Vasco Rossi, c'è il concerto e vorremmo andare al concerto. Benissimo, date pure al concerto. A lei non piace Rossi? No, preferisco Verdi. Cosa vuole che le dica? Però penso che Verdi è un grande, è un genio della musica. Pensate che quando Brahms ha sentito il Requiem di Verdi, ha detto: questa è l'opera di un grande genio, perché è veramente qualcosa di insuperabile. Va bene? Bene, quando Verdi ha vissuto nell'Ottocento è stato quello che è stato. Però penso, se vivesse oggi, non sarebbe forse niente. Forse uno scribacchino che copierebbe della musica, perché la sua musica non è più adatta, non è più amata, tranne che da pochi, insomma. Pertanto ha vissuto il suo tempo. Fatto questo esempio per dire, ha vissuto il suo tempo. Noi viviamo il nostro tempo. E la nostra vita, credetemi, è guidata da Dio, se vogliamo lasciargliela guidare. Perché noi abbiamo la facoltà di disubbidire. E come? Quante volte Dio ci indirizza in una strada e noi ne facciamo un'altra? Ma poi Dio ci riprende e ci riporta laddove dovremmo andare. C'è un piano di Dio per la mia vita. C'è un piano di Dio per le vostre vite. È la storia. E questo ci parla della rivelazione di Dio. Quello che è in senso generale, largo, ampio, e possiamo vedere la storia dei popoli, eccetera. Pensate, per esempio, stiamo facendo lì al bar il tempo del silenzio di Dio fra Malachia e Matteo, no? E siamo partiti da Daniele, perché Daniele parla le profezie e parla dei grandi quattro regni, imperi: l'impero babilonese, l'impero medo-persiano, l'impero greco e l'impero romano. Va bene, domani sera vedremo che Daniele dice che nell'impero romano ci sono 10 corna, 10 re, e sono 10 Cesari, i più importanti. C'è una precisione enorme, eppure tutto è stabilito da Dio. Una delle più belle, più significative, più profonde profezie che noi troviamo nella Bibbia è la profezia delle 70 settimane di Daniele. Che se la sappiamo interpretare, si verifica perfettamente, perfettamente, dal tempo di Daniele alla nascita o al tempo di Cristo. Che precisione! E perché Dio può fare tutto questo? Perché indovina il futuro, indovina le mie scelte, le tue scelte, le vostre scelte? No, no, no, no! Dio determina la storia. E se noi la sappiamo leggere, vediamo che la storia è il terzo aspetto della rivelazione generale di Dio. Bene, io penso che vi ho trattenuto abbastanza per oggi. La prossima volta noi ci soffermeremo sulla rivelazione speciale di Dio. Quando Dio, perché la rivelazione generale è insufficiente per conoscere Dio. Cogliamo Dio, cogliamo l'esistenza di Dio, la grandezza di Dio, ma non lo conosciamo veramente. Sarebbe come se io stasera ho conosciuto la signora qui, la sorella, va bene, che si è presentata come la mamma dell'altra sorella. Va bene? Ma quando lei prima mi parlava della sua mamma, ho detto, ma c'era giovedì scorso, sì, va bene, c'erano altre persone, io non potevo immaginarla tutta diversa, potevo immaginarla una persona. Poi invece ci si conosce, ci si vede, si parla, si comunica. La rivelazione generale di Dio è insufficiente per conoscere Dio. Però abbiamo la percezione di Dio, ma la rivelazione speciale di Dio ci dà di conoscerlo, di ascoltarlo e di vederlo. Vi ho incuriosito, vero?
1: Sì,
0: spero.
1: Sì,
0: spero. Possiamo pregare un attimo solo? Padre, grazie perché tu ti sei inchinato fino a noi. E noi cogliamo, Signore, questa espressione d'amore che tu ci rivolgi nella tua parola. Donaci, oh Signore, veramente di conoscerti sempre di più, di approfondire la tua conoscenza, perché malgrado la nostra indegnità, debolezza, nullità, noi vogliamo amarti sempre di più, perché tu ne sei degno. Grazie. Benedicici, benedici questa comunità, benedici queste sorelle, questi fratelli, benedici anche gli assenti, benedici tutti, oh Signore, e donaci di vivere quotidianamente in relazione, in comunione con te. Per Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Il terzo re di Giuda fu Asa. Egli salì al trono mentre su Israele regnava ancora Geroboamo. Mentre Roboamo e Abia, rispettivamente nonno e padre di Asa, avevano per quasi tutta la durata del loro regno abbandonato il Signore per praticare l'idolatria, Asa fu un bravo re che agì con fedeltà e rettitudine agli occhi del Signore, fece demolire gli altari edificati agli idoli e ne fece cessare l'adorazione sulle colline e sui luoghi elevati in genere, dove di solito veniva praticata. Abbatté le statue ed ogni altra immagine di divinità pagane. Il Signore concesse ad Asa un lungo periodo di pace, durante il quale poté fortificare le città di Giuda e rendere in ogni senso più forte e sicuro il paese. Più tardi, quando gli etiopi marciarono contro di lui con un potentissimo esercito, Asa, ben sapendo di non poterli affrontare con le sue truppe tanto inferiori di numero, rivolse un accorato appello al Signore. «O Eterno», disse, «per te non vi è differenza tra il dar soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Soccorrici, o Eterno, o nostro Dio, perché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei l'Eterno, il nostro Dio. Non permetter che l'uomo prevalga contro di te». E il Signore lo aiutò veramente. Gli etiopi furono sconfitti e messi in fuga. Asa e i suoi li inseguirono e li uccisero tutti. Si impadronirono di un ricchissimo bottino, saccheggiarono città e razziarono bestiame, e tornarono a Gerusalemme vittoriosi e carichi di spoglie. Dopo questo fatto, un profeta di nome Azzaria andò incontro ad Asa e gli parlò in presenza del popolo. «Asa», disse, «e tutti voi di Giuda e Beniamino, ascoltatemi. L'Eterno è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi. Ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà». E li incoraggiò ad ubbidire ai comandamenti del Signore e a fare ciò che è bene ai Suoi occhi. Allora Asa, animato di maggior zelo per il Signore, spazzò via in modo ancor più completo ogni manifestazione di culto idolatra. A quel tempo si sparse per ogni dove la voce che Dio era con Asa e molti israeliti del nord vennero a Gerusalemme per unirsi a lui. Questo rese Giuda ancor più forte e nel paese non si onorava che il Signore. Tutti manifestavano la propria gioia per le sue benedizioni con canti di giubilo e squilli di tromba. Il cuore di Asa era veramente retto davanti al Signore. Quando scoprì che perfino la nonna paterna adorava un'immagine, distrusse immediatamente l'idolo e tolse a lei il titolo di regina. Così il regno di Asa prosperò ed ebbe un lungo periodo di pace. Mentre Asa sedeva sul trono di Giuda, dopo 22 anni di regno morì Geroboamo, re del nord. In capo a 2 anni morì anche Nadab, figlio e successore di Geroboamo. Ora su Israele regnava Baasa, lo sterminatore della famiglia di Geroboamo. Una parte dei suoi sudditi continuava a defluire verso Giuda per unirsi ad Asa, per il fatto che questi onorava e adorava il vero Dio, e Baasa cominciò a preoccuparsene. Per mettere fine a questo esodo continuo da parte di coloro che volevano essere fedeli all'Eterno, Baasa decise di costruire una città, la città di Rama, sulla frontiera tra Israele e Giuda. Scopo di questa città era di controllare la via che portava in Giuda e di bloccare quanti volevano recarvisi. Avutane notizia, Asa, anziché confidarsi nel Signore come aveva fatto nella sua giovinezza, agì di sua iniziativa, contrariando in tal modo l'Eterno. Raccolse molto argento e molto oro, togliendolo dal tempio e dal palazzo reale, e lo mandò al re di Siria perché rompesse l'alleanza che aveva fatto col regno del nord e divenisse invece alleato di Giuda. Adad, re di Siria, aderì alle richieste di Asa e mosse guerra al regno del nord, predando alcune città. Questo fatto distolse l'attenzione di Baasa dalle fortezze di Rama e Giuda poté approfittarne per demolire la città e portarne via i materiali. Ma il Signore non aveva gradito il modo di agire di Asa e gli mandò il profeta Anani per fargli conoscere ciò che egli ne pensava. «Poiché tu ti sei appoggiato sul re di Siria, invece di appoggiarti sull'Eterno che è il tuo Dio, l'esercito dei Siri ti è sfuggito dalle mani.
Infatti, se anziché fare alleanza con una nazione per sconfiggerne un'altra, Asa avesse confidato in Dio, avrebbe vinto Israele e anche i Siri. Per mezzo di Anani, il profeta, il Signore gli ricordò come gli avesse dato la vittoria sopra gli Etiopi, un esercito numerosissimo e potente, perché a quel tempo Asa aveva rimesso la sua fiducia nell'Eterno. Anani concluse il suo messaggio con queste parole: «Lo sguardo del Signore percorre continuamente tutta la terra per sostenere con la sua forza coloro che hanno il cuore integro verso di Lui. Tu dunque hai agito da stolto, e per questo d'ora innanzi avrai delle guerre». Anziché umiliarsi e chiedere perdono, Asa si indignò contro il profeta e lo fece gettare in prigione. Dopo l'errore commesso nel comprare l'alleanza dei Siri e dopo il rimprovero di Anani che aveva acceso la sua ira, Asa sembrò non essere più lo stesso di prima. Divenne duro e talvolta crudele con alcuni dei suoi sudditi. Poco dopo queste cose, Asa fu colpito da una grave e dolorosa malattia ai piedi, ma nemmeno questa volta si rivolse al Signore per chiedere aiuto e guarigione. Si mise invece nelle mani di medici che non riuscirono a far nulla per lui. Soffrì di questo male per 2 anni, poi morì e ricevette sepoltura nella città di Davide, dove egli stesso si era fatto preparare una tomba. Alla sua salma furono dati grandi onori e il paese osservò il lutto. Asa aveva regnato 40 anni e suo figlio Josafat salì al trono dopo di lui.

Dopo Geroboamo e suo figlio Nadab, era divenuto re di Israele Baasa, che aveva conquistato il trono grazie ad una congiura contro lo stesso Nadab. Baasa non deviò in nulla dal cammino di Geroboamo. Anche egli disobbedì alla parola del Signore e persisté nell'idolatria. L'Eterno allora gli mandò un profeta di nome Jehu a parlargli da parte sua. «Io t'ho innalzato dalla polvere e ti ho fatto principe del mio popolo, ma tu hai seguito la condotta di Geroboamo e hai indotto il mio popolo Israele a peccare e a provocarmi a sdegno. Perciò io spazzerò via Baasa e la sua famiglia, come ho fatto con la famiglia di Geroboamo». Quando Baasa morì, dopo 24 anni di regno, divenne re suo figlio Ela, ma Ela rimase sul trono 2 anni soltanto. Un giorno, mentre stava gozzovigliando e ubriacandosi in casa di uno dei suoi dignitari, un ufficiale del suo esercito, Zimri, cospirò contro di lui, irruppe nella casa e lo uccise. Zimri si mise a regnare su Israele, ma evidentemente il popolo non aveva gradito la congiura, perché elesse re Omri, un altro ufficiale dell'esercito. Questi, forte dell'appoggio della popolazione, assediò Zimri nel suo palazzo. Vedendosi preclusa ogni via di scampo, Zimri diede fuoco al palazzo reale e perì miseramente sotto le macerie. Il suo regno era durato soltanto 7 giorni, ma gli aveva lasciato tempo sufficiente per sterminare tutta la famiglia di Ela e Baasa, come il Signore aveva predetto a quest'ultimo mentre era ancora in vita. Omri aveva ancora un antagonista di nome Tibni, che era sostenuto da una buona parte di Israele. Vi fu una specie di guerra civile nella quale prevalse la frazione di Omri. Tibni morì e Omri regnò incontrastato. Omri non era una persona retta, adorava gli idoli e faceva ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Tuttavia aveva una forte personalità e diede sicurezza e prestigio al regno di Israele. Verso la metà del suo regno, che durò in tutto 12 anni, Omri acquistò da un uomo di nome Shemar un'altura situata più o meno al centro del paese e sulla sommità edificò una città che chiamò Samaria, dal nome dell'uomo che gli aveva venduto il colle. Samaria divenne per Israele ciò che Gerusalemme era per Giuda, cioè la capitale. Prima dei tempi di Omri, i re di Israele avevano stabilito la loro dimora in città diverse, prima a Sichem, poi a Tirsa, ma dopo Omri tutti i re vissero a Samaria, tanto che il regno di Israele prese talvolta il nome di regno di Samaria. Dopo Omri salì al trono di Israele in Samaria suo figlio Acab. Questi fu ancor più perverso dei re che lo avevano preceduto. Prese in moglie Jezebel, figlia del re di Sidon, città sulle coste settentrionali del Mediterraneo. Jezebel era una donna malvagia e portò in Israele il culto di Baal, che era molto peggiore dell'adorazione dei vitelli d'oro stabilita da Geroboamo a Betel e Dan. Fece costruire in Samaria, capitale del regno, un tempio dedicato a questo dio, e l'adorazione di Baal ed Astarte si diffuse per tutto il paese. Chi ha buona memoria ricorderà che al tempo della conquista di Canaan, quando Giosuè distrusse e bruciò le città di Gerico, pronunciò anche una tremenda maledizione nel nome del Signore contro colui che avesse osato riedificare la città. Mentre Acab regnava su Israele, un uomo di Betel, di nome Hiel, ricostruì Gerico. Avvenne allora che quando ne gettò le fondamenta, gli morì il figlio primogenito, e quando, ultimata la costruzione, ne rizzò le porte, gli morì il figlio più giovane. In tal modo si adempì con scrupolosa esattezza la parola del Signore pronunciata per bocca di Giosuè anni e anni prima.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Apriamo il grande libro delle creature immaginarie e diamo un'occhiata all'indice. Da qualche parte, dopo il centauro, ma prima di E.T., della sirenetta e dell'unicorno, c'è una pagina dedicata ad un essere improbabile, chiamato il cristiano immobile. È improbabile perché non può esistere, non c'è nessun essere del genere. I cristiani o stanno crescendo nel Signore oppure stanno tornando indietro. Questo non lascia molte alternative fra l'una e l'altra realtà. È come il vero amore, o cresce oppure inizia a morire. L'amore non può rimanere fermo e neppure il nostro cammino con Cristo. Non fa meraviglia che la Bibbia dia molta importanza alla crescita. Ripetutamente gli scrittori del Nuovo Testamento esortano con fervore i credenti affinché continuino a muoversi più in alto, più in largo, in profondità e con maggiore forza. Ascoltiamo alcuni di questi inviti. Riesci ad avvertirne l'urgenza? Non resto mai di pregare per voi affinché l'Iddio del Signor nostro Gesù Cristo vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. La mia preghiera è che il vostro amore sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento. Una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno avanti, proseguo il corso verso la meta. Il Vangelo sta portando frutto e crescendo in tutto il mondo nel modo che fa pure fra voi dal giorno che udiste e conosceste la grazia di Dio. E ancora, preghiamo per voi affinché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Il Signore vi accresca e vi faccia abbondare in amore, gli uni verso gli altri e verso tutti. Voi amate tutti i fratelli, ma vi esortiamo che vieppiù abbondiate in questo. Noi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per voi, perché cresce sommamente la vostra fede e abbonda vieppiù l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri. Ed è scritto anche, ravviva il dono che è in te. E, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello perfetto. In Prima Pietro è scritto, come bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. E Pietro scrive ancora, crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. La lista potrebbe continuare ancora, non c'è proprio spazio per la staticità nella fede cristiana. La vita in Cristo è una lunga sequenza di verbi di azione, crescere, lodare, amare, imparare, raggiungere, svestirsi, rivestirsi, proseguire, attenersi, seguire, correre, produrre, stare in piedi, combattere. In un bambino, in un animale, in un fiore o in un albero, la mancanza di crescita evidenzia un problema. Una vita sana sarà accompagnata sempre dal progresso e dalla crescita. Qualsiasi altra cosa comincia ad assomigliare alla morte. Come puoi dire che stai crescendo? Poniti queste semplici e dirette domande. Il mio senso del peccato sta diventando più profondo? La mia speranza è più luminosa? Il mio amore è più grande? Il mio discernimento spirituale è più chiaro? La mia fede è più forte? Amo maggiormente il Signore Gesù? Se puoi rispondere affermativamente con tutto il cuore a queste domande, allora stai crescendo. Se no, stai facendo qualcosa di peggio che rimanere fermo, stai tornando indietro. Per dirla in un altro modo, la trasmissione del motore cristiano è munito solo di due marce, avanti e indietro. Non esiste una folle e non è prevista la possibilità di starsene parcheggiati. Quindi svegliati. Sono in gioco cose di vitale importanza. Se il tuo piede fosse affetto da cancrena, ti sottoporresti immediatamente ad un intervento chirurgico, forse persino ad un'amputazione, pur di salvarti la vita. La tua condizione spirituale non è meno importante. Non metterti in quel libro di creature strane e immaginarie. Se pensi di poter essere un cristiano immobile, stai solamente prendendoti in giro.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, capitolo 9, di nuovo noi troviamo nello stesso giorno in cui Gesù ha parlato con la donna adultera, no? All'alba lui entrò nel tempio, cominciava a insegnare, i farisei hanno portato questa donna adultera davanti a lui, la legge di Mosè dice che dobbiamo lapidare tale donna, tu che ne dici? Poi Gesù ha fatto il discorso riguardo il fatto che lui è la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. E qui alla fine di capitolo 8 leggiamo di nuovo: Gesù disse allora, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, no. Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio passando in mezzo a loro e così se ne andò. Loro volevano lapidarlo perché chiaramente lui ha dichiarato di essere l'eterno Dio onnipotente. Quando lui ha detto prima di Abramo io sono, non era un errore grammatico. Lui stava dichiarando a quei farisei, io sono colui che parlò a Mosè. Ricordate, conosciamo tutta la storia, no? Quando Dio, quando Mosè vide il prugno ardente e Dio disse togli i sandali dei tuoi piedi perché il luogo in cui ti trovi è un luogo santo. E Mosè chiese il Signore, quando tornerai figli di Israele in Egitto, chi devo dire che mi manda? E il Signore ha risposto con questa risposta un po' curiosa, dire che io sono, ti manda. E ne abbiamo parlato domenica scorsa, quindi se volete approfondire potete ascoltare il messaggio della settimana scorsa. Quindi i farisei vogliono ammazzarlo. Di nuovo siamo ancora nel cortile delle donne, nel tempio. Ma la Bibbia dice che Gesù uscì dal tempio, c'era un porticato, no? Tipo un muro che separava l'esterno del cortile del tempio. E solitamente i ciechi, i zoppi, i sordi, persone disabili, perché a quel tempo non c'era una rete sociale come abbiamo qui in Italia, no? Qui una persona disabile prende la pensione, almeno dovrebbe prenderlo, e a volte fanno anche fatica a prenderlo. Ma a quei tempi non c'erano le pensioni, quindi per queste persone handicappate dovevo, o diversamente abile, non so, a volte si cambiano termini spesso, si dovevano mettere là e giustamente si mettevano in un certo senso all'entrata della chiesa, perché la gente andava al tempio a pregare, giusto? Andavano lì a portare anche offerte, anche per i poveri, anche per aiutare i bisognosi. E quindi giustamente anche noi a Montebelluna, se tu vieni in chiesa, no, e c'è un leproso davanti alla porta della chiesa che sta mendicando e tu stai venendo in questo luogo per cercare Dio, no, lo darai qualcosa, penso, giusto? E quindi anche queste persone diversamente abili si mettevano là perché era l'unico modo di sopravvivere. E mentre passava, versetto 1, vidi un uomo che era cieco fin dalla nascita. Quindi questa è la scena: Gesù sta uscendo del tempio, esce dal porticato e fuori dal porticato c'era questo uomo cieco dalla nascita. È molto importante, Sapete che ogni parola che viene registrata nella Bibbia è ispirata dallo Spirito Santo. E qui Giovanni ci fa notare che questo uomo era cieco fin dalla nascita. E noi vedremo in questa storia che Gesù lo guarirà della sua infermità fisica, ma molto importante, più importante di questo, lui guarirà questo uomo della sua infermità spirituale. E questa frase, cieco dalla nascita, non è casualmente là. È lì per un motivo, perché ognuno di noi siamo nati ciechi. Come nato cieco? Io non sono nato cieco. No, la Bibbia dice che tu sei nato cieco. Girate in 2 Corinzi capitolo 4. In 2 Corinzi 4, versetto 1, perciò, avendo questo ministero, per la misericordia che ci è stata fatta, noi non ci perdiamo d'animo. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Ma se il nostro Vangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali quelli che non credono, il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplende loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, il Signore, e noi stessi siamo vostri servi per l'amore di Gesù. Paolo chiaramente qua dice che noi prima di credere eravamo tutti accecati dal Dio di questo mondo. Noi siamo tutti, come questo uomo, nati ciechi, spiritualmente parlando. Sì, fisicamente vedevamo, ma spiritualmente eravamo ciechi. Paolo in Efesini capitolo 1 lo porta ancora più, lui dice che noi siamo tutti morti nei falli, nei peccati. Spiritualmente tutti gli umani sono nati morti. Ricordate quando Dio disse ad Adamo, non ne mangiare, tu puoi mangiare tutti i frutti degli alberi del giardino di Eden, ma non ne mangerai il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché nel giorno in cui mangerai, morirai. Adamo è morto fisicamente? No, non è morto fisicamente, quindi Dio parlava della morte spirituale. Non importa se tu sei nato in una famiglia cristiana, protestante, ortodossa, cattolica, romana, tu sei nato spiritualmente morto davanti a Dio, nel peccato. E hai bisogno che Gesù ti risuscita dalla morte, che lui, nel Vangelo di Giovanni, poi arriveremo in capitolo, mi sembra, 20, dopo la sua resurrezione, qualcuno si ricorda cosa ha fatto? La prima cosa dopo la resurrezione, cosa ha fatto con i suoi discepoli? Ha soffiato su di loro e disse a loro, ricevete lo Spirito Santo. Ogni uomo e ogni donna nato sulla faccia della terra ha bisogno che Gesù respira suo alito vitale. Ricordate quando Dio formò Adamo dalla polvere della terra in Genesi? La Bibbia dice che Dio spirò e Adamo diventò un'anima viva. E nello stesso modo anche noi siamo morti, siamo argilla, polvere, e abbiamo bisogno che lo Spirito Santo soffia nella nostra vita. È l'unico modo che noi avremo la vita eterna. Non importa che tu sei nato in una famiglia di credenti, nel giorno di giudizio non potrai dire i miei genitori sono credenti, mio nonno era credente, mia nonna pregava tantissimo, ma tu? come questo uomo, perché la storia di questo uomo è una vera storia attuale che è accaduto, ma è anche un similitudine per ognuno di noi. Ognuno di noi siamo nati ciechi dalla nascita. E solo lo Spirito Santo soffiando sulla nostra vita ci può dare la vita. Quindi Gesù, mentre passava, vide un uomo che era cieco fino alla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché si è nato cieco? Gesù rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò che è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre il giorno. La notte viene in cui nessuno può operare, mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra, con la saliva fece del fango e spalmò il fango sugli occhi del cieco. Una storia un po' particolare. E voglio farvi notare due atteggiamenti in confronto a questo uomo cieco. Quindi abbiamo Gesù con i suoi discepoli che escono dal tempio, dal porticato del tempio. Qui c'è questo cieco seduto, probabilmente chiedeva le elemosine. E i discepoli cosa fanno? Cercano di aiutarlo. Dicono: ma sai, io conosco una scuola per i ciechi dove tu puoi imparare a leggere il Braille. Cosa fanno loro? Discutono, giudicano. Maestro, perché lui è cieco? È stato il suo peccato o è il peccato dei suoi genitori? Loro subito l'hanno schedato, l'hanno giudicato, hanno messo in una scatola. Ma non, senza neanche sapere chi era, la sua storia, come era il suo nome. E purtroppo anche noi tante volte, anche noi nella chiesa di Calvary Chapel Montebelluna, no? Magari vediamo giovani, pieni di tatuaggi, orecchini, no? La pelle nera. Quando sto andando in Austria, qualche settimana fa dovevo fermare in benzinaia a prendere il vignette là per l'autostrada in Austria, e davanti a me c'era un ragazzo, non so se erano di quale nazionalità, se erano austriaci o italiani, eravamo lì vicino alla frontiera, ma c'era questo ragazzo, sai, tutto in pelle nero, tipo il giubbino nero, e tutti e due braccia questi tatuaggi. C'era la sua ragazza che aveva una canottiera, lei aveva tutta la schiena coperta di tatuaggi sulle gambe, perché erano, lei era in pantaloncini, sei piena di orecchini, e un po' alla prima vista ho visto: oh, mamma mia, guarda questi, no, come sono. E in un certo senso lì subito anche io li ho un po' schedato nel mio cuore, ma poi subito, no, è strano, no? Io stavo aspettando in fila per pagare per questa vignette. È come lo Spirito Santo ti parla anche nel supermercato. E devo dire, all'inizio un po' ho guardato, guarda, questi sembrano due tipi un po' pericolosi, no? Che poi è strano, perché io vengo anche da un passato abbastanza turbolente. Ma a volte, dopo che conosciamo la grazia di Dio, dimentichiamo come eravamo. Io ero molto peggio di loro, magari. Magari loro non fanno neanche droga o chissà che cosa, perché è ormai la moda di fare questi tatuaggi. Però in quel momento il Signore ha cambiato il mio cuore, e ho cominciato a pregare per loro, perché secondo me tanti giovani, no, loro fanno queste cose perché il mondo li fa, e la moda adesso di fare questi tatuaggi. Io non sono d'accordo con i tatuaggi, per essere chiaro, no? Perché penso che Dio ha creato la pelle bene. Noi non siamo salvati chiaramente se abbiamo tatuaggi o no, però il Signore mi ha dato compassione per questi due giovani, e come il Signore mi ha parlato, ho detto: loro fanno tutte queste cose perché non hanno mai nella loro vita, cioè vogliono in un certo senso attirare attenzione a questa opere di arte che chiamano sul corpo. E quindi ho pregato per loro, e ho pregato, ho detto: Signore, io voglio che tu mandi persone come loro nella chiesa di Montebelluna. Magari noi abbiamo anche noi di essere un po' sconvolti. I discepoli subito hanno giudicato questo uomo. Come gli amici di Giobbe, voi conoscete la storia di Giobbe, no? La Bibbia dice che è caduto tutta questa calamità, hanno morti i figli, caduto, rubato tutto, ha perso la salute. I suoi tre amici cosa hanno detto subito? Giobbe, tu avrai fatto qualche peccato. Ma la parola di Dio dice che Giobbe in nessuna di queste cose ha peccato contro l'Eterno. Stiamo attenti a giudicare gli altri. Tanti giovani, come anche quando noi eravamo giovani, loro sono alla ricerca e cercano di riempire questo vuoto con tante cose, no? Loro sono, li vedo come una generazione come galleggia in un mare tempestoso, no? Non sta a noi a giudicarli, sta a noi a stendere la mano e tirarli fuori da questo mare tempestoso. E noi vediamo gli apostoli, che sono peccatori come noi, loro vogliono schedarli, vogliono schedare questo uomo cieco, vogliono metterlo in loro scatola teologica. Gesù, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Non vogliono aiutarlo, loro vogliono solo discutere del suo problema. E il mondo è pieno di gente così. Sono bravi a fare comitati, come dobbiamo fare, aiutare problemi di tossicodipendenza, alcolismo, no? Ma pochi che imboccano le mani diciamo: tanto facciamo qualcosa. Ed è molto importante per noi come credenti che comprendiamo che Dio ci chiama a muoverci. Poi Lui farà il miracolo quando ci mettiamo in movimento. E anche qui nella storia di questo cieco, Gesù chiede anche al cieco di fare qualcosa. I discepoli sono indifferenti, vogliono sapere di chi è la colpa. Mi piace molto, Chuck Smith una volta ha scritto un libro che parlavo del legalismo, e parlavo perché lui tante volte è accusato di parlare troppo della grazia di Dio. E lui usa una storia, un similitudine che per me è molto forte, ci fa capire tanto. Lui dice: no, quando c'è un incidente stradale, giusto? E tu arrivi alla scena di un incidente stradale, la polizia, e giustamente perché questo è il loro compito, sì, magari anche se non c'è l'ambulanza ancora, fare primo soccorso, ma la polizia principalmente loro devono poi, sono dato dalle autorità governative, di stabilire di chi è la colpa, no? Misurare la frenata, vedere se è ubriaco, chi ha invaso la corsia di chi. E poi c'è chi guida l'ambulanza, no? I paramedici. I paramedici non stanno lì a capire di chi è la colpa. Non importa se quello ubriaco o quello ha invaso la corsia, loro sono lì solo per salvare la vita. E lui ha dichiarato, lui ha detto: tante volte io sono stato accusato di parlare troppo della grazia di Dio, però lui ha detto: io preferisco essere l'autista dell'ambulanza. Non voglio capire di chi è la colpa, voglio cercare di sanare ferite. E qui vediamo, i discepoli discutono di chi è la colpa, ma Gesù si mette da fare. Lui dice: io devo compiere le opere di Dio. Non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. E poi lui fa queste cose in versetto 6 un po' particolare. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra, con la saliva fece del fango e spalmò il fango sui occhi dei ciechi. Allora, mi raccomando, dopo la chiesa, non uscite a cercare un cieco, sputare nella terra, fare il fango, e perché forse sarai denunciato. Almeno che lo spirito

E magari alcuni credenti prendono questo passo al volo e dicono: questo è il metodo per guarire i ciechi. Sputare nella terra, fare un po' di argilla, schiacciarlo negli occhi di qualche cieco e uno, due, tre, sarà guarito. La cosa interessante è, nei quattro Vangeli Gesù ha guarito 8 volte persone cieche, qualche volta anche più di una persona. E in tutte le 8 volte che viene raccontata la guarigione di un cieco, ogni volta Gesù usa un metodo diverso. Un'altra volta nel Vangelo di Marco lui solo sputa negli occhi da un cieco, non c'è fango. In un altro lui solo parla, no? Lui parla e quello viene guarito. Un'altra volta lui impone le mani. Tutte le 8 volte che guarisce un cieco usa un metodo diverso. Quindi noi non vogliamo cercare metodologie in questo, vogliamo cercare la guida dello Spirito Santo. Ma è una cosa molto particolare, secondo me anche quei tempi era una cosa abbastanza strana. E a volte Dio, anche noi credenti, ci chiede di fare delle cose che nella nostra mente non sembra logica. Vi do un esempio, il parlare in lingue. Il parlare in lingue, per la mia mente, è una follia totale, è una pazzia, ma è nella parola di Dio. E solo perché noi non comprendiamo una cosa, non dobbiamo scartarla e dire questo non è da Dio. I farisei più avanti faranno questo con Gesù. Questo uomo ha guarito nel giorno del sabato, lui non può venire da Dio. Non è da Dio questo Gesù, perché ha guarito nel giorno del sabato. Invece di essere allegri, ma a volte Dio ci chiede di fare anche le cose folle. Io mi ricordo la prima volta che ho sentito una persona parlare in lingue, ho detto: questo ha perso tutte le carte del... Perché io non conoscevo la Bibbia bene e non conoscevo che la Bibbia parlava di queste cose. E voi sapete, io parlo in lingue nella mia preghiera privata e ancora oggi quando prego in lingue io non capisco niente. Sembra solo un bla bla bla bla bla. Ma la Bibbia parla e dice che chi prega in lingue edifica se stesso. E io vedo nella mia vita che quando prego in lingue sono fortificato spiritualmente. E voglio incoraggiare tutti voi di cercare questo dono per la vostra vita, per la vostra vita di preghiera. Ma umanamente parlando è una follia il parlare in lingue. Mi ricordo una volta, tanti anni fa, una sorella è venuta e volevo pregare per il battesimo dello Spirito Santo. Quindi è venuto, voglio pregare per lo battesimo dello Spirito Santo, però non voglio col dono di lingue, perché è troppo strano. E io ho detto: sorella, io non posso pregare per te allora. E non perché noi crediamo che il dono di lingue è l'unico segno o l'unico dono, però ho detto: sorella, non sei tu che devi decidere quello che Dio ti deve dare o non dare. E ho detto: anche per me il dono di lingue è strano, ancora oggi. Ma se è nella parola di Dio, devo per fede accettare che è una cosa da Dio. E quindi non possiamo noi scegliere. A volte il Signore anche fa il fango della sua saliva, e noi non comprendiamo perché. Tante volte quando il Signore mi ha dato doni dello Spirito Santo, magari parole di conoscenza, mentre sto pregando per qualcuno, cioè la parola che il Signore mi dà per me non ha nessun senso, però ho visto che poi io vado da quella persona e dice: guarda, io stavo pregando per te, è strano, mentre pregavo per te sentivo come il Signore mi dicevo questa frase.

0: Mi ricordo una volta era stavo ministrando una conferenza di una nostra chiesa qui in Europa e dopo lo studio abbiamo avuto un tempo di lode, di preghiera e alcuni sono venuti avanti per preghiera e mentre pregavo per una sorella io tipo, sai, come è un'immagine, no? Non è che ho avuto una visione, ma nella mia mente vedevo questa immagine di una giacca verde. Cosa significa giacca verde? Per me non significa niente. E sai, c'è un po' una lotta, ma devo dire questa sera la giacca verde? Ma cosa se lei dire questo è pazzo, no? Cosa vuol dire giacca verde? Comunque per fede io ho detto, guarda, io non so cosa significa, perché per me non ha nessun significato, ho detto può darsi che anche per te non ha nessun significato. Quindi se non ha nessun significato per te vuol dire che è della mia carne. Però ho detto, io perché ho visto tipo una caverna nel bosco e ho visto questa giacca verde. E quando io ho detto queste parole lei ha cominciato a piangere. E lei mi ha raccontato come lei era stata violentata tanti anni prima. E l'uomo che l'ha fatto aveva addosso una giacca verde. E lei non aveva mai detto a nessuno, nessuno nel mondo, questo, perché lei si vergognava anche di dire alla sua famiglia quello che è successo. Ed è stato bellissimo perché ho visto lo Spirito Santo scendere nella sua vita e come tutta questa cosa che lei ha tenuto nascosto, l'amarezza, la ferita, la vergogna, come il Signore l'ha lavata via. E lei ha detto, io sono stato legato da questa cosa da quel giorno e oggi veramente il Signore mi ha liberato. A volte Dio fa le cose strane che noi non comprendiamo. E anche qui Gesù fa questo fango. Dice, vai a lavarti. Vai, lavati nella piscina di Siloè, che significa mandato, e dunque vi andò e si lavò, ritornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che avevano visto prima cieco dissero, non è questo colui che stava seduto a mendicare? Alcuni dicevano, è lui, altri gli somiglia. Chiaramente perché forse prima non avevo neanche occhi, sai che uno che è cieco dalla nascita tante volte sono chiuse o gli occhi sono seccate, adesso aveva gli occhi aperti, vedeva, quindi sicuramente anche il suo viso. Poi gli occhi è quello che tu riconosci una persona dagli occhi, no? Quindi c'erano i vicini di casa, alcuni dicevano sì è lui, alcuni no, somiglia a lui ma non è lui. E vedi come Gesù userà questo miracolo non solo per toccare la vita di questo uomo ma anche i suoi vicini di casa. Come vuole usare la tua vita. Che quando tu sei nato spiritualmente cieco ma quando lo Spirito Santo tocca la tua vita e i tuoi vicini dicono somiglia lui. Perché quando Gesù viene nella tua vita cambia tutto il volto. Magari prima avevi il volto triste e adesso hai il volto gioioso. E quindi quasi i vicini anche non ti riconoscono. Ma tu non sei quel Craig Quam che combinava di tutti i colori? Somiglia a quello, però sei diverso. Gli dissero dunque come ti sono stati aperti gli occhi e gli rispose e disse un uomo chiamato Gesù. Allora a questo punto il cieco riconosce Gesù solo come un uomo. Ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto va alla piscina di Siloè e lavati. Ed io sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Dobbiamo ricordare che questo uomo ancora non ha visto Gesù. Perché Gesù ha messo il fango e ha detto vai a lavarti in un altro posto, questo ha lavato e ha ricevuto la vista. Quindi lui non sa Gesù che somiglianza ha, conosce solo la voce del buon pastore. E io sono andato, mi sono lavato, ho recuperato la vista, e quelli che gli dissero dov'è costui? E gli rispose non lo so. Allora essi condussero i farisei con lui che prima era stato cieco. Ora era sabato quando Gesù fece del fango e gli aperse gli occhi. Anche i farisei dunque gli domandarono di nuovo come avesse recuperato la vista, ed egli disse a loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano, questo uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano, come può un uomo peccatore compiere tali segni? E c'era divisione tra di loro. Chiesero dunque di nuovo il cieco, e tu che dici di lui per il fatto che ti ha aperto gli occhi? Ed egli disse, è un profeta. Quindi Gesù un po' ha salito nella scala del giudizio di questo uomo. Prima era un uomo, si chiamava Gesù, adesso è un profeta. Ma non basta conoscere Gesù come profeta. Ma i giudei non credettero di lui che egli fosse stato cieco e avesse riacquistato la vista, finché ebbero chiamato i genitori di colui che aveva riacquistato la vista e chiesero loro, è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I suoi genitori rispondendo loro dissero, noi sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. Ne sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è un adulto, parlerà lui stesso di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei, infatti i giudei avevano già stabilito che se uno avesse riconosciuto Gesù come il Cristo, quindi come il Messia, sarebbe stato espulso dalla Chiesa Cristiana Evangelica di Montebelluna. Lo cacceremo fuori dalla nostra Chiesa. Quindi loro avevano paura, non volevano essere identificati con Gesù. Perciò i suoi genitori dissero, adulto, chiedetelo a lui. Essi dunque chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero, da gloria a Dio, noi sappiamo che questo uomo è un peccatore. Egli loro rispose e disse, se sia peccatore non lo so, ma una cosa so, che prima era cieco e ora ci vedo. Ah! Se tu hai conosciuto il Signore solo un secondo, non devi conoscere tutta la teologia del mondo per evangelizzare. Alcuni di voi nuovi credenti dicono, ma forse dopo 3 anni posso evangelizzare. No, se tu sei nato di nuovo un secondo, puoi dire come questo uomo, io ero cieco e adesso ci vedo. Non conosco tante cose di Gesù, ma questo lo so, che lui ha cambiato la mia vita. E gli chiesero di nuovo, che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? E gli rispose loro, io ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi i suoi discepoli? Mi piace tanto questo cieco, no? Lui, volete anche voi seguirlo? Essi perciò ingiurarono e dissero, tu sei un suo discepolo, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che Dio ha parlato a Mosè, ma quanto a costui non sappiamo da dove venga. Quell'uomo rispose e disse, allora ebbene, è molto strano che voi non sappiate da dove venga, eppure egli mi ha aperto gli occhi. Ora noi sappiamo che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, egli lo esaudisce. Dal principio del mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad uno cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Essi risposero e dissero: tu sei nato completamente nei peccati e vuoi insegnare a noi? Senti l'orgoglio, no, dei religiosi. E lo cacciarono fuori. Non hanno cacciato fuori fisicamente, l'hanno scomunicato. Tu non puoi più entrare in sinagoghe, tu non puoi più partecipare nella nostra religione ebraica. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovatolo, gli dissero: credi tu nel Figlio di Dio? Ed egli rispose e disse: e chi è il Signore perché io credo in Lui? Cioè lui non ha riconosciuto il volto di Gesù perché non aveva mai visto il volto di Gesù. Ma secondo me la voce è... E Gesù disse: tu l'hai visto ed è proprio colui che ti sta parlando. Allora gli disse: io credo, Signore, e l'adoro. Anche il fatto che Gesù ha ricevuto adorazione dell'uomo dimostra che lui è Dio. Ricordate alla fine di Apocalisse, quando l'apostolo Giovanni vuole adorare l'angelo? Cosa disse l'angelo a Giovanni? Non lo fare, adora Dio solo. Poi Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. E alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste cose e dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose a loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, perciò il vostro peccato rimane. Gesù qui ha dichiarato: io sono venuto per dare la vista ai umili, quelli che capiscono che non vedono. Gesù è venuto a dare la vista, la guarigione per quelli che umilmente riconoscono: io sono un peccatore, io sono cieco, io ho bisogno di te, Gesù. Ma chi si crede di essere a posto? Chi è orgoglioso? Io non ho bisogno di questo Gesù, questa nuova religione che voi predicate. Allora Gesù dice: io, quelle persone diventeranno ciechi. Infatti Gesù qui in versetto 41 dice: come voi dichiarate di vedere e invece non vedete niente? E avete davanti questa testimonianza vivente, eppure non volete riconoscere la verità. E allora voi rimanerete ciechi. Ma chi umilmente viene a Dio e dice: Signore, d'accordo, tu dichiari che io sono morto nei miei falli peccati, tu dichiari che io sono stato accecato dal Dio di questo mondo, è vero. Abbia pietà di me. E allora Gesù stende la mano, come è questo uomo. Lui ricerca quei anime umili e dice: ok, sei perdonato, i tuoi peccati sono cancellati.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a seguire con attenzione questa rubrica settimanale. Da un certo tempo stiamo parlando della Deità di Cristo, cioè di uno dei fondamenti della fede cristiana. Gesù Cristo è Dio. Lo evidenziano tante prove, e fra le altre anche quella di tutti i giudizi che gli appartengono. Tra qualche attimo proporrò proprio qualche considerazione intorno a questo argomento.

Credo che uno dei principali errori che gli uomini commettono parlando del Signore sia quello di dimenticare un aspetto importante del suo carattere, la santità e la giustizia. Si pensa al sacrificio di Cristo, all'amore che ha mostrato nei confronti dell'umanità. Tutto vero. Però non si deve pensare che coloro i quali continuano a vivere la loro vita qui in terra come se Dio non esistesse, come se 2000 anni fa non fosse successo nulla e quindi vivono nella loro condizione di peccato. Dicevo, coloro che continuano a vivere la loro vita in questo modo, non pensino che siccome Dio è amore, alla fine saranno comunque con Lui. Affatto. Se questa è anche la tua idea, ti invito ad ascoltare con attenzione quanto sto per dire.

La funzione più alta di ogni governo è quella di giudicare del giudizio. Solo Dio può agire in questo modo e la Bibbia afferma che tutti i giudizi sono attribuiti a Cristo. Questa pertanto è un'evidenza della sua deità. Si legge nel Vangelo di Giovanni: oltre a ciò, il Padre non giudica alcuno, ma ha dato tutto il giudizio al figliuolo. Questi giudizi sono da lui esercitati secondo il pensiero del Padre, in armonia con lui. Gesù disse infatti: io non posso far nulla da me stesso, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto perché cerco non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Inoltre, Cristo ha l'autorità di giudicare. Lui stesso disse: egli ha dato autorità di giudicare perché è il figliuol dell'uomo. Le parole del Salmo, del giudizio dell'Eterno, sono riferite a Cristo. Ecco queste parole e poi quelle in riferimento a Cristo nel Nuovo Testamento. Ma l'Eterno siede come re in eterno. Egli ha preparato il suo trono per il giudizio. Ed egli giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Nel Nuovo Testamento è scritto: perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo, cioè Gesù Cristo, che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti, avendolo risuscitato dai morti. È ancora scritto nella Bibbia che egli giudicherà i vivi ed i morti, espressione che non significa affatto che il giudizio di tutte le persone sarà esercitato insieme, ma piuttosto che egli giudicherà tutti in diversi momenti, i vivi ed i morti. Sono almeno 5 i giudizi che egli eserciterà in varie fasi. Fra gli altri, quello delle potenze angeliche decadute, ribelli nei confronti di Dio, ed infine giudicherà i morti al gran trono bianco. Su questo mi voglio soffermare un attimo, quindi voglio leggere l'intero brano che si trova nel capitolo 20 del libro dell'Apocalisse. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, ed i libri furono aperti. E un altro libro fu aperto, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Di questo terribile giudizio sono da mettere in rilievo alcuni fatti essenziali. È tra il cielo e la terra. I giudicati sono i morti che risuscitano. La loro è la resurrezione a condanna. Gesù non aveva detto che ci sarebbe stata una resurrezione a vita e a giudizio, ma una di vita e una di giudizio. Ciò significa che alla prima resurrezione, in diverse fasi, parteciperanno solo i credenti. Quella menzionata in Apocalisse è la resurrezione di giudizio. Quale sarà la sua base? Non sarà per determinare quelli che saranno salvati o perduti. Infatti non viene aperto il libro della vita, ma i libri, e la parola sarà la base del giudizio. Gesù disse: chi mi respinge e non accetta le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Il risultato di questo giudizio sarà: e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Lo stagno di fuoco non è solo una condizione della mente, ma un posto, un luogo di tormento. Se leggi con attenzione i Vangeli, potrai notare come Cristo, proprio lui, ne abbia parlato più volte. Caro ascoltatore, non so quale sia la tua condizione attuale. So soltanto che se non credi in Cristo per la fede, ecco che cosa ti aspetta: il giudizio. Il fatto che ne sia parlato nella Bibbia, che Cristo lo abbia menzionato, è proprio perché egli ti vuole mettere in guardia e nella grandezza del suo amore ti vuole salvare.
vuole che tu eviti questo giudizio. Questa opera dei giudizi che appartengono a Cristo è una schiacciante evidenza che Lui è Dio. Che questa solenne verità ti faccia riflettere, che tu possa lasciare intervenire l'Iddio sovrano, il Signore, nella tua vita. Ascolta cosa disse Gesù. In verità, io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Che tu possa appropriarti di queste parole.

Caro amico, nell'invitarti ancora a riflettere sulle parole della Bibbia, ti assicuro che noi vogliamo veramente aiutarti. Perciò se hai ancora dei dubbi, scrivici, ti risponderemo personalmente. Nel salutarti ti do appuntamento alla prossima trasmissione e in attesa di nuovo essere davanti a questo microfono ti ringrazio per l'ascolto. A risentirci.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: a Tu per Tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Gentili ascoltatori, siamo qui ancora una volta per passare questo tempo con voi parlando di argomenti che sono davvero i più importanti per ognuno, uomo, donna, giovane o vecchio. Vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia. La parola di Dio è una miniera su cui possiamo trovare la verità su ogni cosa, la verità su Dio e su noi stessi, la verità sulle conquiste dell'uomo che sono e rimangono sempre limitate, la verità sulla nostra impossibilità di raggiungere Dio e la salvezza con le nostre forze. L'apostolo Paolo afferma: sia Dio riconosciuto verace e ogni uomo bugiardo. Noi diciamo: c'è del bene in tutti gli uomini. Dio dice che siamo irrimediabilmente peccatori e morti nei nostri peccati. Noi diciamo che l'uomo può con la sua ragione riuscire a vincere le forze oscure e negative che lo bloccano. Dio dice che l'unica forza che possa veramente liberarci è la sua. La verità vi farà liberi. Finché ci nutriremo di illusioni, non faremo altro che collezionare sconfitte e delusioni. Ma quando accettiamo quello che Dio dice, la diagnosi che Lui fa sulla nostra salute spirituale, potremo vedere le cose chiaramente e accettare la sua soluzione. Se ci aggrappiamo all'idea che in noi c'è qualcosa di buono, non faremo altro che sprofondare. Se accettiamo di doverci rimettere completamente all'opera di Dio, conosceremo la soluzione. Non volete approfondire questi argomenti parlandone con noi? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode. Quando è stata l'ultima volta che ti sei fermato e hai ringraziato seriamente Dio? Molte volte ringraziamo Dio per il cibo e per la bella giornata che abbiamo passato, ma riflettiamo davvero a quello che diciamo? Stiamo davvero ringraziando Dio per il cibo o lo diciamo giusto perché dobbiamo farlo e siamo abituati a farlo? Nella lettera ai Romani l'apostolo Paolo ci dice che le persone che non sono riconoscenti verso Dio sono anche quelle che mancano di onorarlo. Anche i Salmi parlano dell'importanza di ringraziare Dio. Essere riconoscenti non è qualcosa che si limita alle parole, coinvolge anche il nostro atteggiamento verso il Signore. Dobbiamo avere un cuore riconoscente. Ogni giorno abbiamo bisogno di riportarci alla mente le molte cose per cui dobbiamo ringraziare. Troverai che tanto più tempo passerai nel ringraziamento, tanto più scoprirai cose per cui essere grato.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Nel parlare degli apostoli e dei loro scritti dobbiamo ricordare un fatto molto importante. Il Signore stesso fece sì che l'autorevole predicazione ed insegnamento dei suoi discepoli si cristallizzasse in forma scritta e che la sua Chiesa riconoscesse e conservasse questi scritti in perpetuo. Non fu naturalmente la Chiesa a rendere autorevoli i libri del Nuovo Testamento. Al contrario, la Chiesa confessò umilmente che questi libri erano rivestiti dell'autorità del Signore e che perciò esigevano l'incondizionata obbedienza da parte dei credenti tutti. Non fu la Chiesa a rivestire d'autorità il Nuovo Testamento, ma anzi è la parola di Dio proclamata dapprima direttamente dagli autorevoli inviati del Signore e successivamente posta in forma scritta a istituire ed edificare la Chiesa. Il vivente Signore, che per mezzo del suo Spirito permise agli Apostoli di proclamare l'Evangelo in forma inadulterata, illuminò anche la sua Chiesa attraverso lo Spirito Santo, perché essa riconoscesse come autorevoli i libri del Nuovo Testamento.
1: Parliamo ora dell'autorità dell'Antico Testamento. E gli scritti del Nuovo Testamento insegnano che il Signore stesso e i suoi Apostoli proclamarono in maniera solenne la divina autorità dell'Antico Testamento. Per Gesù Cristo l'Antico Testamento era la parola di Dio che non poteva essere infranta e che doveva essere adempiuta. Egli si servì di passi dell'Antico Testamento per respingere gli attacchi di Satana e per disarmare i suoi nemici fra i farisei e i sadducei. Egli insegnò in modo esplicito di non essere venuto per abolire la legge e i profeti, ma per adempierli. La sua intera vita era imbevuta degli scritti dell'Antico Testamento e persino nell'ora della sua morte, nel suo cuore e sulle sue labbra, vi furono parole tratte dall'Antico Testamento. Egli insegnò continuamente che l'Antico Testamento testimoniava di lui e che le profezie dell'Antico Testamento a suo riguardo si sarebbero avverate. Durante i 40 giorni precedenti la sua ascensione, egli aiutò in maniera particolare i discepoli a comprendere l'Antico Testamento ed insegnò loro esplicitamente che tutte queste scritture trovarono in lui il loro punto di convergenza.
0: Il nostro Signore insegnò non solo che l'Antico Testamento costituisce l'autorevole parola di Dio, ma con la sua vita, la sua morte, risurrezione, ascensione e continua presenza al fianco della sua Chiesa ed in essa, dimostrò e provò che essa è veramente la parola di Dio vivente. Tutte le profezie dell'Antico Testamento riguardanti la sua prima venuta come Salvatore e Signore si sono avverate in Gesù Cristo e attraverso di Lui in maniera tanto manifesta che l'autorità dell'Antico Testamento ne è risultata inequivocabilmente confermata. Le affermazioni degli studiosi dell'Antico Testamento di aver ricevuto l'incarico di proclamare le parole pronunciate da Dio non solo sono state riconosciute come valide dal Signore, ma trovano completo appoggio nella maniera sicura nella quale il nostro Signore ha adempiuto al messaggio e alle profezie dell'Antico Testamento. Gli apostoli e la Chiesa primitiva capirono chiaramente questo e perciò non esitarono mai nel riconoscere l'autorità dell'Antico Testamento come parola di Dio. Solo eretici come Marcione si avventurarono a respingere l'Antico Testamento.
1: Vediamo ora che l'Antico e il Nuovo Testamento sono legati in una autorità ininterrotta. Poiché sia l'Antico che il Nuovo Testamento proclamano come Signore e Salvatore Gesù Cristo e sono rivestiti dal vivente Signore della sua autorità, la Bibbia che noi possediamo è quindi, nel senso più alto della parola, di una unità indissolubile. Le potenti opere di Dio in Cristo formano il centro dell'intera Bibbia. Attraverso la sua divina parola, lo Spirito Santo testimonia che Cristo è colui che doveva venire, che è venuto e che viene continuamente. Alla consumazione di ogni cosa, egli verrà finalmente per essere rivelato come Signore dei Signori, al quale è stata realmente data ogni autorità in cielo e sulla terra. Così la Bibbia si presenta a noi con un'autorità suprema, come la parola del Dio Trino, al quale appartengono per sempre la gloria e la potenza.

Amici che siete in ascolto, devo subito dirvi che per me è un grande privilegio poter trascorrere questo tempo con voi, perché non si tratta soltanto di far passare i minuti, ma piuttosto occuparci della persona di Dio. E quando diciamo Dio, diciamo il Creatore che ha fatto tutto in maniera meravigliosa e perfetta. Perciò questo Dio potrebbe soprattutto incuterci paura. Ma se vogliamo conoscerlo meglio, dobbiamo essere pronti ad aprire le sacre scritture. E se ci dicono che Dio è pietoso, lento all'ira e grande in bontà. Ecco un quadro di Dio che piace tanto agli uomini ed anche a me. Se riflettiamo un istante, ci rendiamo conto con emozione di quanto ci siano indispensabili la pietà, la pazienza e la grande bontà di Dio. Sono qualità che ci ridanno speranza ogni volta che, guardando in noi stessi ed intorno a noi, avremmo motivo di disperare. Ma nello stesso tempo dobbiamo anche ricordare che Dio è un Dio santo, un Dio assolutamente esigente, che non può transigere sul peccato, piccolo o grande che sia, un Dio di cui non possiamo beffarci. Quindi, se dopo aver ricordato che Dio è pietoso, lento all'ira e grande in bontà, dovessimo pensare che Egli guardi con benevolenza le cose storte del nostro temperamento e della nostra vita, ci sbaglieremmo di grosso. È soltanto perché ci ama e che ci vuole redimere che non ci tratta come meriteremmo. Possiamo sperare nella pietà, nella pazienza e nella grande bontà di Dio quando ci pentiamo con sincerità e guardiamo con perseveranza ad un rinnovamento continuo. È su questa strada che vorremmo indirizzarvi, perché è in questa maniera che possiamo realizzare la benedizione dell'amore di Dio. Concedeteci allora qualche minuto di attenzione. Adesso vogliamo andare avanti, ascoltando prima un po' di musica e poi affrontando con voi quei temi che riguardano la nostra relazione con il Signore.

Gentilissimi ascoltatori, nel proseguire questa nostra conversazione con voi, desidero immediatamente parlarvi di un argomento che interessa tante persone. Nei miei viaggi di visite alle comunità evangeliche del nostro paese, ho l'occasione ed il privilegio di incontrarmi con tantissima gente di tutti i ceti, di tutte le età. E devo dire che quando non si è più giovanissimi, una delle cose che viene spesso lamentata è quella del declino delle forze. Non v'è dubbio che, superato un certo numero di anni, non ci si senta più come prima. Cominciano gli acciacchi ed anche quando sopravviene una leggera malattia ci si rende conto che il recupero non è più veloce come prima. Bisogna avere certe attenzioni e così via. Ed è in questo periodo che cominciamo a prendere coscienza della realtà in cui ci troviamo e soprattutto che non siamo onnipotenti, che certe leggi non possono essere sfidate e che dobbiamo tenere conto di diversi fattori. Certe cose non si devono più fare, mentre altre devono essere commisurate alle nostre possibilità. Ci vorrà un riguardo speciale verso i cibi che assumiamo e quello che beviamo, altrimenti, se non sappiamo disciplinarci e commisurare i nostri limiti, finiremo per crearci problemi che non saranno facilmente sanabili. Poi si hanno situazioni croniche da cui non è facile uscire. Naturalmente non si vuole generalizzare, ma non vi è dubbio che una certa disciplina non potrà far altro che farci del bene. Forse a questo punto chi conosce il nostro programma si chiederà il perché di questa lunga introduzione che sembra non aver nulla a che fare con argomenti di carattere morale e spirituale. Ebbene, se abbiamo preso in esame la debolezza fisica di cui molte persone si lamentano, è perché vogliamo parlare di un'altra stanchezza, che non è meno problematica né meno grave. Non è forse vero che più preoccupante della stanchezza fisica è quella della stanchezza morale e spirituale? Infatti nell'Evangelo leggiamo che Gesù, vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Non v'è dubbio che quello che preoccupava Gesù era la stanchezza morale che stava dietro alla stanchezza fisica di quelle persone. E non c'è dubbio che molto spesso dietro a situazioni di spossatezza fisica vi sia un problema di carattere morale. Basti ricordare il fatto che quando si fanno delle interviste per cercare di sapere quali siano gli obiettivi delle persone, la stragrande maggioranza risponde di non sapere perché vive, di non avere una meta o un obiettivo. Questo stanca più di qualsiasi lavoro. Ebbene, di fronte a questa problematica che fa consumare alle persone quintali di tranquillanti, la parola di Dio ha una risposta ed una proposta. Anzitutto il Signore ci invita ad andare a Lui, perché in questo modo troviamo la pace e il riposo interiore. Possiamo infatti assicurarvi che quanti hanno accolto questo invito hanno realmente trovato sollievo non solo dal punto di vista morale e spirituale, ma in molti casi anche in quello fisico. Per esempio, leggiamo in una delle lettere dell'Apostolo Paolo queste parole rivolte ad un suo collaboratore: «Tu dunque, figlio mio, fortificati della grazia che è in Gesù Cristo». Evidentemente anche un ministro della parola come Timoteo, di fronte all'immensità del compito, aveva la tendenza a scoraggiarsi, forse a sentirsi stanco, senza forza. Egli era un essere umano come tutti gli altri, bisognoso di forze e di incoraggiamenti. E allora ecco che puntuale arriva l'esortazione: fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Questo è il privilegio che hanno tutti quelli che hanno messo la loro fiducia nel Signore: rinnovare le proprie forze nella sorgente inesauribile della grazia di Dio. Ecco perché noi vi diciamo prima di tutto di credere nel Signore, di mettere la vostra fiducia in Lui, di diventare figli di Dio, perché quando il vostro cuore e la vostra anima trovano il riposo interiore, sarete anche in grado di sperimentare la forza di cui necessitiamo per andare avanti fiduciosi e senza problemi, perché come credenti in Gesù Cristo
noi riceviamo il dono dello Spirito Santo. Egli, la terza persona della Santissima Trinità, ci rende capaci di camminare secondo i suoi principi, ci dona la forza per sottrarci agli impulsi e alle sollecitazioni della carne e vivere una vita di serenità e di pace. Lasciandoci guidare e condurre dallo Spirito Santo, ci renderemo conto che non c'è nessuna cosa, piccola o grande, che non possa essere un'occasione per glorificare Dio. Fermiamoci ora per uno stacco musicale.

Per illustrare quanto dicevamo in precedenza, voglio dirvi che vi era un credente con il desiderio di esercitare una sfera di servizio più estesa, avendo poche occasioni di glorificare Dio nelle sue occupazioni giornaliere. Gli fu risposto: la tua vita è un'occasione permanente. Come ricordavamo prima, l'apostolo Paolo scriveva al suo giovane collaboratore Timoteo: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Gesù Cristo. In Gesù Cristo Timoteo avrebbe trovato la risposta a tutti i suoi problemi. In lui egli avrebbe ricevuto forza e coraggio. Quando il Signore viene ad abitare in noi, egli riempie l'anima nostra con la sua presenza e con le sue infinite virtù, così che la sua grazia non resterà nascosta in noi stessi, ma si spanderà attorno di noi abbondantemente. Tutti quelli che vivono attorno di noi saranno a loro volta arricchiti e benedetti. Come lo stesso Figlio di Dio ha affermato, fiumi di grazia sgorgano da Lui. E se abbiamo gustato i doni gratuiti del suo amore, non ci sarà più nulla che potrà affliggerci oltre misura. Quante persone dicono, le cose si mettono male, ma colui che si affida a Gesù Cristo non ha più ragione di parlare così, perché sa che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. La nostra parte in Cristo non potrà mai esserci tolta. Così, anche se il cammino sarà duro e difficile, non avremo più motivo per lagnarci. Al contrario, loderemo il Signore perché ci rendiamo conto che Egli rinnova le nostre forze e questo ci permette di affrontare con una visione diversa anche quei momenti duri in cui saremmo tentati di affermare che siamo in una strada senza uscita. È vero che il nostro cammino non ha altra via di uscita se non il cielo, ma questo ci rallegra e non ci sgomenta. Con il Signore si è aperta una prospettiva diversa. Seppure deboli e sottoposti alle prove e alle difficoltà di tutti gli altri, pure abbiamo la possibilità di essere forti nel Signore. Nessuno può privarci di questa benedizione e di questo ineffabile privilegio. Che Egli stesso vi dia dunque di realizzare questa forza invincibile. Ora proseguiamo la nostra lettura nel libro dell'Esodo. Per mezzo di esso il Signore vuole parlare al nostro cuore. Dio parlò a Mosè e gli disse: io sono il Signore. Io apparvi ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come il Dio onnipotente, ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore. Stabilii pure il mio patto con loro per dar loro il paese di Canaan, il paese nel quale soggiornavano come stranieri. Abbiamo detto che il Signore, nonostante le accuse piuttosto forti di Mosè, si è mostrato alquanto paziente. Bisogna dire che se lui ed il popolo non mostrano una comprensione molto profonda di Dio e delle sue perfezioni, della sua sovranità gloriosa, questo accade perché c'è stato un indebolimento della loro fede. D'altra parte la cosa è abbastanza comprensibile. Durante il periodo trascorso in Egitto, durato appunto 400 anni, e nel corso del quale il culto al Signore era stato trascurato, c'è stato come un periodo di silenzio. In questo modo il concetto di Dio si era alquanto annacquato. Il pantheon egiziano li aveva in qualche modo contaminati e influenzati, come spiega Giosuè, e si erano lasciati sedurre. Questo spiega la tensione fra la precisa promessa di Dio e il perdurare dei problemi. Quando ci lasciamo influenzare dal mondo e siamo presi dai suoi interessi, diviene difficile capire la parola di Dio e assaporarne la perfezione assoluta. La cosa bella in mezzo a tutte queste defezioni, incertezze, debolezze umane, rimane la promessa divina. Il Signore disse a Mosè: ora vedrai quello che farò al faraone, perché forzato da una mano potente li lascerà andare, anzi forzato da una mano potente li scaccerà dal suo paese.
Queste parole sono belle, ma com'è difficile per l'uomo impossessarsene, avere una fede totale in quello che Dio dice. Spesso, quando il Signore afferma una cosa, noi ragioniamo come se la riuscita di quello che Dio dice dipendesse da noi. Infatti non c'è nulla di più sbagliato. Piuttosto il Signore ci chiede di credere in Lui, di affidarci alla potenza e all'efficacia della Sua parola. Egli si assume la responsabilità di realizzare il Suo volere. Ma questo non è tutto. Il Signore aggiunge qualcosa in più. Egli richiama alla mente di Mosè qualcosa che egli ha fatto nel passato, dicendo: «Io sono il Signore, io apparvi ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come il Dio onnipotente». Queste parole hanno uno spessore tutto particolare di cui a volte ci sfugge la portata. Esse volevano portare una correzione nella mente di Mosè. Probabilmente sia Mosè che il resto del popolo immaginavano un Dio in termini pagani, un Dio forte che è al di sopra, ma non l'onnipotente, e soprattutto il Dio unico. Invece il Signore ricorda di essere l'onnipotente, il Dio unico. Questo cambia completamente l'orizzonte. Abbiamo afferrato questo aspetto della persona del nostro Dio? È solo in questa maniera che tutto può cambiare per noi. Che il Signore ci aiuti. Preghiamo. Signore, Dio del cielo e della terra, ti ringraziamo perché non ci hai lasciati nell'oscurità

persona del Signore Gesù Cristo, colui che dal cielo è venuto ad abitare fra di noi. Signore, ti preghiamo perché attraverso quello che noi sappiamo del Signore Gesù Cristo impariamo a conoscere te e quindi ad affidarci a te, a mettere tutta la nostra fiducia nella tua persona e nei tuoi interventi. Ti preghiamo perché questo sia vero per ciascuno dei nostri ascoltatori. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Marco, capitolo sedicesimo. È passato il sabato, Maria Maddalena e Maria, madre di Giacomo e Salome, comprarono degli aromi per andare a imbalsamare Gesù. E la mattina del primo giorno della settimana, molto per tempo, vennero al sepolcro sul levare del sole e dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro?» E alzati gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, ed era pur molto grande. Ed essendo entrate nel sepolcro, videro un giovinetto seduto a destra, vestito d'una veste bianca, e furono spaventate. Ma egli disse loro: «Non vi spaventate? Voi cercate Gesù il Nazareno, che è stato crocifisso. Egli è risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli ed a Pietro che egli vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete, come va detto». Ed esse, uscite, fuggiron via dal sepolcro, perché eran prese da tremito e da stupore, e non dissero nulla ad alcuno, perché avevano paura. Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Costei andò ad annunziarlo a coloro che erano state con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Ed essi, udito che egli viveva ed era stato veduto da

0: lei non lo credettero. Or dopo questo apparve un'altra forma a due di loro che erano in cammino per andare ai campi. E questi andarono ad annunziarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Di poi apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato. E disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio. Cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero qualcunché di mortifero non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio, e quelli se ne andarono a predicare per tutto, operando il Signore con essi e confermando la parola con segni che l'accompagnavano.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E di nuovo, amici, va a voi il mio benvenuto. Benvenuti all'appuntamento con Contrappunti. Staremo assieme ancora una volta per una mezz'oretta, durata appunto di questo programma. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, ha appena detto la sigla. E infatti un po' di tutto questo è composto il programma, anche il programma di oggi. Non vi anticipo niente, però vi invito a restare in nostra compagnia. Come sempre noi iniziamo con la musica, e oggi ho scelto questa bella canzone di Michael W. Smith, che non è altro che una delle tante versioni in musica del Padre Nostro. Ascoltiamo subito insieme, di nuovo a tutti quanti voi, il mio buon ascolto, e mi raccomando, come sempre, restate in mia compagnia.

Molto bella questa versione in musica del Padre Nostro. Era Michael W. Smith quello che abbiamo appena ascoltato. As it is in heaven, così come è in cielo. Vediamo anche la traduzione, che come dicevo non sono altro che le parole del Padre Nostro, la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre Nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come anche in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non indurci in tentazione, ma liberaci dal male, perché tuoi sono il regno, la potenza e la gloria per tutta l'eternità. Ecco, questa la preghiera che ci ha lasciato il Signore Gesù. Secondo una ricerca medica e scientifica, ogni essere umano è una creatura meravigliosa. Ecco, lo sapevate che per esempio la vita media di una donna è di circa 79 anni e che durante tutta la sua vita spenderà circa 4 anni mangiando, 12 anni parlando, 12 ancora guardando la televisione, 2,5 al telefono, e sarà capace di ricordare i nomi di oltre 2000 persone? E poi, sempre parlando della donna, le cresceranno 950 chilometri di capelli e 28 metri di unghie. Batterà le palpebre 415 milioni di volte, verserà 1.850.000 lacrime, camminerà per 22.000 chilometri. Ecco, questi sono alcuni dei meravigliosi dati sul nostro corpo. E non è soltanto quello che noi possiamo fare che è sbalorditivo. I nostri stessi corpi sono così meravigliosamente creati che uno studioso disse: il corpo è un oggetto così complesso che nessun scienziato può capire più di una frazione della sua composizione e funzione. Un semplice lembo di pelle della misura di un francobollo, pensate che contiene 4 milioni di cellule, 4 metri di nervi, 100 ghiandole sudoripare, 1 metro di vasi sanguigni e 25 nervi terminali. E poi ancora, lo sapevate che in un corpo umano c'è sufficiente ferro per ottenere un chiodo? Ecco, non uno spillo, ma un chiodo. E c'è ancora sufficiente calce per imbiancare un muro? Oppure magnesio per una dose di medicina? Oppure sufficiente fosforo per alcune scatole di fiammiferi? Ecco, in te come in me non c'è solo carne e sangue. Tu e io non siamo solo degli esseri fisici, siamo anche persone emotive, abbiamo un intelletto, ridiamo, piangiamo, abbiamo la possibilità di riprodurci. Ecco, siamo esseri sociali, abbiamo bisogno di amicizia e di compagnia, e siamo anche esseri spirituali. Un uomo disse: c'è un vuoto in ognuno di noi che soltanto Dio può riempire. E Agostino lo espresse in modo ancora più preciso quando disse: il cuore dell'uomo è inquieto fino a che non trova riposo in Dio. Ecco, siamo persone speciali, siamo più di un semplice corpo umano, siamo un corpo e un'anima, e Gesù ha il potere di salvare entrambi. E questi sono i Continentals italiani. Il brano si intitola Senza fiato.

0: Contrappunti.
1: E Contrappunti fa spazio adesso a un ospite che di tanto in tanto troviamo qui nel nostro programma. Si tratta di Carlo Bertinelli. Ascolteremo alcune sue considerazioni che potremmo intitolare Imputati o giudici? Ecco, sentiamolo.
2: Direi che sono contento di essere di nuovo fra voi. Può sembrare una frase abituale, retorica, ma è il modo più semplice per esprimere ciò che sento. Abbiamo la bella occasione di conversare insieme ed anche la responsabilità di spendere bene questi pochi minuti. Ho pensato di raccontarvi l'incontro che ho avuto con un signore qualche tempo fa. Non ricordo bene in quale modo, ma ad un certo momento della nostra conversazione siamo arrivati al tema Bibbia. So di avergli detto come questo libro, dopo aver dato la risposta ai problemi spirituali della mia vita, sia divenuto per me oggetto prezioso di meditazione. Mentre io parlavo ancora dei motivi che mi hanno convinto e che mi fanno ritenere la Bibbia parola di Dio, rivelazione di Dio, questa persona mi ha interrotto per dirmi che anche lui l'ha letta, giungendo però a risultati non solo diversi, ma addirittura opposti. Secondo il suo parere, la Bibbia è un libro che persone molto colte hanno scritto con l'evidente scopo di ingannare le persone semplici e credulone. A questo punto è stato relativamente facile comprendere che la sua conoscenza della Bibbia si limitava a qualche nozione catechistica rimasta nella memoria dall'età dell'infanzia. Il fatto in sé ha poco valore e non lo avrei citato se non si incontrassero spesso persone che, sentendo parlare di questo libro, si credono in diritto di atteggiarsi a recensori esprimendo critiche o giudizi. Ed è proprio il parere che esprimono che mette in luce la loro mancanza di conoscenza in questo campo. Infatti, mi sembra chiaro che affermando che la Bibbia è stata scritta da uomini dotti con fini, direi, disonesti, credo che approfittare dell'ingenuità altrui sia disonesto, si dichiara apertamente di non averla mai letta. È impossibile leggerla senza accorgersi, fra le altre cose, che l'autore, cioè Dio, si è servito sì di persone con una certa cultura, ma anche di uomini umili, come mandriani, pastori, pescatori. Per non dire poi che non riesco a comprendere quale utile possono aver avuto questi fantomatici autori da un simile inganno. Ciò che mi ha fatto maggiormente pensare è il motivo che spinge tante persone ad esprimere un giudizio negativo intorno a qualcosa che non conoscono. Penso che la persona che si esprime in tal modo deve avere, forse a livello di inconscio, un motivo per farlo. E il motivo, almeno secondo il mio parere, è che l'uomo teme questo libro. Lo teme e lo evita perché, se ha la ventura di leggerne qualche parte, si accorge che non siede sulla poltrona del giudice, anzi viene posto dalle pagine della Bibbia sulla sedia dell'imputato. Infatti è attraverso la rivelazione di Dio che l'uomo, ricevendo una parola estranea alla sua natura, una parola che gli giunge dall'esterno del cerchio dei suoi limiti, può vedersi per quello che è nella realtà. Si vede non più con i suoi occhi tolleranti e condiscendenti, ma con lo sguardo di Dio. Allora l'uomo considera la sua natura, vede la propria povertà spirituale, la propria meschinità morale, e il peccato è inteso in tutta la sua gravità. Come conosciamo noi stessi? Per il concetto che abbiamo di noi? Per la considerazione degli altri? Oppure per quanto Dio ci dice? Un uomo che aveva analizzato se stesso alla luce della parola di Dio scriveva: «Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte?» Era l'apostolo Paolo che, nel contemplare la risposta a questa angosciosa domanda, aggiungeva: «Sì, io non rese grazie a Dio, per Gesù Cristo. Poco fa ho detto di avere trovato nella Bibbia la risposta ai miei problemi spirituali. Essa mi ha indicato il Salvatore nella persona di Gesù Cristo.

Adesso un'altra canzone, ce la presenta Amy Grant, e questo è un classico arrangiato in una chiave, come dire, un po' celtica, un po' country, un brano classico, dicevo, si intitola My Jesus I Love Thee, cioè Mio Gesù ti amo, una bellissima versione, dopo vedremo anche le parole, intanto ce l'ascoltiamo.

0: Come dicevo, un classico in chiave un po' più moderna che si canta di solito nelle chiese cristiane evangeliche. My Jesus, I Love Thee. Questa era la versione inglese che abbiamo ascoltato dalla bella voce di Amy Grant. Mio Gesù, ti amo. Dicevano le parole: ti amo, so che sei mio. Per te io rinuncio a tutta la follia del mio peccato. Tu sei il mio prezioso Redentore, il mio Salvatore. E se c'è mai stato un momento in cui ti ho amato è proprio ora. Ti amo perché mi hai amato tu per primo e hai acquistato il mio perdono sul legno del Calvario. Ti amo perché hai portato quelle spine sulla tua fronte. Se c'è mai stato un momento in cui ti ho amato è proprio adesso. In splendide case di gloria e di delizie senza fine io ti adorerò nei cieli tanto fulgidi e canterò con una corona scintillante sulla mia fronte. Se c'è mai stato un momento in cui ti ho amato è proprio ora. Bene, non mi resta a questo punto che farmi da parte per il momento. Vi ringrazio però per avermi fatto compagnia anche quest'oggi con questo programma, il programma Contrappunti, e vi do appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Intanto, come sempre, vi invito a restare con noi. Noi ci risentiremo presto e seguiranno altre interessanti proposte. Buon proseguimento intanto.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, è un piacere incontrarvi nuovamente attorno alla parola di Dio e vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni capitolo 7, i versetti da 45 a 49.
1: Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: «Perché non l'avete portato?» Le guardie risposero: «Nessuno parlò mai come quest'uomo». Perciò i farisei replicarono loro: «Siete stati sedotti anche voi? Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino, che non conosce la legge, è maledetto».

0: La scena che conclude il nostro capitolo è probabilmente all'interno del Sinedrio, da dove, dopo essere stato convocato in fretta, era partito l'ordine di arrestare Gesù. Gli inviati tornarono a mani vuote, giustificando la loro inadempienza in un modo strano, in un modo originale. Ma prima di tutto, chi erano costoro? Al tempo del Signore Gesù, la Palestina si trovava sotto l'occupazione romana. Tuttavia, i giudei godevano di una certa autonomia per esercitare la giustizia, per godere la libertà religiosa e dirimere le questioni amministrative. A questo scopo, il Sinedrio, espressione dell'autorità locale per le cose religiose, giuridiche e amministrative, godeva di una certa libertà e possibilità d'azione, disponendo anche di una guardia. I soldati, le guardie che furono inviate ad arrestare Gesù, non erano militi romani, in quanto, come forza d'occupazione, non potevano prendere ordini dai giudei. Questi erano servi, erano inservienti, questa è la traduzione letterale del termine greco, agli ordini del Sinedrio. Questa guardia era formata da uomini rozzi, malamente armati, abituati ad obbedire agli ordini del Sinedrio senza porsi problemi di coscienza. Eppure, proprio questi uomini tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei a mani vuote, suscitando naturalmente la loro ira. Fecero immediatamente notare a queste guardie che nessuno dei capi o dei farisei aveva creduto in Gesù, accusandoli di volersi porre al di sopra della loro autorità e considerando poi con grande disprezzo che il popolino è maledetto per la sua ignoranza. D'altra parte bisogna riconoscere che l'ignoranza del popolo dipendeva proprio dall'impossibilità per molti, per troppi, di accedere alle scuole rabbiniche di cui quei capi avevano la responsabilità e la direzione. Inoltre, questa mancanza di conoscenza faceva molto comodo ai membri del Sinedrio, che potevano così esercitare il loro potere senza che alcuno li ostacolasse o fomentasse il popolo contro di loro. Sappiamo bene come alla base di ogni dittatura, di ogni integralismo religioso o politico o sociale, si trovi l'ignoranza che si sposa con la dipendenza, la schiavitù morale, la sottomissione al più forte. Quelle guardie, quei servi devoti del potere, osarono disubbidire, assumendosene tutta la responsabilità, solo perché, al di là delle loro conoscenze, hanno ascoltato la voce della loro coscienza risvegliata dalle parole di Gesù, che vuole gli uomini liberi nella sua conoscenza. Ci diamo appuntamento per il prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: passo dopo passo.
1: Ci portiamo ancora una volta nella Bibbia e in modo particolare nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, dove dice: Dio vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Dio non ha voluto essere solo nella gloria, ma ha voluto essere circondato da una famiglia numerosa. Gesù Cristo, nella preghiera che rivolse al Padre prima di morire, disse: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me. Coloro che credono nel Signore non sono diventati figli, ma anche eredi di Dio. Su questa terra posseggono già le ricchezze della sua grazia e un giorno, quando Cristo ritornerà dal cielo, parteciperanno alla sua gloria e al suo regno eterni. Ai figli di Dio, insomma, è riservato un destino glorioso. Perché allora non volerne far parte?

Cari amici ascoltatori, eccoci qui di nuovo con voi per presentarvi alcuni aspetti del messaggio evangelico. Abbiamo fatto il nostro meglio e così ora veniamo a voi, riconoscenti a questa emittente che ci permette di giungere a voi, pieni di confidenza che Dio vorrà benedire il buon seme mentre esso viene seminato, e noi preghiamo che trovi nei vostri cuori un terreno fertile dove crescerà fecondo, portando abbondanti frutti di salvezza, di grazia e di pace. Il nostro messaggio ha per titolo Guerrieri in veste d'agnelli e ve lo presenteremo immediatamente dopo un po' di musica. E parlando di musica, eccovi il nostro primo inno.

recentemente, dopo essere arrivato a Milano, così dopo aver visitato le chiese della Sicilia, le chiese di Roma,

a sinistra, poi giri di là a destra e la troverà. E feci così, ma non la trovai. Andai un po' avanti, poi trovai due signori che erano seduti sul marciapiede di un bar, e così chiesi anche a loro informazioni e furono molto gentili e mi dissero sì, vada di qua. Cominciarono anche loro a darmi informazioni e infatti, mentre uno mi diceva di andare in un modo, l'altro mi diceva di andare in un altro, e così finirono in un alterco gridando perché dicevano che quello ha torto, no, diretta a me. L'altro diceva no, questo non sa niente, non lo stia a sentire, vada di qua. Così io li lasciai ambedue andare più avanti e poi comprai una bella mappa della zona e con quella alla mano in pochi minuti trovai l'autostrada che mi portò a Verona. Ora vedete, questo succede anche per la via della salvezza. Tutti noi, amici, abbiamo per nostra destinazione la patria celeste, non è vero? Ma come raggiungerla? Chi ci dice il modo esatto di trovarla? Fin tanto che domanderemo agli uomini, fin tanto che staremo a sentire i loro pareri, ci troveremo sempre più che persi. Così fate come feci io, procuratevi una bella mappa che vi indichi la via del cielo. E voi sapete qual è, no? Sì, la Bibbia, il Nuovo Testamento. E se lo leggete attentamente, ecco che questo vi indicherà chiara quella via, sì, stretta, tortuosa, ma che vi porterà senz'altro all'ambita meta celeste. Avete un Nuovo Testamento? Se no, compratevelo, e se non potete comprarlo, allora scriveteci e noi ve ne manderemo uno gratis. Ma è importante che ne abbiate una copia. E infatti ora vi parleremo proprio da quello e lo faremo subito dopo il nostro prossimo inno.

0: L'epistola di Paolo Apostolo ai Filippesi, leggiamo quanto segue dal primo capitolo. Or fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo, e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. È vero, è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato nella difesa del Vangelo. Fino a qui la parola di Dio. Durante la settimana, mentre leggevo e rileggevo questa epistola ai Filippesi, ed è facile rileggerla tutta quanta perché è così breve, mi sono accorto e sono sempre più venuto cosciente che sotto questo strato di gioia e di allegrezza che apparentemente domina l'epistola e ne costituisce la facciata, sotto di esso però quasi nascosta a guisa direi di fondamento esiste un altro tema, un'altra esortazione, un'altra sfida che non è, io direi, diretta a tutti, essendo come si vede ben celata, ma che è diretta solo a coloro che aratrano profondo il campo delle scritture, coloro che vogliono studiare con diligenza la parola di Dio. E il linguaggio che è usato qui, in questo sottostrato, è un linguaggio forte, belligerante direi, che parla di lotta, di resistenza, è un linguaggio che denota un'altra personalità esistente sotto il vello di quei cristiani a cui essa era diretta. Ecco che sotto questo linguaggio di unità e di gioia e di beatitudine, che serve come uno scudo, si cela un'esortazione alla lotta, alla resistenza e alla vittoria. Infatti notate nel versetto sedicesimo Paolo dice che era incaricato per la difesa del Vangelo. Sembra già di qui che ci sia del pericolo, che occorra allestire una difesa, anzi che una difesa è già stata preordinata e affidata a Paolo. Poi ecco che più giù nell'epistola che questo linguaggio di nuovo affiora alla superficie nel 27° versetto, dove apertamente si parla di resistenza e di combattimento. Così noi quest'oggi vogliamo esporre alla luce della meditazione queste esortazioni che Paolo aveva nascoste qui dentro, e se possibile pure vogliamo appropriarcele e applicarle alla nostra vita. E cominceremo con il 16° versetto. L'avevo letto tante volte, ma per qualche ragione quando lo rilessi durante la settimana mi colpì e quasi stavo per fermarmi là nel mezzo, come certe volte mi succede quando incido le letture bibliche e qualche passaggio mi ferma e mi induce a meditare. Incaricato della difesa del Vangelo. Ma cosa Paolo vuol dire mai con queste parole? Quando mai il Vangelo ha avuto bisogno di difesa? Oh, proprio vero che gli eventi del giorno incidevano sul pensare di Paolo, che sembra qui che, confuso da essi, li immischi con i consigli che stava dando ai lontani filippesi. Era Paolo che era sotto accusa. Era Paolo che necessitava un difensore, non il Vangelo. E così ho tirato fuori commentari e interpretazioni, dizionari e lessiconi. Ho letto lo stesso testo su diverse traduzioni, poi ho interpretato il testo originale per cercare di capire qualche cosa, e la risposta l'ho trovata in due parole che Paolo usa: incaricato e difesa. E la parola tradotta in italiano difesa è usata in tutto il Nuovo Testamento solo tre volte, una volta qui, anzi due volte qui e una nel libro degli Atti degli Apostoli al 22° capitolo. Tale parola in greco è apologia, che era etimologicamente un termine commerciale che vuol dire dare acconto. Quando ogni mese viene la sessione amministrativa alla nostra chiesa e il nostro tesoriere ci legge il resoconto finanziario, quello che lui fa è il darci acconto delle nostre finanze. Fa apologia delle finanze. E sì, lo so che il termine ora ha un'interpretazione di scusa e di difesa, e lo ha e lo aveva già anche quando Paolo lo usò, perché sin dai primi tempi le persone diffidavano dei tesorieri, li accusavano di un scrupolosità e loro dovevano dare acconto e dovevano difendere il loro operato rendendo conto di ogni loro incasso e di ogni loro spesa. Qui Paolo dice che lui faceva la stessa cosa del Vangelo. Non è che lo difendesse perché era accusato di contenere errori o perché il Vangelo creasse dei problemi. No, quello che Paolo faceva era di dar conto di quanto il Vangelo aveva fatto per lui e per mezzo di lui nella vita di tanti altri. Come detto, solo 3 volte questa parola è menzionata. L'unica volta che è fuori di questo capitolo è nel 22° capitolo degli Atti, dove Paolo in Gerusalemme, sulla scalinata del Tempio, parla a sua difesa. E che cosa fa? Come si difende? Vi ricordate? Narrando al popolo come Gesù lo salvò, come lo mandò ai gentili e come operò fra loro. Il cieco nato nel Tempio, quando fu richiesto il suo parere su Gesù, egli lo difese. Ma come? Disse: io non so se quelli è un profeta o no, io so solo una cosa, che prima ero cieco e che ora ci vedo. Apologia, difesa. E noi tutti abbiamo pure questo incarico, ce lo diede Gesù quando ci chiamò ad andare ad annunziare il Vangelo a tutte le genti. E vedete, per fare questa difesa, questa apologia, non occorre di essere avvocati o teologhi, basta essere come il cieco nato, basta che ogni credente dica quello che Gesù ha fatto nella sua vita. Questa è la migliore difesa che qualsiasi persona può dare al Vangelo, è la più convincente, quella che farà passare il Vangelo da vittoria in vittoria. E se il Vangelo oggi sembra che sia in ritirata e sembra che sia attaccato da tutte le parti, è perché i credenti non stanno ponendo una difesa come quella che Paolo stava dando e che esorta a tutti di dare. Dobbiamo noi farlo? Siamo noi incaricati di questo oppure lo sono solo i pastori e i missionari? Ebbene, esaminiamo questa seconda parola, incaricato, caricato in. La parola greca dà l'idea di una persona protesa in ogni direzione. In inglese qui si dice stretched out. È come se uno, allungandosi più che può, cerca di arrivare con ogni parte del suo corpo in ogni direzione possibile. Paolo qui ci dice che lui era stato proteso in tutte le direzioni dell'apologia, del resoconto che lui stava facendo del Vangelo. E capito questo, allora facilmente si capisce quello che ci vuol dire quando scrive che, avendo i credenti di Roma visto questo, anche loro si dettero ad annunziare il Vangelo. Paolo era tutto proteso, era stirato in ogni maniera, non ne poteva far di più e loro si dettero ad aiutarlo. Oh, quanto è importante che tutti i credenti seguino il suo bell'esempio, seguino l'esempio dei credenti romani e che anche loro aiutino pastori e missionari che sono protesi certe volte al punto di spezzarsi nella testimonianza del Vangelo. Sì, ognuno di noi deve proteggersi in ogni direzione per raccontare, per dare acconto di quello che Gesù ha fatto, di ciò che il Vangelo ha operato in noi. E così, con questo in mente, Paolo dice che lui è interessato non tanto se morirà o se vivrà, ma di non portare vergogna al Vangelo, di non disdire con un'azione le cose che aveva detto con le parole. E così poi esorta la Chiesa e dice: conducetevi in un modo giusto. Oh, quanto si perde, quanto dopo aver testimoniato e predicato e fatto, si perde poi con la condotta di qualche membro della Chiesa. Oh, quante volte abbiamo visto persone rigettare il Vangelo, quanto dobbiamo stare attenti E detto questo, Paolo dà un altro ordine e dice: state fermi. E come? Ecco un'altra parola che sembra estranea al vocabolario evangelico. Ma se Gesù ci ha ordinato di andare per tutte le parti del mondo, se il salmista ci ha fatto vedere le triste conseguenze di colui che invece di camminare si ferma e ascolta e poi si siede al banco degli schernitori, come il Vangelo può avanzare se stiamo fermi? Ebbene, torniamo indietro all'originale. Vogliamo bene spiegare oggi questa epistola. Ricordatevi che nel linguaggio greco ogni congregazione era considerata una parrocchia. E la conoscete questa parola, no? In italiano si dice parrocchia e con essa si definisce il territorio affidato alle cure pastorali di una certa chiesa, di un certo pastore. Ora, tale parola vuol dire carovana. Etimologicamente, cioè, questo era il suo senso originale e fu adottata appunto dai credenti per designare le loro congregazioni, che erano appunto carovane di passaggio in questo mondo e dirette verso la città i cui fondamenti sono nel cielo. Ora, noi siamo tutti familiari con le carovane dei pionieri, specie qui nel Far West, e voi sapete che loro vennero dall'ovest e vennero a colonizzare, e li abbiamo visti in films nelle loro lunghe linee di carri coperti e tirati da buoi e cavalli. Ora, quelle carovane non stavano mai ferme. Qualche volta sì, si sostavano un po' per far riposare i cavalli, ma mai si fermavano. Avevano quei dati mesi, quei dati giorni, e se non si davano da fare, il maltempo li fermava per sempre. Ma quando nel loro viaggio ecco che il pericolo veniva, quando venivano attaccati dagli indiani, allora cosa facevano? Si fermavano, formavano un cerchio e stavano fermi resistendo l'attacco. Mettevano le donne e i bambini nel mezzo e gli uomini dietro i carri cercavano di debellare gli indiani. Orbene, questa è esattamente la figura che Paolo cerca di dipingere per i filippesi. Unitevi e stati fermi e combattete assieme. Gioia, pace, allegrezza, ma anche unità e fermezza di propositi nel combattere gli attacchi di fuori. E qui è dove l'analogia finisce. I pionieri del Far West, nel loro centro, mettevano il punto più debole, cioè il punto più vulnerabile, mettevano le donne e i bambini, ma non i credenti. Loro, nel mezzo della loro carovana, fra i carri messi in cerchio, ci sta il Signor Gesù Cristo, e sicuri di questo fatto, loro potevano difendere la loro carovana, la parrocchia, la loro chiesa poteva difendere il Vangelo standosene fermi, e li abbiamo visti star fermi nel Colosseo e ovunque, perché sapevano che la vittoria era loro. E la storia ha provato che per ogni testimonio che moriva nel Colosseo, 100 nuovi ne venivano avanti per far professione di fede. E così le persecuzioni finirono, perché invece di sconfiggere il cristianesimo, lo facevano crescere. Sì, il Vangelo promette gioia e pace, ma pure offre opportunità di gloria in battaglie che possano essere vinte, ma solo da coloro che vogliano protrarsi incaricati, caricati su, di dire a tutti quello che il Vangelo ha fatto per loro. Poiché quando la Chiesa testifica, la Chiesa avanza, e quando la Chiesa avanza, Satana resiste, e quando Satana resiste, la Chiesa lotta e travolge e vince, perché non può fare altrimenti. Siete voi da parte di questa chiesa? Fate voi parte di questa carovana che è diretta verso il cielo? Se no, venite a bordo ora che l'opportunità vi è data, ora che Dio vi invita ad essa.
1: Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Come sempre è bello ritrovarsi insieme. Al microfono Maurizio, sempre contento e felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora. Benvenuto all'ascolto e un benvenuto particolare, speciale a chi si fosse messo all'ascolto per la primissima volta. Questo accade abbastanza sovente, devo dire, a giudicare dal numero delle lettere che dicono: per caso ho colto, ho captato il tuo segnale o il segnale della tua radio, eccetera eccetera. Beh, insomma, benvenuto chiunque tu sia, dovunque tu sia, e grazie di averci scelti.

Come sai? Come sai, se sei mio fedele compagno di viaggio, siamo alle prese, siamo in full immersion, come dicono gli inglesi, nel libro del Levitico. Un libro che da una lettura superficiale, frettolosa, appare insignificante, o perlomeno non sembra avere nessun significato per noi oggi. Ma ripeto, da una lettura superficiale, frettolosa, non da un attento esame come quello che noi stiamo conducendo di volta in volta in questi nostri incontri.

Nell'analisi del libro siamo arrivati all'ottavo capitolo. Ottavo capitolo che tratta, a differenza dei capitoli precedenti, sui quali abbiamo speso un bel po' di tempo, tratta della consacrazione dei sacerdoti. E anche qui abbiamo speso un bel po' di tempo nel cercare di spiegare cos'è la consacrazione e cos'è un sacerdote. E abbiamo notato, con forse sorpresa di alcuni, che sia l'uno che l'altro termine, consacrazione e sacerdote, nel linguaggio biblico hanno una spiegazione, una coloritura diversa da quella che normalmente noi attribuiamo loro. Non vorrei però ripetermi per non risultare noioso verso chi fedelmente segue questi nostri incontri. Parte della consacrazione del sacerdozio o al sacerdozio parte integrante era la vestizione, e abbiamo cominciato ad esaminare la volta scorsa come Mosè vestiva suo fratello Aronne e i figli, i nipoti praticamente di Mosè, cioè i figli di Aronne. Abbiamo visto che ogni elemento del vestiario aveva un'importanza e un ruolo fondamentale, non erano messi lì a caso. Abbiamo anche visto che il sacerdote o il sommo sacerdote indossava 6 capi di abbigliamento. 4 capi di abbigliamento erano simili o uguali a quelli indossati dagli altri sacerdoti. Gli altri due capi erano propri del sommo sacerdote. Quali erano questi due capi? Abbiamo cominciato a vederli la volta scorsa. Innanzitutto dobbiamo dire che tutti i 4 capi erano fatti di lino bianco ad eccezione del turbante. Ora, la parte peculiare al sommo sacerdote erano l'Urim e il Tummim e la mitra. Questo lo vedremo meglio man mano che andremo avanti. Scusami, devo bere qualcosa, devo bere un po' d'acqua, altrimenti non arrivo alla fine del programma con questa voce benedetta.

Parlavamo dunque di vestizione del sacerdote. Chiedo di nuovo scusa per la voce cacofonica prima della pausa musicale. Parlando di vestizione, abbiamo rilevato che alcuni elementi, alcuni capi di vestiario per il sommo sacerdote erano diversi dagli altri, da quelli destinati agli altri sacerdoti. Abbiamo detto che erano l'Urim e il Tummim, che erano due, sembra fossero due pietre messe sul pettorale, e la mitra. Della mitra se ne parla nel corso del capitolo, dove leggiamo quanto segue. Mosè mise in capo ad Aronne la mitra, e sul davanti della mitra pose la lamina d'oro, il santo diadema, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Quindi sulla mitra del sommo sacerdote si doveva mettere la corona d'oro descritta nel 28° capitolo di un altro libro della Bibbia, cioè il libro dell'Esodo. Ricorderai forse che su di essa erano incise queste parole: santità all'Eterno.

Questi capi di abbigliamento distinguevano il sommo sacerdote dagli altri sacerdoti. Mettevano in evidenza in modo allegorico, in modo figurato, simbolico, la bellezza, la regalità, la maestà di Gesù Cristo, il sommo sacerdote per eccellenza. Come spesso facciamo, ricorriamo al Nuovo Testamento, perché nel Nuovo Testamento troviamo frasi, troviamo passi biblici che illustrano, che ampliano, che spiegano in un certo senso alcuni aspetti dell'Antico Testamento che altrimenti rimarrebbero un po' così oscuri. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte di suo figlio, tanto più ora che siamo stati riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Cosa ha a che fare questo con la vestizione del sacerdote al tempo di Mosè? Abbiamo detto che i capi di abbigliamento propri al sommo sacerdote mettevano in evidenza la gloria e la bellezza del sommo sacerdote per eccellenza, cioè di Gesù, il sacerdote che morì qui sulla terra per salvarci, ma ora vive alla destra di Dio. Una grande differenza fra il sommo sacerdote al tempo di Mosè e Gesù, sommo sacerdote per eccellenza, è che il sommo sacerdote ai tempi di Mosè non doveva dare la propria vita, doveva fare da intermediario, da mediatore fra il popolo e Dio. Doveva offrire i sacrifici e le offerte a nome del popolo. Una volta l'anno poteva fare ingresso nel luogo santissimo. Ma non è mai stato chiesto a nessun sommo sacerdote, al tempo di Mosè e nei secoli successivi, di dare la propria vita. Invece, Gesù, il sommo sacerdote per eccellenza, ha dato la propria vita. Ha dato la propria vita non per guadagnare qualcosa di sé. Gesù non aveva nulla da guadagnare. Gesù, come figlio di Dio, come Dio incarnato, aveva priorità, proprietà, tutta la gloria, la maestà, lo splendore celeste. Quindi non aveva nulla da guadagnare, non nel senso che noi comunemente intendiamo, ma ha voluto morire, ha voluto deporre la sua vita, come gli stesso ha detto, per il nostro beneficio, per il beneficio tuo e mio. Perché altrimenti, in qualche modo, prima o poi, tu ed io avremmo dovuto pagare il prezzo della nostra ribellione, della nostra separazione da Dio, del nostro peccato. E invece Egli l'ha fatto al nostro posto. Ha pagato, ha scontato la pena, la condanna. Così che se noi ci avvaliamo del suo sacrificio, della sua morte, della sua resurrezione, siamo posti di nuovo in un rapporto personale, profondo ed intimo con Dio. Tutto questo grazie a quello che il sommo sacerdote ha fatto per noi.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

bello vedere come i figli di Aronne stessero accanto e attorno al padre. Questo di nuovo ci parla in un modo molto reale, molto vivido, della presenza dei cristiani, la presenza dei discepoli di Cristo attorno al sommo sacerdote per eccellenza, cioè Cristo stesso. I figli di Aronne stavano accanto al padre vestiti di semplice lino. E di nuovo, ripeto, questo mi pare che rappresenti molto bene una bella immagine del nostro sacerdote Gesù Cristo assieme ai molti figli che si sono riuniti con lui e sono rivestiti della sua giustizia. Questo trova questa interpretazione che, ripeto, è un'interpretazione personale, quindi prendila come tale, trova conferma in un'affermazione che troviamo nel libro, nella lettera agli ebrei, chiedo scusa. Per condurre molti figli alla gloria, Dio, a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, doveva rendere perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Doveva rendere perfetto per via di sofferenze l'autore della loro salvezza. Quindi noi saremmo i molti figli che sono stati condotti da Gesù Cristo grazie alle sue sofferenze, alla sua morte. Siamo stati condotti alla presenza del Padre. Noi ci avviciniamo a Cristo, ci inginocchiamo alla sua presenza, facciamo nostro tutto ciò che Egli insegna e fa. Come peccatori perdonati, Dio poi ci vede attraverso la giustizia di Cristo. Quindi io non divento giusto per conto mio, ma sono in un certo senso rivestito. Mi metto l'indumento di lino bianco che rappresenta la giustizia di Cristo. Procedendo poi nell'esame del capitolo del libro del Levitico, vediamo che il sommo sacerdote portava alcune pietre su ciascuna spalla, con i nomi di 6 tribù incisi sulle pietre di ciascuna spalla. Ciò significa che il sommo sacerdote, in un modo molto reale, non solo così simbolico, portava la nazione di Israele sulle sue spalle e sul suo cuore. Perché sulle spalle e sul cuore? Ripeto, perché c'erano delle pietruzze su ciascuna spalla con i nomi di 6 tribù incisi su ciascuna pietruzza. Quindi sulle spalle portava queste 2 pietre con i nomi delle 12 tribù. Poi aveva altre 12 pietre che portava sul pettorale e su ogni pietra era inciso il nome di ciascuna delle 12 tribù. Quindi ogni volta che il sacerdote andava alla presenza di Dio, ogni volta che compiva un rito, una cerimonia, in un senso molto vero, molto reale, non solo simbolico, il sacerdote portava l'intero popolo davanti a Dio. In un senso molto reale, rappresentava il popolo davanti a Dio. Abbiamo poi quella che è la cerimonia della consacrazione. Leggiamola così come la troviamo nel testo dell'8° capitolo del libro del Levitico. Mosè prese l'olio dell'unzione, unse il tabernacolo e tutte le cose che si trovavano in esso e le consacrò. Il tabernacolo, ti ricordo, era quella grande tenda che Mosè aveva fatto costruire su ordine di Dio, perché doveva diventare il punto d'incontro fra il popolo e il loro Dio. Si chiama appunto, un altro nome del tabernacolo, tenda d'incontro, tenda dell'incontro. E questa tenda servì per tutto il periodo che il popolo di Israele peregrinò nel deserto.

tabernacolo e tutti i recipienti usati, tutti i vari elementi, le suppellettili, erano già stati spruzzati con del sangue. Ora il tabernacolo e tutte le cose che in esso si trovavano vengono unte con l'olio. Nella Bibbia spesso l'olio è immagine, simbolo dello Spirito Santo, della sua presenza, della sua attività, della sua potenza. In un modo molto reale, quindi, vediamo qui che Dio Spirito Santo è libero di muoversi ed operare per quanto riguarda il culto celebrato nel tabernacolo. E questo mi riporta alla mente le parole di Gesù stesso, che disse: Dio è spirito, e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Quindi Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito attivamente all'opera.

Procedendo, nel capitolo troviamo altri particolari di questa bellissima e commovente cerimonia. Mosè ne fece 7 volte l'aspersione sull'altare, unse l'altare e tutti i suoi utensili, la conca, la sua base, per consacrarli. Poi veniamo ad un punto molto bello della cerimonia, un significato molto profondo. Ascolta. Mosè versò dell'olio dell'unzione sul capo di Aronne e unse Aronne per consacrarlo. L'unzione con l'olio quindi è simbolo di santificazione. Santificazione significa mettere a parte per un compito particolare. Non mettere da parte per essere dimenticato, mettere nel dimenticatoio, tutt'altro, l'opposto. Mettere a parte per un compito, un ruolo, un lavoro, un ministerio, una parola un po' arcaica se vogliamo, ma che esprime molto bene il concetto. Servizio, in altre parole consacrazione è anche servizio, non è prima di tutto servizio, consacrazione è prima di tutto un atteggiamento del cuore nei confronti di Dio, ma da questo atteggiamento interiore poi sgorga, fuoriesce di norma un servizio di amore. Unzione quindi simbolo di santificazione. Tutto dunque era pronto per l'uso, in quanto era stato messo a parte per il culto da rendere a Dio. Quanto ad Aronne, fu in pratica coperto d'olio. Ascolta cosa dice il Salmo 133 a proposito. Quanto è bello e soave che i fratelli abitino insieme. È come l'olio prezioso sul capo che discende fin sulla barba di Aronne, che profluisce fino all'orlo della sua veste. È come la rugiada dell'Ermon che scende fin sui monti di Sion. Sì, lì il Signore ha disposto la sua benedizione. Una vita senza fine.

Negli occhi di Dio quindi c'è un'attinenza, un'affinità fra la nostra consacrazione interiore, il nostro atteggiamento interiore che sgorga in un servizio di amore verso Dio, ma anche armonia con coloro che ci stanno attorno. Nel Salmo abbiamo letto di fratelli, fratelli inteso in senso spirituale, non solo e non esclusivamente con fratelli di carne, consanguinei. E questa purtroppo è la sigla di chiusura, dobbiamo lasciarci. Devo fare in fretta perché ho veramente pochissimi secondi a disposizione, tanti quanto bastano per dirti grazie e darti appuntamento al prossimo incontro. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. A presto. Ciao.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco in compagnia del nostro gradito ospite abituale del programma, il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento ci offre quindi la possibilità di affrontare, o meglio, di continuare ad affrontare e ad approfondire questioni e temi che riguardano le sette, le filosofie e i movimenti religiosi più conosciuti e diffusi dei nostri tempi. In questi ultimi numeri del nostro programma stiamo percorrendo una sorta di itinerario all'interno del mondo teologico cattolico, cioè stiamo cercando di esaminare il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica alla luce delle Sacre Scritture, per poter chiarire possibilmente a voi che ci ascoltate, cattolici o non cattolici che siate, idee, concetti, preconcetti e posizioni dottrinali prese da parte del cattolicesimo romano contrariamente agli insegnamenti della Bibbia. Sotto la nostra lente di ingrandimento sono finora finite la figura del Papa e l'origine del primato della Chiesa di Roma, che, storicamente parlando, hanno avuto appunto origine più o meno intorno al V secolo. Abbiamo toccato poi la questione della tradizione e delle sue implicazioni, riflettendo sul fatto che, se effettivamente esistesse un'autentica tradizione al di fuori delle Scritture, essa non potrebbe né dovrebbe mai essere in contrasto con le Scritture stesse, dato che la rivelazione di Dio è una e senza contraddizione. E purtroppo ciò che il cattolicesimo romano presenta spesso come tradizione e genuina rivelazione di Dio è in aperta contraddizione con quanto si legge nelle Sacre Scritture. Ci siamo occupati poi della concezione cattolica della cena del Signore o Eucaristia, la quale, per un perverso processo di trasformazione avvenuto nel corso dei secoli, a poco è diventata il cosiddetto sacrificio della messa. Il passaggio dalla cena del Signore, che nelle intenzioni di Gesù doveva essere solo una commemorazione del suo sacrificio sul Calvario, all'idea del sacrificio della messa, è stato un passaggio graduale e anche molto complesso. Probabilmente però fu Cipriano, vescovo di Cartagine nel III secolo, uno dei primi, se non il primo, a sostenere che il sacerdote deve presentare a Dio un'offerta nello stesso modo in cui Cristo la presentò a Dio nel corso dell'ultima cena. Quindi, se il Cristo per primo aveva offerto se stesso al Padre e aveva comandato di ripetere questa offerta in sua memoria, senza dubbio il sacerdote, sostiene Cipriano, nell'esercitare le funzioni stesse del Cristo rinnova ciò che il Cristo ha fatto, il che significa, secondo Cipriano, che il sacrificio che si compie durante la messa è contenuto, o meglio, che nel sacrificio che si compie durante la messa è contenuto, è immolato, benché in modo incruento, lo stesso Cristo che si offrì una volta sola in modo cruento sulla croce. Quindi è un sacrificio che si ripete ogni volta. E ciò, secondo una frase del Concilio di Trento, citata dal recente Catechismo della Chiesa Cattolica, è qualcosa che la stessa umana natura richiede ed esige. In altre parole, la natura umana esige che l'uomo sia generalmente religioso e offra sacrifici alla divinità. Quindi non è possibile, secondo l'umana natura, che per i cristiani non vi sia più un sacrificio da offrire continuamente alla divinità, oppure che esista un solo sacrificio già offerto una volta per sempre a Dio sul Calvario. No, ve ne devono essere degli altri, anche se sono come delle fotocopie dell'unico sacrificio di Cristo. Ma questa, amici all'ascolto, non è altro che antropologia, sociologia, non è una seria teologia cristiana basata sulla parola di Dio. Ora, in stretto collegamento con il concetto cattolico di messa e di Eucaristia, c'è il concetto o la dottrina della transustanziazione, cioè la trasformazione sostanziale del pane e del vino in corpo e sangue di Cristo, dopo che il sacerdote adempie il rito della consacrazione dell'ostia, pronunciando le ben note parole: «Questo è il mio corpo, questo è il mio

0: è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimenti, ancora, dopo aver cenato, dette loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi. È chiaro che l'espressione deve essere intesa in senso simbolico. In questo contesto, le parole di Gesù non possono essere interpretate diversamente. Difatti, in altre occasioni, Gesù disse di essere la porta, ad esempio, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, dal versetto 7 al 10, e nessun teologo cattolico prenderebbe mai questo passo alla lettera. In altre parole, cari ascoltatori, mangiare la carne di Cristo e bere il suo sangue non può significare altro che dobbiamo essere uniti a Lui con la nostra fede in Lui.
1: Beh, penso che queste anticipazioni siano state utili per avere già un'idea del tema che approfondiremo fra poco. Ma prima di tutto, godiamoci insieme adesso un breve stacco musicale. Subito dopo la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, stiamo ancora parlando delle dottrine della Chiesa Cattolica, dottrine che per lo più sono contrarie all'insegnamento della Bibbia. Ora, una delle dottrine strettamente legate all'insegnamento cattolico romano sulla messa e sul sacerdozio è la cosiddetta transubstanziazione, secondo cui il pane ed il vino divengono sostanzialmente il corpo e il sangue di Cristo dopo che il sacerdote ha pronunziato le famose parole «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue» e il rito della consacrazione. Una diretta conseguenza di tale dottrina è l'adorazione dell'ostia, conservata anche nel tabernacolo nelle chiese cattoliche. Come è noto, in alcune occasioni speciali, il sacerdote impartisce la benedizione con l'ostia posta nell'ostensorio. Questa però è un'usanza relativamente tardiva, si pensa sia cominciata attorno al IX secolo. In ogni caso, il Concilio di Trento, l'11 ottobre 1551, definì questa dottrina, cioè che Cristo è realmente presente nel pane e nel vino consacrati, dichiarando scomunicati tutti quelli che lo avrebbero negato. Dinanzi a tale dottrina e prassi, mi chiedo, cari ascoltatori, come debbano allora essere interpretate le parole di Gesù alla donna samaritana, riportate nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 4. «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». Con queste parole Gesù eliminò dal culto dovuto a Dio tutti quei condizionamenti propri delle religioni di questo mondo, come luoghi sacri, persone sacre, oggetti sacri, templi o altro del genere. Certo, i cristiani hanno delle sacre

dove di solito si riuniscono, ma esse non sono luoghi sacri, speciali, perché Dio può essere invocato ovunque. Né c'è bisogno di sacerdoti per pregare il Signore, perché già c'è il nostro sommo sacerdote, Gesù Cristo, che continuamente intercede per noi. La dottrina della transubstanziazione è dunque un altro modo di rafforzare il potere della casta sacerdotale, dato che, secondo la Chiesa Cattolica, solo i vescovi ed i preti hanno il potere di cambiare il pane ed il vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Quanto poi al senso delle parole di Gesù durante l'ultima cena, non possono essere intese che in senso simbolico. Ad esempio, si considerino le parole del Signore riportate nel Vangelo di Luca, capitolo 22, versetti 19 e 20. Poi Gesù, avendo preso del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo: «Questo è il corpo il quale è dato per voi, fate questo in memoria di me». Parimenti, ancora, dopo aver cenato, dette loro il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi». Ora, se dovessimo prendere tutto alla lettera in questo passo, dovremmo dire che il calice è il nuovo patto, nel senso che il calice è materialmente il nuovo patto, il che è assurdo. È chiaro che l'espressione deve essere intesa in senso simbolico. In questo contesto, le parole di Gesù non possono essere interpretate diversamente. Difatti, in altre occasioni, Gesù disse di essere la porta, ad esempio, come leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, dal versetto 7 al 10, e nessun teologo cattolico prenderebbe mai questo passo alla lettera. C'è però un passo che potrebbe creare qualche difficoltà alla nostra interpretazione. Si trova nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 53, dove Gesù dice: in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figliuolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. La mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda». Ora, anche questo versetto, con tutto il suo contesto, deve essere inteso in senso simbolico. Infatti, nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, Gesù si presenta come il vero pane che è venuto dal cielo, cioè come la vera manna, intendendo ovviamente un cibo o manna spirituale. Gesù dunque così rispose a quelli che pensavano che stesse parlando dei suoi discepoli come dei cannibali: «È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova a nulla, le parole che vi ho detto sono spirito e vita». In altre parole, cari ascoltatori, mangiare la carne di Cristo e bere il suo sangue non può significare altro che dobbiamo essere uniti a Lui con la nostra fede in Lui. Troviamo la stessa idea nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, dove Gesù dice: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Io sono la vite, voi i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla». Ora, nonostante il fatto che Gesù disse «Io sono la vera vite», nessun teologo cattolico direbbe che Gesù è una vite nel senso materiale della parola, o che Dio Padre è davvero un vignaiuolo o un agricoltore. Analogamente, Gesù disse: «La mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda». Gesù è la vera vite, come è il vero cibo e la vera bevanda.
certamente in maniera simbolica, ma che comporta una realtà, cioè tutti quelli che sono uniti a Lui personalmente per la loro fede in Lui, davvero hanno la vita eterna, perché sono divenuti figli di Dio mediante l'eterno Figlio di Dio, che è divenuto un vero uomo per salvare l'umanità dalla morte eterna.

0: Rieccoci Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Si stava parlando, prima dell'intervallo musicale, del significato delle parole e delle immagini usate da Gesù durante l'ultima cena, ma non soltanto in quella occasione. Il dottor Labanchi sottolineava poco fa il fatto che Gesù, quando dichiarava di essere la vera vite o il vero cibo, la vera bevanda, parlava in maniera simbolica, anche se le sue affermazioni rappresentavano una certa realtà che tutti coloro che sono uniti a lui per la fede possono gustare in un senso vero e profondo.
1: Infine, tutta questa questione sul senso delle famose parole di Gesù durante l'ultima cena deve essere vista alla luce di un passo che ho già avuto occasione di citare e che si trova nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 10, versetti 16 e 17, dove leggiamo: «Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione col sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione col corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane». Qui troviamo, cari ascoltatori, un concetto più ampio di corpo di Cristo, in quanto esso comprende tutti i cristiani. Infatti, un unico pezzo di pane rappresenta tutto il corpo di Cristo, cioè la Chiesa. Ciò significa che quando Gesù disse «questo è il mio corpo», non si riferì solo a se stesso come persona singola, ma anche a tutti quelli che credevano in Lui o avrebbero creduto in Lui, cioè i cristiani. E questo ci conferma che dobbiamo intendere le parole di Gesù in senso simbolico. Tutto questo però non significa che quando i cristiani prendono parte alla cena del Signore, Gesù non è presente tra loro. È presente spiritualmente, ma anche realmente. Difatti Gesù stesso affermò, come ci riferisce il Vangelo di Matteo capitolo 18, versetto 20, «Dovunque due o tre sono radunati nel nome mio, lì sono io in mezzo a loro». I veri credenti in Gesù non hanno bisogno di un'ostia o di altro per sentire la presenza del Signore in mezzo a loro. Anzi, possiamo affermare che l'adorazione dell'ostia sa di idolatria, facendo di Gesù un idolo, cioè un Dio che sta a disposizione dei fedeli, come lo erano e lo sono tuttora gli idoli di pietra o di legno di alcune religioni. Ora, cari ascoltatori, una prima triste considerazione, dopo aver esaminato le dottrine della Chiesa Cattolica sul papato, la messa, il sacerdozio e la cosiddetta presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, e che esse sono chiaramente contrarie alla parola di Dio e che minano la posizione unica che Cristo dovrebbe avere nella vita di ogni vero credente. Potremmo dire che il cattolicesimo romano è la religione di Cristo e, nel senso che non solo Cristo, ma molte altre persone e cose sono importanti, anzi a volte assolutamente importanti, e in fondo prendono il posto di Cristo, che viene così ridotto al ruolo di fondatore di una religione, ma come un fondatore ormai in pensione, che ha lasciato la sua autorità e potere nelle mani del Papa e dei Vescovi. Ma, cari ascoltatori, è giunto ormai il tempo di occuparci di un'altra dottrina fondamentale nella Chiesa Cattolica. Mi riferisco al culto di Maria e dei Santi, che tanta parte ha nella vita di tutti i cattolici. Comincio col citare un documento molto importante per il culto di Maria nella Chiesa Cattolica. È la bolla papale Ineffabilis Deus, che porta la data dell'8 dicembre 1854 e la firma del Papa Pio IX, con cui si definisce il dogma dell'Immacolata Concezione. Ascoltate. Ad onore della Santa Trinità, per la dignità e gloria della Vergine Madre di Dio, al fine di esaltare la fede cattolica e di diffondere la religione cristiana, con l'autorità del Signore nostro Gesù Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo e la nostra, dichiariamo e definiamo che la dottrina secondo cui la Beata Vergine Maria, sin dal primo istante del suo concepimento, è stata immune dal peccato originale per una speciale grazia e privilegio di Dio, in vista dei meriti di Gesù Cristo, il Salvatore dell'umanità, è stata rivelata da Dio e quindi deve essere fermamente e costantemente creduta da tutti i fedeli. Il Papa poi afferma che tutti quelli che la pensano diversamente saranno scomunicati. E sebbene ciò possa sembrare incredibile a quelli che non conoscono lo spirito del cattolicesimo romano, nello stesso documento il Papa afferma che Maria non ha mai peccato, cioè non commise mai peccati personali. Non solo è nata senza portare le conseguenze del peccato di Adamo ed Eva, ma non ha mai peccato personalmente. Questo non è stato mai definito ufficialmente, intendiamoci, ma è creduto da tutti i pii cattolici. Certo, nel documento si afferma che questo straordinario privilegio di Maria fu dovuto ai futuri meriti di Cristo, ma di fatto anche in questo caso Maria è presentata come un doppione femminile di Gesù. Difatti Gesù e Maria sono continuamente e strettamente associati nelle dottrine e nella vita religiosa dei cattolici. Qui non posso, per ragioni di tempo, tracciare tutta la storia di questo dogma e degli altri che riguardano Maria. Chi vuole saperne di più può leggere il mio libro dal titolo Marianesimo o Cristianesimo, pubblicato dalla casa editrice Ricchezze di Grazia di Grosseto e reperibile nelle librerie evangeliche. Posso però dire che tutto cominciò ufficialmente con il Concilio di Efeso del 431, che si tenne soprattutto contro Nestorio e i suoi seguaci. Nestorio sosteneva che Cristo aveva due nature completamente separate, la natura divina e la natura umana, che erano solo moralmente unite. Ne seguiva che sulla croce morì solo Gesù uomo, e non Gesù in quanto persona umana e divina. Insomma, Nestorio attribuiva a Gesù come una doppia personalità per salvaguardare la dignità della natura divina che, secondo lui, non poteva essere contaminata dalla natura umana. Il Concilio però dichiarò che Cristo era una sola persona con due nature distinte ma non separate. Ora, una conseguenza erronea di tale dottrina fu che Maria venne dichiarata madre di Dio, Theotokos. Certo, nessuno credeva che Gesù, come Dio, fosse nato dalla Vergine Maria, ma si diceva che Maria diede alla luce una persona che era uomo e Dio. Fatto è che l'espressione madre di Dio, presa quasi alla lettera dai fedeli, fece di Maria una specie di dea ed in realtà come tale è stata sempre venerata nella Chiesa Cattolica. Così, a poco, passo dopo passo, si fece strada nella mente e nel cuore della gente l'idea che Maria, come madre di Dio, dovesse essere perfetta, a cominciare dal suo concepimento. Un'altra conseguenza di tale mentalità fu la cosiddetta Assunzione di Maria al cielo, definita dal Papa Pio XII il 1 novembre 1950. Secondo tale dottrina, l'Immacolata Madre di Dio, la sempre Vergine Maria, quando la sua esistenza terrena pervenne alla conclusione, fu assunta con il suo corpo nella gloria del cielo. Ma il tempo a mia disposizione è finito per oggi, cari ascoltatori. Continueremo questo discorso la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti allora da Gianfranco.

0: che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi qua, vi voglio raccontare qualche cosa di tempo fa, quando i figli erano ancora a casa ed erano piccoli. Devo confessarvi che a me gli animali piacciono quando li posso guardare da lontano, però a un certo punto abbiamo avuto un vero e proprio zoo a casa. Abbiamo avuto cani e oserei dire contemporaneamente cani, canarini, pesci rossi, una tartaruga, due criceti e poi anche dei due pulcini che io ho permesso che venissero acquistati e sono diventate due galline puzzolenti che non sapevamo come gestire. In ogni modo, quando una nostra cagnetta è scappata o ce l'hanno rubata, è stato un grossissimo dispiacere per tutta la famiglia, perché era veramente una cagnetta simpatica. L'abbiamo cercata in lungo e in largo, i bambini hanno suggerito a un certo punto che facessimo una riunione di preghiera perché si potesse ritrovare. Io onestamente non sapevo se fosse giusto teologicamente pregare per un cane, però poi ho pensato che il Signore ha detto che sa che anche quando cade un passero dal nido lui lo conosce. La Bibbia dice che ha fatto entrare tutti gli animali nell'arca, una volta ha fatto parlare un'asina, e perciò ho detto va bene, preghiamo per la cagnetta. Ed è stato un momento veramente interessante e anche commovente. Uno ha detto: Signore, fai tornare Cocchi, se non torna però fai che trovi un buon padrone, fai che non soffra di nostalgia, aiutala a mangiare anche a quello a cui non è abituata. Una preghiera poi me la ricordo dopo tanti anni, e questo era uno dei gemelli. Signore, mi rendo conto di quanto le volevo bene, perdonami perché mi scocciava tanto portarla giù in giardino, era una brava cagnetta e non glielo facevo vedere abbastanza. La barboncina Cocchi non è mai tornata e si suppone che abbia trovato un altro buon padrone, e non penso che alla lunga i cani soffrano di tanta nostalgia. Da quell'ultima preghiera di uno dei gemelli mi ha fatto fare delle riflessioni che sono due cose molto importanti di cui voglio parlarvi. La prima, anche se si trattava di un cane, ma la prima cosa è che non diciamo mai abbastanza alle persone che ci sono care, con cui abbiamo a che fare, che le apprezziamo, che sono importanti e che vogliamo loro bene. Se mariti e mogli, padri e figli si dicessero una parola positiva per ogni critica che si lanciano, penso che le famiglie andrebbero meglio. E anche in chiesa, che cosa ci vuole a dire un grazie alla sorella che tiene pulito il bagno, o alla persona che allinea bene le sedie, o al predicatore che con la sua predica ci ha fatto del bene? Non ci vorrebbe niente, bisognerebbe solo pensarci. La seconda cosa a cui ho pensato è che si aspetta sempre ai funerali per dire delle cose buone sul morto, che ormai non le sente più. Il Signore Gesù e l'Apostolo Paolo e anche il Giovanni erano maestri nel dire delle cose buone e incoraggianti e confortanti. Le lodi e i ringraziamenti fanno piacere a tutti e non provocano necessariamente orgoglio. Di sicuro incitano a fare sempre meglio.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Luca, capitolo 10, versetto 41. Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetto 35. Affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni. E ancora prima lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti 13 e 15. Applicati alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Occupati di queste cose. Il messaggio di oggi parla di una domanda. Siamo distratti? Questo alunno è troppo distratto in classe. Non distraetevi al volante, fate attenzione. E ancora, mi scusi, ero distratto, non ho sentito, può ripetere? In quante occasioni la distrazione è dannosa al buon andamento delle nostre attività? A volte può anche essere fatale. Ascoltiamo gli avvertimenti della parola di Dio e non siamo distratti per quel che riguarda l'essenziale della vita. Quindi riguardo alla salvezza della nostra anima, venite a me, ascoltate e voi vivrete. Isaia capitolo 55 versetto 3. E ancora nell'Evangelo di Matteo capitolo 11 versetto 28 troviamo: venite a me, dice Gesù, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. E ancora un versetto nella lettera agli Ebrei capitolo 3 versetto 15. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Abbiamo parlato della salvezza e ora riguardo al servizio che Dio affida ai credenti. Lettera agli Efesini, capitolo 2, versetti 8 e 10. È per grazia che siete stati salvati, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Ancora lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 23. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore. E ancora un versetto sul servizio, prima lettera di Pietro, capitolo 4, versetto 11. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ora abbiamo parlato della salvezza, del servizio e ancora riguardo all'obiettivo di una vita di fede, un versetto nella lettera agli Ebrei capitolo 12, 1 e 2. Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto, ma egli è sottotutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così Paolo fa ora questa illustrazione di questo ragazzo minorenne nato nella famiglia Rockefeller. Un giorno sarà erede delle fortune dei Rockefeller, ma finché va all'asilo non può uscire e firmare assegni per milioni di dollari. Anche se un giorno sarà tutto suo, ora è un ragazzo, è sotto tutori, è sotto insegnanti, sotto delle persone che gli insegnano quello che deve sapere per amministrare il patrimonio quando sarà divenuto suo. Ora è erede di tutto, ma ancora non può spenderlo, fino a che non verrà il tempo della maturità, quando sarà stato preparato dai tutori e dagli insegnanti per amministrare in modo appropriato questa vasta fortuna. Tu sei erede di Dio. Ora, fintanto che siamo in una condizione di sviluppo e in un processo di maturazione, anche se sono erede di tutto in Dio, devo aspettare il tempo stabilito dal Padre per entrare in questa eredità. Nel frattempo vengo addestrato a gestirlo. Relazioni. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, o nella pienezza dei tempi, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba, Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Quindi la legge è stata più o meno un tutore, un precettore. Ma ora, nella pienezza dei tempi, è venuto Gesù, nato da Maria. Lui è venuto sotto la legge giudaica. È cresciuto in una famiglia giudaica, ha seguito la legge giudaica, solo che l'ha seguita in modo perfetto, in modo da poter redimere quelli che sono sotto la legge. Ora, questa idea dell'essere sotto la legge è essere sotto la sentenza della legge. Vedete, quando tu violi la legge, allora sei sotto la legge. Cioè la legge ha posto una richiesta su di te, e questa richiesta deve essere adempiuta perché tu sia libero. Se tu percorri la provinciale a 120 km l'ora e la polizia ti ferma, ti fa una multa e tu ti devi presentare alla polizia municipale e loro ti dicono devi pagare 150 dollari e tu dici vorrei vedere il giudice e loro fissano un appuntamento presso il tribunale e il giudice dice sei accusato di andare a 120 km l'ora dove si deve andare a 90. Come ti dichiari? Colpevole o innocente? Beh, signor giudice, come ti dichiari, colpevole o innocente? Andavi a 120? Sì, ma 100 dollari. Ma giudice, sei colpevole, 100 dollari. Non sono molto interessati alle circostanze attenuanti. Sono solo interessati in colpevole o non colpevole. E viene data la sentenza. E se dici, ma giudice, io non ho 100 dollari. Va benissimo, 5 giorni in prigione. Ora, questa è la richiesta della legge su di te. Sei sotto la legge. Così entra l'ufficiale, ti mette le manette e ti porta in prigione per i prossimi 5 giorni. Sei sotto la legge. E finché te ne stai lì per questi 5 giorni, la legge esercita questo potere su di te. Una volta terminati i 5 giorni, allora non sei più sotto la legge. Le sue richieste sono state adempiute e tu vieni liberato. Ora, essere sotto la legge di Mosè è una faccenda un po' più seria, perché la punizione è la morte, e quindi io sono sotto la sentenza di morte per la legge di Mosè. Sono sotto questa legge, sotto questa sentenza di morte, e non posso essere liberato finché la legge non è stata rispettata. E quindi gli uomini fino al tempo di Cristo erano sotto la legge, sotto la sentenza della legge, sotto la maledizione della legge. Ma nella pienezza dei tempi Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, in modo che noi che siamo sotto la legge potessimo ricevere questa gloriosa adozione di figli. Ora, io sono un figliuolo di Dio, ma non nella stessa maniera in cui Gesù è figliuolo di Dio. Guardatevi da ogni insegnamento che mette voi allo stesso livello di Gesù Cristo. Girano degli insegnamenti molto pericolosi, fatti da alcuni famosi evangelisti pentecostali, in cui nei loro libri alla fine giungono alla conclusione, naturalmente hanno questi libri sull'autorità del credente e cose di questo tipo, e in alcuni loro libri alla fine scrivono: così io sono Cristo, quindi posso avere pretese su Dio perché io sono Cristo. Questa è un'eresia molto pericolosa. Io non sono figlio di Dio come Gesù è figlio di Dio. Lui è l'unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo. C'è un solo unigenito figlio di Dio, e cioè Gesù Cristo. Io sono un figliolo di Dio? Sì, sono un figlio adottivo di Dio. Dio mi ha adottato nella sua famiglia. Ora mi basta questo. Amo questo. È fantastico essere figliuolo di Dio, anche se per adozione. Sono nato per lo Spirito, nato di nuovo nella famiglia di Dio, eppure è stato per adozione che Dio mi ha scelto. Gesù è l'unigenito figlio di Dio, ed è venuto per redimere quelli che erano sotto la legge, in modo che potessimo ricevere l'adozione di figli. E perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida Abba, che è il termine in greco che sta per papà. Questa magnifica intima relazione che Dio vuole che tu sperimenti con Lui. Guardare a Lui come a tuo papà, come a tuo padre. Gesù disse: quando pregate dite così: Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. Questa magnifica stretta relazione con Dio. Perciò non siete più servi, ma figli. Come figli sotto la legge non eravate affatto diversi dai servi. Non potevate avere l'eredità. L'eredità viene per mezzo di Gesù Cristo, non viene per mezzo della legge. La legge è stata il nostro

e del patto che Dio ha fatto con Abramo. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Ma allora, non conoscendo Dio, servivate a coloro che per natura non sono dei. Ora invece, avendo conosciuto Dio, anzi essendo piuttosto stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi, ai quali desiderate di essere di nuovo asserviti? Ci sono persone che non conoscono davvero Dio, eppure fanno ogni genere di cose, seguono ogni genere di rituali, si mettono delle maschere grottesche e si pitturano il corpo e iniziano a fare queste danze e agitano le loro spade e iniziano a fare questi movimenti rotatori e ti assicurano che facendo queste cose porteranno la pioggia, perché loro hanno fatto questa danza della pioggia ed ora gli dèi manderanno la pioggia come risultato di questi incantesimi, questi rituali che hanno fatto. E indossano le loro vesti colorate o delle fasce o altre cose ancora, perché differenti culture hanno differenti modi di vestirsi per gli uomini che fanno queste cose come servizio a Dio, per portare il favore di Dio sul popolo. Ora nella Chiesa abbiamo uomini che indossano delle tuniche di diversi colori e portano cappelli e agitano uno scettro sulla gente, agitano dell'acqua su di loro e dichiarano che per queste cose possono portare le benedizioni di Dio sulla vostra vita. È esattamente quello di cui sta parlando Paolo. Quando eravate ancora dei pagani, quando non eravate credenti, servivate a coloro che per natura non sono dei. Facevate i vostri esercizi pagani, i vostri rituali pagani, ma ora, avendo conosciuto Dio, anzi essendo stati piuttosto conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo a questa relazione ritualistica, ai deboli e poveri elementi, ai quali desiderate essere di nuovo asserviti? Molte delle pratiche, i giorni santi e cose di questo tipo che noi abbiamo nella Chiesa, vengono da pratiche pagane. Così voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Avete il periodo della Quaresima, avete il giorno di tutti i santi, andando indietro ai deboli e poveri elementi del passato, anziché avanti, in questa nuova relazione con Dio per mezzo della fede. Immagino che molti staranno spegnendo la radio a questo punto, ma questa è la verità. Io temo, io ho paura di essermi affaticato invano per voi. Siate come me, perché anch'io sono come voi. Fratelli, ve ne prego, voi non mi avete fatto alcun torto. Non vi offendete, sta dicendo Paolo. Io non ce l'ho con voi. Siate come me. Io non sono arrabbiato, non sono offeso. Io vi amo, ma vi devo dire la verità. E certe volte la verità è dolorosa. Quindi non ve la prendete con me. Siate come sono io, perché io non ce l'ho con voi. Non avete fatto alcun torto a me. Quindi siate come sono io, non vi sentite offesi da me o che voi mi avete offeso. Poi continua dicendo: ora voi sapete come nel passato io vi evangelizzai a causa di un'infermità della carne o a causa della debolezza della mia carne, e voi non disprezzaste né aveste a schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Quando sono venuto da voi ero debole, ero malato, avevo un serio problema fisico, ma pure voi mi avete accolto, mi avete ricevuto come un angelo di Dio, come Gesù Cristo stesso. Cos'è dunque avvenuto della vostra allegrezza? Quando avevano ricevuto l'Evangelo da Paolo, oh quanto erano allegri, quanto erano gioiosi, perché le loro vite erano state trasformate dalla potenza dello Spirito. Ora erano venuti questi uomini, avevano portato questi insegnamenti perversi, li avevano portati in una relazione ritualistica con Dio, li avevano riportati indietro, ai deboli e poveri elementi, avevano provato a metterli sotto un regime, una routine e una relazione ritualistica con Dio, invece che una relazione vivente con Dio. Paolo dice: poiché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Così questo ci fa capire cos'era la debolezza di Paolo.

0: la sua carne, un problema agli occhi. Ora, a quei tempi c'erano delle malattie orientali che colpivano gli occhi, causando una costante infezione agli occhi, una sorta di congiuntivite per cui non c'era cura, e quindi aveva effetto sulla vista. Era qualcosa di ripugnante da vedere, e alcuni credono che questo era quello che aveva Paolo. Eppure Paolo dice: «Voi mi avete accolto, voi mi avete amato così tanto che alcuni di voi sarebbero stati felici di darmi i loro occhi. Sono dunque diventato vostro nemico, dicendovi la verità». Sapete, alcune persone rendono davvero difficile agli altri essere onesti con loro, dir loro la verità, per il modo in cui reagiscono. Alcune persone si ribellano contro la verità. Alcune persone non vogliono ascoltare la verità. Sto bene come sto. Non infastidirmi con dei fatti. La mia mente è a posto. Ora non voglio la verità. Dimmi quanto sono bravo. Dimmi quanto sono buono. Dimmi quanto sono simpatico. Non dirmi la verità. Non voglio sentire la verità. E così ci sono quelli che sono imprigionati in un determinato sistema nel relazionarsi a Dio. È così che faceva mio padre. È così che facevano i miei nonni. Non infastidirmi con la verità. Sono felice così. Sono soddisfatto così. Non devo fare molto, solo sedermi e assistere. E la gente è disturbata dalla verità. Paolo dice: «Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità». Ora, quelli sono zelanti per voi, e molte di queste persone sono estremamente zelanti nel modo in cui si presentano, ma non per fini onesti, anzi essi vi vogliono separare affinché siate zelanti per loro. Ora, è buona cosa essere sempre zelanti nel bene, e non solo quando sono presente fra voi. Quindi ci sono queste persone, sono zelanti per voi, ma in realtà vi stanno separando da Dio, perché siate zelanti per loro, perché li possiate sostenere finanziariamente. Così Paolo dice: «Figli miei», un'espressione molto affettuosa, «che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi». Quindi la risposta di Paolo è il travaglio in preghiera. «Oh, figli miei, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Desidererei ora essere presente fra voi e cambiare il tono della mia voce, perché sono perplesso di voi». Ora, scrivere molte volte è difficile, perché non si può sentire il tono della voce. E molte volte è il modo in cui viene detto qualcosa che ti fa interpretare quello che viene detto. E questo è il lato difficile della scrittura, perché penso che molte volte noi fraintendiamo certi passi della scrittura, perché leggiamo in essi un certo tono della voce che potrebbe non essere lì. Ad esempio, quando Dio andò da Adamo nel giardino dell'Eden, dopo che Adamo aveva disubbidito, e Dio disse: «Adamo, dove sei?», qual era il tono della voce? E sono certo che molte volte pensiamo che era il tono di un ufficiale che viene ad arrestarti per portarti in prigione. «Adamo, dove sei?» «Oh!» Ma io credo davvero che se si potesse sentire il tono della voce, si sentirebbe il singhiozzio di un padre che ha il cuore rotto, perché il proprio figlio ha appena combinato un disastro. «Adamo, dove sei? Oh, Adamo, cosa hai fatto?» E non sento il giudizio, il tuono che risuona nella voce di Dio. Così tante volte credo che ci immaginiamo Dio che tuona contro di noi in un terribile giudizio, quando in realtà il suo cuore è rotto per le nostre mancanze e il suo desiderio è riabilitarci. «Figli miei, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Oh, come desidererei essere presente fra voi e cambiare il tono della mia voce, in modo che possiate sentire il tono della mia voce, perché sono perplesso di voi. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge. Capite veramente quello che state facendo? Voi che volete una relazione legale con Dio, capite veramente cosa questo comporta? Capite davvero cosa significa? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla serva e uno dalla libera. Or quello che nacque dalla serva fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa. Tali cose hanno un senso allegorico, perché queste due donne sono due patti. Uno dal monte Sinai che genera schiavitù, ed è Agar. Ora Agar è il monte Sinai, in Arabia, e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, cioè tutto il Tempio, e la legge, e tutti i rituali che fanno parte della relazione con Dio tramite la legge e tramite il Tempio, la Gerusalemme del tempo presente. Ed essa è schiava con i suoi figli, invece la Gerusalemme di sopra è libera, ed è la madre di noi tutti. Infatti sta scritto: rallegrati, o sterile che non partorisci. Prorompi e grida, tu che non senti doglie di parto, perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che aveva marito. Ora questo si trova scritto in Isaia 54, ed è un passo che si riferisce ad Israele, quando Dio lo ristabilirà nel suo favore, nella benedizione, come nazione. E quando essi guarderanno indietro, vedranno che Dio ha suscitato più figliuoli dalle nazioni gentili che da Israele. Il pianto, la mortificazione che verrà su di loro quando si renderanno conto che hanno rigettato il Messia di Dio. E vedranno come tra i gentili Dio ha suscitato questi milioni di credenti. E quindi la sterile ha avuto più figli di colei che aveva marito, la nazione di Israele. E così quelli che sono secondo la promessa, quelli che sono secondo lo spirito e quelli che al contrario sono secondo la carne. Paolo usa l'allegoria della linea della carne, Agar. Quello era stato un espediente carnale da parte di Sara e Abramo per cercare di dare una mano a Dio. E quando Ismaele aveva circa 13 anni, Abramo era seduto nella tenda e Dio disse: Abramo, io ti darò un figlio. Abramo disse: De, possa Ismaele vivere davanti a te. In altre parole, va bene così, Signore, sono soddisfatto così. Ora ho Ismaele, ci ho rinunciato con Sara. Possa Ismaele, e Dio disse: no, in Isacco ti sarà nominata una progenie, il figlio della promessa. Uno era il figlio della carne, l'altro era il figlio della promessa. I due patti. La legge è relativa alla carne, ma il patto della promessa, cioè di Cristo, è relativo allo spirito. Di conseguenza, nel nostro relazionarci con Dio, dobbiamo o rivolgerci a Dio per mezzo della legge o per mezzo dello spirito, mediante le opere della legge o mediante lo spirito, ma nessuna carne sarà giustificata per mezzo della legge. Quindi ne consegue che la vera relazione con Dio può essere solo tramite lo spirito e la tua fede in Gesù Cristo. Ora noi, fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Sono stato adottato come figliuolo di Dio, redento da Gesù Cristo, e sono divenuto figlio della promessa. Ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitava colui che era generato secondo lo spirito, così avviene al presente. E così Ismaele vessava Isacco, lo prendeva in giro, si beffava di questo bambino. E Sara si arrabbiò per come Ismaele trattava Isacco. E Sara disse: manda via questa serva, non sopporto più che stia qui. E Abramo fu rattristato da questo, perché amava Ismaele, era suo figlio. Ma il Signore parlò ad Abramo e disse: dai ascolto a tua moglie Sara. E così Abramo mandò via la serva e suo figlio. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. La schiava, che si riferisce alla legge, al monte Sinai, non poteva portare l'uomo nelle benedizioni di Dio, poteva solo portare la maledizione all'uomo. È molto importante. Vi ricordate quando i figli di Israele entrarono nella terra promessa con Giosuè e arrivarono nell'area di Sichem? I rappresentanti di sei tribù dovevano stare sul monte Gerizim e i rappresentanti delle altre sei tribù dovevano stare sul monte Ebal. Ora quelli che stavano sul monte Ebal, il monte della benedizione, non dissero niente, perché la legge non poteva portare benedizione. Ma quelli che stavano sul monte Gerizim dissero per ben 12 volte: maledetto l'uomo, e pronunciavano queste parole ed esse echeggiavano nella valle di Sichem, dove si trovava tutto il popolo. perché la legge poteva solo portare maledizione, non poteva portare redenzione, non poteva portare l'uomo nelle benedizioni di Dio. È lo Spirito, per mezzo di Gesù Cristo, che ti porta nelle benedizioni di Dio. Noi non siamo figli della schiava, non abbiamo relazione con Dio tramite la legge, non abbiamo relazione con Dio tramite le nostre opere o tramite la nostra giustizia, ma abbiamo relazione con Dio tramite le promesse che Dio ci ha dato e che noi per fede crediamo e accettiamo, ed entriamo e riceviamo le benedizioni di Dio. Quello che la legge non poteva fare è portarmi nelle benedizioni di Dio, ma la mia fede in Gesù Cristo mi fa abbondare nelle benedizioni di Dio. Questo insegnamento di Paolo ai Galati è importante, perché sembra che noi tutti tendiamo ad avere un concetto di premio per il bene e punizione per il male, e questa è la vita. È così che siamo cresciuti, è così che siamo stati addestrati: rafforzare i comportamenti buoni con dei premi e la punizione per i comportamenti sbagliati. Ho sempre saputo questo in tutta la mia vita, ma non è così che ho relazione con Dio. Ed è importante che quando cerco di rivolgermi a Dio, io abbandoni questo concetto con cui sono cresciuto, e che cerchi Dio per mezzo della fede, credendo alle promesse di Dio, che Lui mi ama e che mi vuole benedire, e credendo che Dio mi benedirà anche se so di essere venuto meno, so di non meritarlo, so di non essere degno, so che le mie opere non sono all'altezza, ma ricevo per grazia le benedizioni di Dio mediante le promesse. Sono figlio della libera, figlio della promessa. E da quando ho scoperto questo, non ho mai cessato di ricevere le benedizioni di Dio, e in misura sempre più crescente. La scorsa settimana ho incontrato un giovane che era qui a Calvary Chapel quando abbiamo iniziato. Avendo passato alcune esperienze drammatiche, si era allontanato da Dio, era amareggiato contro Dio, e per anni non aveva voluto avere niente a che fare con Gesù Cristo o con Dio. Era amareggiato. La scorsa settimana ho fatto il funerale di sua nonna, e lui era lì, ed è venuto da me e mi ha abbracciato. Mi ha detto che era molto felice di vedermi, e che aveva ridedicato la sua vita completamente a Gesù Cristo. E mi ha detto: «Sai che c'è? Dio continuava a benedirmi. Dovunque mi giravo ero benedetto da Dio. Mi ha continuato a benedire così tanto che non ce la facevo. E alla fine ho detto: Dio, mi arrendo. Non ce la faccio. Le tue benedizioni sono così meravigliose». Io continuavo ad aspettare che da un momento all'altro cadesse l'ascia. Continuavo ad aspettare che Dio mi distruggesse, ma non l'ha mai fatto. Ha continuato a benedirmi fino al punto che non ce l'ho fatta più davanti alla bontà di Dio. Così ho dedicato di nuovo la mia vita a Lui. E gli ho detto: la Scrittura dice, non capite che è la bontà di Dio che spinge l'uomo al ravvedimento? Oh, Dio è buono. Noi siamo figli secondo la promessa. E Dio ti vuole benedire. Perché non gli permetti di farlo? Credi che Lui ti benedirà. Confida che Lui ti benedirà.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Miei cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più cordiale benvenuto alla nostra odierna trasmissione Attraverso la Bibbia. Al termine del nostro ultimo studio biblico abbiamo detto che l'umanità avrebbe reagito in vario modo al ritorno di Cristo. Allora cominciamo a vedere questo leggendo da Matteo, l'Evangelo di Matteo, il capitolo 25, versetti 2 a 4. Ora, disse Gesù, cinque di esse erano stolte e cinque avvedute. Sta parlando della parabola delle vergini. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso anche dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. L'olio simboleggia lo Spirito di Dio. In quei giorni penso che ci saranno dei mistificatori, come durante la sua prima venuta, gli stessi che Gesù chiamò ipocriti. Costoro avranno le lampade, ma non l'olio, cioè avranno la forma, ma non la sostanza. Ma proseguiamo adesso con la nostra lettura e vediamo come finirà. Ora, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono, e sulla mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e aggiustarono le loro lampade. Così è scritto in Matteo capitolo 25, versetti 5 a 7. È interessante notare che sia le vergini sagge che le stolte si saranno addormentate. L'unica differenza fra loro sarà che alcune hanno lo Spirito Santo, rappresentato dall'olio, e alcune no. Così sarà al momento del ritorno di Cristo. Alcuni saranno veri credenti e avranno in sé lo Spirito Santo, mentre altri non avranno altro che la forma esteriore della religiosità. E il Signore Gesù conclude questa parabola con un avvertimento, e cioè: «Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Notate che Gesù non dice che non si saprà il secolo e neanche l'anno, ma dice soltanto che non si conosce né il giorno né l'ora. Quindi coloro che avranno fede in Cristo in quel periodo saranno già in atteggiamento di attesa. Nei prossimi versetti troveremo un'altra parabola utile per la generazione futura che sarà in attesa del ritorno del nostro Signore sulla terra. Gesù disse: «Poiché avverrà come di un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni. E a uno diede 5 talenti, a un altro 2 talenti e a un altro ancora un solo talento. Diede a ciascuno secondo la sua capacità, poi partì». Notate che il padrone di questa parabola assegnò diversi compiti a ciascuno dei suoi servi a seconda della loro capacità individuale. Ma continuiamo con la nostra lettura. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Nella stessa maniera quello che aveva avuto 2 talenti ne guadagnò altri 2, ma colui che ne aveva ricevuto uno solo andò, fece una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Così è scritto in Matteo capitolo 25, versetti 16 a 18. I talenti, come saprete, erano il denaro dell'epoca. Naturalmente qui non si parla di talenti in senso di dono naturale. Ora, il significato della parabola, l'insegnamento che ne dobbiamo trarre, è che ciò che il Signore ci ha dato dobbiamo usarlo per Lui. I prossimi versetti che leggerò continuano dicendo: «Ora dopo molto tempo, ecco il padrone di quei servitori venne a fare i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5. E il suo padrone gli disse: Va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi, presentatosi anche quello che ebbe 2 talenti, disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: «Va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore». Poi, accostatosi anche quello che aveva ricevuto un talento solo, disse: «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ebbi paura, e così andai a nascondere il tuo talento sottoterra. Rieccoti il tuo talento». E il suo padrone, rispondendo, gli disse: «Servo malvagio e infingardo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, e al mio ritorno avrei ritirato il mio talento con l'interesse. Toglietegli allora il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato, ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servitore disutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì ci sarà il pianto e lo stridore dei denti». Così è scritto in Matteo capitolo 25, versetto 19 a 30. Questa parabola contiene un insegnamento molto importante anche per noi. Innanzitutto, ci è stata data alla luce del fatto che tutti noi, voi e io compreso, un giorno dovremo comparire alla presenza di Dio per rendergli conto di come abbiamo usato ciò che Egli ci ha dato. E in quel frangente il Signore non ci chiederà quanto abbiamo fatto per Lui, ma quanto siamo stati fedeli in ciò che Egli si aspettava da noi. Per un figlio di Dio ci sono due cose importanti: scoprire ciò che Dio vuole che faccia, e cioè determinare quale dono Dio gli ha dato, e quindi essere fedele nell'uso di quel dono. Ad alcuni di noi credenti Dio assegna un ministero piccolo che può sembrare insignificante, ad altri affida dei compiti che possono sembrare gravosi e importanti, ma sia in un caso che nell'altro Dio si aspetta che noi siamo fedeli nel portare avanti il nostro compito con fedeltà. Nei prossimi versetti di questo capitolo vedremo che il Signore Gesù invita il popolo di Dio a prepararsi per la sua venuta. Durante il periodo della grande tribolazione, tutte le nazioni avranno occasione di ascoltare e ricevere il messaggio di Dio. Il Vangelo del Regno sarà predicato in tutta la terra, ma alcuni rifiuteranno questo messaggio e respingeranno i cristiani, respingendo così Cristo stesso. Infatti, leggiamo, e queste sono ancora parole di Gesù: «Ora quando il Figlio dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo con sé tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria. E tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa la pecora dai capri». Queste parole di Gesù sono scritte in Matteo capitolo 25, versetto 31 e 32. Vediamo dunque che il discorso di Gesù nell'orto degli ulivi giunge alla rivelazione di una importantissima verità: che Gesù Cristo un giorno siederà sul trono di questo mondo. Dalle parole di Gesù apprendiamo che tutte le nazioni saranno giudicate. A questo punto io immagino che qualcuno potrebbe chiedersi: significa forse che tutti gli individui saranno giudicati? Sì, è proprio così. Mentre le nazioni saranno responsabili nei confronti di Dio, ogni singolo individuo, ogni persona verrà giudicata singolarmente. Il vocabolo nazioni nel testo originale viene espresso dalla parola greca ethnos, per cui potremmo dire che in questa maniera si sta riferendo ai gruppi etnici. Gesù continua poi il suo discorso dicendo: «E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra». Queste parole di Gesù sono riportate sempre dall'Evangelista Matteo al capitolo 25, versetto 33. Non conosco personalmente nessun altro esempio in cui Dio chiami le persone capri. In genere tutti gli esseri umani vengono chiamati nella Bibbia pecore. Pecore di due tipi: pecore perdute e pecore salvate. Infatti, nel libro del profeta Isaia, al capitolo 53, versetto 6, sono scritte le seguenti parole che adesso vi leggo. Noi tutti eravamo erranti come pecore. Ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Come abbiamo detto dunque, ci sono pecore perdute e pecore salvate. E mai prima del versetto che ho letto poco fa mi era capitato di trovare la parola pecore e capri. Amici, ora qui devo concludere perché il tempo sta per scadere anche per oggi. Ma prima vorrei che ognuno di voi che mi state ascoltando riflettesse sulle parole dell'ultimo versetto che ho letto. Noi tutti eravamo erranti, erranti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, la propria strada. Ognuno di noi faceva quello che gli pareva. E l'Eterno Dio ha fatto cadere su di Lui, su Cristo Gesù, l'iniquità di noi tutti, affinché chiunque crede in Lui e lo riceve come salvatore personale, come dice l'Evangelista Giovanni, non perisca, ma abbia vita eterna. E con queste parole voglio concludere per oggi, rinnovandovi il mio appuntamento per il prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Il terzo re di Giuda fu Asa. Egli salì al trono mentre su Israele regnava ancora Geroboamo. Mentre Roboamo e Abia, rispettivamente nonno e padre di Asa, avevano per quasi tutta la durata del loro regno abbandonato il Signore per praticare l'idolatria, Asa fu un bravo re che agì con fedeltà e rettitudine agli occhi del Signore, fece demolire gli altari edificati agli idoli e ne fece cessare l'adorazione sulle colline e sui luoghi elevati in genere, dove di solito veniva praticata. Abbatté le statue ed ogni altra immagine di divinità pagane. Il Signore concesse ad Asa un lungo periodo di pace, durante il quale poté fortificare le città di Giuda e rendere in ogni senso più forte e sicuro il paese. Più tardi, quando gli etiopi marciarono contro di lui con un potentissimo esercito, Asa, ben sapendo di non poterli affrontare con le sue truppe tanto inferiori di numero, rivolse un accorato appello al Signore. «O Eterno», disse, «per te non vi è differenza tra il dar soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Soccorrici, o Eterno, o nostro Dio, perché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei l'Eterno, il nostro Dio. Non permetter che l'uomo prevalga contro di te». E il Signore lo aiutò veramente. Gli etiopi furono sconfitti e messi in fuga. Asa e i suoi li inseguirono e li uccisero tutti. Si impadronirono di un ricchissimo bottino, saccheggiarono città e razziarono bestiame, e tornarono a Gerusalemme vittoriosi e carichi di spoglie. Dopo questo fatto, un profeta di nome Azzaria andò incontro ad Asa e gli parlò in presenza del popolo. «Asa», disse, «e tutti voi di Giuda e Beniamino, ascoltatemi. L'Eterno è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi. Ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà». E li incoraggiò ad ubbidire ai comandamenti del Signore e a fare ciò che è bene ai Suoi occhi. Allora Asa, animato di maggior zelo per il Signore, spazzò via in modo ancor più completo ogni manifestazione di culto idolatra. A quel tempo si sparse per ogni dove la voce che Dio era con Asa, e molti israeliti del nord vennero a Gerusalemme per unirsi a lui. Questo rese Giuda ancor più forte, e nel paese non si onorava che il Signore. Tutti manifestavano la propria gioia per le sue benedizioni con canti di giubilo e squilli di tromba. Il cuore di Asa era veramente retto davanti al Signore. Quando scoprì che perfino la nonna paterna adorava un'immagine, distrusse immediatamente l'idolo e tolse a lei il titolo di regina. Così il regno di Asa prosperò ed ebbe un lungo periodo di pace. Mentre Asa sedeva sul trono di Giuda, dopo 22 anni di regno morì Geroboamo, re del nord. In capo a 2 anni morì anche Nadab, figlio e successore di Geroboamo. Ora su Israele regnava Baasa, lo sterminatore della famiglia di Geroboamo. Una parte dei suoi sudditi continuava a defluire verso Giuda per unirsi ad Asa, per il fatto che questi onorava e adorava il vero Dio, e Baasa cominciò a preoccuparsene. Per mettere fine a questo esodo continuo da parte di coloro che volevano essere fedeli all'Eterno, Baasa decise di costruire una città, la città di Rama, sulla frontiera tra Israele e Giuda. Scopo di questa città era di controllare la via che portava in Giuda e di bloccare quanti volevano recarvisi. Avutane notizia, Asa, anziché confidarsi nel Signore come aveva fatto nella sua giovinezza, agì di sua iniziativa, contrariando in tal modo l'Eterno. Raccolse molto argento e molto oro, togliendolo dal tempio e dal palazzo reale, e lo mandò al re di Siria perché rompesse l'alleanza che aveva fatto col regno del nord e divenisse invece alleato di Giuda. Adad, re di Siria, aderì alle richieste di Asa e mosse guerra al regno del nord, predando alcune città. Questo fatto distolse l'attenzione di Baasa dalle fortezze di Rama, e Giuda poté approfittarne per demolire la città e portarne via i materiali. Ma il Signore non aveva gradito il modo di agire di Asa, e gli mandò il profeta Anani per fargli conoscere ciò che egli ne pensava. «Poiché tu ti sei appoggiato sul re di Siria, invece di appoggiarti sull'Eterno che è il tuo Dio, l'esercito dei Siri ti è sfuggito dalle mani.
Infatti, se anziché fare alleanza con una nazione per sconfiggerne un'altra, Asa avesse confidato in Dio, avrebbe vinto Israele e anche i Siri. Per mezzo di Anani, il profeta, il Signore gli ricordò come gli avesse dato la vittoria sopra gli Etiopi, un esercito numerosissimo e potente, perché a quel tempo Asa aveva rimesso la sua fiducia nell'Eterno. Anani concluse il suo messaggio con queste parole: «Lo sguardo del Signore percorre continuamente tutta la terra per sostenere con la sua forza coloro che hanno il cuore integro verso di Lui. Tu dunque hai agito da stolto, e per questo d'ora innanzi avrai delle guerre». Anziché umiliarsi e chiedere perdono, Asa si indignò contro il profeta e lo fece gettare in prigione. Dopo l'errore commesso nel comprare l'alleanza dei Siri e dopo il rimprovero di Anani che aveva acceso la sua ira, Asa sembrò non essere più lo stesso di prima. Divenne duro e talvolta crudele con alcuni dei suoi sudditi. Poco dopo queste cose, Asa fu colpito da una grave e dolorosa malattia ai piedi, ma nemmeno questa volta si rivolse al Signore per chiedere aiuto e guarigione. Si mise invece nelle mani di medici che non riuscirono a far nulla per lui. Soffrì di questo male per 2 anni, poi morì e ricevette sepoltura nella città di Davide, dove egli stesso si era fatto preparare una tomba. Alla sua salma furono dati grandi onori e il paese osservò il lutto. Asa aveva regnato 40 anni e suo figlio Josafat salì al trono dopo di lui.

Dopo Geroboamo e suo figlio Nadab era divenuto re di Israele Baasa, che aveva conquistato il trono grazie ad una congiura contro lo stesso Nadab. Baasa non deviò in nulla dal cammino di Geroboamo. Anche egli disobbedì alla parola del Signore e persisté nell'idolatria. L'Eterno allora gli mandò un profeta di nome Jehu a parlargli da parte sua. «Io t'ho innalzato dalla polvere e ti ho fatto principe del mio popolo, ma tu hai seguito la condotta di Geroboamo e hai indotto il mio popolo Israele a peccare e a provocarmi a sdegno. Perciò io spazzerò via Baasa e la sua famiglia, come ho fatto con la famiglia di Geroboamo». Quando Baasa morì, dopo 24 anni di regno, divenne re suo figlio Ela, ma Ela rimase sul trono 2 anni soltanto. Un giorno, mentre stava gozzovigliando e ubriacandosi in casa di uno dei suoi dignitari, un ufficiale del suo esercito, Zimri, cospirò contro di lui, irruppe nella casa e lo uccise. Zimri si mise a regnare su Israele, ma evidentemente il popolo non aveva gradito la congiura, perché elesse re Omri, un altro ufficiale dell'esercito. Questi, forte dell'appoggio della popolazione, assediò Zimri nel suo palazzo. Vedendosi preclusa ogni via di scampo, Zimri diede fuoco al palazzo reale e perì miseramente sotto le macerie. Il suo regno era durato soltanto 7 giorni, ma gli aveva lasciato tempo sufficiente per sterminare tutta la famiglia di Ela e Baasa, come il Signore aveva predetto a quest'ultimo mentre era ancora in vita. Omri

agli occhi dell'Eterno, tuttavia aveva una forte personalità e diede sicurezza e prestigio al regno di Israele. Verso la metà del suo regno, che durò in tutto 12 anni, Omri acquistò da un uomo di nome Shemar un'altura situata più o meno al centro del paese e sulla sommità edificò una città che chiamò Samaria, dal nome dell'uomo che gli aveva venduto il colle. Samaria divenne per Israele ciò che Gerusalemme era per Giuda, cioè la capitale. Prima dei tempi di Omri, i re di Israele avevano stabilito la loro dimora in città diverse, prima a Sichem, poi a Tirsa, ma dopo Omri tutti i re vissero a Samaria, tanto che il regno di Israele prese talvolta il nome di regno di Samaria. Dopo Omri salì al trono di Israele in Samaria suo figlio Acab. Questi fu ancor più perverso dei re che lo avevano preceduto. Prese in moglie Jezebel, figlia del re di Sidon, città sulle coste settentrionali del Mediterraneo. Jezebel era una donna malvagia e portò in Israele il culto di Baal, che era molto peggiore dell'adorazione dei vitelli d'oro stabilita da Geroboamo a Betel e Dan. Fece costruire in Samaria, capitale del regno, un tempio dedicato a questo dio, e l'adorazione di Baal ed Astarte si diffuse per tutto il paese. Chi ha buona memoria ricorderà che al tempo della conquista di Canaan, quando Giosuè distrusse e bruciò le città di Gerico, pronunciò anche una tremenda maledizione nel nome del Signore contro colui che avesse osato riedificare la città. Mentre Acab regnava su Israele, un uomo di Betel, di nome Hiel, ricostruì Gerico. Avvenne allora che quando ne gettò le fondamenta, gli morì il figlio primogenito, e quando, ultimata la costruzione, ne rizzò le porte, gli morì il figlio più giovane. In tal modo si adempì con scrupolosa esattezza la parola del Signore pronunciata per bocca di Giosuè anni e anni prima.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: La volta scorsa avevo iniziato un discorso e poi, divagando nel discorso, l'ho lasciato a mezzo. Cioè, ho detto che nella storia della Chiesa si contano diversi indirizzi interpretativi, magari qualcuno poi lo accenneremo. Però sono non tanto interpretazioni, ma sono applicazioni che si dovrebbero trarre dopo un risultato esegetico. Va bene? Per esempio, il senso storico, il senso analogico, il senso tipologico, il senso contemplativo, il senso eziologico, cioè quel senso che è alla ricerca delle cause della realtà misteriosa che troviamo nelle scritture, il senso figurato, quanto nei nostri ambienti il senso figurato è usato: Mosè è figura di Cristo, Davide è figura di Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. Il senso metaforico, il senso sociale, oggi ce n'è uno che va per la maggiore, è il senso psicologico. Molto spesso sentiamo predicare nel nome della Bibbia i concetti di Freud o di Jung, va bene, verniciati di cristianesimo. Bene, io volevo dire questo, citare questo, per dire: quando notate che vi soffermate solamente in un modo quasi esclusivo su uno di questi sensi, che non è interpretazione, è applicazione, diffidate. Diffidate, perché la Bibbia non è un libro di storia, la Bibbia non è un libro di psicologia, la Bibbia non è formata da favole su cui possiamo trarre delle facili morali. La Bibbia naturalmente ci porta a contemplare Dio, ma ci dice anche delle altre cose, pertanto dobbiamo essere più abituati a leggere la Bibbia e a cogliere il messaggio che la Bibbia ci fornisce, senza soffermarci in una maniera quasi maniacale sopra un determinato senso. Poi parleremo di significato e di senso, ma il senso è sempre una applicazione che faccio alla mia vita. Certo che è giusto farle, va bene, ma non sempre quella, non sempre quell'indirizzo, diciamo, che diventa molto limitativo. Bene, cominceremo. Sembrerà una voltata molto lunga, ma credetemi, è necessaria. Per capire tutto il sistema interpretativo dobbiamo prendere una strada lunga, forse, o almeno può sembrare così, ma penso che potrà essere anche interessante, per arrivare poi a definire un sistema, una scienza, una teoria e, perché no, un'arte della interpretazione biblica. Cominceremo a parlare di rivelazione. Rivelazione. Un grande teologo, anche se sotto tanti profili è discutibile, è stato Karl Barth. Bene, Barth ha scritto una cosa molto interessante. Ha scritto anche delle cose discutibili, ripeto, ma ha scritto anche delle cose interessanti. Ha detto: la verità viene verso di noi. Questa è la rivelazione. La verità. Non una verità, ma la verità in assoluto. Bene, se noi ci ragioniamo sopra, capiremo facilmente che noi uomini non possiamo, non siamo in grado, non abbiamo l'intelligenza, non abbiamo la capacità di capire Dio. È un mistero. Dio non è un problema, Dio è un mistero, perché Dio è là e noi siamo qua, perché Dio è l'infinito e noi siamo finiti, perché Dio è l'altissimo e noi siamo immersi nel peccato. Ma cosa ci dice la scrittura? Ci dice che l'Iddio unico, l'Iddio vivente e vero, l'Iddio santo, santo non è solamente un aggettivo di Dio, è il predicato di Dio, potremmo dire è un nome di Dio, nell'Antico Testamento il Santo, l'Altissimo, l'Eterno, Creatore e Conservatore di ogni cosa, manifesta attraverso la sua rivelazione di voler avere una relazione con la sua creatura, e per fare questo, per avere questo, si rivela. Senza la rivelazione, Dio rimane un estraneo per noi. Pensate solamente nell'antichità, ma anche nella modernità. L'uomo sente il bisogno di Dio e se lo inventa. E cosa hanno inventato gli uomini? Hanno inventato degli dei simili a loro. Pensate solamente al mondo greco, al mondo romano, che rispecchiava il mondo greco. Allora c'era un Olimpo, c'era una sfera al di là delle nostre possibilità di comprensione, abitata da tanti dei, il mondo pagano, e c'era un'immagine di Dio che era solamente la proiezione di quello che noi siamo. Ipotesi: c'era un capo, Giove o Zeus nel mondo greco, e questo capo era circondato da tanti altri dei, e questi dei si sposavano fra di loro, generavano dei figli, litigavano, guerreggiavano, cioè facevano tutto quello che facciamo noi a una spanna più alta di noi. Ma questo era solamente, è solamente la proiezione di ciò che è l'immaginazione dell'uomo. Frequento, e presto riprenderemo questi incontri, un gruppo cattolico, e la prima volta che ci sono andato mi sono lasciato un pochino andare e ho detto una cosa che ha ferito qualcuno. Cosa ho detto? Ho detto che Allah è un idolo, è l'immaginazione dell'uomo. Allah non c'è, come non c'è Giove. E lì c'è stato qualcuno che ha contestato questo fatto. Non si tratta di un nome diverso dello stesso Dio, è una realtà totalmente diversa. Pertanto in questa realtà diversa non c'è nulla, c'è il vuoto. Perché? Perché ho detto che l'Iddio unico, se Dio, il Dio della scrittura, il Dio della rivelazione è unico, non esiste un altro. Ho detto che il Dio vivente è vero. E se noi leggiamo semplicemente qualche capitolo del profeta Isaia, voi troverete la conferma di tutto questo, perché Dio dice di essere l'unico Dio, che non c'è nessun altro Dio vicino a Lui. E i nomi che noi possiamo dare all'unico vero Dio sono quelli che la scrittura ci suggerisce, e non altri, e non altri. Ma possiamo anche, potremmo anche una cosa un piuttosto ardua, inventare qualche nome diverso per esaltare Dio. Nessuno ce lo impedisce, va bene? Ma è la sostanza che cambia. Il Dio della scrittura è un Dio trino. E dove lo trovate un'espressione di questo genere? In tutte le religioni del mondo, in tutte quelle fantasie umane che si sono create il loro Dio. Dove lo potete trovare? Non in un Dio fatto ad immagine dell'uomo. Ci sono stati due grandi uomini di Dio, uno rispondeva al nome di Agostino e quell'altro di Ilario, che hanno scritto dei volumi sulla Trinità. Ma attenzione, se voi leggerete, avrete la bontà, la pazienza, la forza di leggere questi tomi, che veramente sono dei mattoni che non finiscono mai, voi noterete che sia Ilario che Agostino non hanno scritto per provare la realtà della Trinità. Quello è nella scrittura. Hanno scritto, ed è uno sforzo mentale, intellettuale immenso, per tentare di capire. Perché noi non possiamo capire Dio. Ma ci sono dei dati scritturali. Dio si rivela per quello che è. E se voi prendete solamente il primo versetto delle scritture, della Bibbia, io uso più il termine scrittura che Bibbia, in quanto è un po' inflazionato il termine Bibbia, è giustissimo, intendiamoci, non è errato parlarne, ma uso più facilmente il termine scrittura, proprio perché Bibbia ormai è sulla bocca di tutti e non sempre in una maniera corretta, va bene. Il primo versetto delle scritture dice: nel principio gli Dio creò il cielo e la terra. Sono presentati al plurale Elohim, gli Dio, e il verbo è al singolare. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Questo non è un parlare maestatico, come fa il Papa, per esempio. Il Papa ha bisogno di esaltare se stesso, ma Dio non ha bisogno di esaltarsi. Dio è Dio. Allora, dicendo facciamo l'uomo, stava parlando con qualcuno. E chi è questo qualcuno? È lo Spirito e il Figlio, che noi chiamiamo così perché la scrittura ci dice di chiamarli così, ma sono espressioni formate, forgiate per la nostra comprensione, o meglio, per aiutare la nostra comprensione. Ecco quando scaccia l'uomo dal giardino di Eden. L'uomo è diventato, come dice? Come uno di noi. Di noi chi? Se fosse stato unico, l'uomo è diventato come me. No, come uno di noi. E da lì, dalla Genesi, dall'embrione della rivelazione scritturale, si espande tutta la rivelazione della Trinità di Dio. E qui dobbiamo confessare il nostro limite. Perché noi non possiamo capire un Dio unico, uno in tre persone. È stato Tertulliano, grande testa dobbiamo dire, che ha tentato di formulare la dottrina della Trinità. E dobbiamo dire che da allora, è rimasta così, non siamo riusciti ad aggiungervi nulla con tutta la nostra sapienza. E Tertulliano stesso, i padri della Chiesa, hanno riconosciuto che hanno parlato per non stare senza dire niente, perché il termine persona è improprio, però bisogna dire qualche cosa. E allora usiamo dei termini impropri per cercare di avvicinarci alla comprensione di qualche cosa che rimane incomprensibile. Ed è giusto che sia così. Non è un Dio che cade sotto i miei sensi, un Dio che posso toccare, vedere, non è un Dio che posso capire, ma è un Dio che posso conoscere. Attraverso che cosa? Attraverso la sua rivelazione. Senza la rivelazione Dio rimane un estraneo per noi, è lontano, è inaccessibile. Vedete, il concetto della santità è difficile da capire, è difficile da capire. Noi diciamo santo vuol dire separato, separato dal male, separato dal peccato, separato da tutte queste cose, ma nel concetto, nel termine santità c'è molto, molto di più. Il termine santità, in fondo, lo dico in due parole, vuol dire che Dio è inaccessibile, che Dio è autonomo, che Dio non dipende da nessuno, che Dio non ha bisogno di nessuno, che Dio è irraggiungibile. Questo è il concetto della separazione, non separato dal male, logico che Dio è separato dal male. Tutto ciò che Dio vede in lui è il bene. Il male fuori da lui, non ha nulla a che fare con lui. Pertanto il termine santità o santo non è semplicemente una estraneità al male. Questo è logico, ma è molto più profondo. Cioè ci vuole dire che Dio è estremamente lontano da noi. È tutta un'altra cosa. Ho citato prima Barthes, e Barthes ha detto un'altra cosa bellissima riguardo a Dio. Ha detto che è il totalmente altro. È il totalmente altro. Cioè, per me è irraggiungibile, per me è lontano e non lo posso capire. L'uomo può conoscere Dio semplicemente nella misura in cui egli si rivela. Prego. L'uomo può conoscere Dio solo nella misura in cui egli si rivela. Nella misura in cui la rivelazione divina lo raggiunge, lo tocca e lo illumina. Altrimenti l'uomo ha solo una possibilità, quella di fantasticare su Dio. Ma noi possiamo fantasticare su un'infinità di cose, abbiamo una mente elastica, abbiamo una mente ricca, è Dio che ce l'ha data, ma la nostra mente, se non attraverso il canale della rivelazione, non può conoscere, non può capire Dio. Può conoscerlo nella misura in cui egli si rivela. E che cos'è la rivelazione? Qualcuno gliel'ha imposta? Qualcuno gliel'ha chiesta? No. La rivelazione è l'atto sovrano di Dio attraverso il quale si fa conoscere. Ecco perché dico possiamo conoscere Dio ma non capirlo. Una volta uno mi chiese, ma secondo lei Dio cosa faceva prima di creare il mondo? Beh, dico, quando sarà all'inferno lei glielo chiederà, perché io non lo so, Dio non me lo dice e io devo rispettare il silenzio di Dio. Ha creato altri mondi, ha fatto delle altre cose, lui è eterno, però la Bibbia comincia dicendo nel principio, cioè quando Dio ha determinato il tempo, perché lui abita l'eternità e l'eternità è un tempo senza fine, non è assenza di tempo, è un tempo senza fine. Pertanto a un certo momento Dio ha stabilito un principio, e come c'è stato un principio ci sarà una fine, questo è chiaro, tutto ciò che ha un principio ha anche una fine, va bene? Ma nel principio inizia la rivelazione di Dio perché io, povero uomo, misero uomo, possa avvicinarmi a Lui. La rivelazione è dunque l'atto sovrano di Dio attraverso il quale egli si fa conoscere, si comunica. Poi vedremo qualche cosa di molto interessante intorno a questo. Dio agisce con la sua parola, si comunica attraverso la sua parola e parla con la sua azione. C'è un contatto diretto, stretto, fra comunicazione di Dio e azione di Dio, ma è anche un atto d'amore. La rivelazione è un atto d'amore. Dio, pur essendo sufficiente a se stesso nella Trinità, Dio vuole avere relazione con la sua creatura. E questa relazione non è una relazione astratta, non è una relazione fondata su qualche cosa di vacillante, di fluttuante, eccetera, eccetera. No, la relazione fra la divinità, Dio e l'uomo, fra creatore e creatura, è fondata sulla sua rivelazione. Non possiamo trovare altre strade. Non sarà la strada della religione che ci avvicina a Dio, è la strada della rivelazione. Non siamo noi che saliamo in alto, ma è Dio che si abbassa fino a noi. E vedremo anche come Dio si è compiaciuto di usare la parola umana per farsi conoscere. Vi sarà capitato delle volte di parlare con un bambino piccolo, no? Allora diventiamo anche un pochino ridicoli. Perché? Perché ci abbassiamo al suo livello, usiamo i suoi termini, va bene? Usiamo i suoi termini. Perché? Perché vogliamo farci capire, va bene? Con un bambino di un paio d'anni non parliamo di un trattato di filosofia, perché è logico, non capisce niente di quelle cose lì, le capirà un giorno, ma in quel momento non può capirle. Ma usiamo dei termini, va bene? Fanciulleschi, va bene? Per farci capire. Ebbene, Dio ha fatto la stessa cosa con noi. Molto spesso nella sua parola egli usa il linguaggio umano, povero com'è, non parla come parla con gli angeli, per farsi capire da noi. Ecco che allora Dio dice: vi raccolgo sotto la mia mano. Perché Dio ha una mano? I mormoni credono di sì, eh? I mormoni credono che abbia un fisico, perché parla di mani, di braccio, il braccio di Dio. Ma è un modo di parlare per raggiungere noi, perché così ci possiamo capire, o lo possiamo conoscere, va bene? Ma non diversamente. Una volta ho parlato con dei mormoni, erano venuti a casa mia, sono venuti diverse volte, avevo scritto anche qualcosa per una rivista su di loro e li ho contattati direttamente, e a un certo momento loro appunto mi dicevano questa fisicità di Dio, perché leggevano la Bibbia letteralisticamente. Ho detto: ma allora Dio è anche una gallina, perché dice: vi raccoglierò sotto le mie penne. Allora Dio cos'è? Ha le ali come una gallina, va bene? Poi a un certo momento, una volta alla sera, che fu la sera conclusiva, gli chiesi: scusate, ma dov'è Dio? E questi due americani alti in camicia bianca: è nel cielo. Allora il cielo chi l'ha fatto? Dio. Allora c'è stato un tempo in cui Dio non sapeva dove stare, era sfrattato da qualsiasi parte, perché se il cielo l'ha fatto lui e lui abita nel cielo. E da quel momento si alzarono in piedi, hanno scosso la polvere dalle scarpe per uscire di casa mia. Non è che ce ne fosse tanto di polvere, ma insomma era un atto diciamo così figurativo. Pertanto la rivelazione è l'atto sovrano di Dio, e la rivelazione è un atto d'amore teso a stabilire una relazione, un dialogo fra creatore e creatura, ma non solo. La rivelazione è un atto di grazia, è un atto di bontà, in quanto attraverso la rivelazione Dio si dona all'uomo. Dio si dona all'uomo. Noi potremmo ragionare lungamente sul concetto di grazia. La grazia certamente è perdono, la grazia è bontà, la grazia è accoglienza, la grazia è tutte queste cose che noi ormai sappiamo e conosciamo bene. Ma quando Dio dice a Paolo "la mia grazia ti basta", c'è un messaggio profondissimo. Cosa vuol dire? Vuol dire io, Dio, mi sono donato a te. E questo è più che sufficiente. Possiamo volere qualche cosa di più della presenza di Dio nella nostra vita? E il contenuto della rivelazione è Dio stesso, nella sua Trinità di Padre, Figlio e Spirito Santo. Nella rivelazione abbiamo la santità divina, la gloria costituita. Da che cosa è costituita la gloria di Dio? Dal suo splendore? Certo. Doxa significa gloria, significa splendore dal greco. Ma la gloria di Dio è qualcos'altro, è qualcos'altro. Non è solamente splendore, anche, ma sarebbe una cosa misera se fosse solamente splendore. La gloria di Dio sono i suoi assoluti valori. Vedete, quando Paolo dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, cosa vuol dire? Vuol dire che non splendiamo? Beh no, non splendiamo, abbiamo bisogno di luci, abbiamo bisogno di cose artificiali per vederci quando è buio. Non splendiamo. Ma vuol dire semplicemente che Dio ci ha lasciato dei valori relativi, ma gli assoluti sono i loro. Dio ama, Dio è amore. Noi sappiamo anche amare, per carità, non voglio togliere questo, ma non c'è paragone fra la nostra capacità di amare e Dio, e l'amore di Dio. Noi abbiamo il senso della giustizia, delle volte nel nostro paese ne dubitiamo un pochino, ma abbiamo il senso della giustizia, ma Dio è la giustizia. Noi abbiamo il senso della verità. Io lo so se mento, anche voi lo sapete, ma Dio è la verità, è una cosa diversa, è una cosa diversa. Perché per esempio, anche senza volere, noi possiamo mentire. Io posso raccontarvi un fatto dal mio punto di vista, la mia verità, e sono convinto di dire la verità. Un altro potrebbe raccontare la stessa cosa da un altro punto di vista, altrettanto convinto di dire la verità. Abbiamo una verità personale, una verità che interpretiamo, che cogliamo, che viviamo, che esprimiamo secondo le nostre esperienze, secondo le nostre capacità di valutazione. Ma nessuno ci garantisce che sia la verità in assoluto. La verità in assoluto è solamente di Dio. E Giovanni 17:17, il Signore Gesù dirà: santificali nella verità. E poi cosa dice? La tua parola è verità. La tua parola è verità. Pertanto Dio rivela i suoi valori assoluti. Rivela l'amore che egli nutre per la sua creatura. Dio è amore. E quando noi, ci sono tre definizioni della natura di Dio, tutte dovute alla penna dell'apostolo Giovanni. Il primo è Dio è spirito, quando parla la samaritana, no? Dio è spirito. La seconda, sempre nella prima Giovanni, abbiamo Dio è luce, cioè nel concetto di verità, di giustizia, eccetera. E poi abbiamo la grande rivelazione, Dio è amore. E qui mi ricollego a quello che dicevo prima intorno alla Trinità. Dio è amore. Se non è trino, chi amava prima di amare noi? Perché Dio è amore, fa parte della sua natura. L'amore completo, l'amore perfetto, l'amore totale si verifica fra pari. Va bene? Bene, Dio è amore nell'ambito della Trinità. Lì c'è l'amore totale, l'amore perfetto, l'amore senza incrinature. L'amore che Dio ha per noi, e di cui Giovanni fa una distinzione, è un amore discendente. Non è l'amore fra pari, è l'amore che Dio prova per la sua creatura. E in questo caso noi abbiamo questa volontà da parte di Dio di manifestarci il suo amore. E possiamo anche dire che la rivelazione non è una folgorazione a cui l'uomo deve necessariamente soccombere. Non è che abbiamo una visione del cielo aperto e siamo folgorati dalla visione di Dio. No, no. La rivelazione non è questo, ma non è neppure il risultato di una ricerca umana. È un dato di fatto che è lì e di cui Dio non è un oggetto passivo. Dio è e rimane il padrone assoluto della sua rivelazione. Egli si fa conoscere, ce lo dice chiaramente il Deuteronomio 29:29, ma nello stesso tempo rimane nascosto. Isaia 45:15. È un Dio che si svela e si cela nello stesso tempo, attraverso la rivelazione. Bene, la teologia, non spaventiamoci da questa parola, eh? La teologia non è una cosa cattiva, è semplicemente un discorso su Dio. Che poi ci siano delle correnti, dei movimenti che la usano male è un altro paio di maniche, però la teologia è un discorso razionale su Dio, va bene? Theos e Logos, discorso su Dio. La teologia distingue due diverse forme di rivelazione e ognuna di queste due forme è suddivisa in tre parti. Perché si usano questi sistemi? Perché abbiamo bisogno di semplificare le cose per capirle. Per esempio, le dottrine bibliche fondamentalmente sono nove, va bene? La dottrina delle scritture, la dottrina di Dio, la dottrina di Cristo, la dottrina dello Spirito Santo, la dottrina dell'uomo, la dottrina del peccato, la dottrina della salvezza, la dottrina della Chiesa e l'escatologia, cioè la dottrina delle cose ultime. Ora, noi possiamo prendere ognuna di queste nove dottrine e studiarle a fondo, però capiremo subito una cosa, che non sono in compartimenti stagni, ognuno fa capo a se stesso e basta. Queste dottrine si sovrappongono, si intrecciano, perché parlando della dottrina di Dio parliamo anche della dottrina di Cristo, e parlando della dottrina di Cristo parliamo anche della dottrina dello Spirito Santo, eccetera, e della salvezza e della perdizione, del peccato, eccetera, eccetera, eccetera. Pertanto le dottrine sono un insieme, però le si suddividono per poterle capire meglio, va bene? Per poterle studiare meglio e anche comunicare meglio. Bene. Sulla rivelazione è stata fatta più o meno la stessa cosa. Due forme di rivelazione, che poi vedremo, e queste due forme, ognuna di queste due forme, è suddivisa in tre parti. Qual è la prima? È la rivelazione naturale. È anche chiamata in certi libri rivelazione generale o comune, chiamiamola come volete, ma è la prima forma di rivelazione ed è costituita dalla creazione. Attraverso la creazione l'uomo è in grado di percepire la presenza, l'esistenza di un essere creatore. Qualcuno di voi ha un orologio al polso, come me. Conoscete l'orologiaio? Avete mai stretto la mano all'orologiaio? No. Non sapete se è un uomo o una donna. Non sapete se è svizzero, giapponese, italiano o africano. Non lo sapete. Però il fatto che abbiate un orologio al polso vuol dire che qualcuno l'ha fatto, eh? Quello è sicuro, è sicuro, anche se non sapete chi è, anche se non potete dire di aver visto il suo volto. Forse c'è una marca nell'orologio che vi dice da dove viene, ma non di più, non di più. E questo possiamo dire dell'orologio, possiamo dire della macchina. Voi avete la macchina, va bene? Qualcuno l'ha fatta, statene certi. Non è il prodotto del caso. Non è che tutti i componenti di un'automobile, carrozzeria, motore, parte elettrica, eccetera, si siano ritrovati lì per caso, si sono assemblati insieme e hanno fatto una bella vettura. No, no, no, io non lo credo. Qualcuno lo crede, eh? Qualcuno lo crede. Ma visto che il nostro Giacomo se ne intende di vetture, credo che sia difficile che avvenga una cosa di questo genere. Ci vuole una bella fede a credere una cosa di questo genere. E possiamo parlare così di qualsiasi cosa. Noi uomini che andiamo a casa dopo il lavoro o quello che è e troviamo un pranzo fatto, magari buono, le cose che ci piacciono, non è che dal supermercato le varie verdure, carni, eccetera, sono arrivate lì, si sono cotte, si sono messe insieme, si sono abbinate nelle giuste dosi per fare quel piatto, quella pietanza che ci piace. Potreste credere questo? È incredibile. Eppure c'è chi lo crede. No, c'è una signora, normalmente, una cuoca, che ha messo insieme quelle cose. A volte possono riuscire meglio, a volte possono riuscire un po' peggio, ma sicuramente c'è l'arte di fare quel lavoro. Giusto, signore, sorelle? Noi viviamo nella creazione. Ma la creazione non è sufficiente a farmi conoscere Dio, ma mi fa percepire l'esistenza di Dio. Non conosco l'orologiaio, non conosco l'ingegnere che ha disegnato una vettura, ma so che c'è. Quello è poco ma è sicuro. So che c'è. Bene, la creazione manifesta la presenza e l'esistenza di un creatore. Chi non è mai rimasto colpito davanti a un cielo stellato d'agosto? O perché no? Chi non è mai rimasto colpito davanti al saettare di un temporale notturno? Questi lampi, queste saette che illuminano il cielo. Chi non è mai rimasto colpito da un piccolo fiore? Dove vivevo io, dove sono nato io, a Porta San Felice, c'era un terreno che i miei bonificarono e ne fecero un giardino. Mia madre aveva la passione dei fiori, aveva piantato un filare di gigli che quando fiorivano, fiorivano tutti insieme, davano fastidio. Era un profumo talmente forte che le persone lì attorno se ne lamentavano. Allora mia madre li tagliava e li portava tutte le signore, così ce l'avevano in casa e erano tranquilli. Ma che bellezza, che bellezza. questi fiori così belli, candidi, e questo profumo. Era veramente qualche cosa di piacevole. Chi non è mai rimasto colpito quando, passando per un prato, che stanno tagliando l'erba, dal profumo? Profumo di menta, profumo di altre cose. È la creazione. È la creazione. Qualcuno ha voluto quello. Per il nostro piacere, per il nostro godimento. Perché noi rimaniamo colpiti. E c'è tanta grandezza nel cielo stellato quando in un piccolo fiore, in un "non ti scordar di me", c'è la perfezione e la saggezza di Dio. Allora, attraverso la rivelazione della creazione, io, povero uomo, poco intelligente, capisco che c'è una mente superiore, intelligente, saggia. Guardate solamente lo svolgersi delle stagioni, l'alternarsi del freddo, del caldo, eccetera. Pensate solamente a questo piccolo pisello che è la Terra nell'universo. E noi ci viviamo sopra, Pertanto, se la Terra è così piccola nell'universo, pensate noi, cosa siamo? Niente, proprio niente. Eppure godiamo di questa bellezza. Una mente saggia, una mente intelligente, una mente ordinata, perché c'è un ordine. Guardate che io vado fuori di qui stasera e vado a casa, non so se ci metterò mezz'ora, tre quarti d'ora, eccetera. Non ha importanza. Eppure voi pensate all'ordine del creato, e un povero uomo come me, forse più colto, più intelligente di me, può determinare di far partire uno strumento oggi che raggiungerà Marte, o che ne so io, fra 2 anni. Perché? Perché c'è un ordine. Sa perfettamente che nel tal giorno, alla tal velocità, raggiungerà quel pianeta, va bene? Senza fallo. Perché non è che il pianeta acceleri o rallenti secondo l'umore o secondo il traffico. Quel giorno sarà là, e là c'è un appuntamento. È una mente ordinata, ma non solo. C'è una potenza maestosa, grandiosa, dietro la creazione. E io posso percepire questo. Non conosco Dio per questo, ma questo mi prova che Dio c'è e che Dio ha queste caratteristiche fondamentali, anche se non lo conosco pienamente. In più abbiamo un secondo aspetto della rivelazione generale, e qui entriamo più nel personale. Sapete da che cosa è definito il secondo aspetto della creazione? Da qualche cosa che è difficile da catalogare, da capire: la coscienza. Cos'è la coscienza? Dov'è la coscienza? È nel cuore, nella mente, è nelle frattaglie, che ne so io, dov'è la coscienza? Però tutti noi abbiamo una coscienza. E la coscienza cos'è? E non è solamente quella vocina che delle volte rompe un po' perché ci dice che abbiamo fatto male, o che dovremmo vergognarci, eccetera. C'è anche questo aspetto, indubbiamente, ma questo ci mette in luce la natura della coscienza. La coscienza è una testimonianza di Dio. Quando voi evangelizzate, siatene certi, ma certi, non è un'idea così, che chi vi ascolta nella propria coscienza sa che voi dite il vero. Perché? perché è una testimonianza interiore di Dio. Magari la fa tacere, magari la zittisce, magari fa violenza a se stesso per non ascoltarla. Certamente l'uomo fa tutto questo, ma rimane il fatto che ogni uomo ha una coscienza. È una testimonianza divina. E attraverso la coscienza, il secondo aspetto della rivelazione generale, l'uomo suo malgrado si trova ad essere vincolato alla rivelazione divina. E se voi avrete la bontà di leggere Romani 2, 14, 15, ne avrete la prova. Siamo vincolati, indipendentemente dalla nostra volontà, alla rivelazione divina. Ma voglio dirvi un'altra cosa a proposito della coscienza, poi ciascuno di noi farà i conti con la propria coscienza. Oggi passa per scienza una teoria, che è la teoria dell'evoluzione. Sono andato con i miei nipotini lì a San Lazzaro, hanno fatto, è piccolo ma molto carino, un museo della preistoria. Sono animali, scheletri, i miei bimbi poi amano immensamente la natura e gli animali in particolare, dai vermi a tutto il resto. E quando sono salito però al primo piano in cui si parla dell'evoluzione dell'uomo, lì non sono stato molto contento. Perché? Perché si fa passare per scienza ciò che scienza non è. Ma si dice che c'è un anello mancante. Cioè, fra tutti questi fossili, questi resti che si dicono di uomini preistorici e l'Homo sapiens, beh, insomma, più o meno, c'è un anello mancante. Si sta cercando questo anello. Cosa si sta cercando? Si sta cercando uno scheletro che sia fra la scimmia e l'uomo. È l'anello mancante. Può darsi che lo trovi, non sapete, prima o poi si trova tutto. Ma per me l'anello mancante è un altro, che è molto più importante di una qualche ossa. È la coscienza. Perché l'animale non ha coscienza. L'animale ha un istinto, ma non la coscienza. Quando si proverà che a un certo momento la scimmia ha avuto coscienza, allora sarà passata nella categoria degli umani. Ma finché non si prova questo, noi non vediamo l'anello mancante. È questo l'anello mancante. Il vero anello mancante, che l'animale è animale, è un essere vivente, certamente. Ha un istinto, ha un'intelligenza, tutto quello che volete, ma non ha la coscienza. Non ha la coscienza. È questo che è l'importante. Molti anni fa avevo predicato a Reggio Emilia, sotto una tenda, ho lavorato, non ricordo mai se sono stati 14 o 16 anni, un gruppo di fratelli che lavoravamo per predicare il Vangelo d'estate sotto le tende. Bene, a Reggio Emilia quella sera mi vennero a chiamare perché c'era un architetto molto conosciuto in città che voleva parlare con me, ma non entrava sotto la tenda, allora fui io ad uscire. E stemmo lì parecchio tempo, forse un'ora e mezzo a parlare. Era una persona intelligente, una persona molto colta, per carità non tolgo niente al suo valore, però io lo incalzavo piuttosto veementemente, e a un certo momento questo signore, per salvarsi in corner, come si suol dire, disse: ma sì signore, ma lo sappiamo tutti che veniamo dalla scimmia. Ho detto: senta, io no, lei non lo so, Se lei vuol pensare così, lo pensi pure. Ma io no, io non vengo dalla scimmia. Va bene? Perché? Perché ho una coscienza. E lei dimostrerà che non viene dalla scimmia se fa o lascia libertà alla sua coscienza. Perché questa è da Dio. Poi c'è un terzo aspetto della rivelazione generale che non nasce dalla creazione, perché creazione e coscienza precedono il fatto del peccato, ma è conseguente al fatto del peccato. E questa rivelazione generale prosegue con la storia. La storia è una testimonianza della provvidenza di Dio. Certamente ha un valore particolare la storia di Israele. È una testimonianza dell'intervento di Dio, della sua sovranità, della sua provvidenza, che supera ampiamente le decisioni degli uomini. Pensate, 250 milioni di arabi non riescono a gettare a mare 6 milioni di ebrei che sono in Palestina. Cosa ci vuole? Basterebbe che si mettessero in fila tenendosi per mano, li spingono tutti a mare. 250 milioni di esseri umani. No? Perché c'è Dio che dice di no. E Dio vuole che il suo popolo rimanga lì. Ma se voi volete, si potrebbe ampliare questo concetto, ma lo potete fare personalmente, di vedere come tutto si verifica secondo il piano di Dio. Tutto nella storia. Pensateci. Vi ricordate quando anni fa c'erano i colonnelli in Grecia? Una dittatura terribile. Qui a Bologna avevamo diversi, anche nelle chiese, c'erano dei cristiani greci, dei giovani cristiani greci.

0: come lo spiegate? Si sono stancati del potere? C'è un piano di Dio su tutto. Ma voglio dirvi qualcosa di più e poi mi fermo. Noi abbiamo una eredità personale. È chiamata eredità, forse in una maniera un po' impropria. E sapete qual è? Che in effetti non abbiamo scelto niente. Avete chiesto voi di nascere quando siete nati? Avete scelto voi di nascere nella famiglia dove siete nati?
1: No.
0: Avete scelto voi il sesso che avete, maschio o femmina? No. Avete scelto voi la data della vostra morte?
1: No.
0: No, rimane un mistero. Noi, per nascita, sesso, nazionalità, il tempo, la nostra vita, la morte, dovrebbe parlarci del piano storico di Dio che egli ha per ogni sua creatura. Guardate, io sono un amante della buona musica, Franca lo sa molto bene, Franca lei, e vi posso dire che ho una passione veramente notevole per Verdi. Nel bar dove abbiamo le riunioni il venerdì sera, una sera la proprietaria, una delle due proprietarie, sono madre e figlia, mi dice: sa, venerdì prossimo noi dovremmo chiudere un po' prima. Ah, va bene, basta saperlo, noi ci indirizziamo verso un altro locale. Come mai? E dice: perché sa, c'è Vasco Rossi, c'è il concerto e vorremmo andare al concerto. Benissimo, date pure al concerto. A lei non piace Rossi? No, preferisco Verdi. Cosa vuole che le dica? Però penso che Verdi è un grande, è un genio della musica. Pensate che quando Brahms ha sentito il Requiem di Verdi, ha detto: questa è l'opera di un grande genio, perché è veramente qualcosa di insuperabile. Va bene? Bene, quando Verdi ha vissuto nell'Ottocento, è stato quello che è stato. Però penso, se vivesse oggi non sarebbe forse niente, forse uno scribacchino che copierebbe della musica, perché la sua musica non è più adatta, non è più amata, tranne che da pochi, insomma. Pertanto ha vissuto il suo tempo. Fatto questo esempio per dire: ha vissuto il suo tempo. Noi viviamo il nostro tempo. E la nostra vita, credetemi, è guidata da Dio, se vogliamo lasciargliela guidare, perché noi abbiamo la facoltà di disubbidire. E come? Quante volte Dio ci indirizza in una strada e noi ne facciamo un'altra, ma poi Dio ci riprende e ci riporta laddove dovremmo andare. C'è un piano di Dio per la mia vita. C'è un piano di Dio per le vostre vite. È la storia. E questo ci parla della rivelazione di Dio. Quello che è in senso generale, largo, ampio, e possiamo vedere la storia dei popoli, eccetera. Pensate, per esempio, stiamo facendo lì al bar il tempo del silenzio di Dio, fra Malachia e Matteo, no? E siamo partiti da Daniele, perché Daniele parla le profezie e parla dei grandi quattro regni, imperi: l'impero babilonese, l'impero medo-persiano, l'impero greco e l'impero romano. Va bene, domani sera vedremo che Daniele dice che nell'impero romano ci sono 10 corna, 10 re, e sono 10 Cesari, i più importanti. C'è una precisione enorme. Eppure tutto è stabilito da Dio. Una delle più belle, più significative, più profonde profezie che noi troviamo nella Bibbia è la profezia delle

0: 80 settimane di Daniele, che se la sappiamo interpretare si verifica perfettamente, perfettamente, dal tempo di Daniele alla nascita o al tempo di Cristo. Che precisione! E perché Dio può fare tutto questo? Perché indovina il futuro, indovina le mie scelte, le tue scelte, le vostre scelte? No, no, no, no! Dio determina la storia, e se noi la sappiamo leggere, vediamo che la storia è il terzo aspetto della rivelazione generale di Dio. Bene, io penso che vi ho trattenuto abbastanza per oggi. La prossima volta noi ci soffermeremo sulla rivelazione speciale di Dio. Quando Dio, perché la rivelazione generale è insufficiente per conoscere Dio. Cogliamo Dio, cogliamo l'esistenza di Dio, la grandezza di Dio, ma non lo conosciamo veramente. Sarebbe come se io stasera ho conosciuto la signora qui, la sorella, va bene, che si è presentata come la mamma dell'altra sorella, va bene, ma quando lei prima mi parlava della sua mamma ho detto ma c'era giovedì scorso, sì, va bene, c'erano altre persone, io non potevo immaginarla tutta diversa, potevo immaginarla una persona. Poi invece ci si conosce, ci si vede, si parla, si comunica. La rivelazione generale di Dio è insufficiente per conoscere Dio. Però abbiamo la percezione di Dio, eh? Ma la rivelazione speciale di Dio ci dà di conoscerlo, di ascoltarlo e di vederlo. Vi ho incuriosito, vero?
1: Sì,
0: spero.
1: Sì,
0: spero. Possiamo pregare un attimo solo? Padre, grazie perché tu ti sei inchinato fino a noi. E noi cogliamo, Signore, questa espressione d'amore che tu ci rivolgi nella tua parola. Donaci, Signore, veramente di conoscerti sempre di più, di approfondire la tua conoscenza, perché malgrado la nostra indegnità, debolezza, nullità, noi vogliamo amarti sempre di più, perché tu ne sei degno. Grazie. Benedicici, benedici questa comunità, benedici queste sorelle, questi fratelli, benedici anche gli assenti, benedici tutti, oh Signore, e donaci di vivere quotidianamente in relazione, in comunione con te. Per Gesù. Amen.
2: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Rieccoci di nuovo insieme, cari amici all'ascolto, per continuare il discorso avviato a proposito della famiglia sul ruolo del marito alla luce della Bibbia. Leggo un testo peraltro molto conosciuto, soprattutto direi dalle mogli, ma che quest'oggi desidererei rendere noto e chiedere di imparare a memoria ai cari mariti. E fra questi ci sono naturalmente anch'io che vi parlo. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei affin di santificarla dopo averla purificata col lavacro dell'acqua mediante la parola, affin di far egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama sua moglie ama se stesso, poiché nessuno ebbe mai in odio la sua carne, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una stessa carne. Questo mistero è grande. Dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa, ma d'altronde anche fra voi ciascuno individualmente così ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito.

Un marito che ama la moglie, secondo questo comando della scrittura, mette al primo posto i suoi bisogni spirituali. Cerca innanzitutto che sia nel giusto rapporto con Dio, riconoscendo che tutta la sua felicità e soddisfazione come donna, come moglie e come madre deve essere costruita sul solido fondamento di una vera relazione con Gesù. Senz'altro non intendo con ciò soltanto un pio omaggio alla necessità della religione o a un punto di vista spirituale, invece è un riconoscimento in termini pratici radicali dell'importanza primaria e della sovranità indiscussa di Gesù Cristo. Se il Signore dispone che il marito favorisca e aiuti il rapporto tra la moglie e Gesù, non è questo forse un motivo di gioia per tutti e due? In quale maniera un marito potrebbe dimostrare meglio il suo amore? Dunque, il più sacro dovere del marito cristiano è quello di curare la santificazione della moglie seguendo appunto l'esempio di Cristo, il quale ha dato se stesso, abbiamo letto, per santificare la sua Chiesa. Non solo deve guidarla in una vita e in una condotta cristiana, ma deve fare di tutto perché possa godere pienamente delle grazie che Dio dona alla Chiesa. A casa, con la preghiera e con la parola, deve sostenerla nello spirito, rafforzare la sua tendenza verso le cose sublimi, verso le cose celesti, e aiutarla nella conoscenza di Cristo. Nessun ministro di Dio ha il pur minimo diritto di consiglio né di autorità spirituale sopra una donna senza il consenso del marito. Oh, io spero che ogni marito da oggi cominci a sentire il grave peso di tale responsabilità, come il responsabile o i responsabili di una chiesa devono rendere conto di quanti sono sotto la loro cura, così anche il marito deve rendere conto dello stato della sua moglie. Tanto Dio quanto gli uomini se l'aspettano da lui in qualità di marito. La lode o il biasimo che cade sulla moglie, le sue virtù, i suoi difetti toccano il marito direttamente. Non è possibile, a mio avviso, e non è nemmeno giusto che qualunque altra persona al mondo abbia sulla salute spirituale della moglie un'influenza più decisiva del marito, a meno che naturalmente il marito non sia credente, ma questo in questo caso non è quanto ci riguarda. Che lui lo creda o meno, il comportamento della moglie avrà in bene o in male conseguenze incommensurabili. Il marito dunque deve curarsi della santificazione della moglie. Gli viene affidata come qualcosa di sacro ed è dunque suo dovere fare di tutto perché sia non solo conservata santa, ma anche confermata e perfezionata nella santità. Egli deve considerare sua moglie con questo pensiero gioioso: io sono destinato a benedirla oltre che renderla felice in questa vita. Dunque, per fare ciò, io devo sacrificare me stesso per il suo bene eterno. Io devo amarla proprio come Cristo ha amato la Chiesa. Un marito che prende sul serio il proprio ruolo nell'ordine divino per la famiglia non considera come scontato il rapporto fra sua moglie e Gesù, né scarica la propria responsabilità dicendo con tono pio: ah, questa è una questione tra lei e il Signore, ma riconosce al contrario la sua vocazione divina ad essere il capo spirituale della moglie. Come Cristo è responsabile della cura e della crescita della Chiesa, così il marito è responsabile della cura e della crescita spirituale della moglie e dei figli. Le parole di Efesini capitolo 5, che abbiamo letto all'inizio, pare non lascino alcuna possibilità di dubbio. Cari amici mariti, che possiamo comprendere questo fatto? Che possiamo realizzare l'indispensabile bisogno della cura della nostra cara moglie? Voi ed io.

Luogo del Teschio crocifissero qui i due malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, fatte delle parti delle sue vesti, trassero a sorte e il popolo stava a guardare e anche i magistrati si facevano beffe di lui, dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso se è il Cristo l'eletto di Dio. E uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro rispondendo lo sgridava e diceva: non hai tu nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. E per noi è cosa giusta, perché riceviamo la condegna pena dei nostri fatti. Ma questi non ha fatto nulla di male e diceva: Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. E Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai meco in paradiso. Ora era circa l'ora sesta e si fecero tenebre per tutto il paese, fino all'ora nona, essendosi oscurato il sole. La cortina del tempio si squarciò per mezzo e Gesù, gridando con gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E detto questo, spirò. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato l'unigenito suo figliolo, affinché chiunque crede in lui non

Bene, cari amici ed amiche, vi saluto ora affettuosamente in Cristo, sperando che quanto abbiamo detto abbia solleticato il vostro interesse. Ciao da Eliseo.

Cari amici, mi domando se vi siete mai messi a fare dei piani. Sapete, noi tutti in questo mondo dobbiamo fare dei piani. Dobbiamo farli per gli affari, per la famiglia, per la nostra carriera. La Chiesa deve fare i piani. Ogni sorta di piani sono fatti intorno a voi e infatti non passa un giorno che non facciamo qualche piano. E in verità quelli che non fanno piani sono persone che per sicuro si troveranno nei guai. Dobbiamo prepararci. Dio, come si sa, è quello nella cui immagine siamo stati creati, e Dio è un Dio che fa i suoi piani e poi li segue. Il piano di Dio fu, per esempio, di mandare Gesù Cristo, che in accordo col suo piano fu immolato sin dalla fondazione del mondo. Assai prima che il mondo fosse creato, Dio aveva deciso di mandare il suo figliuolo come l'agnello di Dio che sparse il suo sangue per i peccatori. Interessante, non è vero? Impressionante. Non credete, se si pensa a Dio che fa i piani e già prima che l'eternità cominciasse, se così si potrebbe dire, egli già faceva dei piani per la nostra salvezza, che si preparava a dar se stesso nella persona del suo figliuolo per ribelli peccaminosi che lo ripudiano e rigettano la sua parola, per andare vaganti e persi nella loro via. Difficile a credere, difficile a capire, ma fu così. Dio si preparò, Dio fece dei piani. Ora sta a noi sue creature a fare i piani, e li facciamo per i nostri affari, per la nostra famiglia, per la nostra carriera, per la nostra chiesa, eccetera eccetera. Ma ecco che dalla Bibbia Giacomo ci dice: fermatevi lì dove vi trovate, non andate più in oltre. Fermatevi e pensate seriamente a quello che state facendo, perché è al contrario di Dio, non possiamo far piani come Lui li fa. Quando Dio stabilisce un piano, così è, e così è fatto, è finito, non deve essere cambiato. I suoi piani sono assolutamente certi, tutto andrà come Lui ha disposto. Lui è Dio e quello che Egli delibera, quello è che verrà ad essere. Ma noi non siamo così, noi non siamo Dio, e così prima che facciamo troppi piani ed andiamo troppo avanti, dobbiamo, come Giacomo ci suggerisce, fermarci e considerarli bene. Lasciatemi darvi un paio di consigli, alcune informazioni assai importanti, certi fatti che dovreste considerare come cristiani affinché i vostri piani risultino accettevoli a Dio. Leggiamo l'epistola di Giacomo 4:13-17, dove troviamo queste importanti informazioni in riguardo a fare piani. Ed ora voi che dite: oggi o domani andremo nella città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che avverrà domani, che cos'è la vostra vita? Poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Invece di dire: se piace al Signore saremo in vita e faremo questo e quest'altro. Ma ora vi vantate con le vostre millanterie, ogni cotal vanto è cattivo. Colui dunque che sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Ed ora chiarifichiamo quello che Giacomo qui ci dice. Egli stava scrivendo a una congregazione ebraica. Molti di quei giudei a cui stava scrivendo erano mercanti ambulanti, e così nello scrivere egli usa i modi di parlare che i mercanti usano e dice: ebbene, oggi e domani ce ne andremo in questa o in quella città, ci daremo agli affari, faremo del profitto, poi andremo in quest'altra città, là compreremo della mercanzia che rivenderemo poi in quest'altro luogo, eccetera eccetera. Questi mercanti stavano facendo i piani per il futuro, e Giacomo le interrompe e gli dice: fermatevi, non potete agire così. E perché no? Domanda il mercante. E ascoltatori, se siete cristiani, voi sapete cosa dice la Bibbia della vita. E la prima cosa che Giacomo ci dice riguardo alla vita è questo: la vostra vita è molto breve. Non è possibile evadere la domanda che Giacomo fa: che cosa è la nostra vita? C'è chi
si prova e a volte ha momentaneamente successo, ma poi va a un funerale ed ecco si trova confrontato d'un tratto dal fatto che la vita è corta. La salma che vedano è quella della persona che lavorava al suo fianco, che proprio due giorni prima parlava e scherzava con lui, ed ora eccolo là nella bara senza segno di vita. Quel corpo così energico che respirava, che parlava, che rideva, ora è là rigido, non respira, non parla, non si muove, è là fra i fiori giacente, immobile. E mentre assiste alla breve cerimonia funebre, sì, è vero, capisce, si rende conto che pure lui ben presto, più presto di quello che si immagina, forse domani potrà essere là in quella bara, ma ad un tratto una ventata fresca lo colpisce in faccia. Mentre lasciando il cimitero si dirige verso la sua automobile e lui entra, avvia il motore, parte, mette la musica o apre la radio e si dà a ascoltare le ultime novità di Sanremo e l'idea della morte e della brevità della vita è scacciata dalla mente e così ce l'ha fatta a coprir tutto con dei fiori e con un po' di musica. Ma ogni tanto ecco che il pensiero riaffiora alla mente ed ogni anno che la vita passa porta pene che si fanno sempre più sentire. Si vede la gioventù crescere, tanti cari volti uno alla volta scompaiono, cambiamenti prendono luogo nella comunità, i figli crescono e se ne vanno da casa ed ecco che ogni giorno diventa sempre più difficile rigettare il fatto che la vita è corta, la campana suona sempre più forte e sempre più vicina. C'è solo una conclusione che l'uomo può raggiungere e questa è quella che Giacomo ci presenta. La vita è un vapore, è una nuvola che appare, la vediamo e puff, è sparita d'un tratto come è apparsa. Oh, come è vero! Oh, come questo è vero! È come un album di famiglia in cui si tengono le fotografie. Ecco, lo andate ad aprire e quei vestiti, quegli oggetti ora appaiono all'antica, fuori di moda, ridicoli. Oh, le cose sono così tanto cambiate da quei giorni e si ride e poi si piange perché la vita è corta. Ma sembrava proprio ieri che voi parlavate con la vostra mamma, col vostro papà che ora da quelle foto ingiallite dal tempo vi sorridono con i loro labbri silenti. Le più care memorie della giovinezza delle persone più anziane che ora ci stanno ascoltando sono per chi li ascolta come lo sgualcito giornale della settimana scorsa, cose passate di cui nessuno si cura. Emozionalismo, voi mi direte? No, emozionale è colui che nega la brevità della vita. Non è emozionale affrontare la verità, è emozionale cercare di sfuggirla. La vita è corta. E questa è la cosa più importante da ricordare e da considerare nel fare i piani come un cristiano. Fate quindi i vostri piani in relazione e in vista di questo evidente e inevitabile fatto. Forse non vedrete il domani, potreste morire prima che l'alba spunti e possiate di nuovo vedere il sole. E Dio vuole che considerate questo mentre voi fate i vostri piani. Questa è la prima cosa. Nelle prossime trasmissioni tratteremo altri importanti soggetti che l'epistola di Giacomo ci porta. O Signore, ora aiutaci a comprendere tutti i nostri piani e facci capire che la vita è in verità corta.

Se voi siete come me, quando si parla di Dio o di cose religiose, vi sorgeranno in mente tante domande e dubbi, che a volte, a dir la verità, sono solo delle scuse. Vorrei ringraziare per quanti hanno scritto, richiedendo un nuovo testamento oppure facendoci le loro domande. E vi invitiamo ancora a scriverci e potremo rispondere personalmente o anche per mezzo di questo breve programma. Vorrei passare alcune trasmissioni a rispondere a certe domande che si sentono di solito in giro quando si parla di Dio. E la prima di tali domande forse non sarà molto comune, eppure tanti ragionano come se la pensassero così. Ascoltate, quante volte avete sentito «Io non credo in Dio, io credo solo a ciò che si vede. Come fai a sapere che Dio esiste veramente?» Queste persone, e forse anche tu che ascolti sei fra queste, pensano che il solo fatto di rifiutare e di credere in Dio, Cristo, il Paradiso, li possa scusare da certe conseguenze e tutto andrà bene per loro. L'agnostico dichiara di non credere a niente, però pretende che tutti gli altri credano a lui. Bisogna subito dire che i metodi scientifici non possono provare l'esistenza di Dio, poiché essi sono fatti per gli aspetti misurabili della vita. Avete mai sentito dire di 2 metri di amore o 3 centimetri di giustizia? Eppure non si nega la realtà né dell'amore né della giustizia. Ma nel mondo abbiamo abbastanza evidenza per pensare che esista qualcuno che ci ha creati. Basta pensare al piano ed al disegno che esiste nel mondo, perché questi ci portino ad una intelligenza superiore. Sarebbe impossibile trovare un orologio e dire che non esiste un orologiaio o qualcuno che l'abbia ideato e fabbricato. Oppure pensare che un dizionario fosse il risultato di una esplosione in una tipografia. No, amici, il creato in se stesso ci porta a pensare che esiste Dio. Forse però il miglior modo di convincere un ateo di ciò sarebbe di dargli un buon pranzo che lui può godere e poi dirgli che non esiste un cuoco. Con una tale persona che continua a negare l'esistenza di Dio, non potrei infine far altro che congratularmi per la sua immensa fede, che supera di certo di gran lunga la mia, se crede che l'universo è nato così, per caso. Come Dio non si può misurare, allo stesso modo non lo si può vedere, perché è spirito. Ma dire che egli non esiste e per questo motivo è come dire che uno non crede al vento o all'elettricità perché non si possano vedere. Dio ci ha dato degli occhi, un naso, delle orecchie per avere un rapporto col mondo attorno a noi, ma ci ha dato uno spirito per poter avere un rapporto con Lui. Leggiamo nella Bibbia: Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha perfino messo nei cuori degli uomini il pensiero dell'eternità. Quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Questo profondo desiderio che esiste in noi dell'Eterno è un segno che abbiamo bisogno di Dio. Gesù è venuto per colmare questo vuoto e in verità possiamo dire con la scrittura che lo stolto, lo stupido, che dice nel suo cuore Dio non c'è. Continueremo ancora fra poco, ma prima vorrei farvi ascoltare un canto del nostro amico Tonino che dice Dio è l'uomo. Ascoltiamo questo canto insieme e torneremo fra poco a parlare ancora sull'esistenza di Dio.

Bene, vogliamo continuare adesso a pensare un po' sulla domanda: come fai a sapere che Dio esiste? Che a volte è una vera affermazione: io non credo in Dio. Forse dovrei chiedere in quale Dio non credi. E se potessimo confrontare le nostre idee, potrei essere anch'io un ateo. Dire che si crede in Dio, ma avere di Lui solo un concetto astratto, non ci aiuta molto. Che conforto avremmo se sapessimo, per esempio, che Dio esiste, ma che Egli è come un Hitler? Com'è importante, fra credere che esiste Dio e non crederlo, è altrettanto importante sapere in che tipo di Dio si crede, quale Dio crediamo. Certo, quello che rende diverso un cristiano non è il fatto che crede in Dio, perché anche altre religioni dicono di credere in Dio. Come possiamo conoscere questo Dio? Ci sono due modi per mezzo dei quali possiamo conoscere Dio ed il suo volere per noi. Innanzitutto, con la nostra ragione. Come un investigatore privato potrebbe conoscere molte cose su di me, le mie capacità, le mie abitudini, il mio carattere, soltanto esaminando qualcosa che io avessi fatto o maneggiato, così anche noi possiamo conoscere molto su Dio osservando l'universo attraverso la nostra ragione. Ma un investigatore che esaminasse solo quello che io ho fatto non potrà mai affermare di conoscere me. Per fare ciò, egli dovrà prima comunicare con me, sapere ciò che io penso e così via. E questo potrebbe avvenire in una conversazione o per mezzo di una corrispondenza. Solo dopo ciò egli potrà dire di conoscermi veramente. È importante notare che benché nella natura noi abbiamo tante indicazioni su Dio, non saremmo mai in grado di conoscere Dio o sapere che tipo di Dio egli sia soltanto dalla natura. Ma Dio vuole comunicare con l'uomo e ha preso egli stesso l'iniziativa. Egli ha parlato in tanti modi nel passato, ma il culmine è stato quando nella persona di Gesù Cristo egli ha visitato questo pianeta. Forse il vero motivo per cui un ateo non può trovare Dio, come qualcuno ha detto, è lo stesso per cui un ladro non riesce mai a trovare un poliziotto. Sì, perché trovare Dio vuol dire trovare noi stessi, col nostro peccato, le nostre mancanze, ed è questo che a noi non piace tanto. Uno dei primi astronauti russi disse al suo ritorno dalla Luna: «Nel nostro viaggio per l'universo non abbiamo visto Dio, né abbiamo trovato il cielo, né incontrato gli angeli». Ma, amici, se uno cerca al posto sbagliato, non deve meravigliarci se non trova nulla. Una simile conclusione non ha nulla di logico. È come se io vada a cercare delle pere su un albero di mele e poi dico: non ho trovato pere, quindi le pere non esistono. È chiaro che Dio si può trovare là dove egli si lascia trovare, nella Sacra Bibbia, la sua parola. E l'unica via verso Dio è attraverso Gesù Cristo. Soltanto Gesù ci rivela Dio. Chi cerca Dio per altre strade non deve stupirsi se non lo incontra e non lo trova. Ebbene, in conclusione di questo programma possiamo dire che il piano del creato, il suo disegno, e la parola di Dio, e la Sacra Bibbia, la persona di Cristo, la sua morte e la sua risurrezione, la sua venuta nel mondo, i suoi miracoli, la sua vita, il nostro bisogno del perdono, ci parlano di un Dio che esiste e che è amore. E inoltre a tutto ciò, migliaia di persone possono affermare di averlo trovato, di averlo incontrato. E Dio vuole avere un rapporto di amore anche con te, se tu apri la tua vita a Lui, perché anche se tieni gli occhi chiusi, il sole continuerà a brillare. Dire "non credo in Dio" non risolverà di certo i tuoi problemi, ma affidarti a Gesù ti aiuterà adesso e per l'eternità. Il nostro tempo è quasi finito. Se quanto hai ascoltato ti interessa e desideri approfondire questi argomenti, mettiti pure in contatto con noi. Saremo ben lieti di aiutarti oltre e anche di mandarti un Nuovo Testamento, se ne sei sprovvisto.
Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Gloria al Signore, alleluia, perché la sua grazia abbonda e possiamo oggi ritrovarci insieme proprio per la infinita, smisurata grazia di Dio. E vogliamo ancora attendere alla sua parola. Spero che tutti quanti voi abbiate detto almeno una volta: Signore, parla al mio cuore. Lo avete fatto? Se qualcuno l'ha fatto, lo faccia prima che cominci a parlare io, eh? Così prendiamo forza affinché lo Spirito del Signore possa indirizzare la sua parola a ciascuno di noi personalmente, individualmente, perché abbiamo bisogno della parola di Dio, abbiamo bisogno della presenza di Dio, abbiamo bisogno dello Spirito di Dio che operi in noi e attraverso di noi. Il tema di questa sera sembra un pochino la proposta di una pietanza. Dovevo ricominciare dopo due settimane di vacanza, e mentre oggi stavo pregando il Signore mi sono ricordato di alcune cose. Il Signore ha parlato al mio cuore attraverso, mentre oggi stavo davanti al Signore, attraverso questo tema che voglio proporre alla vostra attenzione. Ma soprattutto vogliamo riceverlo come parola di Dio, perché tale è. E la proposta sulla quale scegliere è: pecora o capra? Pecora o capra? Cioè, se si tratta di mangiarle sia l'una che l'altra, se ben cucinata non è male, ma qui il senso è un altro. Il senso è un altro. Leggiamo in Matteo, capitolo 25, dal verso 31 al verso 34, e vedremo come c'è tanta differenza tra la pecora e la capra. Matteo capitolo 25, dal verso 31 al verso 34, e poi leggeremo il verso 41. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri come fa il pastore, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Verso 41. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Che differenza enorme tra le pecore e le capre, eh? Vedete, che se ne dica, dinanzi a Dio tutte le persone sono suddivise in due sole categorie. Gli uomini qui sulla terra suddividono le persone in tante categorie, li suddividono in base al colore politico, li suddividono in base al colore della pelle, in base alla nazionalità, li suddividono in base al benessere di cui possono godere, in base al mestiere che svolgono, all'attività che svolgono. Ci sono tante suddivisioni per quanto riguarda gli uomini, le persone, il catalogare le persone. Ma nonostante la posizione sociale, nonostante la cultura, nonostante il ruolo che possiamo svolgere nella nostra chiesa, nella nostra famiglia, nella nostra società, nonostante le ricchezze, l'intelligenza che puoi avere, per Dio o sei pecora o sei capra. non c'è alternativa, non c'è altra via d'uscita, non c'è altro spazio da poter occupare. Ed è importante oggi prendere coscienza di quello che siamo, perché dalla categoria alla quale appartiene si determinerà il tuo destino eterno. Perché avete visto? Le capre hanno avuto un destino, le pecore ne hanno avuto un altro, non c'era nulla di vicino per quanto riguarda la collocazione delle une e delle altre. Oggi succede sulla terra, ma devo dire anche nella Chiesa, anche nella Chiesa, perché questo testo si riferisce non fuori dalla Chiesa, ma in modo particolare anche nella Chiesa. Oggi succede che pecore e capre vivono insieme, vivono insieme. Non a caso Gesù molte volte disse: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio che è nei cieli, del Padre mio che è nei cieli. Non a caso la parola ci ricorda che molti sono i chiamati e pochi sono gli eletti. Tutto questo il Signore ce lo ricorda per non illuderci e pensare che basti far parte di una cerchia religiosa, di una società religiosa per potersi definire pecora. Non è sufficiente, non è determinante, è buono, è necessario, è utile, è indispensabile, ma per le pecore. Perché la capra, anche se fa parte di una cerchia religiosa e si ostina a rimanere capra, sempre capra è. Però, gloria a Dio, il Signore fa un miracolo, se lo vogliamo, di trasformazione. Amen? Fa un miracolo di trasformazione. È capace, se noi glielo permettiamo, se si prende coscienza della posizione caprina che uno occupa, il Signore è capace di fare il miracolo e trasformare le capre in pecore. Amen? Il sangue di Gesù Cristo è capace di fare questo, di attuare questo meraviglioso miracolo. Quindi vi dicevo che oggi le pecore e le capre vivono insieme, ma ci sarà un giorno in cui saranno separate. Lo abbiamo letto qui nella parola. Saranno ben distinte. Dio dividerà le pecore dalle capre. E attenzione, qui dice che le pecore saranno messe alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Le pecore entreranno nella vita eterna, mentre le capre subiranno la condanna e la punizione eterna, e andranno col diavolo, dice la scrittura, e con i suoi angeli. È importante sapere se si è pecore o se si è capri. È importante saperlo. Io certamente in quel giorno voglio trovarmi sul lato destro di Dio. Io personalmente non voglio essere una capra. Amen? Non solo per me, ma anche per voi. Amen? Noi non vogliamo essere delle capre, vogliamo essere delle pecore, che fanno parte delle gregge del Signore. Ma purtroppo, fino a quando il Signore non tornerà, non purtroppo, grazie a Dio anche per questo, capre e pecore vivranno insieme, perché vero è che qualche pecora potrà essere danneggiata da qualche capra, ma è anche vero che qualche capra potrà ricevere benedizione da qualche pecora. E stando insieme potremo in qualche modo, le pecore, aiutare le capre, affinché non si facciano trovare capre quando il Signore ritorna. Amen? Perché il Signore ritorna. Spesso vi ho parlato del gregge del Signore, delle caratteristiche delle pecore del Signore. Oggi desidero parlarvi brevemente di alcune caratteristiche delle capre, in modo tale che possiamo distinguerle e possiamo anche esaminarci, in modo da uscire da questo luogo convinti della nostra posizione in Cristo. È bello se, uscendo da questo luogo, possiamo dire: ah, sono una pecora nel gregge del Signore. È anche bello se mentre il Signore ci parla attraverso la sua parola qualcuno prende coscienza e dice: oh, pensavo di essere pecora ma sono capra. Qui bisogna fare qualcosa. Bisogna correre subito ai piedi del Signore. Bisogna invocare subito il sangue di Cristo. Bisogna cambiare. E chi può fare e attuare questo cambiamento è il Signore Gesù, il nostro Signore, il nostro Salvatore. Amen. Quali sono alcune caratteristiche delle capre che si illudono di essere pecore? Ad esempio, le capre hanno la testa dura. Le capre hanno la testa dura. Da bambino, io spesso l'estate la passavo in campagna. L'estate la passavo in campagna, finiva la scuola quando ero piccolo e andavo subito con i nonni e passavamo lì 3-4 mesi, e lì vi erano capre, vi erano pecore, vi era di tutto. Non voglio andare a toccare le caratteristiche delle pecore, ve ne ho parlato altre volte, ma ammiravo le capre e a volte vedevo che combattevano tra loro. Sapete come combattono le capre? A testate. Hanno la testa proprio dura. A volte vedevo queste capre che si alzavano sulle zampe posteriori e con forza davano delle testate. E mi affascinava, a dire il vero, vederli combattere. A volte facevo pure il tifo. Per quella nera, per quella bianca, cose da bambini. Si alzavano sulle zampe e poi con forza battevano la testa l'una contro l'altra, hanno la testa dura. E di solito le capre sempre battono la testa. Battono la testa sempre. Anche le capre cui si riferisce qui il nostro testo hanno la testa dura, sono testardi. Il Signore continuamente parla a loro, ma hanno sempre una scusa da opporre, delle giustificazioni da dare. E Dio mostra il sentiero, mostra il cammino, mostra la sua benedizione, mostra la sua via, ma non c'è un modo per poter far sì che quello che loro ascoltano lo mettono in pratica. Hanno sempre un motivo per dire no al Signore. Il Signore parla una volta, due volte, tre volte, ma ostinatamente sfuggono ai richiami della parola del Signore. Il Signore li invita ad esempio alla sua presenza, ma obiettano. E testardamente continua a dire di avere altre cose da fare. Il Signore li invita a consacrarsi, a fare sul serio. Ma non hanno tempo, perché sono impegnati in altre mille importanti lavori. Sono impegnati in altre mille importanti attività. Vite da capre. Atteggiamento da capre. La testa dura, il Signore li chiama al servizio, ma continuamente sfuggono, dicono che sono stanchi, dicono che hanno altre responsabilità, e il Signore chiama, e loro testardamente non si piegano alla volontà di Dio. Vedete, lo Spirito Santo li invita ad esempio alla lode, all'adorazione, ma loro rifiutano, dicendo e pensando che non sono tipi emotivi. Le pecore sono emotive, ma loro sono capre. Loro lodano, ma a modo loro, interiormente. Ma la lode a Dio non è interiore, nasce nel cuore, ma si esprime con la bocca. Amen. Vedete, le capre nella loro testardaggine continuano ad accampare scuse, vivono insieme alle pecore, ma continua a giustificarsi per non fare mai quello che sanno essere giusto, quello che è richiesto loro di fare dal Signore, quello che rientra pienamente nella volontà di Dio. E vivono insieme, ma verrà il tempo in cui capre e pecore si separeranno. Le capre

Le capre, no, saranno gettati nella genna di fuoco, insieme al diavolo e ai suoi angeli. Testa dura. Non so se c'è qualcuno che ha, tante volte il Signore lo sta chiamando, richiamando, mettendone dinanzi la sua volontà, chiedendogli di fare delle scelte, chiamando la consacrazione, ma testardamente. Vita da capra. Che vita quella da capra, eh? Un'altra caratteristica delle capre è che le capre mangiano di tutto, mangiano cose sbagliate spesso. Quest'oggi, naturalmente, mentre stavo preparando questo stavo mettendo in ordine questo dicendo, sono andato a guardare un pochino sulle abitudini delle capre e vedevo che le capre non c'è problema. Qualsiasi cosa trovano da mangiare, mangiano. Non fanno nessuna differenza, non hanno un palato delicato le capre. Per le capre va bene del foraggio secco, sporco, come va bene anche dell'erba, però quando c'è l'erba non è che la gradiscono molto, sono capaci invece di prendere l'erba che facilmente possono avere. Cosa fanno? Avete visto le capre? Le zampe anteriori appoggiate agli alberi, e immagini che ritornano dalla gioventù, eh? Le zampe anteriori appoggiate agli alberi, si sostengono con le zampe posteriori e cercano di alzare il collo per arrivare a quei germogli di quegli alberelli teneri, e distruggono quegli alberelli a volte fino a farli morire, in quanto mangiano quei germogli che sono vitali, quando magari potrebbero anche mangiare qualche altra cosa di buono, oltre al fatto che spesso mangiano ciò che è cattivo. Le capre mangiano cose sbagliate. Non lasciate mai una capra nel recinto della vostra villa, perché è capace di distruggere tutto il giardino, quelle belle siepi che voi avete con molta cura, sistemato, perché le capre sono capaci di lasciare l'erba e di mangiarsi i fiori. I capri di cui parla qui il nostro testo non sono da meno. Parafrasando un pochino quello che la natura e la scrittura ci insegna, le capre non sono soddisfatte del puro latte della parola. Loro si arrampicano, vanno alla ricerca di false dottrine, di falsi insegnamenti, vanno alla ricerca di erbacce. E a volte distruggono le persone con cui rientrano in contatto, e a volte distruggono anche loro. A volte sembra che le capre di cui parla qui la Bibbia, se non è falso, non mangiano. Rifiutano di mangiare se non è falso. Hanno sempre un motivo per criticare la parola, la predicazione, lo studio biblico. Eh sì, perché noi capre, troppo facile, troppo semplice, troppo alla portata di mano, troppo genuino. Si deve andare alla ricerca di cose complicate, fantasiose, strane. Perché le capre questo tipo di cibo vanno a cercare. Le pecore no. Le pecore conoscono bene l'erba gustosa. Le pecore difficilmente brucano qualcosa che non va. Le capre vanno alla ricerca delle cose fantasiose, complicate, invece di ricevere e mangiare il puro latte della parola di Dio, come dice la scrittura. Le capre non si contentano della parola, vogliono tante altre cose che soddisfano i loro sensi, le loro emozioni. Quanto è bello quando invece Gesù ci basta e la parola di Dio ci basta pienamente, perché questo è cibo che farà sempre del bene alle anime nostre. Le capre mangiano in ogni luogo, si isolano, cercano cibo nei posti più complicati, più difficili. Le capre si arrampicano. Difficilmente voi vedrete una pecora sola.

0: pecore stanno in gruppo, ma non voglio parlare delle pecore, per fare qualche paragone, ma le capre si isolano, sono da sole, vanno per i fatti loro, a volte si vedono arroccate in qualche montagna, proprio su una roccia, che a noi sembra che da un momento all'altro debba cadere, eh? A volte cade, ma anche se non cade, lì sola, le capre amano le rocce, si arrampicano sulle montagne, anche perché le capre con le rocce hanno qualcosa in comune, la durezza. Abbiamo parlato prima di teste dure, anche le rocce sono dure, no? Le capre non hanno coscienza del pericolo, perché le capre si sentono sicure, confidano molto sulla propria agilità e spesso si ritrovano in situazioni difficili, dolorose a causa di valutazioni sbagliate. Le pecore sono più attente, sono più riflessive. Le pecore non azzardano cose strane, perché seguono il loro pastore, il pastore delle anime nostre. Le capre invece fanno le autonome, per conto loro, sicure, ma un giorno non saranno alla destra, ma alla sinistra di Dio, e tutta quella sicurezza svanirà in un attimo. Noi vogliamo confidare in Dio. E vogliamo trovare la nostra sicurezza non nel nostro saper fare, vogliamo trovare la nostra sicurezza nella grazia di Dio, nella benignità del Signore, che mai verrà meno. Naturalmente non sto parlando a capre, spero che tutti quanti possiamo essere delle pecore nel gregge di Dio, ma se c'è qualcuno che forse non si sente tanto pecora, e forse sta vedendo qualche tratto da capra, il Signore lo aiuti affinché prima di uscire da questo luogo possa ricercare, riacquistare la fame per il puro latte della parola. Amen. E poi un'altra caratteristica, erano tante le caratteristiche che riguardano le capre, ma per farvi comprendere, io so che parlo a persone intelligenti, quindi per farvi colpire meglio un po' quella che è la situazione, le capre non sanno stare nel recinto, non sanno stare nel recinto. Io mi ricordo che c'era un capraio al mio paese, questo qui addirittura, che le capre li faceva girare per il paese, munceva il latte davanti la porta e lo metteva nel recipiente. Non so se succedeva anche nei vostri, dalle vostre parti. E questo succede ancora adesso, non gira più per il paese, però e poi quando poi devono andare a dormire, ricordo che al mio paese, che è un paese di montagna, c'era un costone e queste capre si distribuivano in quel costone, ma non era un recinto, era un costone. Perché le capre non sanno stare ben aggregate, ben ordinate nel recinto. Se provate a mettere una capra nel recinto, avrete difficoltà a farla stare là dentro. Avrete difficoltà a farla stare là dentro. Le capre di cui parla qui il nostro testo hanno sempre difficoltà a stare in chiesa, a rimanere entro i limiti della parola di Dio, a rimanere entro i limiti della volontà di Dio. Vanno e vengono e sono sempre arrabbiati. Hanno sempre un motivo per avercela con tutti. Non appena gli rivolgi la parola, o il belato, no, la parola, subito si alzano sulle zampe posteriori, pronte a fare attestate. Sono pericolose, alcune capre sono pericolose, bisogna stare alla larga, stare lontano. E a volte, quando poi magari sono nella chiesa, vanno via perché sono arrabbiate, sono arrabbiate, sempre pronti. Le pecore no, le pecore non ho mai visto una pecora in posizione d'attacco, le capre sì, Le capre, perché vanno via arrabbiate a volte le capre? Vanno via arrabbiate perché ce l'hanno con qualcuno e hanno possibilità di scegliere. Una volta ce l'hanno col predicatore, altre volte ce l'hanno con i vari responsabili, altre volte ce l'hanno con i programmi che si svolgono. Una volta si arrabbiano con l'intera Chiesa, poi magari quando hanno esaurito le possibilità normali, umane, poi se le prendono anche con le cose. Una volta si arrabbiano perché i banchi sono duri, un'altra volta perché c'è troppo caldo, pronti, un'altra volta perché c'è troppo freddo, una volta perché non funziona il riscaldamento in inverno, una volta perché non funziona il condizionatore in estate. Non funziona il condizionatore in estate, no, in questo periodo no, però si arrabbiano lo stesso, come se ci fosse, perché le capre sono sempre in posizione di attacco, non sanno stare nel recinto. Altre volte non riescono a stare nel recinto perché il culto dura troppo, altre volte perché dura poco, perché si canta troppo, perché si canta poco, perché si prega troppo, perché si prega poco, tanto per partecipare alla polemica. Le capre sono sempre in quello tipo di posizione. D'altra parte, non è che ci si può aspettare di più, è vita da capre, non è. Il Signore ci aiuti ad essere pecore. Uomini e donne che appartengono a Cristo Gesù il Signore, le capre, se non hanno un motivo per uscire dal recinto, lo creano, se lo cercano. Se incontrate una capra fuori dal recinto, sarà ben preparata e pronta a fare attestate. Statene certi, statene sicuri, è ben pronta. Cari fratelli e sorelle, io personalmente una scelta l'ho fatta. Per quanto mi piace, gradisco la carne di capra, anche se è difficile trovarla, ma io non voglio essere una capra. Non voglio essere una capra, io voglio essere una pecora del gregge del nostro Signore Gesù Cristo. Anche voi? Concludo in positivo. Che cosa fanno le pecore? Gesù dice: le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco ed esse mi seguono. Le pecore del Signore Gesù seguono volentieri il loro sommo pastore. Il Padre ama e gradisce le sue pecore, scegli quindi di essere pecora nel gregge del Signore Gesù e ricorda ciò che è scritto: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Amen. Il Signore ci aiuti a prendere atto della nostra identità. Il Signore ci aiuti ad essere ben accertati del fatto che facciamo parte del suo gregge. Oggi qualche capra si può confondere con le pecore, qualche capra si può confondere con le pecore, ma come dice quella scrittura, verrà il giorno in cui ci sarà una netta separazione: pecore a destra, capre a sinistra. Pecore in cielo con il Signore, capre con il diavolo e con i suoi angeli. E purtroppo quello sarà un momento senza ritorno. Oggi è possibile quest'opera gloriosa di trasformazione. Una capra, se lo desidera veramente, può diventare pecora. Gloria a Dio. E in quel giorno starà alla destra per regnare in eterno con il Signore.
1: vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti e bentornati. I Vangeli destano in noi molte domande. Chi era davvero Gesù? Era un buon ebreo osservante o era un sovversivo? Era un semplice uomo o era Dio stesso manifestato in carne? In questo 20° episodio sul Vangelo di Matteo vedremo che Gesù suscitava domande anche in coloro che venivano in contatto con lui, e dalle risposte che Gesù diede loro possiamo farci un'idea precisa anche noi. Gesù, entrato in una barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati». Matteo capitolo 9, versetti 1 a 2. Ormai la fama di Gesù si era sparsa e, appena tornato nella sua casa di Capernaum, dove si era stabilito all'inizio del suo ministero pubblico, secondo Matteo capitolo 4 versetti 12, fu subito raggiunto da persone che volevano ascoltarlo e vederlo all'opera. Secondo il brano parallelo di Marco 2 versetti 1 a 3, c'era così tanta gente che gli amici del paralitico scoperchiarono addirittura il tetto della casa per poterlo presentare a Gesù. Gesù non se la prese per quel gesto, ma apprezzò invece la fede di quel paralitico e dei suoi amici. Ancora una volta Gesù operò in risposta alla fede. Ma accadde qualcosa di strano, inaspettato. Apparentemente in prima battuta Gesù non guarì quell'uomo, ma in risposta alla sua fede perdonò i suoi peccati. Sembra quasi che Gesù volle sottolineare che la guarigione più importante che quell'uomo poteva ricevere non era quella fisica, seppure importante, ma quella spirituale, quella di sapere che i suoi peccati erano perdonati. Ma chi è che può perdonare i peccati se non Dio stesso? Quale uomo può permettersi di dire ad un altro che i suoi peccati sono stati perdonati? In effetti, la risposta di Gesù alla fede di quell'uomo generava domande importanti, soprattutto negli esperti delle scritture che erano presenti al fatto, ovvero gli scribi. Leggiamo: ed ecco, alcuni scribi pensarono dentro di sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cos'è più facile, dire i tuoi peccati ti sono perdonati o dire alzati e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e se ne andò a casa sua. Matteo capitolo 9, versetti 3 a 7. Bestemmia. Questo pensarono quegli scribi, anche se non ebbero il coraggio di dirlo apertamente, probabilmente per paura della reazione della folla. Nel brano parallelo di Marco capitolo 2, versetto 7, leggiamo così: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Non avevano tutti i torti. Come poteva un uomo parlare in quel modo? Egli si stava arrogando il diritto di fare qualcosa che sarebbe spettato solo a Dio. Gesù però dimostrò loro di non essere un semplice uomo, proprio leggendo i loro pensieri e rispondendo loro senza neanche aver bisogno di sentire le loro obiezioni. Ma dopo aver letto la loro mente, fatto di per sé già straordinario, nel suo amore verso di loro Gesù diede loro altri elementi utili per comprendere chi lui fosse davvero. Se Gesù avesse bestemmiato, come loro pensavano, secondo la loro logica certamente Dio non gli avrebbe permesso di guarire quell'uomo. Ma proprio per dimostrare loro che egli aveva detto la verità e quindi aveva davvero il potere di perdonare i peccati, Gesù guarì quell'uomo facendolo camminare. Quegli uomini si trovarono di fronte a qualcuno che leggeva la loro mente, dichiarava di poter perdonare i peccati e lo confermava attraverso una guarigione immediata. Questa fu la risposta di Gesù a quegli scribi. Non sappiamo se tutto ciò sia bastato a chiarire loro le idee su Gesù, ma ciò che è certo è che tutta la folla che assistette alla scena reagì nell'unico modo possibile. Visto ciò, la folla fu presa da timore e glorificò Dio, che aveva dato tale autorità agli uomini. Matteo capitolo 9, versetto 8. Nel capitolo precedente abbiamo visto che i discepoli di Gesù, dopo che egli aveva fatto calmare le onde del mare, si erano chiesti: che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Ovviamente pensare che Gesù potesse essere Dio stesso era un pensiero difficilmente formulabile per un ebreo, e solo dopo la risurrezione di Gesù i discepoli raggiungeranno tale convinzione, come emerge dal resto del Nuovo Testamento. L'unica conclusione a cui anche la folla poteva arrivare a quel punto era che Dio aveva dato tale autorità agli uomini, anche se prima di quel momento ciò non era mai avvenuto. Teniamo presente che Gesù non poteva andarsene semplicemente in giro per Israele a dire: «Ehi, io sono Dio», per il semplice fatto che un'affermazione chiara fatta in quel modo avrebbe solo allontanato i suoi discepoli ebrei, che non potevano concepire una cosa del genere. Tuttavia Gesù stava continuando a fornire elementi della sua divinità che avrebbero favorito la riflessione e che avrebbero poi portato i suoi discepoli alle giuste conclusioni quando i tempi fossero stati maturi, ovvero dopo la sua risurrezione. In quell'occasione Gesù aveva dichiarato di poter perdonare i peccati e lo aveva confermato guarendo all'istante un paralitico, dimostrando anche di essere in grado di leggere nella mente degli scribi. Ora io direi che era stata una lezione piuttosto efficace della sua divinità, non credete? L'evangelista Matteo descrive poi la sua chiamata da parte di Gesù, che gli fornisce l'occasione per descrivere un altro episodio in cui Gesù venne contestato. Questa volta sono alcuni farisei ad incalzarlo. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo che sedeva al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi», ed egli alzatosi lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori?» Matteo capitolo 9, versetti da 9 a 11. Prima di leggere la risposta di Gesù, riflettiamo un attimo. I farisei non erano degli sciocchi e la loro osservazione non era poi così strana come potrebbe sembrarci. Dal loro punto di vista, Gesù stava partecipando ad un banchetto in casa di un pubblicano, uno che riscuoteva le tasse per conto dei romani, uno che poteva quindi essere considerato un nemico del proprio popolo, un traditore. E Gesù non solo stava mangiando in casa sua, ma anche gli altri invitati non erano evidentemente persone raccomandabili. Non era certamente il tipo di compagnia che si addiceva ad uno che voleva insegnare la legge di Dio agli altri, come Gesù faceva. Il Salmo 1, ad esempio, invita il giusto a non lasciarsi trascinare dagli empi. Quindi essi avrebbero avuto ragione se Gesù si stesse lasciando trascinare nel peccato dagli altri convitati. Ma cosa stava facendo Gesù? Gesù stava facendo esattamente il contrario. Egli si trovava in mezzo a loro per trascinare quei peccatori dalla sua parte. La risposta di Gesù fu quindi appropriata. Ma Gesù, avendoli uditi, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati». Matteo capitolo 9, versetto 12. Egli era il medico che si trovava lì per curare i malati, non certo per farsi infettare da loro. Qual era il problema di quei farisei? Essi non avevano capito ciò che Gesù stava facendo, il motivo stesso per cui era venuto nel mondo. Egli non era solo un giusto secondo i loro parametri, ma nella sua misericordia era il giusto per eccellenza, che era venuto a chiamare i peccatori affinché potessero anch'essi diventare giusti. Gesù proseguì in questo modo: «Ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Matteo capitolo 9, versetto 13. Voglio misericordia e non sacrificio. Questa frase può sembrare criptica se non la consideriamo nel contesto da cui Gesù la cita, ovvero quello di Osea capitolo 6, versetto 6. «Poiché io desidero bontà, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti». In quel brano dell'Antico Testamento il Signore stava giudicando il suo popolo proprio perché essi offrivano sacrifici, offrivano olocausti, ma trascuravano il loro rapporto con Dio che si manifestava nella bontà, nella misericordia ed in altre virtù. Sostanzialmente, con la sua risposta Gesù stava invitando quei farisei a riflettere, perché rischiavano di commettere lo stesso errore dei loro padri, attirando il giudizio di Dio su di loro. Essi volevano essere molto ligi nella loro osservanza della legge e avrebbero evitato di contaminarsi con i peccatori. Ma al tempo stesso sarebbero venuti meno alla loro funzione di guida per il popolo, non mostrando alcuna misericordia verso i peccatori. Gesù, il buon pastore, stava facendo esattamente ciò che quei cattivi pastori di Israele non stavano facendo. Dopo questo episodio, Matteo ci presenta un terzo gruppo di persone che avevano dei dubbi sul comportamento di Gesù e in particolare dei suoi discepoli, ma questa volta furono dei discepoli di Giovanni il Battista a farsi avanti. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano?» Matteo capitolo 9, versetto 14. Molte usanze in voga presso i giudei non erano state istituite da Dio, ma avevano comunque radici antiche ed avevano una certa utilità. Nelle civiltà più antiche il digiuno era associato al lutto e all'afflizione. I digiuni a cui si fa riferimento in questo brano, ad esempio, erano associati al ricordo di momenti particolarmente difficili nella storia di Israele, ad esempio come la caduta del Tempio nel 587 a.C. ad opera del popolo babilonese. Erano momenti originariamente concepiti per favorire la riflessione, astenendosi dal cibo e dedicandosi alla preghiera. Un giudeo devoto come Gesù conosceva quelle usanze e di certo non le disprezzava se erano svolte con lo spirito giusto da chi vi si sottoponeva volontariamente. Pertanto sembrava strano agli interlocutori di Gesù che egli e i suoi discepoli non le rispettassero. Non stupisce quindi che alcuni volessero conoscerne il motivo. Gesù disse loro: «Possono gli amici dello sposo fare cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno». Matteo capitolo 9, versetto 15. La risposta di Gesù è molto illuminante. Infatti poteva ancora avere senso vivere nel triste ricordo di momenti di giudizio come la distruzione del Tempio, quando in mezzo a loro era presente il Messia che avrebbe stabilito il regno di Dio. Era il momento di digiunare o sarebbe stato più opportuno festeggiare? Per farli riflettere, Gesù si paragona proprio ad uno sposo e paragona i suoi discepoli agli amici dello sposo. Mentre lo sposo è presente, gli amici gioiscono della sua presenza e fanno festa con lui. Non avrebbe senso digiunare in sua presenza come se ci fosse un lutto. Anzi, sarebbe stato un atteggiamento davvero inopportuno. In sostanza, egli voleva far capire che la sua presenza in Israele in quel momento era un evento che avrebbe dovuto portare gioia in Israele, facendo dimenticare i tristi eventi del passato. Con il Messia presente in mezzo al popolo, era il momento di pensare alla gloria futura, non il momento di ripensare agli errori del passato. Gesù, alludendo probabilmente alla sua morte, sapeva che ci sarebbe stato un tempo in cui anche i suoi discepoli avrebbero affrontato momenti difficili, in cui avrebbero sentito la necessità di digiunare cercando Dio in preghiera, ma quello era invece il momento di gioire insieme per la presenza del Figlio di Dio in mezzo a loro. Gesù stava introducendo il regno di Dio che avrebbe trovato il suo culmine nella nuova creazione, nei nuovi cieli e nuova terra che il Signore avrebbe fatto. Quindi coloro che avevano posto la domanda avrebbero dovuto piuttosto unirsi al movimento festoso dei discepoli di Gesù per gioire in vista del rinnovamento che li attendeva. C'è un tempo per ogni cosa, ma quello non era certamente il momento più opportuno per digiunare e fare cordoglio. Essi dovevano aprire la loro mente per discernere i tempi e riconoscere in Gesù il Messia. Se invece la loro mente rimaneva ancorata al passato, essi avrebbero perso l'occasione di riconoscere il Messia e di pregustare l'anticipo del regno di Dio in mezzo a loro. In tal caso, avrebbero continuato a perseguire l'agenda politica dei Sadducei e dei Farisei in attesa di una liberazione politica dai Romani, che non sarebbe mai venuta, proprio perché stavano rifiutando colui che poteva liberarli, il Messia Gesù. Gesù rafforzò quel suo insegnamento con due ulteriori illustrazioni. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito vecchio e lo strappo si fa peggiore, e neppure si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri scoppiano, il vino si spande e gli otri si perdono. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi e l'uno e gli altri si conservano. Matteo capitolo 9 versetti 16 e 17. In base a quanto abbiamo detto prima, comprendiamo cosa intendeva dire Gesù con queste parole. I suoi interlocutori, non cogliendo il momento storico particolare in cui stavano vivendo con la presenza del Messia in mezzo a loro, erano come vestiti vecchi sui quali serve a poco mettere una toppa nuova. Erano otri vecchi, inadatti per essere riempiti con vino nuovo. Per ricevere il vino nuovo che Gesù stava portando, essi dovevano lasciarsi trasformare dal Signore per essere otri nuovi, pronti per l'avvento del regno di Dio. Insomma, quei discepoli di Giovanni dovevano cogliere l'importanza di quel momento storico e comportarsi di conseguenza. In questo episodio abbiamo visto le risposte che Gesù ha dato a vari gruppi di persone. Le sue risposte avevano l'obiettivo di far riflettere gli scribi sulla sua divinità, i farisei sulla necessità di avvicinarsi ai peccatori per poterli aiutare, i discepoli di Giovanni sulla necessità di cogliere la straordinaria opportunità che la presenza di Gesù stava dando loro. Le risposte di Gesù erano sempre puntuali, adatte ai bisogni di coloro che gli stavano davanti. Suppongo che anche tu, come me, abbia i tuoi dubbi, le tue domande. Ti invito a continuare a leggere il Vangelo di Matteo e anche gli altri Vangeli. Sono sicuro che riceverai molte risposte alle tue domande. Infatti, rispondendo ai suoi interlocutori originali, in fondo Gesù risponde anche a gran parte delle nostre domande che lo riguardano. Chi credeva di essere? Perché si comportava in un certo modo? Quali scopi aveva? Sta a noi cogliere l'opportunità, credere alle sue risposte, fidarci di lui e seguirlo. Oppure possiamo leggere il Vangelo e proseguire la nostra strada come se nulla fosse, incuranti delle sue parole. Tu quale scelta hai fatto? In quale modo le risposte di Gesù hanno cambiato la tua vita? Oppure perché ti hanno lasciato indifferente? Grazie a tutti per la pazienza e l'attenzione. Alla prossima!
3: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Marco, Capitolo sedicesimo. E passato il sabato, Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e Salome comprarono degli aromi per andare a imbalsamare Gesù. E la mattina del primo giorno della settimana, molto per tempo, vennero al sepolcro sulle vare del sole e dicevano tra loro: chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro? E alzati gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, ed era pur molto grande. Ed essendo entrate nel sepolcro, videro un giovinetto seduto a destra, vestito d'una veste bianca, e furono spaventate. Ma egli disse loro: non vi spaventate? Voi cercate Gesù il Nazareno, che è stato crocifisso. Egli è risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli ed a Pietro che egli vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete come va detto. Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremito e da stupore, e non dissero nulla ad alcuno, perché avevano paura. Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Costei andò ad annunziarlo a coloro che erano state con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Ed essi, udito che egli viveva ed era stato veduto da lei, non lo credettero. Or dopo questo apparve un'altra forma a due di loro che erano in cammino per andare ai campi. E questi andarono ad annunziarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Di poi apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato. E disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio. Cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero qualcunché di mortifero non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio, e quelli se ne andarono a predicare per tutto, operando il Signore con essi e confermando la parola con segni che l'accompagnavano.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
6: Apriamo il grande libro delle creature immaginarie e diamo un'occhiata all'indice. Da qualche parte, dopo il centauro, ma prima di E.T., della sirenetta e dell'unicorno, c'è una pagina dedicata ad un essere improbabile, chiamato il cristiano immobile. È improbabile perché non può esistere, non c'è nessun essere del genere. I cristiani o stanno crescendo nel Signore oppure stanno tornando indietro. Questo non lascia molte alternative fra l'una e l'altra realtà. È come il vero amore, o cresce oppure inizia a morire. L'amore non può rimanere fermo e neppure il nostro cammino con Cristo. Non fa meraviglia che la Bibbia dia molta importanza alla crescita. Ripetutamente gli scrittori del Nuovo Testamento esortano con fervore i credenti affinché continuino a muoversi più in alto, più in largo, in profondità e con maggiore forza. Ascoltiamo alcuni di questi inviti. Riesci ad avvertirne l'urgenza? Non resto mai di pregare per voi, affinché l'Iddio del Signor nostro Gesù Cristo vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. La mia preghiera è che il vostro amore sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento. Una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno avanti, proseguo il corso verso la meta. Il Vangelo sta portando frutto e crescendo in tutto il mondo nel modo che fa pure fra voi dal giorno che udiste e conosceste la grazia di Dio. E ancora, preghiamo per voi affinché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Il Signore vi accresca e vi faccia abbondare in amore, gli uni verso gli altri e verso tutti. Voi amate tutti i fratelli, ma vi esortiamo che vi è più abbondiate in questo. Noi siamo in obbligo di rendere grazie a Dio per voi, perché cresce sommamente la vostra fede e abbonda vi è più l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri. Ed è scritto anche, ravviva il dono che è in te. E, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello perfetto. In Prima Pietro è scritto, come bambini pur ora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. E Pietro scrive ancora, crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. La lista potrebbe continuare ancora, non c'è proprio spazio per la staticità nella fede cristiana. La vita in Cristo è una lunga sequenza di verbi di azione, crescere, lodare, amare, imparare, raggiungere, svestirsi, rivestirsi, proseguire, attenersi, seguire, correre, produrre, stare in piedi, combattere. In un bambino, in un animale, in un fiore o in un albero, la mancanza di crescita evidenzia un problema. Una vita sana sarà accompagnata sempre dal progresso e dalla crescita. Qualsiasi altra cosa comincia ad assomigliare alla morte. Come puoi dire che stai crescendo? Poniti queste semplici e dirette domande. Il mio senso del peccato sta diventando più profondo? La mia speranza è più luminosa? Il mio amore è più grande? Il mio discernimento spirituale è più chiaro? La mia fede è più forte? Amo maggiormente il Signore Gesù? Se puoi rispondere affermativamente con tutto il cuore a queste domande, allora stai crescendo. Se no, stai facendo qualcosa di peggio che rimanere fermo, stai tornando indietro. Per dirla in un altro modo, la trasmissione del motore cristiano è munito solo di due marce, avanti e indietro. Non esiste una folle e non è prevista la possibilità di starsene parcheggiati. Quindi svegliati. Sono in gioco cose di vitale importanza. Se il tuo piede fosse affetto da cancrena, ti sottoporresti immediatamente ad un intervento chirurgico, forse persino ad un'amputazione, pur di salvarti la vita. La tua condizione spirituale non è meno importante. Non metterti in quel libro di creature strane e immaginarie. Se pensi di poter essere un cristiano immobile, stai solamente prendendoti in giro.

Fino a che punto è giusto che i genitori vivano e si sacrifichino solo per i figli? Non hanno forse anche loro il diritto a vivere la loro vita? Questo è il problema che devono affrontare in questa puntata Royce e Penny, cioè i protagonisti di Figlio mio, figlio mio, un libro che presenta in maniera drammatica i difficili rapporti tra un padre che vuole guidare suo figlio sulla via del bene e un figlio ribelle ad ogni consiglio e ormai preda del vizio.

Royce ricevette una telefonata dalla prigione. Craig era stato arrestato di nuovo e questa volta perché non aveva pagato ciò che doveva per mantenere sua figlia. Il tono di Craig era arrogante e prepotente mentre parlava al telefono. «Papà, cercami un avvocato in gamba che mi tiri fuori da questo pasticcio, ma bada che ne voglio uno furbo». Royce e Penny andarono ad assistere al processo. Con loro grande meraviglia, Craig non fu imprigionato, ma gli fu concesso un periodo di prova di 2 anni per dargli la possibilità di provvedere a sua moglie e a sua figlia. «Papà, ma tu lo sapevi che Diane aveva firmato quella lamentela contro di me?» «Sì, Craig, lo sapevo». «Ma allora perché le hai permesso di fare una cosa del genere? Che uomo sei se permetti a qualcuno di agire così contro tuo figlio? E tu? Che uomo sei tu che lasci quasi morire di fame tua moglie e tua figlia?» «Oh, ma può pensarci il padre di Diane, ha tanti soldi?» «Ma secondo la legge, Craig, sei tu il responsabile della tua famiglia e se non la mantieni ti manderanno in prigione». «Saresti contento, vero papà? Potresti finalmente liberarti un po' di me e anche tu saresti contenta», aggiunse rivolgendosi infuriato verso Penny. Comunque si trovò un lavoro e per un po' mandò regolarmente i soldi a Diane. Qualche volta telefonò persino per avere sue notizie. Insomma, tutto lasciava sperare che qualcosa stesse cambiando in lui. Una sera si presentò sulla soglia di casa con la valigia in mano. Voleva parlare con Royce. «Papà, sono venuto a dirti che non ce la faccio più. Sono stanco di fare questa vita, voglio smettere di bere e voglio cercare di riavere la mia famiglia». «Se è vero, sono contento, Craig. Sì, voglio incominciare a vivere come un cristiano, papà». Lo riaccolsero in casa pronti ad aiutarlo. Erano tutti molto eccitati e felici in famiglia, soprattutto Diane, anche se voleva nasconderlo. Solo Penny, ripensando a ciò che Craig aveva detto, si chiedeva dubbiosa se la sua conversione fosse veramente sincera. Craig non aveva minimamente accennato a ciò che Dio aveva fatto e avrebbe fatto per lui. Riponeva tutta la fiducia in se stesso, nella sua forza. A sentire lui sarebbe riuscito a smettere di bere e a vivere in maniera diversa, da solo, senza l'aiuto di Dio. Naturalmente naufragò. Davanti al primo ostacolo tornò a rifugiarsi nell'alcol. Aveva sperato di poter riconquistare Diane e quando lei si rifiutò di uscire con lui e addirittura di parlargli per telefono, ricadde nel suo terribile vizio, portando lo scompiglio nella vita di quelli che lo circondavano. Per causa sua si era già creata una seria incomprensione tra Diane e Royce e ora la sua presenza in casa stava minando l'unione di Royce e Penny. Penny si rendeva conto di questo, cioè che Craig stava rovinando la loro vita e non voleva permetterglielo. In quel periodo Craig si ubriacò di nuovo e fu ricoverato in un centro di riabilitazione dove prestavano la loro opera alcuni missionari. Ma resistette solo 2 giorni in quel posto. Al suo ritorno a casa ricevette un ultimatum dei suoi. «Bada, Craig, che se ti ubriachi ancora una volta dovrai andartene da qui. Non puoi continuare a rovinare la nostra vita». «Oh, ma io d'ora in poi vivrò come Dio vuole che io viva, vedrete», promise subito Craig. In effetti, questa volta sembrava più sincero. Era diventato membro di un club contro l'alcolismo e ne frequentava regolarmente le riunioni. Pareva proprio che avesse detto addio all'alcol per sempre. Royce e Penny si sentivano più tranquilli, tanto che decisero di partire assieme per un viaggio di un paio di settimane. Però, proprio 2 giorni prima che partissero, Craig uscì di casa per aiutare un amico alcolizzato e non si fece più vedere. Sia Royce che Penny sapevano che cosa era successo. «Penny, pensi che dovremmo partire ugualmente domani?» chiese Royce preoccupato. «Mi dispiace andare via senza sapere dov'è Craig e che cosa sta facendo». «Ma lo sappiamo benissimo che cosa sta facendo», replicò Penny irritata. «Sta bevendo e non ha importanza il luogo». «A te non importa più nulla di lui, vero Penny?» mormorò Royce. «No, non è vero. Ma anche noi abbiamo il diritto di vivere. Finora abbiamo modellato la nostra vita intorno a Craig, abbiamo fatto tutto per lui e come risultato, tu lo vedi, lui ha rovinato la nostra vita».
Royce prese Penny tra le braccia. Allora, domani partiremo come avevamo deciso, d'accordo? Solo alcuni giorni dopo che erano partiti, telefonarono a Craig. Ciao, Craig, come stai? Beh, ho un po' di raffreddore, ma passerà presto. Penny ed io dobbiamo parlarti quando ritorneremo. Lo so già che cosa dovrete dirmi. Posso andarmene anche subito, se volete. No, non è il caso. Beh, grazie allora. Quando tornarono, Craig era ancora malato. Aveva un brutto raffreddore e faceva molta fatica a respirare. Penny era veramente preoccupata, anche perché Craig non voleva saperne di andare dal dottore. Quando infine si decise, le sue condizioni erano molto gravi e dovette essere ricoverato immediatamente in ospedale.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E di nuovo Maurizio è felicissimo di darti un altro benvenuto ad un appuntamento ormai, come dire, abitudinario. Però abitudinario sa un po' di... No, non mi piace quella parola lì. Dovremmo cambiarla. Sì. Non è una... No, non mi piace, non mi piace. Ad un appuntamento costante, ad un appuntamento che si ripete, si rinnova. Così è più bello, no? Si ripete e si rinnova. Si ripete perché, insomma, il programma è quello che è, ma si rinnova perché ovviamente ogni giorno è diverso,

Come sempre voglio, devo dire grazie a chi ci scrive, a chi con tanto affetto e tanta simpatia si mantiene in contatto con noi, e grazie naturalmente anche a chi avesse scritto per la primissima volta. Siamo grati di questi segni di simpatia, di affetto, di apprezzamento, grati che tu abbia accolto l'invito di prendere carta e penna e buttare giù due righe. In alcuni casi non sono due righe, sono due pagine, anzi in alcuni casi sono più di due pagine, sono 6, 7, 8, 10 pagine. Comunque, anche se fossero solo letteralmente due righe, grazie anche a te. Se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo nel vivo del libro del Levitico. Un libro che, come dico sempre, da una lettura superficiale, frettolosa, potrebbe apparire come un libro anacronistico, un libro strano, un libro che non ha nulla da dire a noi persone impegnate del XXI secolo. Invece, come abbiamo visto più volte, il libro del Levitico ha da insegnarci tante cose. Sì, anche a noi, persone impegnatissime, super affannate, piene di impegni e di vari, diciamolo pure, problemi, va? Di quelli no, non ne mancano mai, vero? Insomma, il libro del Levitico ha qualcosa da dire anche a noi. E questo mi fa molto piacere. Molto piacere perché? Beh, perché io dico sempre durante questi nostri incontri che il libro più letto è un libro vero, scritto tanti anni fa, tanti secoli, millenni fa addirittura, ma è un libro attuale. E è proprio questo che rende la Bibbia qualcosa di unico nel suo genere. Ci sono tante opere di letteratura che hanno sfidato i secoli, ma nessuna opera di letteratura dichiara di essere la voce o la parola di Dio. Solo la Bibbia fa questa affermazione. Ora, fare un'affermazione del genere è anche in un certo senso facile, basta prendere inchiostro, carta o pergamena, una penna e buttare giù, scrivere queste parole, queste lettere. Un'altra cosa, naturalmente, è vivere la realtà di quell'affermazione. E attraverso i secoli, attraverso i millenni, milioni di persone in tutto il mondo, in tutte le civiltà, in tutte le classi sociali, hanno sperimentato, hanno vissuto sulla propria pelle la veridicità, l'energia, la potenza di questa affermazione. Il libro del Levitico non è un'eccezione, anzi, è parte integrante di quello che è il messaggio che Dio ha voluto trasmetterci attraverso questo libro. È parte integrante di quel messaggio di amore, di quella lettera d'amore, come alcuni definiscono la Bibbia, una definizione che mi piace molto. Parte integrante della buona notizia, cioè che tu ed io eravamo peccatori, eravamo persone separate da Dio, fino a che Dio non si è fatto uomo come te, come me, si è identificato con la nostra condizione, ci è venuto incontro in Cristo Gesù. Questa è la buona notizia, e anche questa buona notizia troviamo nel libro del Levitico, pur essendo stato scritto tanti secoli prima dell'avvento di Cristo, appunto.

Torniamo al testo del libro del Levitico. Siamo nel mezzo di una cerimonia molto bella, molto commovente, molto importante, fondamentale. La consacrazione di Aronne, fratello di Mosè, come sommo sacerdote, e dei figli di Aronne, anch'essi sacerdoti. Ma da notare, solo Aronne poteva essere definito sommo sacerdote. Mosè, a questo punto della cerimonia, fa accostare il giovenco del sacrificio per il peccato. Aronne e i suoi figli posano le loro mani sulla testa del giovenco, il giovenco del sacrificio per il peccato. Ora, un termine più moderno al quale noi siamo più abituati per giovenco è vitello, ovviamente. Bene, questo vitello era

posizione delle mani, abbiamo detto che non c'era nulla di magico o di trascendentale, di mistico in questa azione. Era un'identificazione. Non accadeva nulla di particolare, non veniva trasmesso nulla dalle mani o attraverso le mani del sommo sacerdote. Aveva un significato simbolico. E qual era questo significato? In quel momento, ripeto, con questo gesto simbolico, i peccati dei quali si erano macchiati il sommo sacerdote e gli altri sacerdoti venivano trasferiti sul vitello. Ripeto, un'immagine, un simbolo. Cosa significa questo? Con questo gesto, il sommo sacerdote e gli altri sacerdoti dichiarano, in parole povere, di essere anch'essi peccatori. Solo perché sono sommo sacerdote e sacerdoti, non significa che essi siano esonerati dal chiedere perdono, dal confessare i propri peccati. Non significa che essi non pecchino. Sono uomini normalissimi, quindi soggetti alle tentazioni, soggetti a cadere nella tentazione, soggetti a peccare. Ma grazie o a causa del loro compito, non della loro posizione sociale o del loro valore superiore ad altri comuni mortali, perché non ce l'hanno un valore superiore ad altri comuni mortali, ma solo la responsabilità del compito loro affidato, devono in un certo senso dare l'esempio. E proprio perché sono al servizio di Dio, devono primi fra tutti essere puri, puliti. Devono avvicinarsi a Dio con animo sincero. Dopo possono officiare per gli altri, per il resto del popolo. Ora, questo naturalmente aveva a che vedere con quel periodo. Come abbiamo detto la volta scorsa e la volta precedente ancora, il sacerdozio nel linguaggio del Nuovo Testamento non è limitato ad un limitato non è limitato ad un gruppo di persone, ad una casta particolare, ma sacerdote nel linguaggio del Nuovo Testamento è ogni persona, uomo o donna, che ha piegato il proprio ginocchio a Gesù Cristo. Come tale ha diritto, dovere, ha il diritto dovere di avvicinarsi a Dio direttamente, senza bisogno di intermediari, di mediatori. L'unico mediatore del quale abbiamo bisogno è Gesù Cristo, il sommo sacerdote per eccellenza, Perché Gesù Cristo? Beh, per ovvie ragioni, per ovvi motivi. Senza Cristo non c'è rapporto con Dio. Senza Cristo non c'è salvezza. Senza Cristo non c'è certezza di un futuro. Ecco perché abbiamo bisogno di Cristo come mediatore. Ma nel nome di Cristo, nel nome di Gesù, noi possiamo entrare alla presenza di Dio, senza la necessità di andare, di passare attraverso altri mediatori umani. E questa è parte della buona notizia, della buona novella.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti, Maurizio. Siamo nel vivo, siamo alle prese con l'ottavo capitolo del libro del Levitico. Abbiamo appreso da poco che anche Aronne e i suoi figli, quindi il sommo sacerdote e i figli del sommo sacerdote, dovevano compiere un rito che era comune un po' a tutte le persone, a tutto il popolo. Dovevano anch'essi offrire un vitello per i propri peccati. Questo ci dice che anche i cosiddetti pastori, sacerdoti, anziani, insomma chiamiamoli come più siamo familiari, anch'essi hanno bisogno di essere costantemente puliti, purificati, rinnovati. Perché? Beh, perché in fondo non che siano persone speciali o di casta più alta, ma a loro è stato affidato un compito importante ed in un certo senso devono dare l'esempio, devono essere di esempio. Parte integrante di essere esempio è appunto una vita di consacrazione, una vita di santificazione, una vita che dice: io voglio essere pulito, voglio essere puro, perché mi rendo conto che non posso portare, non posso condurre nessuno al di là di dove io non sia già arrivato. Un pensiero analogo lo troviamo in uno dei salmi, dove troviamo scritto: mali innumerevoli mi circondano, i miei peccati mi pesano e non posso più guardarli. Sono più numerosi dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno. Questo è stato scritto, queste parole sono state scritte dal salmista, cioè da qualcuno che aveva un rapporto con Dio molto vivo, molto profondo, eppure anche egli riconosceva di essere in una situazione di tanto in tanto, di trovarsi in una situazione di peccato, in una situazione di colpa, una situazione in cui mancava, era venuto a mancare il giusto rapporto con Dio. Nonostante fosse quello che fosse, nonostante avesse la carica che avesse, anche il salmista doveva ammettere di essere peccatore. I miei peccati mi pesano e non posso più guardarli, sono più numerosi dei capelli del mio capo ed il mio cuore viene meno. Vedi, un grosso pericolo che corriamo al giorno d'oggi è quando ignoriamo il peccato, quando diciamo peccato una parola fuori moda, un concetto ormai arcaico, non va più bene per i nostri tempi moderni. Queste cose andavano bene magari all'età vittoriana, quando questo non si poteva fare, quell'altro non si poteva fare, eccetera, eccetera. Poi magari sotto sotto facevano tutto quello che volevano. Ma insomma, ai nostri giorni siamo più onesti, siamo più schietti. Chiamiamo pane pane e vino vino. E poi in fondo basta non fare male a nessuno e possiamo andare avanti così. Questa è un po' la concezione corrente, la filosofia, l'etica che ci circonda. Bene, l'unico problema con questa filosofia, con questa etica, è che non è l'etica di Dio, non è la filosofia che Dio ci ha lasciato. È una filosofia umana, è l'etica di una società che si è ribellata a Dio, un mondo che ha detto no a Gesù Cristo e che ha scelto la propria strada. Ora, se tu vuoi continuare a percorrere quella stessa strada, sei naturalmente liberissimo di farlo. Né io né nessun altro possiamo fermarti o ostacolarti. Pensa un po', neanche Dio può farlo. Non che non ne abbia la capacità o il volere o il potere, ma Dio, a te come a me, ha fatto un grande regalo: la libertà di scelta. Quindi tu ed io possiamo in questo momento, in qualsiasi momento della nostra esistenza, scegliere la nostra condotta, la nostra etica, scegliere se obbedire o disobbedire. Naturalmente, con il privilegio della scelta c'è anche il privilegio delle conseguenze, di assumere le responsabilità per le conseguenze delle nostre scelte, come diciamo sempre durante questi nostri incontri.
Quindi, quando un giorno dovremo affrontare queste conseguenze faccia a faccia, non dovremo poi lamentarci. Non dovremo poi gridare nei confronti di Dio, gridare e scuotere l'indice verso il cielo e dire: Dio è ingiusto, Dio è cattivo, Dio ce l'ha con me. Tutto questo non avrebbe senso. Non posso io chiedere di diritto la libertà di scelta e poi rifiutarmi di affrontare le conseguenze di quelle scelte. Ripeto, dire il peccato è fuori moda, dire io posso fare quello che voglio, basta che non faccio male a nessuno, fa parte di un modo corrente di pensare, che, anche se corrente e comune, non significa però che sia accettato da Dio. E infatti non lo è. È l'etica, la filosofia, il modo di pensare di un umanesimo secolarizzato, non della persona spirituale. Una volta che arriviamo al punto di dire ho sbagliato, ho commesso un peccato, voglio confessarlo, voglio ammetterlo apertamente, senza chiamare quel peccato con altri nomi. Una volta che chiediamo perdono, la Bibbia ci assicura che Dio è molto più pronto a perdonare, a ristabilire quel giusto rapporto e contatto con noi di quanto noi non siamo a chiedere questo perdono. Pensaci, come vanno le cose nella tua vita? Qual è la tua esperienza quotidiana di questo momento, di questo periodo? A volte delle persone scrivono dicendo: sento una tristezza che non posso spiegare. Dovrei essere contento perché ho tutto, non mi manca nulla. Ma non riesco ad afferrare la felicità. Oppure persone che si sentono sole, nonostante il fatto che abbiano attorno a sé tante persone, una famiglia che li ama, persone care che si prendono cura di loro. Eppure c'è questo senso di vuoto, di solitudine. O magari c'è mancanza di speranza in un futuro che appare sempre più grigio, sempre meno promettente. Bene, può darsi. Può darsi che questi sentimenti siano il frutto del peccato che non è mai stato affrontato, confessato e perdonato. Può essere il frutto di scelte sbagliate per le quali non abbiamo mai assunto le nostre responsabilità. Magari per anni abbiamo nascosto la testa sotto la sabbia, facendo finta che tutto andava bene. Ma adesso i nodi cominciano a venire al pettine.

Se la tua esperienza è quella del salmista, del quale abbiamo letto poco fa, bene sappi che oltre alla coscienza di peccato c'è anche la libertà dalla colpa del peccato in Cristo Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore. Scrivici, saremmo felici. Sarà un privilegio darti indicazioni, indicarti la via d'uscita da questo labirinto. Un abbraccio dal tuo Maurizio e a risentirci a presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Dio è un intruso glorioso nella mia vita, nei miei pensieri, nel mio dolore, nella mia tristezza e scoraggiamento. Lo Spirito del Signore invade perfino la mia vita, prendendo dimora nel mio corpo. La sua parola è una spada a due tagli, che penetra nella mia compiacenza e seziona l'anima dallo spirito. Egli si intromette sfacciatamente nel mio peccato, chiamandolo brutalmente per nome e invitandomi ad abbandonarlo. Che cosa possiamo fare se non restare a bocca aperta davanti al nostro grande e onnipotente Dio che, tra l'altro, ha pienamente diritto di intromettersi? Dopotutto, il proprietario di una casa si intromette realmente quando vi mette piede? Può un re in visita ai propri sudditi essere considerato invadente? Si può definire intruso un artigiano che intenda lavorare il suo pezzo di legno? Dio un intruso? Dal suo punto di vista mai, dal nostro punto di vista sempre. Sia che si intrometta con un richiamo dolce e sommesso, sia che intervenga con un giudizio improvviso e duro.
2: A volte Dio ci sconvolge la vita. Dio si intromette nelle nostre vite, magari quando meno ce lo aspettiamo. E come ha detto Johnny Erickson nel suo libro Intromissione Divina, del quale abbiamo letto qualche parola, lo fa in modo glorioso. Ecco, anche se sicuramente non in modo esaustivo, parleremo un po' di questo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti a questo appuntamento. Mario Pieri adesso con voi per la prossima mezz'oretta. Se volete saperne di più, mi raccomando, restate con noi.
3: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da

0: si intitolava What a Friend, il primo brano che vi ho presentato quest'oggi del duo Mary and Mary. Che amico. Ecco, le parole dicevano: sai, per tutta la mia vita la gente mi ha detto che la vera amicizia è difficile da trovare. Eppure ho dovuto provare sulla mia pelle e finalmente l'ho capito. Che amico abbiamo in Gesù. Egli porterà per noi tutti i nostri peccati e tutti i nostri dolori. Che privilegio abbiamo di poter portare tutto a Dio in preghiera. Ho speso tutte le mie forze, ho perso tutto perché gli amici non avevano che garanzie limitate. E finché non ho conosciuto te, non sapevo che un amico con la garanzia a vita potesse essere una realtà per me.
1: Contrappunti.
0: A chi non è mai capitato di fare dei progetti e poi, a causa di qualche imprevisto, vederli sfumare così da un momento all'altro? Ecco, se vi è successo, allora vi sarà più facile capire i sentimenti che provava il profeta Amos, il profeta del quale si legge nell'Antico Testamento, nel libro che porta il suo nome. Tanti però potrebbero essere i personaggi di cui si parla nella Bibbia che potremmo prendere come esempio. Pensate, non so, alla chiamata dei 12, gli apostoli. Non ha forse Dio, ecco, sconvolto la loro vita quando li ha chiamati? Ecco, ma torniamo ad Amos. Lui era un israelita che aveva programmato tutta la sua vita, nulla era lasciato al caso, era costantemente indaffarato. Aveva addirittura un doppio lavoro, una doppia attività, quella di allevatore e quella di coltivatore di sicomori, alberi dal piccolo tronco con rami che potevano arrivare fino a 3 metri di altezza e che producevano un frutto molto apprezzato a quell'epoca. Amos aveva anche delle convinzioni religiose che costituivano il fondamento per l'esperienza che poi diede un nuovo corso alla sua vita. Ma nel fare i suoi progetti, Amos non aveva tenuto conto del fatto che qualcun altro aveva fatto programmi che lo riguardavano, qualcuno che non avrebbe rinunciato tanto facilmente. E questo qualcuno era Dio. Ecco, è interessante il modo in cui Amos racconta quello che gli accadde ed è molto interessante e vi invito a leggerlo. Io vi leggo solo qualche versetto, ripeto, si trova nel libro omonimo, nel libro di Amos, e il passaggio in questione è narrato nel capitolo 7, versetti da 10 a 15. Al versetto 15 leggiamo: «Il Signore mi ha preso da dietro al gregge». Ecco, questo praticamente significava che Dio lo aveva afferrato, strappandolo dalla sua normale attività, dalla sua vita abitudinaria. Ecco, forse questo era l'unico modo che Dio aveva per catturare l'attenzione di un uomo così indaffarato, così pieno. Quello di Dio che irrompe nella routine delle persone sembra essere un tema ricorrente nella Bibbia. L'uomo così preso dalla propria vita e Dio che cerca di mostrargli che le cose per cui vale la pena di vivere sono invece altre. Dio si intromette, come abbiamo detto. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, Gesù racconta la parabola di un uomo ricco che aveva dei terreni che fruttavano abbondantemente. E l'uomo ragionava così: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E così si disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia: anima, tu hai grandi e molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quello che tu hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Ecco, questo è il passaggio narrato nel Vangelo di Luca. Fortunatamente, possiamo dire, per Amos le cose andarono diversamente. Egli venne letteralmente afferrato da Dio. se Dio gli parlò, fu per chiamarlo a qualcosa di più grande, che lo avrebbe reso una persona veramente speciale. Quell'incontro con Dio gli aprì gli occhi sulle sue vere possibilità, gli aprì la strada verso una relazione personale. Ecco, possiamo dire la stessa cosa di noi e del nostro incontro con il Signore. Amos sarebbe diventato poi lo strumento per l'annuncio del messaggio di Dio al suo popolo. L'incontro che Amos ebbe con il Signore fu talmente intenso che la sua vita ne risultò completamente trasformata e rivoluzionata. Forse per molti quell'incontro non c'è mai stato, o forse è stato solo un incontro, potremmo dire, culturale, oppure una forte emozione che poi è svanita col tempo. Il Signore però non ha smesso di parlare, di chiamare. Ecco, siamo però noi capaci di ascoltare, di ubbidire. Forse somigliamo un po' tutti ad Amos, facciamo i nostri progetti, decidiamo il modo in cui condurre la nostra vita. Ecco, ma se Dio avesse un altro progetto per noi? Ancora oggi Dio cerca uomini e donne, e uomini di ogni età, donne di ogni età, per avere con loro una relazione personale, per trasformare le loro vite e per farne dei testimoni del suo amore e della sua potenza. Ma per fare questo abbiamo bisogno di incontrarlo in un modo speciale, in un modo personale. Ancora oggi ci invita a rispondere alla sua chiamata, a metterlo al primo posto. Egli ha la potenza di realizzare il suo piano in noi e di fare di noi delle persone veramente speciali. Dio si intromette, a volte sconvolge le nostre vite. Di questo continueremo a parlare più tardi assieme a Patrizia Prota. Adesso facciamo una pausa musicale, ci ascoltiamo un'altra bella canzone, questa volta del gruppo New Song, si intitola Love Gets in the Way, cioè, per restare proprio in tema, l'amore si intromette. I New Song.

0: Tu, Signore, hai sentito il mio grido, hai visto il mio bisogno. Con un amore di un padre ti sei avvicinato a me e continui a insegnarmi, come a un bambino che impara a distinguere il bene dal male, così da far mie le tue vie. A volte è un peso troppo grande per me, cado, inciampo, ma tu sei sempre lì. Signore, il tuo amore si intromette ogni volta che cado, ogni volta che penso che non c'è più speranza per me, quando sembra che il mio destino sia quello di annegare nei miei errori, ecco, lì il tuo amore, Signore, si intromette. Certi giorni passano senza che io debba lottare, ma in altri giorni sembra che io non riesca proprio a fare un bel niente. Faccio del mio meglio per rimanere semplicemente sulla strada giusta, eppure per ogni passo che faccio in avanti ne faccio due indietro. Così, quando mi sembra di non poter proprio andare avanti, mi appoggio a te, perché tu sei sempre forte. Sì, Signore, il tuo amore continua a ricondurmi a te, malgrado tutto quello che faccio. Ecco, queste erano le parole dell'ultimo brano che abbiamo appena ascoltato, Love Gets in the Way. L'amore si intromette, una canzone dei New Song. E adesso, come vi avevo annunciato prima, ascolteremo alcune cose dalla voce di Patrizia Prota. In apertura di programma vi ho parlato di questo libro di Johnny Erickson che si intitola Intromissione Divina, la presenza di Dio nel caos della vita. E ben riassume un po' tutto quello che abbiamo detto l'ultimo capitolo di questo libro. Ed è questo che voglio proporvi. Lo ascoltiamo adesso da Patrizia Prota.
1: Circolavano voci a Gerusalemme. Alcune donne parlavano di una tomba vuota, altre di visioni e di angeli. Ma queste notizie riuscirono soltanto a confondere i due discepoli di Emmaus. Qualcuno aveva veramente visto Gesù. Cosa poteva significare? Girarono per Gerusalemme fin quando poterono, aspettando delle prove certe. Infine, verso sera, i due uomini scrollarono le spalle, fecero i bagagli e si diressero verso casa. Conosci la storia da qui in avanti. Gesù si intromise nella loro vita lungo la strada del ritorno. Si fece largo nei loro discorsi, provando i loro pensieri ed esponendo la sua verità. Non bisognava che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria, disse. I due ascoltarono attentamente, i loro cuori si riscaldarono a quelle parole. Desideravano comprendere di più, eppure mentre si avvicinavano al villaggio, Gesù sembrò voler proseguire. Ma non potevano lasciare che questo estraneo se ne tornasse nell'ombra. Quindi lo pregarono di fermarsi, probabilmente nella speranza di approfondire il suo sorprendente punto di vista. Entrarono in una stanza e si sedettero. Cleopa e il suo amico si chinarono ad ascoltare questo intruso, ora ben accetto, che continuava a parlare. Qualcuno mise del pane davanti a loro, qualcun altro forse chiese all'ospite di ringraziare il Signore. Lo fece, una preghiera meravigliosa. Ma quella voce, quelle mani forti, il suo modo di spezzare il pane, non ricordava loro qualcosa? La folla, l'erba, la collina, le ceste. E improvvisamente gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero. Rimasero scioccati, senza parole. Questo strano compagno di viaggio era il Signore Gesù Cristo. Come si era capovolta la situazione? In qualche modo erano diventati loro gli ospiti, i suoi ospiti. Ma non ebbero molto tempo per valutare le cose. Non appena i discepoli riconobbero il loro Signore risorto, egli sparì davanti a loro. Tu che cosa avresti fatto? I due uomini sapevano cosa fare. Non restarono fermi a grattarsi la testa. Quando Gesù li lasciò, sebbene fosse tardi, si alzarono e tornarono a Gerusalemme e trovarono radunati gli undici e quelli che erano con loro, ai quali raccontarono l'accaduto. Riesci ad immaginarti la scena? Erano lì, sudati, impolverati, senza fiato, che spiegavano tutto agli undici. Improvvisamente il loro discorso fu interrotto dallo stesso intruso glorioso. «Pace a voi», disse Gesù, e a quelle parole quasi saltarono fuori dalla pelle. Erano smarriti e impauriti, perché pensavano di aver visto uno spirito. Non potevano comprendere come Gesù fosse arrivato prima di loro. Solo qualche ora prima egli li aveva seguiti lungo la strada per Emmaus, ma in qualche modo era balzato avanti in attesa di salutare in modo sorprendente coloro che avevano seguito lui. Che cambiamento! Prima Gesù li seguiva, ora essi seguivano Gesù. Ancora una volta la situazione si era capovolta. Si è capovolta per te? Forse in passato hai avvertito il Signore intromettersi, seguendoti, sconvolgendo il tuo comodo stile di vita, urtando contro la tua volontà. L'hai sentito farsi strada nelle tue giornate, invadendo, avanzando, toccando zone che avresti preferito lui ignorasse. Hai sentito il suo spirito parlare quando non era il suo turno, chiedendoti dei cambiamenti scomodi nelle tue abitudini, nei piani e in tutta la tua vita. Come dice Chambers, ci irritiamo per quello che Gesù Cristo rivela, ma o Gesù è l'autorità suprema del cuore dell'uomo oppure non è degno di venire considerato. Sono disposto alla sua intrusione? Così come sarai irritato per le sue divine intromissioni, allo stesso modo qualcosa nelle sue parole ti affascinerà. Ti voglio chiedere, quando Gesù si intromette nella tua vita, come reagisci? Come i discepoli, senti che il tuo cuore desidera saperne di più? Gli chiedi di fermarsi? Lo costringi a stare con te? Oppure lasci che egli vada oltre? Se tu ascoltassi, reagissi, obbedissi, non considereresti più il Signore come un intruso. Anzi, ti troveresti a supplicarlo di fermarsi, di raccontarti di più, di rivelarsi maggiormente, di spezzare il pane al tuo tavolo. E quando egli lo farà, scoprirai che non starà fermo, anzi, ti guiderà, ti chiederà di seguirlo, ti pregherà di cercarlo, ti spronerà ad andare nel luogo che ti indica, ti scoprirai ad intrometterti nei suoi misteri, a supplicarlo di rivelarti di più della sua parola e di se stesso. Lo seguirai, facendoti largo nella sala del trono in cielo, piantando la tua tenda nel luogo santissimo. Spero che in qualche punto Dio abbia spezzato il pane con te, sorprendendoti, rivelandosi in un modo personale. Spero anche che tu possa avvertire il Signore Gesù che ti guida, invitandoti a seguirlo. Pensi che la tua intrusione in Lui gli dia fastidio? Beh, ascolta cosa dice la Bibbia. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Quindi continua a chiedere, va avanti, cerca, coraggio, bussa. Non potrai mai intrometterti troppo per il Signore.

0: Era il gruppo Silo e quello che abbiamo appena ascoltato, il brano si intitolava Non andar via, e con questo siamo arrivati al termine del programma. E allora, come dicevo, mi faccio da parte per il momento, vi invito ancora a restare in nostra compagnia, seguiranno altre interessanti proposte, noi ci risentiremo presto e intanto buon proseguimento come sempre.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Eccomi nuovamente a voi, cari all'ascolto, per riprendere il filo del discorso sul ruolo del marito alla luce della Bibbia e in particolare sulla responsabilità spirituale che l'uomo ha nei confronti della sua donna, quindi nel nostro caso il marito nei confronti della moglie. E quest'oggi vedremo in particolare come precisamente il marito esercita questa sua responsabilità spirituale nei confronti della moglie. Ma prima desidero chiedere gentilmente alla regia di mandarci in onda un brano musicale.

In che modo, dunque, il marito, dicevamo, esercita questa sua responsabilità spirituale nei confronti della moglie? Forse spadroneggiando su di lei? O forse dando ordini e assicurandosi che vengano eseguiti? O facendo forse dei discorsi sui principi della vita spirituale? No, niente affatto. Egli deve sacrificare se stesso per lei. In altre parole, deve precederla nella via della croce. Deve mostrarle con l'esempio cosa significa morire a se stessi, e questo non solo per la propria santificazione, ma anche per lei. In breve, non la deve spingere, nemmeno condurre nel senso comune della parola, piuttosto la deve attirare nella profondità di Cristo, lasciando agire la croce nella propria vita. Come funziona in pratica? Consideriamo un esempio di tutti i giorni. Quando scoppia una lite fra marito e moglie, e ne scoppiano di liti, non è vero? È dovere del marito umiliarsi e chiedere scusa di qualunque offesa abbia arrecato a lei. Lo so, questo rappresenta una sentenza di morte all'io. Può darsi che la colpa della moglie sia uguale o maggiore, ma non importa. Egli è stato chiamato ad amare sua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. E Gesù si è umiliato sotto la colpa del peccato mentre eravamo ancora peccatori, dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Romani al capitolo 5 al versetto 8. In un caso del genere il marito non deve giudicare la moglie e soprattutto non deve calcolare quale possa essere su di lei l'effetto del proprio pentimento. Semplicemente deve seguire la via della croce, rinunciando a se stesso e sacrificando i suoi diritti, perché a questo Dio l'ha chiamato in quanto marito. La porta di accesso ad ogni vita e benedizione spirituale è il pentimento. Quale capo della famiglia, il marito deve essere pronto a pentirsi. Può darsi che nella situazione sopracitata una moglie prenda le scuse del marito come prova che ha ragione lei. A questo punto il marito può essere tentato di alzarsi in piedi esclamando: «Io ho confessato la mia colpa, ora tocca a te riconoscere la tua». No! Il marito non può seguire, a mio avviso, la via della croce con secondi fini. La deve percorrere e per primo, precedendo gli altri membri della famiglia, perché Dio lo chiama a farlo, perché lo Spirito Santo gli ha dato un vero rimorso e il pentimento e il perdono, che sono l'unico rimedio. Mosè. Egli fu uno dei più grandi leaders di tutti i tempi. Dio lo investì di grandi autorità. Tuttavia, egli era, secondo la Bibbia, l'uomo più mansueto sulla faccia della terra. E detto questo, in Numeri al capitolo 12 e precisamente al versetto 3. Quando il popolo di Israele si ribellava contro di lui, che cosa faceva Mosè? Mosè usava fuggire nel tabernacolo e far ricorso a Dio, il quale si occupava poi di punire i ribelli. Ma quando Mosè cercò di castigare il popolo con le proprie forze, sfogando su di esso il suo rancore, cosa fece Dio? Dio lo punì con la più grande severità, negandogli addirittura di entrare nella terra promessa. Ebbene, l'autorità esercitata da un marito sulla moglie e sui figli non è sua, ma gli viene affidata da Dio, dunque egli deve esercitarla con fermezza e prudenza, ma è Dio che la stabilisce, è Dio che la sostiene. Se un marito, per esempio, trova la moglie e i figli ribelli contro di lui, dovrebbe prima di tutto rivolgersi a Dio. Lo deve fare con uno spirito di contrizione. Perché non puoi stabilire la mia autorità nella famiglia, caro padre? Che cosa c'è in me che mi rende uno strumento inadatto al tuo regno? Potrebbe essere questa una preghiera. Il capo di ogni uomo è Cristo. Il capo della donna è l'uomo. Se una moglie manca di sottomissione al marito, può darsi benissimo che lui sia apertamente o di nascosto ribelle contro Dio. Soltanto, cari amici, coloro che vivono sottomessi all'autorità sono adatti ad esercitarla. L'uomo la cui famiglia si ribella deve esaminare in primo luogo il rapporto che egli ha con il suo capo, cioè con Cristo. E questa potrà essere un'esperienza umiliante, ma ne potrà derivare uno spirito infranto e contrito, una nuova dolcezza,
una nuova mitezza nei confronti della famiglia e, fatto straordinario, una nuova misura di autorità. Non più autorità da conquistare, ma un'autorità data liberamente, poiché essendo lui morto a se stesso, Dio potrà confermare la sua autorità nella famiglia. Se il granel di frumento caduto in terra non muore, dice Giovanni, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Così quando la Bibbia comanda mariti, amate le vostre mogli, vuol dire molto di più che soltanto nutrire sentimenti teneri e affettuosi. E significa morire per lei come Cristo è morto per la Chiesa. Ebbene, da una simile morte lo Spirito Santo produrrà il suo frutto nella famiglia intera. Amore, gioia, pace, pazienza, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Questi sono i frutti dello Spirito descritti in Galati capitolo 5 al versetto 22. Che il Signore, cari mariti, ci spinga, ci incoraggi e ci guidi a vivere questo tipo di vita mentre siamo i responsabili delle nostre mogli, i responsabili delle nostre famiglie. Io so benissimo, cari amici, che quello che stiamo considerando insieme è qualcosa di difficile da mettere in pratica. E devo dire che chi vi parla ne soffre ogni giorno per questo, perché vivendo qua giù abbiamo dei problemi con i nostri figli, con la nostra moglie. Ma sto realizzando che quello di cui abbiamo parlato è il metodo e il mezzo opportuno, unico, per crocifiggere se stessi, per arrivare alla felicità nella nostra famiglia. Possa il Signore guidarci come mariti veramente nell'amore nei confronti delle nostre mogli.

Bene, vi ringrazio per il vostro gentile ascolto, pregando per voi, perché il Signore possa veramente benedire voi e le vostre famiglie.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Con questa concludiamo una serie di tre trasmissioni sul soggetto di come far piani che siano accettevoli a Dio. Abbiamo considerato il quarto capitolo dell'Epistola di Giacomo, in cui l'autore ci dice che noi cristiani, ed ora voi che dite oggi o domani andremo in tal città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, poi continua e ci dice: mentre non sapete quello che avverrà domani, voi siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. E poi ci fa considerare queste importanti parole: invece dovete dire, se piace al Signore saremo in vita e faremo questo o quello. Ma ora voi vi vantate con le vostre millanterie. Ogni cotal vanto è cattivo. Colui, dunque, che sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Abbiamo pure concluso che una preparazione in accordo con la Bibbia che un cristiano intende di fare per piacere a Dio è in armonia con quello che Giacomo qui ci dice, e cioè di dover prendere in considerazione la brevità, la transitorietà della vita. La nostra vita è come un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Noi non abbiamo lunghi periodi di tempo di cui siamo sicuri e per cui possiamo far piani. Può darsi che domani non ci siamo più. Potremmo accorgerci che tutte le nostre aspirazioni, tutti i piani che abbiamo fatto, non sono altro che un lavoro fatto per nulla. Poi Giacomo prosegue ed enfatizza che la nostra vita non solo è transitoria, ma che è pure estremamente impredittibile. Lo è per noi, ma non per Dio. Non

Sappiamo che la nostra vita sarà fra 2 anni da ora, e infatti neppure quello che sarà domani. Quanti dei piani che appena abbiamo fatto ieri, quante di quelle cose che pensavamo di fare oggi sono state cambiate? Forse avete dovuto fare delle telefonate, come mi è successo a me, per disdire appuntamenti che avevo fatto 3 giorni fa. Allora non avevo affatto idea che 3 diversi fattori sarebbero venuti a capo da cambiare così tanto la mia situazione. Non sapete quello che sarà domani, ma neppure quello che sarà stanotte. Supponiamo che siete lì nella vostra casa e state immaginando come sarà quando il vostro marito arriverà a casa stasera, e forse vi siete fatti un quadro nella mente di come bello sarà riceverlo appena arriva e poi cenare assieme con i succulenti cibi che gli avete preparati, e come contenti e lieti passerete la serata assieme ai vostri bambini. Ma come fate a sapere che sarà proprio così? Forse lui avrà avuto una giornataccia al lavoro e tornerà di pessimo umore. O forse uno dei vostri figli comincerà a litigare e a gettare tutto in aria. O può anche darsi che a quel momento neppure voi sarete così pacifica come lo siete ora. Cosa può succedere da ora a quel momento nessuno lo sa. È estremamente impredittibile quello che la vita sarà fra 2 anni o fra 2 settimane o fra 2 minuti. Chi vi avrebbe mai detto che ora, in questo momento, avreste ascoltato queste cose? E sapete, quello che ora state ascoltando potrebbe cambiare la vostra vita. Può darsi che cambierà i piani che avete fatto per questa stessa sera. E poi c'è un'altra cosa che io penso dovremmo considerare, cioè come questo passaggio dell'Epistola di Giacomo ci dice che non solo la nostra vita è corta e impredittibile, ma che è pure estremamente fragile. Non potete appigliarvi, non potete mantenervi in vita da voi né un giorno, né un'ora, né un minuto o un secondo, al di là del limite che Dio ha stabilito per voi. La vostra vita è come un dente di latte pendolante nella bocca di un fanciullo, basta toccarla appena e se ne cade via. Ma notate che non si può neppure controllare la fine della nostra vita. Non c'è in alcun modo possibile di sapere quando noi moriremo. La nostra vita pendola al filo, e così Giacomo ci dice che è arrogante e borioso far piani come li fece quel mercante ebreo descrittoci nel 13° versetto, che diceva: oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno, trafigheremo, guadagneremo. Non possiamo far così. Questo è un vantarsi e arroganza, e mettersi al posto di Dio, e noi non siamo Dio. Solo Dio può far piani così, solo Lui può dire domani io farò così o cosà, perché quando Lui dice di fare una cosa, quella verrà fatta, ma noi non abbiamo modo di sapere se verrà fatta o no. Ma insomma, cosa vuol dire vantarsi? Questo vuol dire fondamentalmente che fare insostenibili asserzioni, cioè promettere cose che non potete mantenere, e siccome non potete controllare il prossimo futuro, il prossimo minuto, il prossimo secondo, far preparazioni incondizionate per il futuro è pura arroganza. Quindi, come dicemmo nella scorsa trasmissione, ogni preparativo deve essere condizionale, tutti i nostri piani devono essere se Dio lo vuole. E questa dovrebbe essere la nostra attitudine. Notate, ciò non vuol dire che uno deve appiccicare queste parole alla fine di ogni sua preghiera come se esse componessero una formula magica. Questo non è affatto l'idea, ma significa che questo è il criterio che si usa per i nostri piani, vale a dire che i nostri piani sono non finalizzati, ma sono soggetti invece all'approvazione o alla disapprovazione del Signore. Vuol dire che, come spesse volte si menziona quando con la preghiera si presenta i nostri piani a Dio, che essi sono condizionati alla sua volontà. Tutti i nostri piani devono essere condizionati da un DV, come spesso vediamo scritto nelle lettere che la gente ci manda, Deo volente, come i romani dicevano, se Dio lo vuole. Così c'è solo una cosa che
voi potete considerare per certa, e cioè che il paradiso e l'inferno esistano e che noi andremo in uno nell'altro. La cosa più incerta è quando ci andrete e come ci andrete, ma che ci andrete è un'assoluta certezza. Pure c'è un'assoluta certezza di coloro che credono in Gesù Cristo che andranno in vita eterna con Dio in cielo. Come pure è certo che coloro che non credono in Cristo passeranno un'eternità nell'inferno da cui neppure potranno estricarsi. Come potete allora voi osare, se non vi siete ancora affidati a Cristo, posporre la situazione del vostro futuro con Dio? Egli ci ammonisce contro tali cose, egli ci ammonisce contro i posponimenti. Come scamperemo noi se trascurriamo una così grande salvezza? Ci domanda dall'Epistola agli Ebrei 2:3. Così via, fate i vostri piani, preparatevi quanto volete se vi siete affidati a Cristo, se lo conoscete come il vostro Salvatore, preparatevi e preparatevi meglio che potete, preparatevi meticolosamente, preparatevi appieno applicando tutti i principi biblici e poi con preghiera presentateli a Dio e con eccitamento e aspettazione considerate che Lui li migliori. Perché sempre così agisce Dio verso i suoi figlioli. E non vi lamentate, non vi nervosite quando i cambiamenti avvengono. Rigioite, siate soddisfatti e contenti per ogni frego rosso che Dio ha fatto sui vostri piani e per quello ringraziatelo. Oh Signore, in verità ti ringraziamo perché in te abbiamo qualcuno a cui sottomettere i nostri piani. Ti ringraziamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Luca, capitolo primo. Poiché molti hanno intrapreso ad ordinare una narrazione dei fatti che si sono compiuti tra noi, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato d'ogni cosa dall'origine, di scrivertene per ordine, o eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Ai dì d'Erode, re della Giudea, v'era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della muta di Abia, e sua moglie era delle figliole di Aronne, e si chiamava Elisabetta. Or erano ambedue giusti nel cospetto di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del Signore, e non avevano figliuoli, perché Elisabetta era sterile, ed erano ambedue avanzati in età. Ora avvenne che, esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio nell'ordine della sua muta, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte d'entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava di fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria, vedutolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, e la tua moglie Elisabetta ti partorirà un figliolo al quale tu porrai nome Giovanni. E tu ne avrai gioia ed allegrezza, e molte si rallegreranno per la sua nascita, poiché sarà grande nel cospetto del Signore, e non berrà né vino né cervogia, e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore e Dio loro, ed egli andrà innanzi a lui con lo spirito e con la potenza d'Elia, per volgere i cuori dei padri ai figlioli e i ribelli alla saviezza dei giusti, al fin di preparare al Signore un popolo ben disposto». E Zaccaria disse all'angelo: «A che conoscerò io questo? Perché io son vecchio e mia moglie è avanti nell'età». E l'angelo rispondendogli disse: «Io son Gabriele e sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti e a recarti questa buona notizia. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempieranno a suo tempo». Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava che si indugiasse tanto nel tempio. Ma quando fu uscito non poteva parlar loro, e capirono che aveva avuto una visione nel tempio, e gli facevano loro dei segni, e rimase muto. E quando furono compiuti i giorni del suo ministerio, egli se ne andò a casa sua. Or dopo quei giorni Elisabetta sua moglie rimase incinta, e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: «Ecco quel che il Signore ha fatto per me nei giorni nei quali ha rivolto a me lo sguardo per togliere il mio vituperio fra gli uomini». Al 6° mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazaret, ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da lei, disse: «Ti saluto, o favorita della grazia, il Signore è teco». Ed ella fu turbata a questa parola e si domandava che cosa volesse dire un tal saluto. E l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo, e gli porrai nome Gesù. questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figliuolo nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. E Maria disse: ecco, io sono l'ancella del Signore, siami fatto secondo la tua parola. E l'angelo si partì da lei. In quei giorni Maria si levò e si andò in fretta nella regione montuosa in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne che, come Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno, ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo e a gran voce esclamò: benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno. E come mai m'è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto m'è giunta agli orecchi, il bambino m'è per giubilo balzato nel seno. E beata è colei che ha creduto, perché le cose datele da parte del Signore avranno compimento. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, poiché egli ha riguardato alla bassezza della sua ancella. Perché ecco, d'ora innanzi tutte le età mi chiameranno beata, poiché il Potente mi ha fatto grandi cose. Santo è il suo nome, e la sua misericordia è d'età in età per quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente col suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del cuor loro, ha tratto giù dai troni i potenti e ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni i famelici e ha rimandati a vuoto i ricchi, ha soccorso Israele suo servitore ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri verso Abramo e verso la sua progenie in perpetuo. E Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi se ne tornò a casa sua. Or compiutasi per Elisabetta il tempo di partorire, diè alla luce un figliuolo, e i suoi vicini e i parenti udirono che il Signore aveva magnificata la sua misericordia verso di lei, e se ne rallegravano con essa. Ed ecco che nell'ottavo giorno vennero a circoncidere il bambino, e lo chiamavano Zaccaria dal nome del suo padre. Allora sua madre prese a parlare e disse: no, sarà invece chiamato Giovanni. Ed essi le dissero: non v'è alcuno nel tuo parentado che porti questo nome. E per cenni domandavano al padre come voleva che fosse chiamato. Ed egli, chiesta una tavoletta, scrisse così: il suo nome è Giovanni. E tutti si meravigliarono, e in quell'istante la sua bocca fu aperta e la sua lingua sciolta, ed egli parlava benedicendo Iddio, e tutti i loro vicini furono presi da timore, e tutte queste cose si divulgarono per tutta la regione montuosa della Giudea, e tutti quelli che le udirono le serbarono in cuor loro e dicevano: che sarà mai questo bambino? Perché la mano del Signore era con lui. E Zaccaria suo padre fu ripieno dello Spirito Santo e profetò dicendo: benedetto sia il Signore, l'Iddio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide suo servitore, come aveva promesso ad antico per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, al fin di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, gli servissimo senza paura in santità e giustizia nel suo cospetto tutti i giorni della nostra vita. E tu, piccolo fanciullo, sarai chiamato profeta dell'Altissimo perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie e per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante la remissione dei loro peccati, dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre ed ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la vita della pace. Or il bambino cresceva e si fortificava in spirito, e stette nei deserti fino al giorno in cui doveva manifestarsi ad Israele.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Joyce, il protagonista del libro di cui presentiamo ora la penultima puntata, è veramente scoraggiato perché Craig, suo figlio, nonostante una professione di fede e vari tentativi di abbandonare l'alcol, è ricaduto in questo terribile vizio. Ma la fede in Dio è più forte di ogni scoraggiamento e sarà infine premiata.

Parlavano tutti con grande eccitazione delle riunioni speciali che ci sarebbero state nella loro chiesa nei prossimi giorni e soprattutto del famoso evangelista, il dottor Roswell, che sarebbe venuto a tenerle. Royce e Penny desideravano ardentemente che Craig fosse dimesso dall'ospedale e potesse frequentarle, ma non fu possibile. La domenica mattina, terminata la predicazione, il dottor Roswell fece una cosa straordinaria. Chiese ai presenti se qualcuno di loro avesse un peso per un amico o per un parente di scrivere il suo nome su un pezzo di carta e di portarglielo, e egli aveva promesso di pregare con loro nel pomeriggio. Royce fu il primo a farlo e sotto il nome di Craig scrisse anche il numero telefonico, senza alcuna ragione particolare. Quando verso sera Royce e Penny rientrarono, trovarono Craig seduto pensieroso in salotto. «Papà, sai che cosa è successo oggi pomeriggio?» «Ha telefonato il dottor Roswell e mi ha invitato alla riunione di questa sera.» «Ci verrai?» chiese subito Royce, speranzoso. «Ma vuoi scherzare? Sto male. Però è strano che abbia telefonato proprio a me. Gliel'hai chiesto tu?» «No, davvero, Craig. Comunque deve essere una brava persona. Papà, potresti telefonargli per fargli un paio di domande per me?» «Beh, ma perché non telefoni tu, Craig?» «No, non voglio parlargli», mormorò Craig e uscì dalla stanza. Quella sera, dopo la riunione, l'evangelista li cercò per parlare loro. «Mi ha telefonato vostro figlio stasera ed abbiamo avuto una lunga conversazione insieme. So che Dio esaudirà le vostre preghiere per lui. Scrivetemi quando ciò avverrà.» La mattina seguente, quando Royce entrò in salotto, trovò Craig intento a leggere il Nuovo Testamento. Ma le sue condizioni di salute peggiorarono e due giorni dopo fu ricoverato di nuovo in ospedale. I medici non si pronunciavano. La diagnosi parlava di una polmonite che aveva avuto gravi effetti sul cuore. Royce cominciava ad essere seriamente preoccupato per la salute di Craig e passava molto tempo con lui. «Dov'è la mamma?» chiese un giorno Craig. Royce lo guardò stupito. Da quanto tempo Craig non aveva più chiamato Penny mamma? «Verrà a trovarti oggi, Craig. E poi rimarrete un po' qui con me?» «Se ti fa piacere.» Un sorriso illuminò il suo volto affilato. «Ci si sente soli qua.» Non appena vide Penny, la chiamò. «Mamma, vieni qua.» Penny si avvicinò e gli prese una mano. «C'è qualcosa che voglio dire a te e a papà», continuò Craig con gli occhi lucidi di lacrime. «Mi dispiace avervi trattato sempre così male e avervi procurato tanti dispiaceri. Potete perdonarmi?» Penny impulsivamente si chinò su di lui e lo baciò. Le loro lacrime si mescolarono. «Aspettate che esca di qui e riparerò tutto», promise Craig. Silenziosamente Royce ringraziò Dio. Temeva tuttavia che si trattasse di una nuova astuzia escogitata da Craig per ottenere qualcosa. Ma Craig non chiese nulla, anzi, per il resto del pomeriggio si occupò solo degli altri, di Becky, di quali amici frequentasse e dei gemelli. Più tardi Penny uscì dall'ospedale piangendo di gioia. «Royce, abbiamo pregato tanto per questo cambiamento, ma non so se credevo veramente che sarebbe avvenuto.» Alla riunione di preghiera il pastore parlò a tutti di Craig. «Oggi pomeriggio sono stato all'ospedale. Sono molto preoccupato per le sue condizioni fisiche, ma non più per quelle spirituali. Craig è ora un vero credente, umile e pentito.» Royce temette di non avere sentito bene. «Umile, Craig? Se c'era una qualità che Craig non aveva, era proprio l'umiltà. Era sempre stato arrogante e orgoglioso. Doveva ammetterlo perfino lui, suo padre.» La mattina seguente il medico chiamò Royce e Penny nel suo studio. «Vorrei potervi dire che vostro figlio sta migliorando, ma purtroppo non è così. Le sue condizioni permangono sempre critiche e temo che non possa continuare per molto in questo modo.» Penny impallidì mentre il medico continuava. «Comunque, non so se voi ve ne siate accorti, ma ci troviamo davanti ad un uomo che ha subito un cambiamento radicale ed è ora completamente diverso da prima.»

Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!